0: competizione con le comunità locali per l'uso e la difesa di risorse vitali e spesso limitate o sempre più limitate come acqua e elettricità. Sabato 3 ottobre, quindi questo sabato, si è tenuto a Rho, vicino a Milano, un corteo per chiedere una moratoria sui nuovi impianti. L'infrastruttura che alimenta cloud e intelligenza artificiale sta diventando un problema molto concreto per chi se la ritrova vicino a casa. Il tema investe tantissimi paesi dove cittadine e cittadini sono preoccupati per la quantità di elettricità, acqua e suolo necessari al funzionamento di questi data center. La Svizzera è uno di questi paesi e la Svizzera è uno dei paesi con la più alta densità di data center al mondo e stanno emergendo le stesse tensioni. Di recente attivisti e attiviste per l'ambiente hanno allestito un campo di protesta nei pressi del futuro data center di Beringen nel canton Schaffusa. I timori dell'opinione pubblica non sono infondati. Secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite, entro il 2030 l'intelligenza artificiale potrebbe consumare tanta acqua quanto 1,3 miliardi di persone e richiedere ogni anno una quantità di elettricità pari a 3 volte il consumo combinato di Pakistan, Bangladesh e Nigeria. Di questo parleremo dunque questa settimana nel nostro dossier e lo facciamo oggi partendo da un reportage dalla manifestazione di Rho, di cui vi ho parlato, che si è svolta sabato scorso, 3 ottobre, un reportage curato da Anaïs Poirot e che vi propongo di ascoltare insieme.
1: Voi siete degli abitanti di questo palazzo di fronte, diciamo, a questo data center che sta per essere costruito.
2: Esatto, sì.
1: Voi siete stati consultati prima del progetto?
2: No, assolutamente, anzi io mi ricordo anche che scesi mentre stavano facendo dei lavori, scesi e chiesi cosa stessero facendo, c'erano gli operai e mi dissero che non ne sapevano assolutamente nulla, quindi io in realtà, finché non esplosa la cosa, non ne sapevo nulla. Tanti miei vicini non ne sapevamo nulla.
1: E quindi voi siete preoccupati?
2: Sì, siamo preoccupati, sì, anche perché comunque è di fronte, ce l'abbiamo di fronte casa, apriamo le finestre e vediamo questo scempio e siamo preoccupati soprattutto per l'inquinamento acustico. Il sindaco ha postato dei video per rassicurarci, però vorrei vedere se lo facesse di fronte casa sua. Sì, cioè siamo a 100 metri, quindi voglio dire, allora se volevano continuare a costruirci industrie, aziende, eccetera, non dovevano far costruire questo condominio 20 anni fa.
3: Qualsiasi compensazione tu possa fare, cioè a livello acustico e di, cioè comunque di impatto, è troppo vicino alle abitazioni, non va bene. La cittadinanza deve essere tenuta al corrente e con il comune bisogna capire quali saranno le modalità migliori per farli o non farli.
1: Perché dicevano che nella zona di Rho ne sono previsti 3.
3: Sotto il territorio di Rho 3, ma nell'area limitrofa sono quasi 10 ormai, quindi la cosa inizia a diventare pesante.
1: Ciao, come ti chiami?
4: Giovanna.
1: E quindi tu sei presente oggi a Rho per questa manifestazione e fai anche parte di questo comitato di Vittuone.
4: Siamo due paesi, Vittuone e Sedriano, sono due paesi molto vicini e stanno costruendo, vogliono, ci sono progetti, 2-3 data center a Vittuone e uno a Sedriano per ora. E sono paesi molto piccoli e queste strutture sono veramente grandi e impattanti sul nostro territorio. Ce ne siamo accorti a cose fatte per 2 progetti di Vittuone e uno di Sedriano che è in corso la via ancora. Poi abbiamo scoperto che c'è anche una proposta ancora non ufficiosa, ancora non ufficiale, per un terzo data center a Vittuone.
1: E quindi i cittadini non sono stati consultati?
4: No, i cittadini non sono stati consultati, noi ci stiamo mobilitando per cercare rassicurazioni e assicurazioni da parte dei sindaci e poi però che comunque ancora non abbiamo avuto. Qualcosa si sta smuovendo perché abbiamo fatto delle raccolte firme L'amministrazione di Sedriano si è resa conto e quindi adesso faranno un'assemblea, un consiglio comunale aperto in cui ci parleranno un attimo del progetto, però intanto il progetto l'avevano approvato.
5: Sono Enrico Duranti del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio, che è il comitato fondamentalmente del comune di Lacchiarella.
1: E quali sono le altre preoccupazioni che avete?
5: Allora, le preoccupazioni più grosse che noi abbiamo riscontrato un po' tra tutti i progetti è il fatto di queste famose isole di calore, da cui se ne sta discutendo parecchio nell'ultimo periodo, per cui ci sono tutta una serie di studi di carattere internazionale e anche nazionale. Noi abbiamo presentato uno studio apposito fatto da un fisico dell'Università di Pavia proprio sul caso di Lacchiarella, in cui fondamentalmente si andrebbe a aumentare la temperatura addirittura fino a 5 gradi nei pressi del data center, con una ricaduta fino a 5 km di distanza con un aumento delle temperature. Problema che questa variazione microclimatica è molto impattante da un punto di vista ad esempio per l'agricoltura, perché va a creare fondamentalmente delle bolle di calore che possono permettere la proliferazione di tutta una serie di parassiti per l'agricoltura, ma soprattutto anche il fatto che queste isole di calore vanno a trattenere quelli che sono gli inquinanti, in particolare il particolato fine, che si trasformerebbe in particolato secondario e in estate in ozono, e quindi ci sarebbe un problema di carattere sanitario molto grande. Oltre a questo, per Lacchiarella il problema, essendo che si trova proprio su una falda acquifera subaffiorante, cioè nel senso che la falda acquifera è a un metro di profondità, e quindi andare a installare questo grandissimo data center con grandissime quantità di stoccaggio di gasolio, stiamo parlando di 4 milioni e 200 mila litri di gasolio di stoccaggio, è un problema ambientale molto grande.
1: E quindi tu sei venuto con un cartello, ce lo vuoi leggere?
6: Fatti non foste per l'artificiale intelligenza, ma per seguir virtute e conoscenza, perché anche nelle lotte si può imparare dal passato, da uno dei nostri grandi che ha lottato per tutta la vita, che è Dante Alighieri. Io sono un docente della scuola secondaria di primo grado e anche la scuola si sta interrogando, coi suoi tempi un po' biblici, ma ce la stiamo facendo, perché comunque è un problema anche all'interno della scuola. Diventa anche uno strumento per che i ragazzi utilizzano per darsi risposte. A volte preferiscono chiedere all'intelligenza artificiale piuttosto che rivolgersi a un adulto. Questo impoverisce tutto, le relazioni e l'apprendimento.
7: È una protesta che sicuramente nasce in USA, dove questo fenomeno è presente già da parecchi anni, però lo stiamo sperimentando anche in Europa e credo che in Lombardia ancora di più, perché Milano è degli hub di quello che sarà lo sviluppo digitale. Ecco, noi vogliamo dire che non siamo contro lo sviluppo digitale, però deve essere sicuramente programmato in una maniera che sia attenta a quella che sono già gli insediamenti che sono sul nostro territorio. E la provincia di Milano, l'area, il sistema industriale del luogo in cui viviamo e oggi protestiamo è già saturo, e quindi sicuramente serve un coordinamento, una regia, perché quello che viene prospettato è una proliferazione assurda, abnorme di questi che sono di fatto ulteriori apporti negativi a un territorio che ha già dato.

Bentrovati da Paola De Angelis. Oggi ascoltiamo il nuovo album dei Durutti Column, intitolato Renascent. Se dopo questo primo ascolto state pensando ai Cocteau Twins, non siete fuori strada. I Durutti Column nascono dal post-punk e dalla successiva new wave britannica, di cui sono stati l'ala minimalista, eterea, romantica, visionaria. E in questa loro vocazione, in un parco musicale dream pop e indie ambient, si ritroverebbero bene insieme al gruppo di Elizabeth Fraser. Sto parlando al plurale, ma i Durutti Column sono il progetto del chitarrista Vinnie Reilly, che li ha formati nel 1978 a Manchester, dove è nato nel 1953 e dove vive ancora oggi. Sono stati tra i primi a essere messi sotto contratto dalla Factory Records di Tony Wilson, l'etichetta dei Joy Division, in cui avevano un posto tutto loro grazie al suono della chitarra di Reilly e alle sue influenze jazz, folk e classiche. Come succede a volte per i gruppi anglofoni, il nome è una storpiatura dovuta all'annoso problema delle doppie consonanti che non si sa mai dove metterle. In realtà sarebbe Durutti Column, la milizia anarchica guidata da Buenaventura Durruti durante la guerra civile spagnola. Vinnie Reilly preferisce l'anarchia all'oligarchia, alla monarchia e alla gerarchia. Come musicista è un vero mito, adorato da Johnny Marr, Brian Eno e John Frusciante. È stato campionato da Frank Ocean e tra i suoi fan c'è anche Harry Styles. È stato un pioniere nell'uso del delay digitale, dell'eco e soprattutto nella creazione di texture, di consistenze, di grande atmosfera, modificando il suono della chitarra per farlo assomigliare a quello di un sintetizzatore o di una tastiera ambient. Ed è evidente che anche The Edge degli U2 gli debba qualcosa, anche per il fatto di avere Brian Eno in comune, che è stato produttore degli U2. The Edge ha riconosciuto che i Durutti Column sono stati la principale fonte di ispirazione per il suo approccio alla chitarra, usata per creare paesaggi sonori evocativi, ricchi di eco, con un senso della spazialità. Il problema è che The Edge è obsoleto da decenni e Vinnie Reilly no. Il brano che abbiamo ascoltato si intitolava Agonists e la voce era quella di Killeen Rose, una cantautrice e produttrice di Manchester che si ispira a musicisti come Anais Mitchell, Polly Polsma, Glenn Hansard, Broadcast e Cinematic Orchestra, e che nel tempo si è avvicinata a sonorità più jazz e ambient. È vicina di casa di Vinnie Reilly ed è ospite in due brani del nuovo Durutti Column, due episodi luminosi del disco. Il secondo si intitola Sargasso Sea ed è una ballad molto dolce in cui Killeen Rose suona anche il pianoforte. Ascoltandola viene da pensare che lei e i Durutti Column potrebbero aprire un concerto di Nick Cave and the Bad Seeds. Il prossimo è un brano con la chitarra in evidenza e si intitola Vapor in a Matchbox.

Vinnie Riley, ovvero Dorothy Column, è un personaggio sfuggente, a dir poco. La sua vita ha preso una svolta ancora più eremitica per motivi di salute tra il 2010 e il 2013. Paradossalmente, per uno scherzo del destino, quando non riusciva a suonare, aveva un sacco di idee di brani musicali in testa. Adesso che ha ripreso a suonare non gli succede più, ma in suo soccorso sono venuti il percussionista e manager Bruce Mitchell e il polistrumentista Keir Stewart alla produzione. Il nuovo album, Renascent, è il primo dopo 16 anni. Il titolo è molto adatto, significa un ritorno alla vita, una rinascita, ed è in effetti una specie di miracolo, perché ci è voluto parecchio tempo per realizzarlo. Il progetto è iniziato nel 2017 e ha visto la luce solo dopo che Vinnie Riley si è ripreso dalle ischemie, con i conseguenti problemi di coordinazione, ma anche di memoria, oltre al fatto che da sempre soffre di depressione. Cartella clinica a parte, torniamo alla musica. Vapor in a Matchbox, che abbiamo ascoltato, è una canzone nuova, un assaggio del Vinnie Riley di oggi, fisicamente una figura spettrale, magrissimo, allampanato, con la folta capigliatura ormai canuta, solitario e ascetico. La sua musica non può che essere eterea e malinconica, anche se adesso ascoltiamo un brano più percussivo e mosso. Se la seconda traccia si intitola Your Shadow at Morning, la tua ombra al mattino, la settima è Your Shadow at Evening, la tua ombra di sera.

Bruce Mitchell, 86 anni, non solo è il percussionista ma anche l'angelo custode e colui che ha salvato la vita a Vinnie Riley. Molti anni e molti psichiatri dopo, è bello ritrovare un genio della chitarra, schivo, modesto, che non si considera affatto un virtuoso, che afferma che qualsiasi chitarrista in un bar di Cordova in Spagna lo ridurrebbe a un pizzico. È un essere umano molto empatico e ascoltando Renascent si sente che l'empatia è il sentimento dominante anche nel titolo di una delle tracce, For Friends Everywhere, che è una rilettura di un pezzo del 1980 intitolato For Belgian Friends. E di amici Vinnie Riley ne ha molti, grazie al suo talento e alla sua umanità. Chissà se dopo aver ascoltato Renascent oggi non ne trovi qualcuno in più. Un saluto da Paola De Angelis.

0: Questa mattina siamo collegati con Marco Alloni, il nostro corrispondente dal Cairo. Buongiorno e ben ritrovato, Marco Alloni.
1: Buongiorno Omar, buongiorno a tutti.
0: Dunque, dal 25 settembre al 2 ottobre, quindi fino a venerdì scorso, si è tenuto al Cairo il Festival Internazionale del Teatro delle Donne, un evento che ogni anno cerca di valorizzare il cosiddetto teatro femminile egiziano. Marco, come si configura questo festival e quali sono i suoi obiettivi principali?
1: Beh, innanzitutto diciamo che il Festival del Teatro delle Donne, per quanto molto giovane, è uno dei momenti più importanti del panorama culturale egiziano, se non altro perché oltre ad avere una caratura internazionale dimostra la centralità che moltissime attrici, registe, sceneggiatrici, costumiste hanno avuto e continuano ad avere sulla scena artistica egiziana. Il fatto stesso che durante un'intera settimana si possa dare voce e ricordo a tanti nomi prestigiosi del cinema e del teatro egiziano, oltre appunto a quelli provenienti dall'estero, è credo in qualche modo la conferma che le donne giocano in questo ambito un ruolo di primissimo piano. Quanto agli intenti e agli obiettivi, sono sostanzialmente quello di commemorare e celebrare le grandi figure del teatro femminile egiziano del passato, non solo del passato, portare sotto i riflettori la produzione teatrale contemporanea di matrice femminile, appunto, e poi promuovere una sorta di dialogo tra tutti coloro che vogliono diciamo scoprire le figure più significative del teatro e anche del cinema femminile egiziano. Non dimentichiamo che in Egitto c'è sempre stato un rapporto molto simbiotico fra uomini e donne, sia in ambito teatrale che in ambito artistico in generale.
0: E il Festival Internazionale del Teatro delle Donne è ancora molto giovane, ce lo dicevi, è giunto quest'anno alla sua quarta edizione, ma si propone già come uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario culturale egiziano. Possiamo illustrare brevemente quali sono state le sue fasi principali e a quali tematiche si è prevalentemente prestata attenzione?
1: Sì, quest'anno il tema portante è stato quello della cura, proprio nel senso che aveva dato Franco Battiato alla sua famosa canzone, La cura, appunto, cioè il prendere a cuore, il prendersi cura di qualcuno, di qualcosa, per esempio del nostro vicino, del nostro prossimo, che nel caso specifico è il prendersi cura delle grandi tematiche che il teatro femminile, la sua creatività, diciamo, affrontano ormai da decenni. Ma cura è anche inteso come attenzione al lavoro appunto plurale, collettivo, che comprende sia le collettività di donne sia il loro rapporto, come dicevo, con gli artisti uomini. Quindi niente di, diciamo, di ghettizzante in senso strettamente femministico, semmai una celebrazione del lavoro femminile all'interno del quadro generale della produzione artistica teatrale. Quanto ai singoli eventi, diciamo che questa quarta edizione è stata soprattutto improntata alla celebrazione della grande attrice cinematografica e teatrale Sanaa Gamil, che naturalmente in Svizzera è ben poco nota, ma anche a numerose rappresentazioni, credo una ventina in totale tra egiziane e straniere, poi tavole rotonde, dibattiti tra critici e artisti, laboratori, atelier e esposizioni di vario genere, durante le quali si sono ricordate e omaggiate, come dicevo, alcune delle più importanti figure del cinema, del teatro, della sceneggiatura, della poesia egiziana, eccetera.
0: E va detto, Marco Alloni, che quando si pensa al mondo arabo-islamico siamo soliti immaginare che la rappresentanza femminile in ambito culturale sia in qualche modo minoritaria o addirittura marginale, per non dire marginalizzata. È tra gli obiettivi di questo festival dimostrare il contrario, dimostrare l'infondatezza di questi luoghi comuni sulla donna araba?
1: Ma direi che per capire quanto certi pregiudizi o luoghi comuni siano ormai obsoleti, basterebbe ricordare l'ironia e l'intelligenza con cui è stato messo in scena uno dei primi spettacoli del festival, Chanabel Benet, cioè I baffi delle razze, dove in una notte dedicata al henné, un gruppo di ragazze si trova improvvisamente, misteriosamente trasformato in uomini, tranne una certa Laila che rimane donna e attraverso la quale ci troviamo a riflettere sulla diversità dei punti di vista maschili e femminili e in generale sui rapporti che intercorrono tra noi e gli altri. Ecco, io credo che in questa capacità del teatro femminile egiziano di mettere in scena tanto l'uno che l'altro punto di vista sia in qualche modo la cifra che almeno nel mondo del teatro e dell'arte siamo ben lungi dallo stereotipo della donna passiva, irrilevante, irriflessivo, addirittura socialmente marginalizzata, come dicevi tu, che ci viene spesso tramandata dai media. Al contrario, credo che ci rendiamo conto che il femminile, come d'altronde è fin dai tempi del cinema egiziano in bianco e nero degli anni 50, è uno degli aspetti più valorizzati della cultura egiziana e probabilmente questo Festival Internazionale del Teatro della Donna è anche una delle riprove che tra realtà e sua rappresentazione mediatica continua purtroppo a correre un drammatico scollamento.
0: Sì, mettere in scena più punti di vista, farli incontrare, farli discutere è quanto ci si aspetta di solito da un festival culturale ed è stato il caso anche a questo Festival Internazionale del Teatro delle Donne di cui ci hai parlato. Grazie Marco Alloni.
1: Grazie a te, grazie a tutti, a prestissimo.
0: A presto.

0: Better.
1: Caffè Zimmerman. 5 puntate per parlare di una storia importante. Quella dell'ensemble La Reverdy, che compie 40 anni. Formato in origine da due coppie di sorelle, l'ensemble è dedito da sempre alla musica medievale. Un'esperienza professionale straordinaria a tutta il femminile, attraverso l'affascinante patrimonio della musica creata dal XII al XV secolo. La Reverdy è un punto di riferimento che ha catturato e cattura pubblico, critica e discografici. Giovanni Conti incontra le tre fondatrici, Claudia Caffagni, Livia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, per raccontare, decennio dopo decennio, una storia unica ed esemplare. La Reverdy, a cura di Giovanni Conti. Caffè Zimmerman, dal 5 ottobre al 2 novembre, ogni lunedì alle 15:35.
2: Rete 2.

ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Due settimane fa Maurice Steger è stato tra i protagonisti di un concerto di grande successo a Classica Ascona. Il flautista svizzero, spesso definito il Paganini del flauto dolce per la sua straordinaria tecnica e per l'energia delle sue interpretazioni, è da anni uno degli interpreti più autorevoli del repertorio barocco. Nel programma che vi proponiamo oggi ritroviamo Maurice Steger accanto ai barocchisti e a Diego Fasolis, come nel concerto di due settimane fa, in un percorso dedicato soprattutto ad Antonio Vivaldi. Un repertorio che affonda le proprie radici nella cosiddetta teoria degli affetti, quell'estetica settecentesca che attribuiva alla musica il compito di rappresentare emozioni e stati d'animo attraverso armonie, tonalità, intervalli e procedimenti compositivi ben precisi. Tra gli strumenti più apprezzati dell'epoca figurava proprio il flauto dolce, considerato elegante e raffinato, protagonista di numerose pagine virtuosistiche. Vivaldi contribuì in modo decisivo ad arricchirne il repertorio con opere ancora oggi centrali nella letteratura dello strumento. Il primo ascolto è tratto dal disco pubblicato da Claves nel 2000 con Maurice Steger, i barocchisti e Diego Fasolis. Ascoltiamo il concerto per flauto traverso, archi e basso continuo in re maggiore opera 10 numero 3, conosciuto con il titolo di Il Cardellino.

Abbiamo ascoltato il concerto per flauto traverso, archi e basso continuo in re maggiore, il Cardellino, opera 10, numero 3, di Antonio Vivaldi, interpretato da Maurice Steger con i barocchisti, diretti da Diego Fasolis. L'incisione è tratta dal disco pubblicato da Claves nel 2000. Restiamo nello stesso album per proseguire con un'altra pagina vivaldiana. Questa volta ascoltiamo il concerto per flauto, archi e basso continuo in sol maggiore, RV 438, sempre con Maurice Steger come solista e Diego Fasolis alla guida dei barocchisti.

Abbiamo ascoltato il concerto per flauto, archi e basso continuo in Sol maggiore, RV438 di Antonio Vivaldi con Maurice Steger e i barocchisti sotto la guida di Diego Fasolis. Lasciamo ora il Vivaldi dedicato al flauto per esplorare un altro aspetto della sua produzione strumentale, il cosiddetto concerto ripieno, privo di solisti. Rappresenta uno dei laboratori più interessanti della scrittura orchestrale veneziana del Settecento. In queste composizioni Vivaldi concentra la propria attenzione sul lavoro tematico, sul colore e sulla costruzione formale, senza affidarsi al virtuosismo di uno strumento protagonista. Ne nasce una musica spesso sorprendente per inventiva e varietà. Noi vogliamo ascoltare il concerto ripieno in re minore RV 127 con i barocchisti diretti da Diego Fasolis.

Abbiamo ascoltato il concerto ripieno in re minore RV127 di Antonio Vivaldi con i barocchisti e Maurice Steger sotto la direzione di Diego Fasoli su una pubblicazione di Claves del 2000. E noi ora ci spostiamo verso un concerto live, era più precisamente il concerto dell'11 novembre 2011 tenutosi in memoria di Matteo Diebold all'Auditorio Stelio Molo a Lugano Besso, e in quell'occasione i solisti erano Stefano Barneschi e Alberto Stefanin al violino e Maurice Steger sempre al flauto dolce. Per iniziare vi vogliamo proporre la triosonata in sol per archi e basso continuo Handel, Werke für Seitenich 399 di Georg Friedrich Handel. I barocchisti diretti da Diego Fasolis, violini Stefano Barneschi e Alberto Stefanin.

Abbiamo ascoltato la triosonata in sol per archi e basso continuo Händel Werke Verzeichnis 399 di Georg Friedrich Händel con i barocchisti diretti da Diego Fasoli su un concerto del novembre 2011. E noi continuiamo sempre con un altro estratto da quello stesso concerto. Si tratta del concerto in sol minore per flauto dolce, archi e basso continuo opera 5 numero 8 di Arcangelo Corelli, un concerto originariamente scritto per violino e qui interpretato al flauto dolce da Maurice Steger con i barocchisti diretti da Diego Fasolis.

Concerto in sol minore per flauto dolce, archi e basso continuo, opera 5 numero 8 di Arcangelo Corelli, con i barocchisti sotto la direzione di Diego Fasolis, solista Maurice Steger al flauto dolce, un estratto dal concerto dell'11 novembre 2011 tenutosi all'auditorio Stelio Molo RSI a Lugano Besso. E noi abbiamo tempo ancora per un ascolto da quello stesso concerto. Si tratta del concerto per archi e basso continuo in si bemolle maggiore, opera 10, numero 5 di Giuseppe Sammartini. Vogliamo ascoltare adesso il primo movimento allegro, sempre con Diego Fasolis alla testa dei barocchisti, Stefano Barneschi e Alberto Stefanin ai violini.

violini di Alberto Stefanin e Stefano Barneschi con i barocchisti diretti da Diego Fasolis nel primo movimento allegro dal concerto di Giuseppe Sammartini, concerto per archi e basso continuo in si bemolle maggiore opera 10 numero 5. E noi concludiamo questa nostra puntata tornando ancora una volta a Vivaldi, a una registrazione RSI realizzata all'Auditorio Stello Molo di Lugano nel 2005. Protagonisti sono i barocchisti diretti da Diego Fasolis con due solisti d'eccezione, gli oboisti Paolo Faldi e Emiliano Rodolfi. Il concerto per due oboi e archi RV535 appartiene alla famiglia dei concerti doppi e rappresenta un'interessante sintesi di diversi modelli compositivi. Nei suoi movimenti convivono infatti i richiami al concerto grosso, alla sonata a tre e al concerto solistico vero e proprio, secondo una concezione estremamente originale e personale. Ascoltiamo il largo e l'allegro molto conclusivi dal concerto per due oboi, archi e basso continuo in re minore RV 535.

0: Abbiamo ascoltato il terzo movimento largo e il quarto allegro molto dal concerto per due oboi, archi e basso continuo in re minore RV535 di Antonio Vivaldi con i barocchisti diretti da Diego Fasolis, solisti Paolo Faldi e Emiliano Rodolfi, una produzione RSI del 2005. E con questo ascolto noi concludiamo qui la nostra puntata di oggi di Concerto.ch dedicata a Moritz Steger e ai barocchisti. Dopo il successo del concerto tenutosi a Classic Ascona di un paio di settimane fa, ringraziamo Alice Nembrini per le scelte musicali. Da parte mia è tutto. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio con Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E noi partiamo per il nostro approfondimento guardando la scorsa settimana dove si è tenuta l'ultima assemblea delle Nazioni Unite con Antonio Guterres come segretario generale. Guterres, che è in carica dal 2017, il suo mandato scadrà alla fine di quest'anno. La ricerca del suo successore è già iniziata da tempo. Quest'anno per la prima volta, fra l'altro, fra i nomi più quotati emergono anche diverse donne. È tuttavia ancora presto per dire come andrà a finire, sia perché è tutto ancora in movimento, sia perché, come sapete, la procedura di elezione è estremamente complessa, soggetta a diverse regole e anche possibili veti incrociati.
1: E i segretari delle Nazioni Unite in passato sono stati figure influenti, autorevoli, che avevano qualcosa da dire nella diplomazia internazionale, ma la sensazione è che il loro peso nel contesto internazionale sia via via diminuito. La stessa ONU, organismo nato l'indomani della Seconda Guerra Mondiale da aspirazioni altissime, oggi appare la copia sbiadita, svuotata di ciò che avrebbe potuto e forse dovuto essere.
0: E noi dunque oggi vogliamo provare a ripercorrere la sua storia, la storia dell'organizzazione intergovernativa più grande e più riconosciuta al mondo, per capire non solo in che modo abbia attraversato il XX secolo, ma anche in che stato si è arrivata fino ad oggi e quale ruolo e quale peso potrà avere in futuro. Lo facciamo come sempre con due ospiti. Do innanzitutto il benvenuto allo storico Davide Rodogno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Davide Rodogno è professore ordinario di storia e politica internazionale al Graduate Institute di Ginevra, dove è anche condirettore del Center for Digital Humanities and Multilateralism.
1: E poi è con noi Andrea Caliguri, docente di diritto internazionale, direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Adriatico e il Mediterraneo presso l'Università di Macerata. Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, noi per iniziare questa nostra conversazione ci teniamo a leggere l'incipit del preambolo della Carta dell'ONU, che recita così: noi, popoli delle Nazioni Unite, ci impegniamo a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole. Allora, una grandissima carica anche ideale di speranza nel futuro in queste parole, che oggi noi quasi non riusciamo a concepire o riconoscere. Viene a chiedere, partiamo da qui, cosa sia andato storto. Iniziamo magari con Davide Rodogno, le sue prime impressioni a partire da questo preambolo.
2: Ma sicuramente mi sento di dire che questa carica, che era così forte nel 45, si sia persa nel tempo, ma è un discorso che va ben al di là delle Nazioni Unite, che probabilmente coinvolge il mondo politico ad est, ad ovest, a nord e a sud del pianeta, no? Quindi è una cosa più generalizzata e che non ha solamente a che vedere con le Nazioni Unite. E quella carica probabilmente si spiegava anche perché il mondo usciva da questo conflitto mondiale e da milioni e milioni di morti, e quindi c'era questo grandissimo e profondissimo desiderio di ricostruire quanto era stato distrutto e di cambiare passo e di immaginare un mondo che sarebbe stato un mondo molto diverso. Le cose sono andate via via cambiando nel corso dei decenni e adesso sarebbe troppo complicato andare nei dettagli, però piuttosto che immaginare una lenta o più o meno rapida discesa verso un abisso, da storico mi sento di dire che ci sono dei momenti di alti e dei bassi in questa storia dal 45 al 2020, dal 1945 al 2026. E che se è vero che il messaggio iniziale, che resta ancora in piedi oggi, che secondo me è molto importante e che non dovrebbe essere buttato via troppo in fretta, è anche vero che nel 2026 l'organizzazione conosce delle difficoltà di cui è sicuramente corresponsabile, però direi anche che gli stati membri che la costituiscono sono gli attori principali di questo sbiadimento e di questo impallidimento al quale voi avete fatto riferimento.
1: Dunque, Andrea Caligiuri, una carica ideale che si è via via andata disperdendo, potremmo dire, anche secondo lei?
3: Allora, la frase "noi popoli delle Nazioni Unite" va detto che è una delle formule più ambiziose mai scritte in un trattato internazionale. Ma immediatamente dopo emerge anche una tensione che accompagna l'ONU sin dalla sua nascita. La carta parla in nome dei popoli, ma l'organizzazione, come sappiamo, è costituita da stati e funziona attraverso i stati. Quindi, sin dall'origine, noi abbiamo una tensione tra universalismo di valori e particolarismo di interessi statali. Una parte pace, diritti umani, uguaglianza di popoli, dignità della persona. Dall'altra la sovranità degli stati e soprattutto il ruolo privilegiato che la Carta riconosce alle grandi potenze. Questa non è una degenerazione quindi successiva dell'ONU, è iscritta nella struttura stessa originaria dell'organizzazione. E tuttavia non direi che tutto è andato storto, come anche è sottolineato il mio collega. Nelle diverse fasi storiche l'ONU ha contribuito alla decolonizzazione, allo sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani, alla cooperazione internazionale in campo economico e sociale, alla promozione della tutela dell'ambiente e, cosa molto importante, ha costruito un linguaggio giuridico universale attraverso, in particolare, la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto internazionale. E, esempio, ne sono tante convenzioni, quindi non è fallito l'ideale della carta, è rimasta irrisolta la contraddizione tra ideale e una società, l'ideale è una società internazionale ancora largamente fondata sul rapporto di sovranità e rapporto di potenza.
0: In questa tensione, talvolta anche contrapposizione fra universalismo dei valori e particolarismo degli stati membri, che esiste fin dagli inizi dell'ONU, spesso poi la differenza l'ha fatta anche il segretario generale. Noi ricordiamo grandi nomi come quello di Pérez de Cuellar, Boutros Ghali e ancora Kofi Annan, insomma sono nomi che ricordiamo tutti. Oggi, nel 2026, in un contesto politico molto mutato, professor Rodogno, un singolo segretario o segretaria, che adesso sembra più probabile, carismatico, intelligente, potrebbe ancora fare la differenza?
2: Certo, potrebbe fare la differenza, ma come dicevate voi in apertura di trasmissione, bisognerà veramente vedere se gli stati membri, e io sono d'accordo con il collega, loro che determineranno, avranno veramente voglia di avere una persona che ha il tipo di carisma al quale probabilmente sia lei che io pensiamo. E questo non è veramente detto che sia il caso, perché nella lunga storia dei segretari generali, tutti uomini, come avete detto in apertura, ne ricordiamo alcuni che sono stati veramente molto carismatici, quelli che ha nominato lei, mi sentirei di aggiungere anche Dag Hammarskjöld, che fu ucciso in una missione di pace in
0: certo.
2: Congo, e ne ricordiamo gli altri, anzi ci siamo scordati di altri che hanno probabilmente lasciato il segno. E quasi sempre i segretari generali sono stati nominati in seguito a compromessi politici, quindi è possibile che la prossima segretaria generale, e lo dico al femminile perché mi auguro che sia una donna con queste caratteristiche, con questo coraggio politico, però bisognerà sempre tenere in conto le costrizioni o i limiti che le saranno imposti dalle grandi potenze, in particolare dai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
1: Ecco, prima Caligiuri ci parlava appunto del fatto che l'ONU ha anche un ruolo, non so se si può definire di garante, non so se è il termine giusto, ma insomma garante del diritto internazionale, anche del diritto umanitario internazionale. E allora, condividete l'impressione che l'ONU abbia con il tempo perso molta della sua capacità di intervenire efficacemente proprio nelle controversie internazionali. Ci sono delle tappe storiche che certificano questo declino. A me viene in mente ovviamente la guerra nei Balcani, ma ovviamente più recentemente le violazioni del diritto umanitario internazionale di Israele a Gaza, la capacità di l'incapacità anzi di intervento dell'ONU, tra l'altro a partire dal 1948. Andrea Caligiuri.
3: Sì, senza dubbio si possono registrare delle fasi, possiamo dire, di declino dell'attività, della capacità delle Nazioni Unite di intervenire efficacemente nelle controversie internazionali. Però anche qui parlerei sempre con cautela di declino, perché la storia dell'ONU conosce fasi di paralisi e fasi di forte attivismo. Durante la Guerra Fredda sappiamo che il Consiglio di Sicurezza fu bloccato dalla contrapposizione dei due blocchi. Nel 1989, dopo il collasso dell'Unione Sovietica, si ebbe una rivitalizzazione del Consiglio di Sicurezza e un'attività molto più intensa del Consiglio nell'applicare i poteri coercitivi che la Carta gli dà per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Poi ci sono stati effettivamente degli eventi, dalle guerre dell'ex Jugoslavia, il genocidio in Ruanda, poi il Kosovo, l'Iraq nel 2003 e più di recente la guerra in Ucraina, i fatti di Gaza e ancora la guerra contro l'Iran. Questi sono tutti elementi che registrano delle tappe di arresto dell'attività propulsiva delle Nazioni Unite nella risoluzione delle controversie internazionali, e registra soprattutto un contrasto tra le potenze, le grandi potenze, i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, per intenderci, in merito alla loro visione di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale. Ma non bisogna dimenticare che l'attività a favore del mantenimento della pace, della soluzione delle controversie internazionali, non è solo svolto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Un'azione positiva a livello politico la fa sicuramente l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma ricordiamo anche il ruolo della Corte Internazionale di Giustizia, che sebbene venga attivato su base volontaria dagli Stati, comunque ha risolto tanti contenziosi internazionali che avrebbero nel tempo, da quando le Nazioni Unite sono nate, avrebbero potuto sfociare in conflitti aperti tra Stati. E quindi anche qui bisogna vedere aspetti positivi, aspetti negativi. Sicuramente oggi siamo in una fase un po' di declino e sicuramente va valutato cosa fare in questo momento.
0: Sì, è sicuro che l'attuale numero e anche entità, no, dei conflitti bellici contemporanei porta poi un discorso forse semplificato da parte dei media a usare parole totalizzanti: declino, crisi, paralisi delle Nazioni Unite. Forse sarebbe interessante con voi ricordare alcuni dei successi dell'ONU in questi 80 anni di storia, riguardanti non soltanto i conflitti internazionali, ma anche, per dire, la tutela dei diritti umani, la salute globale, ancora il disarmo, la decolonizzazione, il mantenimento della pace. Ecco, dalla sua prospettiva da storico, Davide Rodogno, quali appunto quei pro di cui oggi nel 2026 beneficiamo grazie al lavoro svolto dall'ONU?
2: Sicuramente le operazioni di mantenimento della pace che cominciano la loro storia negli anni 50, negli anni 60, sono una grande innovazione che è un'innovazione delle Nazioni Unite. Il nostro collega ricordava prima gli anni 60 con i trattati sui diritti economici e sociali, che al momento della decolonizzazione, anche l'aiuto che le Nazioni Unite e le diverse agenzie delle Nazioni Unite danno al momento della decolonizzazione per 20 anni, un aiuto che ovviamente non è perfetto, ma che contribuisce a questa transizione e all'autodeterminazione delle nuove nazioni che erano paesi precedentemente colonizzate dagli stati e dagli imperi europei. Continuerei con l'ambiente e, come ha sottolineato lei, mi sembra una cosa molto giusta, continuerei con le questioni di salute pubblica a partire dagli anni 60 e dagli anni 70 sicuramente, ma anche prima. E ricorderei a tutti coloro i quali parlano molto rapidamente di declino che in un contesto politico difficilissimo quale quello degli anni 2020, post-Covid, con Gaza, l'Ucraina e con un dissenso politico profondo fra le grandi potenze del mondo, a Ginevra gli Stati membri delle Nazioni Unite riescono a concludere un trattato internazionale contro le pandemie, che non è una cosa da poco conto, non è una cosa che debba essere data per scontata. Per cui anche in questo momento di declino relativo ci sono molte organizzazioni, molte agenzie onusiane che continuano a fare il loro lavoro e continuano a farlo in mezzo a mille difficoltà, con dei tagli del budget molto notevoli, e riescono a continuare a portare avanti l'agenda della cooperazione e della pace, che sono poi i principi fondanti che abbiamo ricordato nel preambolo. Ci sono altre organizzazioni che continuano ad avere un ruolo molto importante, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, per quanto riguarda per esempio i protocolli IP per internet, o le discussioni che riguardano la regolazione dell'artificial intelligence. E chiuderei citandone una che sta a Ginevra, non lontano dall'istituto, che è l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, che svolge oggi come oggi, cioè nel 2026, ancora un ruolo di cui si parla molto poco, ma molto importante per molti stati del pianeta Terra, che siano stati avanzati o stati meno avanzati da un punto di vista dello sviluppo, se così si vuol dire.
1: Ecco, è giusto sicuramente così sfumare, no, il giudizio sulla crisi di questa istituzione così importante. Dall'altra parte è anche vero che ci sono tantissimi sintomi di questa crisi. Non abbiamo detto un nome che è centrale in tutto questo, e cioè il nome di Donald Trump e degli Stati Uniti, protagonisti della nascita, della creazione dell'ONU, che come altri protagonisti di questa istituzione internazionale sembrano un po' ritirarsi, no? Non dargli più il ruolo importante che invece dovrebbe avere in un mondo in cui il diritto internazionale è retto dal multilateralismo. Allora, Donald Trump, gli Stati Uniti, che per esempio creano un Board of Peace alternativo all'ONU per gestire la ricostruzione, così dicono, di Gaza, insomma una messa in discussione continua dell'ONU da parte degli Stati Uniti. Anche questo è un segno molto forte di crisi, Andrea Caligiuri.
3: Sì, effettivamente la fase attuale politica negli Stati Uniti, soprattutto con l'amministrazione Trump, la seconda amministrazione Trump, ha messo in evidenza una politica di astio nei confronti delle forme istituzionalizzate di cooperazione internazionale. L'amministrazione Trump si è ritirata da molti trattati multilaterali e organizzazioni internazionali di meno note rispetto alle Nazioni Unite, però lo ha fatto, e ha arretrato con i pagamenti obbligatori alle Nazioni Unite. Questo mette in crisi anche l'attività della stessa organizzazione, per ritornare appunto all'aspetto che abbiamo definito di declino, perché senza risorse finanziarie tante attività meno note delle Nazioni Unite non possono essere realizzate. Una precisazione volevo farla però sulla questione del Board of Peace. La questione del Board of Peace è più complessa di una semplice contrapposizione tra Trump e l'ONU. Il Board of Peace nasce originariamente nel quadro del piano statunitense per Gaza ed è il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che nel novembre del 2025 ha accolto l'istituzione di questa amministrazione transitoria dotata di personalità giuridica internazionale per ricostruire Gaza. E va sottolineato che questa risoluzione venne adottata anche con 13 voti favorevoli e le astensioni di Cina e Russia. Perciò eviterei di presentarlo semplicemente come una struttura contro l'ONU. Dal punto di vista giuridico, almeno nella vicenda di Gaza, esiste un raccordo formale con il sistema delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio di Sicurezza, anche se secondo modalità, diciamo, giuridiche diverse da quelle tradizionalmente messe in campo in analoghe circostanze. Altro sono poi le affermazioni che Trump, l'amministrazione Trump fa nel descrivere il ruolo del Board of Peace, ma tra diciamo, il dire e il fare poi c'è di mezzo il mare, come si dice, nel senso che di fatto il Board of Peace sta lavorando poco, qualcosa sta facendo, però è vero che diciamo che è il segno di una gestione della pace che si sposta progressivamente dall'organizzazione universale verso organismi più selettivi che sono guidati da una potenza leader e a cui partecipano, come nel caso del Board of Peace, solo alcuni stati che sono più in sintonia politicamente con quella potenza leader.
0: Restando sui diversi piani di ripercussione di questa, come l'ha definita lei, politica dell'astio della seconda amministrazione Trump, è necessario anche parlare della questione economica, dei finanziamenti, no? Dalla fine del 2025 gli Stati Uniti hanno tagliato drasticamente i loro finanziamenti a programmi umanitari sostenuti dalle Nazioni Unite. Siamo passati da circa 17 miliardi di dollari degli anni precedenti a circa 2 miliardi la scorsa primavera. Un rapporto del SIPRI, l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, segnalava il calo preoccupante delle missioni internazionali, appunto di mantenimento della pace. Da diverse parti si chiedono oggi delle riforme strutturali, no, all'interno di questa organizzazione, quale secondo voi sarebbero quelle più urgenti e necessarie affinché l'ONU possa essere un soggetto capace davvero di dirimere le controversie internazionali. Iniziamo magari da Davide Rodogno.
2: Ma dal mio punto di vista, che è quello di chi siede fisicamente nel quartiere delle organizzazioni internazionali di Ginevra e delle agenzie dell'ONU, le posso dire che

0: Penso per esempio alle questioni climatiche che possono avere delle ripercussioni per quanto riguarda la salute, i rifugiati, l'alimentazione e così via dicendo. Quindi, secondo me ci sono delle cose che vanno ripensate perché ovviamente il mondo del 2030, diciamo così, è molto diverso dal mondo del 1945. Quindi su questo io non ho nessun tipo di reticenza a dire che sì, queste riforme sono assolutamente necessarie. Poi per quanto riguarda anche
1: Siamo in chiusura, io
0: come
1: vorrei, la
0: sì.
1: interrompo giusto perché così
0: Prego.
1: almeno chiediamo anche a Andrea Caligiuri una battuta su questa cosa, su cosa c'è da riformare, si può riformare l'ONU, abbiamo un minuto per dirimere questa questione centrale.
2: Senza dubbio si può riformare l'ONU e la Carta stessa delle Nazioni Unite che prevede che si possano adottare emendamenti o modificare integralmente la Carta delle Nazioni Unite. Chiaramente ancora una volta qui, alla luce di quello che ci siamo detti in precedenza, con l'accordo delle cinque potenze che hanno il seggio permanente, quindi la difficoltà di definire modalità per riformare concretamente le Nazioni Unite. È stato adottato nel 2024 un documento, veramente nel 2025, un documento, il Patto per il futuro delle Nazioni Unite e dell'Assemblea Generale, in cui venivano delineate tutta una serie di riforme che l'organizzazione, l'intero sistema delle Nazioni Unite dovrebbe abbracciare per essere efficace nel secolo futuro. La prima riforma è quella del Consiglio di sicurezza, la questione del voto, ma anche riformare l'Assemblea generale per dare una maggiore visibilità e capacità nei limiti della Carta nella questione della risoluzione della pace e della sicurezza internazionale. La necessità di riformare, ad esempio, anche l'architettura finanziaria internazionale, ma coinvolgendo maggiormente i paesi in via di sviluppo, o quelli che chiamavamo una volta paesi in via di sviluppo. E insistere ancora una volta sulla questione centrale dirimente del cambiamento climatico e della tutela dei diritti umani e dello Stato di diritto.
1: Quindi
2: Progetti di riforma che sono.
1: un programma complesso, lungo e di profonda ristrutturazione anche dell'ONU per renderla capace di intervenire nella nostra contemporaneità e fermare il declino di questa istituzione. Io ringrazio i nostri ospiti di oggi, Davide Rodogno e Andrea Caligiuri. Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: E grazie anche a te, Barbara.

0: Il Mediterraneo non è solo lo scenario delle nostre vacanze, ma un ecosistema complesso che sta cambiando volto. Con le temperature in aumento, il Mare Nostrum cambia. E cambiano anche le specie che lo abitano, gli equilibri ecologici e perfino le attività economiche che dal Mediterraneo, da sempre, dipendono. Oliviero Mordenti, dell'Università di Bologna. Viviana Piermattei, ricercatrice del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Cronache di un mare che cambia, di specie aliene e tropicalizzazione nel Mediterraneo. A cura di Alessandra Bonzi. Il giardino di Albert. Sabato alle 18.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Sono passate da poco le 6, buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto, siete in compagnia di Andrea Fazzioli e siamo pronti per cominciare la nostra rassegna stampa. Come sempre la cominciamo con uno sguardo sulle pagine dei quotidiani della Svizzera italiana e poi sulle pagine degli altri quotidiani, e da prima cercando gli editoriali, gli spunti di discussione, anche il dibattito delle idee, e poi fra le 6:30 e le 7 cercando anche le notizie di taglio più culturale. Come sempre il primo sguardo sui giornali è proprio una panoramica delle prime pagine del Corriere del Ticino e della Regione, e poi vedremo su questi due quotidiani anche i due editoriali. I titoli sono diversi, si apre su notizie diverse, spesso è indicativo vedere i due quotidiani della Regione, i due quotidiani della Svizzera italiana, che cosa scelgano di mettere in copertina. A volte naturalmente la scelta si impone, a volte invece è una questione di taglio, di preferenze. Naturalmente poi le notizie si trovano su entrambi i quotidiani, ma la scelta iniziale diverge. La cronaca nera è il titolo principale in taglio alto sul Corriere del Ticino, regolamento di conti, giovane in fin di vita. Biasca, accoltellamento in pieno giorno in zona stazione, è in corso una vasta caccia all'uomo, si cercano una o due persone probabilmente conosciute bene dalla vittima. Questo è il titolo principale, mentre in taglio medio con una foto c'è invece una citazione del capo del Ministero della Difesa svizzera, del Dipartimento della Difesa, Martin Pfister: lacune di capacità nell'esercito. Secondo il consigliere federale, la nostra sicurezza è minacciata e difenderci da soli è irrealistico. Lacune di capacità nell'esercito, dunque, è il titolo. Il caso di cronaca nera di Biasca in taglio alto e le dichiarazioni del, tra virgolette, ministro della difesa, del consigliere federale Martin Pfister, visto che non equivale direttamente a un ministro, per quello metto le virgolette, come del resto fa anche il Corriere del Ticino. Le dichiarazioni, dicevo, nel titolo a centro pagina. E poi altri titoli sparsi sulla pagina. In taglio alto abbiamo la crisi dell'Hockey Club Lugano e la morte di Marco Blaser, protagonista della storia della televisione ticinese. E poi sulla destra, riaperta l'inchiesta contro Dadò, caos al Tribunale Penale Cantonale. Ecco, questo è il titolo principale invece sulla Regione. Dadò denuncia Mendace, necessarie altre verifiche. Accolto il reclamo dell'ex presidente del Tribunale Penale Cantonale Ermani, annullato il decreto del procuratore della Procura. Il Parlamento non impugna la decisione del Consiglio della Magistratura sull'operato di Pagani nel caso Zali. Ecco, poi c'è l'altra notizia, sono beghe politiche, per così dire, cantonali, che si riferiscono ancora, al caso di Dadò, si riferiscono alla bufera che ha travolto il Tribunale Penale Cantonale portando le dimissioni di tre giudici, nel caso invece Zali, invece sono dinamiche diverse, comunque sono tutte radunate a pagina 3, la Regione approfondisce questo tema. Il titolo è dunque Dadò denuncia Mendace, necessarie altre verifiche. E invece di taglio economico, il titolo che sta al centro della pagina della Regione, quindi come il Corriere del Ticino abbiamo un titolo in taglio alto e poi un titolo al centro con fotografia, un ramo di AIL lascia Muzzano, questo è il titolo. AIL sono le aziende industriali di Lugano, è nata Alliantis Energy S.A., gestirà la quota di libero mercato, quasi un terzo della cifra d'affari, quindi una suddivisione all'interno dell'azienda industriale di Lugano è il titolo principale sulla Regione. E anche qui naturalmente ci sono altri titoli, ricordo di Marco Blaser e altre notizie, anche il ferimento del 21enne biaschese che invece ha fatto il titolo principale sul Corriere del Ticino. L'argomento degli editoriali è vario, allora noi fra poco leggiamo i due editoriali principali, Dimitri Loringet sul Corriere del Ticino che parla dei rapporti tra UBS e la Confederazione e le elezioni brasiliane commentate da Roberto Scarcella sulla Regione. C'è un altro intervento, un altro editoriale che parte in prima pagina, non l'editoriale principale sul Corriere del Ticino, è firmato da Alex Farinelli e parla del preventivo 2027. È previsto per il 2027 un disavanzo d'esercizio di 98,5 milioni di franchi, già includendo versamenti della Banca Nazionale per parecchie decine di milioni. È preoccupante anche l'autofinanziamento, scrive Farinelli. Il cantone non si debiterebbe più soltanto per finanziare gli investimenti, ma anche per coprire la gestione corrente. Il governo presenta interventi per 47 milioni di franchi, ma una parte importante deriva da vendite di terreni, prelievi da fondi e riserve, maggiori dividendi e altre entrate straordinarie. E certo, scrive Farinelli, decisioni federali e popolari hanno aggravato il quadro finanziario, ma non si può liquidare e quindi appunto non si può liquidare il tutto attribuendo semplicemente al governo la responsabilità della situazione, ma al governo spetta proporre come agire e occorre farlo adesso, senza rinviare tutto alla prossima legislatura. Questo preventivo, conclude Farinelli, non è più un campanello d'allarme, è una sirena assordante sul futuro del Ticino. Ho letto due passaggi anche di questo, perché appunto i due editoriali principali invece li trattiamo fra poco. E un accenno anche alla parte musicale della nostra trasmissione. Ci sono come sempre brani jazz, cantautori e anche vecchie perle recuperate, come un brano tradizionale, God's Gonna Cut You Down, con la voce di Johnny Cash, è tratto da un disco pubblicato postumo nel 2026 con alcune delle ultime incisioni di Johnny Cash, che lo ricordo nacque nel 1932 e morì nel 2003.

0: him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
1: God's Gonna Cut You Down, il titolo di questo brano di Johnny Cash che non usciva dalle mie labbra, e un brano, lo ripeto, tradizionale, reinterpretato dal grande cantautore americano. Veniamo agli editoriali sui quotidiani. Il Corriere del Ticino ha un editoriale di Dimitri Loringet, il quale esordisce spiegando che, appena conclusa la sessione autunnale delle Camere federali, è già tempo di prepararsi a quella invernale che si apre il 30 novembre, anzi qualcuno ha cominciato prima ancora che i parlamentari fossero congedati. Parliamo di UBS e dei requisiti di capitale. Un poco noto portale di informazione americano ha riferito che i vertici della banca avrebbero rispolverato un piano B, cioè di trasferire la sede fuori dalla Svizzera. Poi Loringet approfondisce le varie tematiche legate a questo e anche sul fatto che poi sia sospetto questa fuga di notizie dell'ultimo momento in un tempo particolare, e dice comunque che il Dipartimento delle Finanze e UBS hanno ragioni entrambi, ciascuno a modo suo. Il Dipartimento vuole evitare che in caso di crisi il conto finisca di nuovo sul tavolo del contribuente. È difficile dargli torto dopo Credit Suisse e prima ancora il salvataggio di UBS nel 2008. UBS è tutt'oggi la banca più importante svizzera e oggi una tutt'altra banca rispetto ad allora, deve invece restare competitiva. È un'azienda privata e come tale mira al profitto e a creare valore per i suoi azionisti. È la sua ragione d'essere e solo prosperando può restituire qualcosa alla collettività. UBS è già oggi un po' di tutti e se soffre il titolo in borsa soffrono anche i risparmi e le pensioni di molti cittadini, gli stessi contribuenti che si vuole proteggere. L'ipotesi del trasloco comunque va presa con le pinze, secondo Loringet, se non altro costerebbe parecchio. E poi c'è il cuore domestico che nessuno pensa di abbandonare. Le sole attività svizzere valgono per gli analisti circa 39 miliardi, un quarto della capitalizzazione di mercato. E dopo il crollo di Credit Suisse si è ripetuto che UBS era diventata too big to fail, troppo grande per fallire, se non addirittura too big to save, troppo grande per essere salvata. Forse ne va aggiunta una terza, conclude Loringet, too big to leave, troppo grande e troppo svizzera per andarsene, ma anche troppo importante perché la Svizzera la lasci andare a cuor leggero, converrebbe ricordarlo da entrambe le parti. E questo era l'editoriale di Loringet sul Corriere del Ticino. Sulla Regione invece Roberto Scarcella comincia con una domanda: c'è qualcosa di più avvilente, scrive, per un paese, di andare alle urne e dover scegliere tra un faccendiere prepotente, bugiardo, aspirante golpista, dedito a mercimoni criminali, ammiratore di dittatori e giunte militari, e un glorioso leader consunto della sinistra novecentesca sulla soglia degli 80 anni, dimostratosi incapace di farsi da parte e individuare un degno successore? C'è, scrive Scarcella, ed è ritrovarsi 4 anni dopo a dover scegliere fra un prepotente bugiardo, ammiratore di dittatori e simili, addetto a mercimoni criminali, figlio del faccendiere di cui sopra, nel frattempo diventato a tutti gli effetti golpista, e lo stesso leader di sinistra ormai ultra ottantenne, uscito da un mandato presidenziale che ha mostrato in modo impietoso gli effetti del tempo che passa sulle persone e sulla bontà di ricette economico-sociali riciclate. Bolsonaro contro Lula è un manuale di come non dovrebbero essere le elezioni in una democrazia viva, specialmente in un paese come il Brasile, dove si potrebbe pescare fra 200 milioni di persone, non necessariamente dentro la stessa spaventosa famiglia. Tutto questo non specifica Scarcella per arrivare a dire che Bolsonaro Junior e Lula pari sono, le differenze sono enormi e i loro percorsi imparagonabili, ma per dire che il meccanismo che porta a queste sfide elettorali è malato, inquinato a tal punto da non riuscire a capire fin dove risalire per bonificarlo. Un passo avanti, secondo Roberto Scarcella, sarebbe riconoscere, come sempre più spesso a ogni latitudine, sia la sinistra con la sua costanza nello sbagliare quasi tutto lo sbagliabile a determinare il successo di destre impresentabili, becere negli atteggiamenti e nelle scelte ormai orgogliosamente disumane. E questo era un estratto dell'editoriale di Roberto Scarcella su La Regione.

Abbiamo ascoltato Le Beaujolais, un brano del gruppo francese La Rue qui est à nous, inciso nel 2020, in un album che si intitolava proprio 2020 in francese. Sul Corriere della Sera c'è un editoriale di Goffredo Buccini che prende spunto dall'ultima fatica letteraria del vicepresidente statunitense J.D. Vance. Communion è il titolo. Vance racconta con ardore, scrive Buccini, la riconquista di una dimensione spirituale contro le lusinghe della mondanità e la conseguente conversione al cattolicesimo, la sua conversione, ma il memoir del vicepresidente statunitense contiene anche un nocciolo ideologico ben più significativo. La civiltà cristiana occidentale, secondo Vance, ha perso il sacro, la fede è uscita dalla vita pubblica. Commenta Buccini, allargando poi il discorso al di là degli Stati Uniti, che si tratta di una specie di manifesto, questo di Vance, sul ruolo della religione nella scena politica, ma anche di una marcia indietro, diremmo noi, rispetto alla faticosa distinzione fra trono e altare che le nostre società hanno coltivato dall'illuminismo in poi, ciò che manca ancora, e del tutto, precisa Buccini, all'Islam politico. Secondo lo stesso Buccini, di cui ho citato appunto un passaggio, si può intravedere un nesso nemmeno troppo sottile fra il rovente j'accuse americano contro il nostro liberalismo degenerato e il plebiscito elettorale tributato ad Alternative für Deutschland dai tedeschi dell'Est. Questo nesso è intessuto, secondo l'editorialista del Corriere, di due elementi ricorrenti: l'insicurezza sociale e la retrotopia come nostalgia di un passato pressoché immaginario ma idealizzato quale età dell'oro. Gli stessi elementi, aggiunge Buccini, che 10 anni fa hanno generato la prima insorgenza del populismo sovranista con la Brexit, spacciata agli inglesi per panacea contro ogni male, e con le verità alternative di Donald Trump alla Casa Bianca, con l'autocrazia trionfante di Orbán in Ungheria e l'ascesa di Marine Le Pen in Francia, in un'immagine con il vento nuovo del XXI secolo. Da allora le democrazie liberali non hanno trovato, secondo Buccini, delle contromisure efficaci. Gli ingredienti del collasso erano già tutti sul tavolo: la potente spinta migratoria, con gli attentati jihadisti in Francia, Belgio e Germania fra 2015 e 2016, una prima crisi finanziaria e poi economica, e poi una classe media proletarizzata, una classe media quindi non più plausibile base sociale di politiche neocentriste, un rigetto del woke e dei suoi eccessi, una conseguente tribalizzazione dei social network, una progressiva paralisi dell'Unione Europea. Poi Buccini si addentra sui dettagli e conclude: siamo nel pieno delle intuizioni di Zygmunt Bauman sulla retrotopia quale morbo senile delle democrazie. E la predicazione del populismo tossico non riempie soltanto un cuore vuoto, come sostiene Paul Taggart, fa anche apparire meno desolata una dispensa svuotata dall'inflazione. E dunque la reazione a essa, secondo Buccini, non può limitarsi a prospettare un incremento del PIL o un pareggio di bilancio. Non si tratta di riportare indietro le lancette della storia, ma di rispondere a una domanda di idealità radicale e radicata soprattutto fra i più giovani. Rispondere, come oggi sembra fare solo Leone XIV fra i leader mondiali, con i valori di tolleranza e solidarietà che hanno nutrito le democrazie liberali dal dopoguerra in poi. È da qui, secondo Buccini, che bisogna ripartire.

pensate che lo stesso quotidiano Repubblica ha appena concluso nell'Italia dei piccoli salari, che racconta non solo le storie dei working poor italiani, ma lo slittamento della classe media in Italia con riferimento poi a un fenomeno che si sta verificando in tutta Europa. Quindi c'è una classe media che resta tale per cultura, per aspirazioni e bisogni e che si sente invece ogni giorno un po' più lontana, prima di tutto nelle condizioni di vita materiali, dalle premesse su cui contava e dalle speranze che coltivava. E per molti si tratta di una caduta che pesa ancora di più perché arriva a pochi anni di distanza da quella che era stata vissuta al contrario come un'ascesa, l'emancipazione in termini di studi, di consumi, di sicurezza economica dalla generazione dei genitori e da quelle precedenti, e ora non più. Secondo Manacorda, la salute della democrazia in generale ha a che fare anche con la democrazia contrattuale. Si possono citare studi su studi, spiega l'editorialista della Repubblica, che dimostrano come non solo l'aumento delle diseguaglianze, ma anche la perdita di potere d'acquisto, l'insicurezza economica e la stagnazione dei salari innescano un meccanismo noto. Redditi fragili producono insicurezza e perdita di status. La percezione che il sistema non protegga più il lavoro intacca la fiducia e il senso di efficacia dell'azione politica e cresce così la disponibilità verso partiti populisti radicali o che si propongono come avversari dell'establishment. Un meccanismo che non a caso in tempi recenti è stato amplificato dalla grande incognita dell'intelligenza artificiale con le sue promesse, ma soprattutto con le sue minacce di svuotare gli uffici, come altre rivoluzioni tecnologiche hanno svuotato le fabbriche. Così Manacorda, che quindi in parte fotografa lo stesso cambiamento che fotografava Buccini nell'editoriale che abbiamo letto prima, inquadrandolo dal punto di vista più legato all'aspetto economico e al potere d'acquisto, ma il fenomeno di cui entrambi parlano è proprio l'avanzata delle formazioni populiste, se non dichiaratamente ostili ai principi fondanti delle democrazie liberali, che è un fenomeno globale. L'Italia quindi vive un problema comune, ricorda Francesco Manacorda, bisogna capirlo e capire che da questo dipende la tenuta della democrazia, perché il problema comune è aggravato nei paesi in cui si riscontra, come in Italia appunto, una stagnazione salariale. E quindi da un lato bisogna ridare alla classe media il potere d'acquisto, dall'altro, come diceva già anche Buccini, poi c'è una domanda di senso profondo che non si può ignorare. E questo era l'editoriale di Francesco Manacorda su La Repubblica.

0: San Francesco, poeta, fondatore della letteratura italiana, ma anche santo raccontato in mille versioni. Rivoluzionario, pacifista, icona pop internazionale ed ecologista ante litteram. Quale Francesco festeggiamo oggi a 800 anni dalla sua morte? Laser esplora questa domanda in 5 puntate, con interviste a storici e italianisti e reportage dai luoghi francescani del passato e del presente, tra cui il Magnificat in Terra Santa, Accademia di Musica Francescana e Laboratorio di Pace e Convivenza Interconfessionale. Laser, oggi alle 9.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In Ticino proseguono indagini e interrogatori dopo l'accoltellamento ieri pomeriggio a Biasca del giovane italiano di 21 anni residente in Leventina. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato ferito durante un litigio. La sua vita è in pericolo. Nei Grigioni è stata aumentata la quota di lupi da abbattere entro fine gennaio. Guardiani della selvaggina e cacciatori autorizzati dal cantone dovranno eliminare oltre 60 esemplari per frenare la diffusione dei branchi, che ha raggiunto numeri record. Si intensifica la pressione da sinistra sulla politica federale. In questi giorni vengono inoltrate le firme di 3 referendum lanciati da alleanze con socialisti e verdi in prima fila. Alan Crameri.
3: Contro l'accordo di libero scambio con la Malaysia, contro la costruzione di nuove centrali nucleari e contro l'aggiramento dei salari minimi cantonali.
4: Selbstverständlich geht es um Aufmerksamkeit.
3: Al di là delle battaglie politiche sui punti concreti, questi referendum servono anche a conquistare l'attenzione dell'opinione pubblica, ci dice Mark Balsiger, esperto in comunicazione politica. Balsiger definisce un vero e proprio regalo per socialisti e verdi 3 referendum a ridosso dell'anno elettorale. La sinistra ha mostrato di saper vincere con iniziative e referendum per la 13ª AVS o contro alcune riforme fiscali. L'UDC, da parte sua, tiene regolarmente alto il tema dell'immigrazione con varie iniziative. Meno abituati, invece, a ricorrere alla democrazia diretta, i partiti di mezzo. PLR e Centro solo negli ultimi anni si sono profilati in questo modo. La tassazione individuale voluta dal PLR è stata accettata a marzo. A novembre, invece, si voterà sulla fiscalità del matrimonio proposta dal Centro, entrambe con una tempistica un po' meno fortunata, perché i temi saranno un po' sbiaditi durante la fase calda della campagna per le elezioni federali dell'ottobre 2027.
2: Nella notte in Canada gli indipendentisti hanno vinto le elezioni in Quebec. Il loro ritorno al potere è una sfida importante per il premier Mark Carney, già confrontato con lo stallo nella guerra commerciale con gli Stati Uniti. Da Washington, Andrea Vosti.
5: L'annuncio della televisione di Stato canadese arriva alle 20:18 ora della capitale Ottawa. I sondaggi della vigilia si sono rivelati profetici.
6: The CTV News Decision Desk has declared the Parti Québécois the winner.
5: Il partito québécois, formazione indipendentista guidata da Paul Saint-Pierre Plamondon, ha vinto con quasi il 30% delle preferenze delle elezioni nella provincia francofona di 9 milioni di abitanti. A scrutinio non ancora completato, non è chiaro se il partito indipendentista, che mancava al potere dal 2014, potrà formare un governo di maggioranza oppure di minoranza. Quindi una coalizione di governo con altre forze separatiste. Ma il segnale politico è comunque forte, in particolare per il premier canadese Mark Carney, già confrontato con una guerra commerciale senza esclusione di colpi con l'amministrazione Trump, e che deve affrontare le velleità separatiste anche di un'altra provincia, quella dell'Alberta, dove si trovano i più importanti giacimenti petroliferi del paese.
7: E mon messaggio è tout simple aujourd'hui. Vous avez entre vos mains le changement que vous souhaitez. C'est à vous de jouer.
5: Il leader del partito québécois e futuro premier della provincia francofona ha comunque già detto di non avere fretta di convocare un referendum sull'indipendenza e di volere in ogni caso aspettare la fine del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca.
2: per un sospetto caso di peste in Siberia, nella Russia orientale, circa 200 persone sono state messe in quarantena. Stando ai media locali, 5 giorni fa una tecnica di laboratorio è morta. Avrebbe rotto una provetta con agenti patogeni. Oggi a sud sarà solo in parte soleggiato, con sviluppo di cumuli, e nel pomeriggio rovesci isolati. A nord più sereno e asciutto, minime tra 10 e 13 gradi, massime sempre miti per la stagione attorno ai 22 gradi. E ora la pagina curata da Patrick Locatelli.
8: Lo sport.
9: Ben ritrovati, la Svizzera torna in campo a Lucerna per l'ultimo impegno della Lega B di Nations League in questa finestra dedicata alle nazionali. Alle 20.45 arriva la Macedonia del Nord, sconfitta 3-0 all'andata. Alla stessa ora anche Scozia-Slovenia e nella Lega A Inghilterra-Cechia e Croazia-Spagna. Ieri 3-1 dell'Italia alla Turchia e 4-1 in rimonta della Francia ai danni del Belgio. La classifica dice Francia 10, Italia 7 punti, Belgio 6, Turchia 0. La selezione Under 21 rincorre invece in Francia la qualificazione alla playoff che porta all'europeo di categoria. Transalpini già vincitori del girone e qualificati, i rossocrociati dovranno cercare di andare a punti e sperare non ne faccia l'Islanda in casa delle Isole Faroe. Senza partite della National League di hockey in programma, la Champions League propone la doppia sfida Svezia-Svizzera con Rögle Davos e Växjö Ginevra, oltre all'impegno della Friburgo con gli slovacchi della Nitra. In Swiss League alle 20:15 Bellinzona Snakes contro Turgovia. Infine il tennis ha in serbo le finali dei Master di Pechino di fronte Djokovic e Di Minor e di Tokyo con Alcaraz opposto alle Echka.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato un brano di Lily Bonish. Lily Bonish, che è uno chansonnier di origini algerine, tra i più noti, dello stile musicale definito France Arabe, e questo era un adattamento di una musica tradizionale algerina. Lily Bonish, lo ricordo, è vissuto fra il 1921 e il 2008. Vediamo qualche spunto culturale, dopo che abbiamo visto gli editoriali e le notizie d'attualità, qualche spunto culturale, dicevo, sui quotidiani della Svizzera italiana. E cominciamo con il Corriere del Ticino. Segnalo nelle pagine culturali del Corriere una pagina su, diciamo, sono diverse pagine, si annuncia Classica Ascona e la seconda performance in Ticino nel giro di pochi mesi per il giovanissimo talento della tastiera giapponese che ha incantato Ascona, e si tratta di Hayato Sumino, che si è esibito per Classica Ascona. E poi si parla anche di Marco Blaser, l'ex giornalista luganese che si è spento ieri dopo una lunga malattia all'età di 91 anni e che ha passato 45 anni alla RSI, prima come reporter, poi come dirigente, e che ha contribuito in modo sostanziale, scrive Mauro Rossi, allo sviluppo e alla crescita della radiotelevisione nella Svizzera italiana. E poi c'è Max Borg, inviato a Zurigo, che fa un articolo conclusivo sulla 22esima edizione dello Zurich Film Festival, che si è concluso con la vittoria del film francese Flesh and Fuel, una storia d'amore di due camionisti solitari, le cui vite sono dettate da autostrade e stazioni di servizio. Il pubblico ha invece premiato il lungometraggio austriaco Mila Maria. È un festival, scrive Borg, che nel giro di due decenni, pur preservando una forte identità locale, al punto che alcuni titoli presentati in anteprima mondiale continuano ad avere i sottotitoli solo in tedesco, si è tramutato in un grande appuntamento dal sapore internazionale. Da una manciata di titoli nel 2005 siamo arrivati a un programma che ne propone quasi 150, un numero più che sufficiente per riempire le sale associate al festival per 11 giorni, ma non così imponente da risultare deleterio per il pubblico cittadino. Molti problemi dei grandi festival sono legati all'eccesso di film programmati, quindi sono 11 giorni intensi di programmazione, ma con un numero di film ancora gestibile, e spiega Max Borg parlando dello Zurich Film Festival sul Corriere del Ticino. Veniamo alla regione, dove nelle pagine culturali si parla, ma noi ne parleremo fra poco prendendo spunto da altri giornali, si parla del premio Nobel per la medicina, e poi si annuncia il concerto domani di Richard Galliano nella chiesa del Collegio Papio, e c'è una recensione di Enrico Lombardi al film La Resistente di Mattia Bertoldi. E poi c'è un'intervista di Ivo Silvestro a Stefano Bartezzaghi. Stefano Bartezzaghi, che giovedì sarà in dialogo con l'attore Fabrizio Gifuni per l'edizione 2026 di Sconfinare. Ivo Silvestro interroga Bartezzaghi in particolare sulle parole, chiedendogli se le parole ci possono aiutare a cambiare il mondo, sia a destra sia a sinistra, nell'ambito politico, chiede Silvestro, c'è molta attenzione alle parole, tanto che uno dei primi segni di un cambio di regime è un elenco di parole o espressioni da non usare. È un'attenzione comprensibile o è più un modo per poter dire di aver fatto qualcosa quando in realtà non si è fatto molto? Questa è la domanda di Ivo Silvestro. L'attenzione alle parole, risponde Bartezzaghi, per me è esagerata. Ci si illude che le parole abbiano un potere superiore a quello che hanno e non si vede come a volte diventano delle dispute nominalistiche che sembrano scolastiche, nel senso della scolastica medievale, non della didattica. Chiaramente in una scena molto parolaia l'uso della parola diventa molto flessibile, ma poi molto spesso lascia il tempo che trova. E Bartezzaghi è un semiologo, una persona che lavora per le parole, eppure l'attenzione alle parole, l'eccessiva attenzione alle parole, spesso è fuorviante. Mi sembra, dice, un metodo difettoso, però ha o si ritiene che abbia presa sul pubblico, e questo basta farlo proliferare. Diciamo, conclude Bartezzaghi, intervistato, lo ricordo, sulla regione, diciamo che la differenza fra una parola e una pallottola io la vedo ancora.

Abbiamo ascoltato un brano con il gruppo ucraino Lelekka dall'album Sonk Userci del 2021. Sui quotidiani oggi si approfondisce il tema del premio Nobel per la medicina e in particolare lo fa Elena Dusi su La Repubblica. E così comincia il suo articolo. Un topo ha scosso un baffo e il gesto è valso il Nobel per la medicina a tre scienziati, i tedeschi Peter Hagemann e Georg Nagel e l'americano Carl Deisseroth. Ad agitare le vibrisse, infatti, l'animale non aveva nessuna spinta, non aveva intenzione di agitare le vibrisse. Spiega Elena Dusi. Un interruttore premuto in laboratorio ha acceso una luce, l'impulso ha viaggiato lungo una fibra ottica inserita nel cervello del topo, lì ha raggiunto i neuroni che controllano i movimenti dei baffi, ordinandogli di scuoterli. La tecnica è chiamata optogenetica ed è usata per svelare i misteri del cervello, così ha spiegato il comitato del Nobel motivando il riconoscimento. Oltre a muovere i baffi, gli animali sottoposti all'optogenetica hanno nel corso degli anni mostrato gioia o paura, si sono svegliati a comando, hanno evocato ricordi di eventi mai avvenuti o hanno goduto di pasti non consumati, sempre stimolati da un raggio di luce che attivava o disattivava i gruppi di neuroni ben precisi. L'optogenetica permette di svelare come nei neuroni si creano ricordi, emozioni e comportamenti. Così spiega Elena Dusi, la quale poi precisa che in meno di un chilo e mezzo il cervello conserva memorie d'infanzia, sogna a occhi aperti, inventa, prova gioia, amore, gelosia, controlla il ritmo di cuore, respiro, veglia e sonno. I comportamenti riprodotti nei topi grazie al raggio di luce nel cervello hanno permesso di scoprire i circuiti danneggiati in malattie come autismo, schizofrenia o aritmie del cuore. Una luce sulle emozioni, conclude Elena Dusi, che poi intervista Francesco Papaleo, un genetista che lavora in questo settore e che dice che capire i circuiti neuronali responsabili del mancato riconoscimento delle emozioni nella schizofrenia, per esempio, potrebbe essere una delle applicazioni di questa scoperta. E questo non ci avvicina a una cura, fa notare Elena Dusi, ma, precisa Papaleo, ci aiuta a capire su quali meccanismi intervenire. Oggi l'optogenetica non è usata negli esseri umani, solo su animali di laboratorio, ma si sta lavorando di molto per migliorare la tecnica, quindi la potenzialità di questa tecnica per trattare malattie oggi inguaribili è enorme. L'optogenetica, del resto, ha una storia che è cominciata molto tempo fa. E Peter Hagemann, che ha 72 anni, negli anni 90 si era intestardito a studiare delle alghe che nuotano verso una fonte luminosa e da questo movimento delle alghe si è poi cominciato a lavorare sul resto. Come in uno stagno in cui viene gettato un sasso, gli stati d'animo del cervello hanno ripercussioni sul resto del corpo. Questo è il succo, a partire dalle alghe fino ai topi. Ecco, provare a misurare in maniera sotterranea, profonda, le connessioni fra il cervello e i movimenti del resto del corpo per capire su che cosa lavorare, anche per restaurare ciò che manca. Ne parla Elena Dusi su La Repubblica.

Slow Burn, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato della cantante americana Baby Rose con il gruppo canadese Bad Bad Not Good, un brano inciso nel 2024 per l'album omonimo Slow Burn. Siamo in conclusione della nostra rassegna stampa mattutina, abbiamo visto spunti dai quotidiani della Svizzera italiana, dai quotidiani italiani, e molti riportano anche un'ultima notizia d'agenzia che voglio citare perché allarga lo sguardo dalla cronaca, dalla piccola cronaca, dalle questioni che ci toccano più da vicino a quelle che invece ci toccano e come da vicino ma partono da molto lontano, il che suona un po' criptico, ma la notizia dice che nelle polveri della cometa 81P Wild 2, portate a terra nel 2006 dalla missione Stardust della NASA, ci sono tracce del sistema solare primordiale, ci sono tracce delle nostre origini, ci sono frammenti minuscoli di polvere che risalgono alle origini del sistema solare. Lo riporta la rivista dell'Accademia Americana delle Scienze e lo studio dei campioni, riportati appunto dalla missione Stardust, ha permesso di identificare frammenti di minuscole sfere di minerali rocciosi e silicati che si sono formati nelle prime fasi del sistema solare e sono diverse da tutto ciò che abbiamo potuto studiare fino a oggi, e questo suggerisce che potrebbero provenire da una regione ancora non identificata del disco protoplanetario che circondava il giovane Sole, una zona più esterna e ricca di ghiaccio rispetto a quelle in cui si riteneva che si fossero formati questi materiali. È una notizia per esperti, è una notizia per esperti di astronomia. I ricercatori hanno esaminato 100 frammenti di silicati e la maggior parte dei frammenti è costituita da piccole sfere inferiori a 60 micrometri, quindi si tratta veramente proprio di polvere, di infinitesima polvere, che però potrebbe essersi formata in un ambiente fortemente ossidante e ricco di ghiaccio almeno 3 milioni di anni dopo la nascita del sistema solare, e quindi questa polvere che così sembra inconsistente, sembra dissolversi, è un ricordo della nostra più estrema giovinezza.

0: La sinistra fa sempre più ricorso al referendum. 3 raccolte firme consegnate in pochi giorni, quando la democrazia diretta diventa strategia elettorale. Un'analisi nel radiogiornale delle 7:30. Visita in India del consigliere federale Parmelin a un anno dall'accordo di libero scambio. Sempre tesi i dossier sulla protezione di investimenti e proprietà intellettuale cari alla farmaceutica svizzera. Sale la tensione in Arabia Saudita, colpita una raffineria e l'aeroporto di Riyadh. In Yemen le forze governative avanzano verso il Mar Rosso per contrastare gli Houthi. Venti di indipendenza in Canada dopo le velleità del ricco stato dell'Alberta, ora gli indipendentisti vincono le legislative in Quebec. Nuove difficoltà per il primo ministro Mark Carney. Per lo sport calcio, in attesa della crescita di Botelli, la nazionale svizzera chiude la parentesi Nations League affrontando stasera la Macedonia del Nord. Uno sguardo al tempo, oggi a sud sarà solo in parte soleggiato con sviluppo di cumuli e nel pomeriggio anche un po' di pioggia. A nord più sereno e asciutto, temperature minime fra 10 e 13 gradi, massime sempre miti per la stagione intorno a 22 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: la voce di Dr. John a portarci alle 7:05. State ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli. Come sempre abbiamo avviato il nostro programma alle 6 con un'ora di rassegna stampa e ci siamo fatti strada fra notizie di ogni tipo, notizie d'attualità e poi commenti editoriali, ma anche notizie di cultura che spaziavano da libri e film fino all'astronomia. L'ultima notizia riguardava proprio un frammento di polvere stellare ritrovato dagli astronomi dagli studiosi dello spazio che hanno analizzato queste polveri e hanno capito che venivano da un giovanissimo sistema solare. Quindi abbiamo percorso veramente tutta la storia del sistema solare e ora torniamo con gli altri contenuti dalle 7 in poi e ci apriamo anche a interviste e collegamenti in diretta. Non disturbiamo la gente fino alle 7 del mattino, cominciamo a farlo alle 7 e la prima persona che disturbiamo è il nostro corrispondente dalla Spagna, Francesco Fiori. Francesco Fiori, buongiorno, ben svegliato e ben ritrovato a Verde Aurora.
1: Andrea, buongiorno a te, a chi ci ascolta.
0: Buongiorno, sì, la prima parte della risposta non è pervenuta, ma abbiamo, insomma, era un buongiorno, giusto Francesco Fiori?
1: Era un buongiorno.
0: Era un buongiorno. Ecco, ora ti sentiamo forte e chiaro. Siamo in Spagna, l'abbiamo detto, ma oggi vogliamo andare molto più lontano, nemmeno geograficamente, perché andiamo verso uno di quegli spazi che esistono prima di tutto nella fantasia e che continuano a solleticare la fantasia di intere generazioni. La sto tirando un po' per il lungo per solleticare la curiosità di chi ci ascolta. Insomma, dove andiamo, Francesco Fiori?
1: Beh, oggi noi andiamo nel Far West, ma non dobbiamo attraversare l'Atlantico. Cioè, possiamo fermarci in Andalusia, nel deserto di Tabernas, in provincia di Almeria. Siamo proprio nell'estremo sud della Spagna e in mezzo a questo paesaggio arido c'è ancora questo piccolo paese con il saloon, l'ufficio dello sceriffo, le case di legno, la banca e perfino la forca. Naturalmente non parliamo di un vero paese, ma si tratta di un set cinematografico che è stato costruito quasi 60 anni fa e che ora torna a fare notizia perché è in vendita. Quindi se qualcuno che ci ascolta ha 1.600.000 euro da investire, può comprarsi in Spagna un pezzo di Far West.
0: E 1.600.000 euro, diciamo, non sono facili da raggranellare, però sicuramente questo spazio immaginario e reale nello stesso tempo li vale. Ma prima di parlare dell'offerta immobiliare, dobbiamo capire, Francesco Fiori, come sia finito un villaggio western nel sud della Spagna, perché proprio il deserto di Tabernas?
1: Siamo negli anni 60 quando il cinema scopre che questa parte di Andalusia può trasformarsi praticamente in qualsiasi cosa. Ci avevano già girato Lawrence d'Arabia e poi erano arrivate le grandi produzioni western e soprattutto a un certo punto arriva Sergio Leone. È il momento dell'apice dello spaghetti western e Leone gira proprio lì parti della trilogia del dollaro che contribuiscono a trasformare Clint Eastwood in una star. E poi nel 1968 torna per uno dei suoi capolavori, C'era una volta l'West con Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale, Jason Roberts. È un paesaggio perfetto, ma questa volta però a Leone non basta, gli serve anche un paese. E così lo scenografo italiano Carlo Simi progetta quello che diventerà quello che oggi si chiama Rancho Leone, poi detto anche Western Leone. Cioè, in pratica è un pezzo di frontiera, di far west americano costruito da degli italiani nel deserto spagnolo.
0: Ma normalmente immaginiamo le scenografie come qualcosa che viene smontato appena finisce il film. E in questo caso invece quello che vediamo oggi è ancora il vero set di C'era una volta l'West?
1: Una parte molto importante è ancora lì, anche se poi nel corso degli anni sono state aggiunte altre costruzioni, delle tende indiane per esempio, però il nucleo originale nasce proprio per il film di Leone, che ebbe un'altra idea geniale anche, dato che appena costruiti gli edifici sembravano troppo nuovi, questo legno pulito, facciate appena finite, che però nel film dovevano dare l'impressione di essere vecchie, vetuste, lì da anni. E allora la produzione che fece piazzò due enormi ventilatori davanti alle costruzioni e cominciò a sparare sabbia e polvere sulle facciate, che in poche ore riuscirono a invecchiare il paese.
0: Una vecchiaia cinematografica, molto bello questo episodio. Ma dopo il declino degli spaghetti western, che cosa è successo? Il cinema ha continuato a usare questo set, oppure è diventato soprattutto un'attrazione turistica?
1: Dopo Leone sono arrivati anche altri western, addirittura anche una serie televisiva, pubblicità, cortometraggi, alcuni videoclip, perfino Mika ci aveva girato perfino un famoso video. Poi nel 2023 torna al grande cinema con Pedro Almodovar, che qui realizza parte di Strange Way of Life, western il regista spagnolo con Pedro Pascal e Ethan Hawke. Però nel frattempo il paese è sempre rimasto aperto ai visitatori, che pagando 10 euro possono passeggiare appunto tra il salone, l'ufficio dello sceriffo, la forca. Tuttavia però negli ultimi anni sono aumentate le recensioni che parlano di strutture molto deteriorate, scarsa manutenzione. La famiglia che ha acquistato il luogo dopo il film vive ancora lì, e Genara Ru, che è la donna che lo gestisce, ha spiegato, senza girarci troppo intorno, che hanno deciso di vendere perché sono diventati anziani, stanchi, non ce la fanno più a mantenere adeguatamente le strutture.
0: Così appunto hanno deciso di vendere tutto. Ma cosa si compra esattamente? Immagino che l'annuncio sia un po' diverso da quello di una normale proprietà immobiliare.
1: Sì, per abbastanza. Parliamo di oltre 80.000 metri quadri di terreno, con solo circa 800 metri quadrati costruiti. Però appunto c'è qualche dettaglio da conoscere prima di firmare o di comprarlo. Per esempio l'assenza di un normale collegamento alla rete elettrica. Oggi si utilizzano una piccola installazione solare e dei generatori. Poi bisogna pensare che il terreno è classificato come rustico e siamo dentro un'area naturale, quindi in pratica non è edificabile. Non si può comprare il regge e costruirci per esempio liberamente un albergo. L'agenzia immobiliare difatti nell'annuncio suggerisce soprattutto di continuare attività compatibili con ciò che già esiste, cioè nuovi set cinematografici, concerti, eventi culturali, festival e naturalmente anche matrimoni a tema western.
0: E quindi serve qualcuno, se ho capito bene, disposto non soltanto a comprarlo, ma anche poi a capire che cosa farne. E gli altri vecchi set western della zona sono riusciti a sopravvivere meglio?
1: A Taberna ci sono per esempio Fort Bravo e Oasis Mini Hollywood, che hanno sviluppato un'offerta turistica un po' più ampia. Mini Hollywood per esempio oggi ha spettacoli, una piscina, una riserva zoologica. Western Leone invece è rimasto molto più vicino alla sua natura originaria di set, nel bene e nel male. Il sindaco di Taberna spera infatti che arrivi qualcuno disposto a recuperarlo senza cancellare gli edifici più significativi. In questa zona il western non è soltanto una nostalgia cinematografica, perché Tabernas, questo deserto, ha costruito una parte della propria identità e anche della propria economia su questa storia, che continua ad attirare produzioni, turisti, appassionati, e dà persino un riconoscimento da pueblo di pellicola, cioè villaggio da film.
0: Insomma, chi lo compra non si porta a casa soltanto un saloon e qualche vecchia facciata di legno, ma compra un luogo che si può dire appartiene alla storia del cinema.
1: Dal punto di vista immobiliare, come abbiamo visto, non si tratta di un grosso affare, stiamo comprando un grande terreno rustico senza elettricità e con parecchi lavori da fare, poi però, come ben dici, c'è il valore storico e artistico. Se pensi che lì Sergio Leone in quell'esatto punto ha sistemato la macchina da presa, Henry Fonda ha fatto il cattivo, attivo, Charles Bronson ha aspettato il suo duello, o Claudio Cardinale guardava l'orologio alla stazione, in quello che il pubblico credeva fosse il West americano, ma era un West che in realtà non era mai esistito, ma che qui esiste ancora e permette a fan e nostalgici di rivivere momenti che appartengono non solo alla storia del cinema, ma anche a un mondo, a un immaginario che non esiste più e che va conservato e tutelato.
0: Grazie Francesco Fiori per averci raccontato di questo pezzo di Far West in Europa, un pezzo di Far West che cerca un nuovo padrone. Buona giornata e alla prossima.
1: Grazie mille Andrea, felice giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Abbiamo ascoltato un brano dall'album This Land, pubblicato nel 2021 dal cantante Theo Blackman con il quartetto di fiati The Western Lies.
1: L'agenda con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: Cominciamo da un appuntamento teatrale, Tropico Mediterraneo, monologo in musica di Stefano Liberti con Pasquale Filastò al violoncello e Alessio Potestà alla fisarmonica, a Mendrisio nel campus Supsi alle ore 18:30. Qualche conferenza, Kappa e la settima arte, un secolo di cinema ispirato a Kafka. Relatori Claudia Bersani e Giancarlo Zappoli, moderatore Stefano Codiroli, a Locarno alla Biblioteca Cantonale alle ore 18. Francesco e l'abito perfetto, un viaggio fra tessuti e immagini. Relatori Lorenzo Cantoni e Alessandro Tosi, a Lugano alla Biblioteca Salita dei Frati alle ore 18. Perfezionismo morale e democrazia, relatore Pier Giorgio Donatelli dell'Università La Sapienza di Roma a Riazzino nella sede Orizzonti Filosofici al Centro Leoni alle ore 18:30. Segnalo anche la presentazione del volume La Resistente di Mattia Bertoldi, edito da Gabriele Capelli, insieme a Carlo Silini alla Filanda di Mendrisio alle ore 18:30.

Abbiamo ascoltato un brano del talentuoso trombettista e compositore giapponese Yun Miyake. Yun Miyake

0: le tue tasche per le mie mani.
1: Emanuele Colandrea è un cantautore e polistrumentista italiano con una spiccata sensibilità poetica e una scrittura profondamente evocativa. Si afferma nella scena cantautorale italiana dal 2016, quando pubblica il suo primo progetto originale,

0: ed è tra i vincitori di Musicultura con la canzone Erika. Ora è al suo quinto album, una sorta di ritorno all'essenziale, con temi profondi e sociali. Lo ha scritto, suonato e mixato tutto da solo, registrando le parti in presa diretta, senza fronzoli o perfezionismi. Emanuele Colandrea è a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. La sinistra fa sempre più ricorso ai referendum. 3 raccolte firme consegnate in pochi giorni, quando la democrazia diretta diventa anche strategia elettorale. Nostra analisi nel giornale. Visita in India del consigliere federale Parmala ad un anno dall'accordo di libero scambio, sempre tesi, dossier sulla protezione di investimenti e proprietà intellettuali cari alla farmaceutica svizzera. Sale la tensione in Arabia Saudita, colpita una raffineria e l'aeroporto di Riyadh. In Yemen le forze governative avanzano verso il Mar Rosso per contrastare gli Houthi. Venti di indipendenza in Canada, dopo le velleità del ricco stato dell'Alberta, ora gli indipendentisti vincono le legislative in Quebec. Nuove difficoltà per il premier Mark Carney. E per lo sport calcio, in attesa della crescita di Boteli, la nazionale svizzera chiude la parentesi di National League affrontando stasera la Macedonia del Nord. Pressing da sinistra sulla politica federale. In questi giorni vengono inoltrate le firme per ben 3 referendum lanciati da alleanze con socialisti e verdi in prima fila. Un po' certo un frutto del caso, ma ad un anno dalle elezioni federali c'è anche molta tattica. Gli schieramenti politici puntano a mobilitare e allargare la propria base di sostenitori. Sentiamo Alan Crameri.
4: Sono molti gli scatoloni pieni di formulari firmati che tra ieri e domani vengono consegnati alla Cancelleria federale. Contro l'accordo di libero scambio con la Malaysia, contro la costruzione di nuove centrali nucleari e contro l'aggiramento dei salari minimi cantonali.
5: Selbstverständlich geht es um Aufmerksamkeit.
4: Al di là delle battaglie politiche sui punti concreti, questi referendum servono anche a conquistare l'attenzione dell'opinione pubblica, ci dice Mark Balziger, esperto in comunicazione politica. Permettono ai partiti di profilarsi, di aumentare le donazioni e anche di attivare la propria base chiamata a dare una mano. Un esercizio particolarmente utile a un anno dalle elezioni federali. I partiti di sinistra hanno una lunga esperienza con la raccolta di firme. Balziger definisce un vero e proprio regalo per socialisti e verdi 3 referendum a ridosso dell'anno elettorale. La sinistra ha mostrato di saper vincere con iniziative e referendum per la 13ª AVS o contro alcune riforme fiscali. L'UDC, da parte sua, tiene regolarmente alto il tema dell'immigrazione con varie iniziative. Meno abituati invece a ricorrere alla democrazia diretta, i partiti di mezzo. Dopo decenni ai vertici del potere federale svizzero, PLR e Centro solo negli ultimi anni si sono profilati in questo modo. La tassazione individuale voluta dal PLR è stata accettata a marzo. A novembre invece si voterà sulla fiscalità del matrimonio proposta dal Centro, entrambe con una tempistica un po' meno fortunata, perché i temi saranno un po' sbiaditi durante la fase calda della campagna per le elezioni federali dell'ottobre 2027.
3: Dopo aver annunciato venerdì scorso che lascerà il governo a fine anno, il responsabile dell'economia elvetica, Guy Parmelin, è in questi giorni in India. Occasione per stilare un bilancio dell'accordo di libero scambio siglato un anno fa tra New Delhi e i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui la Svizzera fa parte. Grande rilevanza viene data alla questione della proprietà intellettuale e della protezione degli investimenti. Da Berna, Alessio Veronelli.
6: Visita ufficiale per il presidente della Confederazione Guy Parmelin in India, paese da un anno legato alla Svizzera con un accordo di libero scambio, anche se, secondo lo stesso Parmelin, non tutto è perfetto. Se da parte delle aziende elvetiche c'è grande interesse a investire in India, ha dichiarato il capo del Dipartimento dell'Economia, che ha incontrato i massimi esponenti del governo indiano, Berna chiede di più per stimolare ulteriormente gli investimenti. Investimenti che nel primo anno di accordo, fra realizzati e previsti entro il 2030, raggiungono già i 24 miliardi di franchi. I paesi dell'ALS si erano detti pronti a investire in India un centinaio entro 15 anni, con la controparte, impegnata però a creare e mantenere un contesto favorevole agli investimenti e a non venir meno a standard ambientali e di protezione dei lavoratori. Se l'India confida in nuovi investimenti svizzeri, per esempio nel settore bancario, assicurativo e della trasformazione alimentare, vorrebbe aumentare le proprie esportazioni di prodotti agricoli, farmaceutici, tessili e di ingegneria. Proprietà intellettuale, per esempio nel settore farmaceutico, dossier che necessita invece ulteriore lavoro, mentre sulla protezione degli investimenti si auspica un accordo che prevede che in caso di controversie tra imprese e lo Stato indiano ci sia una via di ricorso sicura e un giudizio affidabile. Qui si è parlato di stadio avanzato dei negoziati. Siglati infine due accordi, uno di partenariato in materia di migrazione e mobilità, che rafforza gli scambi nei settori della formazione, della scienza e del mercato del lavoro, l'altro relativo allo scambio di lavoratori, che consente ai giovani cittadini di entrambi i paesi di effettuare un soggiorno di formazione o perfezionamento nell'altro stato.
3: Restano molto gravi le condizioni del giovane accoltellato ieri a Bjansk in zona stazione verso le 3 del pomeriggio in circostanze ancora da chiarire. Si tratta di un giovane di 21 anni, cittadino italiano e residente in Valle Leventina. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ieri sera, la sua vita è in pericolo. Secondo informazioni di stampa, il giovane conosce gli aggressori e avrebbe fatto i loro nomi alla polizia prima di essere ricoverato all'ospedale San Giovanni di Bellinzona. Sulle dinamiche e le cause del ferimento e le responsabilità sono in corso accertamenti. Restiamo in Ticino con il sovraffollamento turistico in Valle Verzasca, un problema noto. Ora una misura approvata dal Gran Consiglio potrebbe ridurre il problema. È stato infatti accolto il finanziamento di parte di un nuovo campeggio, progetto centrale del Masterplan Verzasca 2030. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
7: Credito di oltre 2 milioni di franchi approvato senza interventi in aula. 60 voti a favore, 0 astensioni, 0 contrari. Il campeggio sarà costruito a Brione Verzasca sul terreno del patriziato e prevede una cinquantina di piazzole per camper e van, una dozzina di unità abitative come bungalow e case mobili, servizi sanitari, lavanderia, sala multifunzionale e tanto altro. Questo campeggio, non si sa ancora quando sarà pronto, dovrebbe aiutare a gestire i flussi turistici, anche grazie al fatto che sarà attivo sulle quattro stagioni. Questi i punti forti del progetto, secondo il relatore Fiorenzo Dadò del Centro, che hanno portato al facile e rapido sì del Gran Consiglio.
8: Ma innanzitutto che viene dagli enti locali, quindi viene direttamente dai verzaschesi, e secondariamente che c'è questa collaborazione con dei privati, e questo evidentemente è molto positivo. Secondariamente ne potrà usufruire anche la popolazione locale, alla quale verrà messa a disposizione delle strutture per le loro attività. È un bellissimo progetto per una zona periferica, quindi evidentemente questo tipo di iniziative viene visto molto bene a livello di Parlamento.
7: L'investimento complessivo è di quasi 6 milioni di franchi. Il campeggio, come detto, potrà godere di una collaborazione fra pubblico e privato. Il patriziato di Brione Verzasca resterà proprietario dei fondi, degli edifici principali, degli spazi comuni e delle opere di urbanizzazione. Il Touring Club Svizzero, da parte sua, realizzerà e gestirà le unità abitative e le strutture ricettive con un accordo di lunga durata.
3: Nei grigioni possono essere abbattuti sempre più lupi. Entro fine gennaio, infatti, guardiacaccia e cacciatori autorizzati dal cantone potrebbero abbattere oltre 60 animali, tra cuccioli ed esemplari adulti. Il motivo è l'esplosione del numero di branchi, con una presenza ormai record sul territorio cantonale. Da Coira, Stefano Barbusca.
9: 14 branchi vivono stabilmente sul territorio cantonale e 5 sul confine con il Canton San Gallo, l'Austria e l'Italia. In tutto sono 19, con ben 88 cuccioli. L'obiettivo della regolazione preventiva, spiega il responsabile cantonale Grandi Predatori, Arno Porger, è quello
10: di abbattere il numero totale di 61 lupi, da abbattere fino alla fine di gennaio.
9: Dei lupi che sono nel mirino di guardiacaccia e cacciatori abilitati fanno parte 2/3 dei cuccioli nati quest'anno e 2 branchi che hanno ucciso animali da reddito aggirando le misure di protezione.
10: E questi 2 branchi, uno Grigione centrale e l'altro in Engadina, c'è la decisione di ucciderle completamente.
9: Finora, aggiunge Arno Purger, sono stati abbattuti 17 lupi, 10 dai guardiacaccia.
10: E gli altri 7 di cacciatori o cacciatrici autorizzati.
9: E mentre cresce il numero dei branchi, scende quello delle predazioni di animali da reddito. Nei primi 9 mesi del 2025 erano state 189, quest'anno ne sono state registrate 128. Secondo il responsabile cantonale Grandi Predatori, Arno Purger, alla base di questo calo ci sono soprattutto gli effetti della regolazione e il rafforzamento della protezione delle greggi.
3: Dall'estero adesso, nello Yemen, la guerra è entrata in una nuova cruenta fase. Sia le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita, sia gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato reciproche offensive per riprendersi i territori perduti. L'esercito yemenita sta avanzando verso la regione dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, mentre gli Houthi dicono di aver colpito importanti obiettivi in Arabia Saudita, come l'aeroporto di Riyadh e una raffineria. Manjula Bhatia mi ha raggiunta in studio. Allora, il conflitto nello Yemen si sta intensificando?
11: Sì, domenica le forze governative dello Yemen avevano annunciato una vasta controffensiva per riprendersi dagli Houthi non solo i territori che questi ribelli filo-iraniani hanno conquistato di recente, ma per riprendersi il controllo dell'intero paese che hanno perduto più di un decennio fa. Le truppe di terra yemenite, appoggiate da intensissimi bombardamenti aerei dei sauditi, avanzano nella regione dello stretto di Bab el-Mandeb, all'imboccatura del Mar Rosso, per rioccupare, esatto, la città portuale di Mocha, che gli Houthi erano riusciti a prendersi il mese scorso, erano entrati in città il 10 settembre. Sembra che gli Houthi si siano ritirati sulle colline circostanti. Il ministro della difesa afferma che la città sia tornata nelle loro mani, ma di questo non c'è alcuna conferma indipendente. Bab el-Mandeb, lo ricordiamo, era diventato di importanza strategica per il transito marittimo commerciale con il blocco di Hormuz, lo stretto sull'altro lato della penisola arabica. Le forze governative stanno anche cercando di riprendersi il porto di Hodeidah più a nord, sempre sul Mar Rosso. Sull'altro fronte invece gli Houthi hanno ripreso l'iniziativa colpendo direttamente l'Arabia Saudita, hanno attaccato l'aeroporto internazionale della capitale Riyadh, giornalisti della France Press lo hanno confermato, e un altro scalo internazionale più a sud, e hanno di nuovo colpito una raffineria del gigante petrolifero Aramco, mentre l'oleodotto est-ovest era già stato danneggiato nel fine settimana. Gli Houthi, inoltre, da giorni stanno assediando Taiz, la terza città più importante dello Yemen.
3: Il conflitto si sta quindi ulteriormente allargando. I paesi del Patto della Mecca sembra siano anche pronti ad intervenire. È davvero così?
11: Sì, dopo una riunione a Riyadh, Turchia, Pakistan e Arabia Saudita si sono messi d'accordo per mettere in atto, e per la prima volta, l'accordo di mutua assistenza siglato lo scorso agosto. Forniranno e subito mezzi militari e soldati a sostegno dell'Arabia Saudita in difesa delle città religiose della Mecca e di Medina già colpite dagli Houthi e delle installazioni economiche e petrolifere. Come si diceva, è la prima volta che il patto entra in azione, un patto che include un importante membro della NATO e una potenza nucleare.
3: Grazie Manjula Bhatia per questi aggiornamenti in diretta. E noi ci spostiamo in Canada, dove gli indipendentisti del partito Québécois hanno vinto nella notte le elezioni legislative tenutesi nella provincia francofona e formeranno quindi il prossimo governo. Si tratta di un risultato che rispecchia le previsioni della vigilia, ma che rappresenta un grattacapo per il premier Mark Carney, proprio mentre il Canada è impegnato in un braccio di ferro commerciale con gli Stati Uniti. Da Washington, Andrea Vosti.
12: L'annuncio della televisione di Stato canadese arriva alle 20:18 ora della capitale Ottawa. I sondaggi della vigilia si sono rivelati profetici.
13: The CTV News Decision Desk has declared the Parti Québécois the winner.
12: Il partito Québécois, formazione indipendentista guidata da Paul Saint-Pierre Plamondon, ha vinto con quasi il 30% delle preferenze delle elezioni nella provincia francofona di 9 milioni di abitanti. A scrutinio non ancora completato, non è chiaro se il partito indipendentista, che mancava al potere dal 2014, potrà formare un governo di maggioranza oppure di minoranza, quindi una coalizione di governo con altre forze separatiste. Ma il segnale politico è comunque forte, in particolare per il premier canadese Mark Carney. Già confrontato con una guerra commerciale senza esclusione di colpi con l'amministrazione Trump, e che deve affrontare le velleità separatiste anche di un'altra provincia, quella dell'Alberta, dove si trovano i più importanti giacimenti petroliferi del paese.
14: E mon messaggio è tout simple aujourd'hui. Vous avez entre vos mains le changement que vous souhaitez. C'est à vous de jouer.
12: Il leader del partito québécois e futuro premier della provincia francofona ha comunque già detto di non avere fretta di convocare un referendum sull'indipendenza e di volere in ogni caso aspettare la fine del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca.
3: E il Radio Giornale si ferma qui, io vi lascio allo sport. A più tardi.
2: Lo sport.
15: Ben ritrovati, la Svizzera torna in campo a Lucerna per l'ultimo impegno della Lega B di Nations League in questa finestra dedicata alle nazionali. Alle 20.45 arriva la Macedonia del Nord sconfitta 3-0 all'andata. Alla stessa ora anche Scozia-Slovenia e nella Lega A Inghilterra-Cechia e Croazia-Spagna. Ieri è 3-1 dell'Italia alla Turchia e 4-1 in rimonta della Francia ai danni del Belgio. La classifica dice Francia 10, Italia 7 punti, Belgio 6, Turchia 0. La selezione Under 21 rincorre invece in Francia la qualificazione alla playoff che porta all'europeo di categoria. Transalpini già vincitori del girone e qualificati, i rossocrociati dovranno cercare di andare a punti e sperare non ne faccia l'Islanda in casa delle Isole Faroe. Senza partite della National League di hockey in programma, la Champions League propone la doppia sfida Svezia-Svizzera con Rögle Davos e Växjö Ginevra, oltre all'impegno della Friburgo con gli slovacchi della Nitra. In Swiss League alle 20.15 Bellinzona Snakes contro Turgovia. Infine il tennis ha in serbo le finali dei Master di Pechino di fronte Djokovic e di Minor e di Tokyo con Alcaraz opposto alle Echka.
1: La meteo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Diamo dunque uno sguardo alle previsioni del tempo fino a stasera. A sud delle Alpi durante la mattinata ci sarà il sole, poi si addenseranno le nuvole ed è possibile che piova. A nord invece sarà in prevalenza soleggiato. Temperature massime oggi intorno a 22 gradi. Domani, mercoledì, a sud e sulla Romandia molto nuvoloso e da metà giornata c'è la possibilità che piova, non piogge fitte, ma comunque piogge. Sulla Svizzera tedesca invece abbastanza soleggiato con un po' di nebbia il mattino. Temperature domani a sud comprese fra 13 e 17 gradi, a nord fra 10 e 21.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Abbiamo ascoltato un brano che ci ha portato fino alle 7:51, un brano che era l'esordio discografico della cantante originaria di Santiago del Cile, Josefa Ibarra, originaria di Santiago del Cile ma basata a Ginevra. E ora ascoltiamo invece l'orchestra di James Moody nel 1959 con un grande classico, Honeysuckle Rose.
1: Hey, every honeybee filled with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows.

Little

Eddie Jefferson, Honeysuckle Rose, un brano in cui Eddie Jefferson mostra il suo talento anche alla voce, con il vocalese è questo stile in cui le parole sono adattate, talvolta improvvisando, a melodie preesistenti, spesso combinato con lo scat. È un cantante Jefferson di straordinaria musicalità e senso del ritmo. Qui con lui James Moody al sax tenore e Howard McGhee alla tromba, con la James Moody Orchestra nel 1959. Ricordo Honeysuckle Rose, un brano di Fats Waller. E ora ascoltiamo la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra con un brano dell'album Del Ebro al Danubio, pubblicato nel 2006.

0: Sale la tensione in Arabia Saudita, colpita una raffineria e l'aeroporto di Riyadh. In Yemen, le forze governative avanzano verso il Mar Rosso per contrastare gli Houthi. Manifestazioni in oltre 30 città francesi oggi. La giornata di proteste degli studenti è sostenuta anche da una parte di politici e insegnanti, in un clima sempre più teso. Visita in India del consigliere federale Parmelin a un anno dall'accordo di libero scambio. Sempre tesi i dossier sulla protezione di investimenti e proprietà intellettuali. Oggi a sud delle Alpi sarà solo in parte soleggiato, con sviluppo di cumuli nuvolosi, e nel pomeriggio un po' di pioggia. A nord più sereno e asciutto. Temperatura massima intorno ai 22 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: È la voce di Elvis Costello a portarci alle 8 e 6 minuti. State ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazzioli. Come sempre la nostra trasmissione si svolge così: una prima ora di rassegna stampa fra le 6 e le 7, poi interviste e approfondimenti fra le 7 e le 8 e ricominciamo con un brandello di rassegna stampa anche questa terza ora di Verde Aurora. Oggi sfogliamo il quotidiano La Regione e lo facciamo con il direttore Daniel Ritzer. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Andiamo nella pagina di Cultura e Società della Regione, dove troviamo un'intervista di Ivo Silvestro a Stefano Bartezzaghi, semiologo, studioso di giochi linguistici, enigmista, grande appassionato delle parole e dei retroscena delle parole.
1: Sì, diciamo che Bartezzaghi è uno dei due ospiti che inaugurerà l'edizione 2026 della rassegna Sconfinare. Il tema dell'incontro che si terrà giovedì riguarda il confronto, il rapporto tra la parola scritta e la parola orale in un gioco, diciamo, tra lo scrittore e l'attore, che in questo caso sarà Fabrizio Gifuni, di cui direi potremmo anche noi due, per esempio Andrea, io e te, potremmo anche noi essere degli esempi come rappresentanti della parola scritta o della parola orale, oppure trovandoci a volte sia da un lato che dall'altro.
0: Già in questo momento stiamo parlando di parole scritte sul giornale oralmente.
1: Esattamente. E dunque ci sono delle riflessioni del semiologo molto molto interessanti. Intanto quando in qualche maniera va un po' attraverso l'etimologia di certe parole a sfatare certi miti, per esempio quelli che riguardano l'uso comune della parola banalità o dei luoghi comuni, definendoli non per forza negativi, perché alla fine la banalità è qualcosa che tutti conosciamo, ma non per forza qualcosa di negativo. Questo è un esempio, il rapporto tra la parola e il silenzio, dove soprattutto interpellato dal collega Ivo Silvestro per l'uso o l'abuso del silenzio in ambito politico, dice anche il silenzio diventa significativo, oppure direi significato in certi contesti, e anche su quello che Bartezzaghi definisce un po' una disputa un po' nominalistica o fuorviante dei cambiamenti di registro che accompagnano i cambiamenti di regime politico, dove spesso ci sono tutti un elenco di parole che a un certo punto vengono archiviati, messi proprio fuori uso, e qui forse un esempio estremo può essere quello della neolingua orwelliana, no? di 1984, e dice sì, è vero, c'è un po' questa dinamica, anche se, e qui vado a citare, dice è un po' fuorviante, nel senso che lui, Bartezzaghi, dice ma io continuo a vedere la differenza tra una parola e una pallottola. È chiaro che è una provocazione, ma credo sia parecchio pertinente.
0: Comunque è vero che poi di questi tempi c'è, come dire, un uso delle parole per preparare il terreno alle pallottole, o comunque un uso delle parole violento. Si pensi per esempio alla parola banalizzata nel senso deleterio del termine delle reti sociali, in cui la spendibilità immediata della parola dal pensiero alla pubblicazione è rapidissima e quindi in qualche modo questo la deprezza. E mi rivolgo appunto invece al direttore di un giornale che comunque usa delle parole quotidianamente, no? Le famose frasi sul giornale del giorno prima, che è buono per incartare il pesce, però a confronto delle reti sociali le parole del giornale hanno un peso, una risonanza antica, mi verrebbe da dire.
1: Sì, è vero, sono d'accordo. Le parole di un giornale, le parole di una radio, di una televisione, anche le parole della politica hanno assolutamente un peso. Credo che qui la riflessione diventa molto interessante dal momento in cui la si affronta dalla prospettiva, diciamo, semiologica, e quindi anche inserendo l'elemento del contesto in cui determinate parole vengono proferite. E quindi vedo anch'io questo rapporto, diciamo, di contiguità, no? Dicevi bene, Andrea, per me quando le parole preparano il terreno alle pallottole, ecco, non sono per forza due elementi in contrasto. ed ecco, credo che sia soprattutto questo il motivo per cui spesso noi comunicatori, operatori di media, ci si preoccupa molto di analizzare, di capire, di discutere con l'uso o il mancato uso di determinate parole.
0: Sì, e poi ci sono le parole, mi veniva in mente mentre parlavi, che distolgono dal suono, dal rumore delle pallottole o che rendono più difficile capire che cosa avvenga, quindi le parole gettate come fumo negli occhi. Una volta, penso ai Promessi Sposi, si usava il latinorum per confondere i semplici, no? E oggi invece c'è l'inglese, gli anglismi e con tutti gli addentellati burocratici, e quindi le parole possono preparare le pallottole ma anche coprire il suono delle pallottole.
1: Sì, ecco, siamo evidentemente nell'ambito della linguistica, quasi diciamo, mi viene in mente Ferdinand di Saussure, nel senso che è questo rapporto complesso tra il suono, tra diciamo il significante e il significato che possiamo attribuire a parole, a silenzi e persino a dei rumori.
0: Beh, in effetti le parole di Stefano Partezaghi, per così dire, fanno riflettere proprio perché vengono da uno specialista di parole, di etimologia, di giochi di parole anche, ma dando poi un senso nobile al termine giocare. E proprio Stefano Partezaghi ci dice in qualche modo alla fine di non esagerare nel credere che le parole possano aiutarci a cambiare il mondo. Ecco, per chi come noi lavora con le parole è una certa disillusione, dice ma no, io non potrò cambiare il mondo con le mie parole, però è anche un bagno di umiltà che può fare bene.
1: Sì, comunque credo che abbiamo anche il diritto, come dire, di discutere, diciamo, con certi tesi di Partezaghi, nel senso che sono interessanti proprio perché sollevano un dibattito nel quale non per forza dobbiamo essere d'accordo.
0: Quindi le parole hanno una possibilità di cambiare il mondo, in fin dei conti?
1: Ma credo che il mondo, e questo è veramente una riflessione molto personale, è anche il modo in cui lo raccontiamo. Per cui,
0: sì.
1: Dunque, sì, credo che si possa ancora sperare o addirittura pretendere che il nostro lavoro da comunicatori abbia un senso abbastanza ampio, direi, o profondo, non soltanto superficiale.
0: Sì, è vero che poi le parole devono portare ai fatti, ma possono comunque preparare il terreno e poi a volte anche l'assenza di parole nel momento giusto, qui si torna a parlare del silenzio, può essere un fatto che ha un suo peso e una sua rilevanza. Insomma, si parla di parole, di silenzi e anche del valore, ne abbiamo appena accennato, ma poi vi lascio scoprire l'articolo, anche del valore della banalità, ne ha accennato anche Daniel Ritzer in questa intervista che offre veramente molti spunti di riflessione. Un'intervista di Ivo Silvestro a Stefano Partezaghi. Grazie Daniel Ritzer, buona giornata e alla prossima.
1: Grazie a te Andrea, una buona giornata a tutti.

Mensa Bambini Proletari di Montesanto, un brano di Enzo Moscato pubblicato nel disco Hôtel de l'Univers del 2025 e che è una ristampa del disco pubblicato 20 anni prima.

0: In altre parole.
1: Sono le 8:18, diamo il benvenuto all'ospite della settimana che tutti i giorni ci fa compagnia, ci aiuta a capire un frammento del nostro presente. Francesca Coin, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Dunque, di che parlare la mattina, così idealmente all'ora di colazione? Qualcuno ci ascolta mentre va al lavoro, qualcuno si è appena svegliato, l'ora più o meno è quella della colazione, si parla di quello che succede, dell'attualità, dei programmi, del futuro e del futuro che potrebbe anche non esserci, dell'apocalisse. L'apocalisse non è magari il discorso più incoraggiante la mattina presto, ma è un discorso che rimbalza molto spesso nelle pagine dei quotidiani e dei siti di informazione, delle reti sociali. Si torna a parlare in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane anche, dell'apocalisse, della possibilità della cessazione della vita sulla Terra, e se ne parlava negli ultimi decenni per la questione atomica, per la questione ambientale. Oggi Francesca Coin si parla di apocalisse anche con riferimento all'intelligenza artificiale.
2: Sì, è così, forse non è un argomento da colazione, però è vero che siamo circondati da notizie su questo tema e una delle ultime, se vogliamo, è il debutto proprio ieri a New York dell'ultimo film di Luca Guadagnino, che è una biografia alla fine di Sam Altman, che è il CEO di OpenAI, una delle più grandi aziende di intelligenza artificiale al mondo, ed è un film che insomma fa discutere da prima del suo debutto, nel senso che Amazon qualche mese fa si è sfilato dalla distribuzione del film. È uno dei tanti ritratti, diciamo, dei CEO di Silicon Valley usciti in queste settimane. Ce n'è un altro che sembra affascinante e inquietante anch'esso al contempo, che è il ritratto di Musk da parte di Alex Gibney. Ma sono film interessanti perché chi ne parla non riesce a distogliere lo sguardo da una certa da una certa inquietudine che emerge dal ritratto, appunto, di questi ricchi CEO. E diciamo, nello specifico, Sam Altman forse è una delle figure più inquietanti ultimamente, nelle ultime ore. Proprio anche una sua intervista rilasciata su Pubblico chiedeva alla fine all'umanità di farsi carico di alcuni dei costi di questa sperimentazione con l'OpenAI, e il ritratto che ne fa Guadagnino un pochino ci porta a questo, perché alcune delle immagini più raggelanti che sono state descritte sono proprio quelle che ritraggono Altman nel suo diciamo non esattamente bunker, ma sotto la superficie della propria casa, in una specie di rifugio nel quale si dica che lui conservi pistole, oro, antibiotici, acqua e maschere antigas per affrontare possibili emergenze. E quello che emerge da questo film è che alla fine questi personaggi si presentano come i pastori che condurranno l'umanità verso un altro futuro, ma non sarà un futuro per tutti, sarà un futuro al quale solo gli eletti potranno accedere. E qui il discorso dell'apocalisse inevitabilmente ritorna, perché sembra sempre di tornare al libro dell'Apocalisse proprio nel Nuovo Testamento, ma che questa Apocalisse sia diversa dalle altre, perché è un'Apocalisse per i poveri, ma non certo appunto per l'elite Silicon Valley.
1: In effetti, a questo proposito segnalo oggi su La Repubblica una intervista di Arianny Afinos proprio a Guadagnino, il quale appunto parla dell'apocalisse e dice che non si possono mai separare le profezie della fine del mondo dalle politiche economiche che sono dietro queste enormi concentrazioni di potere ormai al di sopra degli stati. A decretare l'apocalisse, a renderla possibile e forse addirittura in maniera subdola a cercare di preparare il terreno all'apocalisse sarebbero questi nuovi gruppi di potere che appunto controllano l'intelligenza artificiale e che rischiano di avere più potere di quanti mai pochi esseri umani ne abbiano avuto nella storia, così dice Guadagnino sulla Repubblica.
2: Sì, questa è una delle possibili apocalisse del presente, nel senso che effettivamente la lista delle cause di possibile collasso, appunto, rappresentate dalla letteratura negli ultimi mesi sono molteplici. C'è un libro che sta per uscire in Italia e che, devo ammettere, fa parlare di sé da diversi mesi ed è appunto la traduzione del titolo in inglese, prima di sapere quello che sarà il titolo italiano, è Il fascismo alla fine del mondo di Noemi Klein e Astra Taylor. Uscirà fine ottobre in Italia, ma internazionale ha dedicato la copertina dell'ultimo numero proprio a questo. Il titolo internazionale era Resistere all'Apocalisse, ma il ragionamento che fanno le autrici va un po' contro a quello che diceva Guadagnino, nel senso che loro riprendono appunto il Nuovo Testamento, ma lo usano come traiettoria quasi escatologica, cioè dicono: tutte le filosofie che intersecano la crisi climatica, Silicon Valley, l'intelligenza artificiale e questi nuovi potenti, appunto, hanno una forma simile, nel senso che partono dal presupposto che l'umanità è a un punto di collasso, che possa essere, appunto, per l'intelligenza artificiale, per la crisi climatica, per tante ragioni, ma a differenza del passato, dicono le autrici, questa non è una ragione di protezione, ma è una ragione di selezione. E per cui è un libro piuttosto affascinante, devo ammettere, perché da un lato costringe a fare i conti anche con una certa letteratura biblica e quindi con profezie che l'umanità ha un po' dimenticato, che forse è giusto che l'umanità riscopra nei momenti di crisi, ma contemporaneamente le cala proprio nella materialità dell'esistenza e quindi sembra quasi, diciamo, un ragionamento al contrario, cioè sembra che la verità in fondo sia che appunto, per esempio, la crisi climatica sia oramai

0: seducente pur nella sua, nei suoi tratti profondamente oscuri.
1: È vero che c'è negli esseri umani una componente a pensare alla fine, alla propria fine, alla morte e alla fine del mondo, alla fine dell'umanità, e da sempre gli esseri umani pensano all'apocalisse, e quindi è qualche cosa che è radicato nella mente degli esseri umani. È vero che però le possibilità di analisi concreti dell'apocalisse, quindi di come avverrà e soprattutto di un'apocalisse decretata dagli stessi esseri umani, è un'aggiunta al pensiero degli esseri umani, direi degli ultimi, si potrebbe dire degli ultimi decenni, e che va aumentando.
0: Sì, sì, in effetti, diciamo, negli ultimi decenni questa metafora è stata davvero molto utilizzata. A un certo punto mi ricordo il filosofo inglese Mark Fisher diceva: è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. È come se, diciamo, questa metafora mettesse a fuoco una sorta di difficoltà di inversione del corso della storia, che poi alla fine è la ragione per cui questa immagine è così seducente, nel senso che noi pensiamo all'apocalisse perché siamo quasi prigionieri di un rapporto di forze, nel senso che banalmente il tema della crisi climatica esiste, incalza, ma è molto difficile regolamentarlo, come abbiamo visto regolamentare appunto le aziende, banalmente a ridurre le emissioni, pensare questa transizione di cui tanto si parla, ma insomma molto meno si fa. E però se quindi l'apocalisse che noi vediamo è espressione di un rapporto di forze, diventa similmente interessante provare a ragionare su qual è un ribaltamento di questa grande metafora e come è stata vissuta anche nelle fasi della storia come l'epoca medievale, sempre quando i millenaristi temevano la fine del mondo, ma alla fine questa era sempre nascondeva sempre le grandi mobilitazioni delle masse per raggiungere comunque una società più giusta, più uguale, più dignitosa. Quindi è una metafora interessante sotto la quale vanno visti un pochino anche i controcanti, i chiaroscuri, le controtendenze, però di questo si parla un po' meno, forse anche perché è più difficile parlare di questo che alla fine indulgere in questi meravigliosi film che alla fine degli ultimi anni giustamente hanno rappresentato l'apocalisse in modo straordinariamente eclettico, artistico e anche appunto oscuramente seducente, come dicevamo prima.
1: Sì, in questo senso l'apocalisse ha anche un valore catartico, almeno come rappresentazione artistica o simbolica dell'apocalisse. Magari, Francesca Coin, in chiusura vogliamo ricordare il libro che abbiamo menzionato e che, lo ricordo, non si trova in italiano, ma se ne parla su Internazionale.
0: Esatto, sì, è che uscirà a fine mese, per cui le autrici a quanto so lo presenteranno anche in Italia, per cui sarà sicuramente oggetto di discussione nelle prossime settimane.
1: Grazie Francesca Coin, buona giornata, ci risentiamo domani mattina, sempre a In altre parole.
0: Grazie a voi.
2: Rete 2.

0: FIT, Festival Internazionale del Teatro della Scena Contemporanea. In diretta dalla zona franca allestita davanti al Teatro Focea a Lugano, Charlot incontra i protagonisti del festival in una puntata aperta al pubblico e racconta il davanti e il dietro le quinte di un'edizione che riflette sul fare teatro in una società in cui la politica è spettacolo e in cui il teatro è diventato il luogo in cui mostrare la realtà quando dovrebbe essere il luogo della sua antitesi. In diretta dal FIT, a cura di Monica Bonetti. Charlot, sabato alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Vera Pellandini. Sale la tensione in Arabia Saudita, colpita una raffineria e l'aeroporto di Riyadh, in Yemen. Le forze governative avanzano verso il Mar Rosso per contrastare gli Houthi. Manifestazioni in oltre 30 città francesi oggi. La giornata di proteste degli studenti è sostenuta anche da una parte di partiti politici e insegnanti in un clima sempre più teso. Visita in India del consigliere federale Parmelan ad un anno dall'accordo di libero scambio, sempre tesi dossier sulla protezione di investimenti e proprietà intellettuale. È entrata in una nuova intensa fase la guerra nello Yemen. Sia le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita, sia gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato reciproche offensive per riprendersi i territori perduti. Il conflitto sta portando anche sviluppi rilevanti sul piano internazionale. Sentiamo Manjula Bhatia per gli aggiornamenti.
3: È in pieno dispiegamento la vasta controffensiva annunciata domenica dalle forze governative dello Yemen, una campagna militare per riprendersi dagli Houthi non solo i territori che i ribelli filo-iraniani hanno conquistato di recente, ma per riprendersi il controllo dell'intero paese. Le truppe di terra yemenite, appoggiate da intensi bombardamenti aerei dei sauditi, avanzano nella regione dello stretto di Bab el-Mandeb, all'imboccatura del Mar Rosso, per rioccupare la città portuale di Mocha, che gli Houthi erano riusciti a prendersi il mese scorso. Il ministro della difesa afferma che la città è nelle loro mani, ma di questo non c'è alcuna conferma indipendente. Lo stretto di Bab el-Mandeb era diventato strategico per il transito marittimo commerciale con il blocco di Hormuz causato dalla guerra statunitense contro l'Iran. Sull'altro fronte, anche gli Houthi hanno ripreso l'iniziativa, hanno colpito in Arabia Saudita l'aeroporto internazionale di Riyadh, un altro scalo internazionale nel sud e ancora una raffineria del gigante petrolifero Aramco. Un conflitto che sta trascinando nella mischia altri paesi. Dopo una riunione a Riyadh, il patto della Mecca ha deciso di mettere a disposizione subito dell'Arabia Saudita uomini e mezzi per difendere le città religiose La Mecca e Medina e le installazioni petrolifere del Regno Saudita. I paesi membri del patto, siglato lo scorso agosto, sono appunto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. È la prima volta che il patto diventa operativo, un accordo di mutua difesa che include un membro della NATO e una potenza nucleare.
2: In Francia prosegue la protesta degli studenti. Oggi è il giorno della grande annunciata manifestazione di piazza in almeno una trentina di città. I giovani sono supportati anche da partiti, sindacati, insegnanti e genitori e il clima è sempre più teso con un bilancio di arresti e feriti in crescita continua. I dettagli da Parigi con il nostro collaboratore Alessandro Grandesso.
4: Sono almeno 5.060 le persone arrestate dall'inizio del movimento di protesta dei licei e di queste l'87% sono dei minorenni. Questo è l'ultimo bilancio del Ministero della Giustizia a cui si affianca quello sui feriti, 215 in tutto tra gli studenti, alcuni gravi come un quindicenne che a Lens, nel nord del paese, ieri ha perso la mano per l'esplosione di una granata lacrimogena, mentre un quattordicenne è stato colpito al volto in regione parigina da un proiettile di gomma sparato dalla polizia. La famiglia del ragazzo ha sporto denuncia per tentato omicidio. Si tratta di fatti gravi che alimentano le polemiche sull'uso sproporzionato della forza da parte degli agenti, tanto che sono state aperte una decina di inchieste interne e anche la Lega dei diritti umani ha denunciato una deriva globale dello Stato di diritto.
5: Come vous le savez, notre pays voit se déployer le plus puissant mouvement de jeunesse lycéenne et étudiante qu'il ait connu depuis mai 1968.
4: Per il leader dell'estrema sinistra e candidato all'Eliseo Jean-Luc Mélenchon, il movimento di protesta è ormai comparabile a quello del maggio del 68. Il suo partito oggi scenderà in piazza a fianco dei liceali e del Partito Socialista e con loro ci saranno anche i sindacati. In molte scuole pure i genitori si organizzano per supportare gli studenti e in qualche modo garantirne la sicurezza. Dopo i licei anche le università sono in stato di agitazione e la protesta potrebbe allargarsi da Parigi, dove oggi il corteo degli studenti partirà da Place de la République, in attesa di risposte concrete da parte del governo, che per ora si è limitato ad aprire una piattaforma online per accogliere lamentele e proposte per migliorare una scuola in rivolta.
2: E della mobilitazione dei licei in Francia si parlerà fra poco anche a Modem, puntata in cui si allargherà poi lo sguardo anche ad altre proteste di piazza in Europa, in particolare quella in Spagna legata alla crisi dell'alloggio che ha portato il premier Sanchez a indire elezioni anticipate. Appuntamento con Modem come sempre alle 8.30 su Rete 1. Un aggiornamento di cronaca regionale adesso. Restano molto gravi le condizioni del giovane accoltellato ieri in via Bellinzona a Biasca, nei pressi della stazione, verso le 3 del pomeriggio. Si tratta di un giovane di 21 anni, cittadino italiano, residente in Valle Ventina. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ieri sera, la sua vita è tuttora in pericolo. Secondo informazioni di stampa, il giovane conoscerebbe gli aggressori e avrebbe fatto i loro nomi alla polizia prima di essere ricoverato all'ospedale San Giovanni anni di Bellinzona. Secondo la regione, gli agenti avrebbero anche già fermato e interrogato i sospetti. Per il momento la polizia non conferma. Circostanze e responsabilità del ferimento rimangono da chiarire. E noi parliamo adesso di una notizia dalla Svizzera. Dopo aver annunciato venerdì scorso che lascerà il governo a fine anno, il responsabile dell'economia elvetica Guy Parmelin è in questi giorni in India. Occasione per stilare un bilancio dell'accordo di libero scambio siglato un anno fa a New Delhi, tra New Delhi, scusate, e i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui fa parte la Svizzera. Grande rilevanza viene data alla questione della proprietà intellettuale e della protezione degli investimenti. Da Berna, Alessio Veronelli.
6: Visita ufficiale per il presidente della Confederazione Guy Parmelin in India, paese da un anno legato alla Svizzera con un accordo di libero scambio, anche se, secondo lo stesso Parmelin, non tutto è perfetto. Se da parte delle aziende elvetiche c'è grande interesse a investire in India, ha dichiarato il capo del Dipartimento dell'Economia, che ha incontrato i massimi esponenti del governo indiano, Berna chiede di più per stimolare ulteriormente gli investimenti. Investimenti che nel primo anno di accordo, fra realizzati e previsti entro il 2030, raggiungono già i 24 miliardi di franchi. I paesi dell'ALS si erano detti pronti a investire in India un centinaio entro 15 anni, con la controparte impegnata però a creare e mantenere un contesto favorevole agli investimenti e a non venir meno a standard ambientali e di protezione dei lavoratori. Se l'India confida in nuovi investimenti svizzeri, per esempio nel settore bancario, assicurativo e della trasformazione alimentare, vorrebbe aumentare le proprie esportazioni di prodotti agricoli, farmaceutici, tessili e di ingegneria. Proprietà intellettuale, per esempio nel settore farmaceutico, dossier che necessita invece ulteriore lavoro, mentre sulla protezione degli investimenti si auspica un accordo che prevede che in caso di controversie tra imprese e lo Stato indiano ci sia una via di ricorso sicura e un giudizio affidabile. Qui si è parlato di stadio avanzato dei negoziati.
2: Una notizia di sport prima di chiudere: la nazionale svizzera di calcio chiude l'ampia finestra di Nations League affrontando questa sera alle 20.45 a Lucerna la Macedonia del Nord. Ieri nella Lega A Italia-Turchia 3-1 e Francia-Belgio 4-1. Grazie e a più tardi.
1: La meteo.
7: A sud delle Alpi questa mattina ancora un po' di sole, poi nel pomeriggio si addenseranno le nuvole con un po' di pioggia, a nord in prevalenza soleggiato, temperatura massima intorno a 22 gradi. Domani mercoledì a sud e sulla Romandia molto nuvoloso, da metà giornata pioggia, non forte ma comunque precipitazioni. Sulla Svizzera tedesca abbastanza soleggiato con un po' di nebbia il mattino, temperature comprese a sud fra 13 e 17 gradi, a nord fra 10 e 21.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Aspetta, aspetta, no, sono pronto per modo di dire.
2: Busto eretto, braccia in alto, 2, 3, 4, un po' più svelto. Buona lena, grazia e posa plastica. La mattina ti riaggiusta, toglie il cerchio dalla testa, se di vita te ne resta la ginnastica. La puoi fare pure in casa, 2, 3, 4, schiena stesa, un bel movimento sistematico. Bada quel che stai facendo, un respiro ben profondo, fino a quando non sarai cianatico.
3: Cos'è?
2: Già nel mondo l'influenza, 2, 3, 4, sopravanza, con uno sviluppo epidemico. Stando in forma scansi il peggio, fatti fare un bel massaggio, o poi ti ritroverai anemico.

Ginnastica con Paolo Rossi è un brano del cantautore russo Vladimir Vyotsky, detto Volodya, tradotto da Sacchi per l'interpretazione di Paolo Rossi nell'album Il volo di Volodya del 1993. E ora la voce del cantante francese Eric Frasiak.

0: écoute quoi déjà ?
1: Le trou de mémoire est un brano di Eric Frasiak dall'album Le tumulte des choses, pubblicato nel 2022. E siamo allo spazio che dedichiamo a sfogliare una rivista, un sito, un aggregatore di cultura, di idee, di sguardi sul mondo.
2: La rivista.
1: Parliamo oggi della rivista Voce Evangelica, la rivista della Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera, e parliamo del numero 10, numero di ottobre, e lo facciamo come sempre con la responsabile Gaëlle Courtens. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno Mar, buongiorno a chi ascolta.
1: Dunque, c'è un numero che dobbiamo presentare molto denso di contenuti, che spaziano da contenuti legati all'attualità a contenuti invece di stampo culturale, che poi la cultura è sempre legata all'attualità, però si parla anche di attualità stretta, e lo riassume anche nel suo editoriale parlando proprio di diversi spunti che vengono dal presente, in cui c'è una sorta di filo molto sottile che passa fra umanità, fra l'accettare in mezzo a mille divergenze un comune riferimento all'umanità, e invece dall'altra parte del filo il processo tremendo, terribile di disumanizzazione dell'altro. Ecco, ci sono diversi esempi che poi vengono approfonditi nella rivista, che mostrano proprio questo tentativo di disumanizzazione e la lotta invece per rimanere aggrappati a una comune umanità.
3: Sì, ma mi sembra che hai colto il segno di questo numero, perché insomma io apro la rivista con un editoriale sul film Naza, di cui si sta parlando moltissimo in questi giorni, anche se la rivista l'ho chiusa in tipografia il 18 settembre e Naza era stato appena scelto come, ecco, aveva appena ricevuto il premio speciale della giuria a Venezia. E questo film, che è un documentario in realtà, di due registi e giornalisti israeliani, Yuval Abraham e Rachel Zohr, sta facendo discutere moltissimo proprio in questi giorni. E quello che io dico nel mio editoriale sostanzialmente è legato al fatto che oggettivamente la notizia di quel film, cioè che esistono dei sistemi guidati da algoritmi da dentro una stanza come un videogioco, con leve pulsanti azionati dai soldati dell'intelligence israeliana che vanno a colpire dei bersagli pensando appunto di poter anche sacrificare moltissime vite civili, è una notizia che era uscita già ad aprile del 2024 dallo stesso Yuval Abraham, che aveva scritto su il portale di informazione online israeliano più 972 Magazine, aveva proprio svelato questo meccanismo. Quindi la mia riflessione è questa: sia le chiese, sia i governi, sia i nostri responsabili, la comunità internazionale potevano essere perfettamente già al corrente, eppure si è deciso di non fare granché, se non dire di non fare nulla. Quindi la mia domanda, in quanto caporedattrice di una magazine di matrice evangelica, è appunto: non sarebbe ora finalmente di dire qualcosa relativamente a quello che succede in Medio Oriente? Questa è un pochino la mia domanda. È importante dire che appunto come rivista riteniamo veramente importante dare voce a questa piccola minoranza di israeliani dissidenti, e lo abbiamo sempre fatto dal 7 ottobre 2023 in poi. Elenco una serie di nomi: in questi anni abbiamo dato appunto voce a queste realtà che sono importanti, di cui bisogna parlare. Nella fattispecie c'è il commento di Guido Levi, editorialista di Haaretz, che appunto dice: in realtà Naza per la società israeliana. È una benedizione, è un processo salutare, perché sta distruggendo la disconnessione degli israeliani alla realtà. E allora, perché la lotta contro la disumanizzazione? Sicuramente questo film è espressione di questa lotta. Ma nel mio, diciamo così, in questo numero di ottobre ci sono altri due importanti pezzi che parlano della lotta contro la disumanizzazione.
1: Vogliamo magari accennare al contenuto di questi pezzi senza approfondirli, ma giusto per segnalare poi a chi legge
3: rapidissimamente. Sì, il mensile si apre con un'intervista al pastore palestinese luterano Gunter Isaac, che ribadisce il fatto che Dio ascolta il grido degli oppressi e che chiede, che dice da una parte che si è sentite, le chiese cristiane in Palestina si sono sentite abbandonate dalle chiese in Occidente, e quindi questo appello, il grido alle chiese sorelle in Occidente per dire state, sosteneteci, non solo con condanne e, diciamo così, denunce, ma sosteneteci fattivamente nell'invitare i vostri governi finalmente a fare qualcosa contro le politiche israeliane. Questo chiede Gunter Isaac e racconta un po', offre una fotografia di come stanno vivendo i cristiani attualmente in Cisgiordania. Lui è il pastore a Ramallah. E poi c'è il dossier del numero, che è tutto dedicato ai salvataggi in mare, ed è l'occasione, sono i 10 anni della ONG di salvataggi in mare SOS Mediterranee, e abbiamo questo resoconto, questo report in esclusiva per Voce Evangelica a firma di Stefan Capretz, che è il responsabile per la comunicazione dell'ufficio zurighese di SOS Mediterranee, che quest'estate per la prima volta ha partecipato in prima persona sulla Ocean Viking, che è la nave di salvataggio di SOS Mediterranee, ha partecipato a una missione, ed è un racconto, insomma, che fa caponare la pelle, perché lui appunto racconta di questo salvataggio delle persone che poi sono salite a bordo, dello spirito col quale lui ha partecipato anche a questa missione. E insomma, diciamo che sono tre modi diversi di affrontare lo stesso problema, che è quello della disumanizzazione, quello dei migranti in mare che continuano a morire, quello dei palestinesi che stanno continuando a subire apartheid e genocidio, e quello degli israeliani dissidenti che, nonostante tutto, cercano di riumanizzare le persone vittime del governo israeliano, diciamo. Ecco.
1: Questo è il fil rouge che abbiamo seguito nel presentare i contenuti che spiccano in questo numero di Voce Evangelica. Ricordo che non si tratta comunque di un numero monografico, del resto anche questi contenuti erano diversi l'uno dall'altro, ma il giornale, la rivista, offre poi approfondimenti su molto altro, su altri fatti d'attualità dal mondo, ma anche spunti storici, con un approfondimento sulla figura di Giovanni Calvino e su una riscoperta di questo personaggio, spesso con controverso o comunque non conosciuto quanto meriterebbe, ma anche per esempio un articolo che parla dell'ironia nella Bibbia e poi anche un ricordo di Enzo Bianchi, il priore di Bose, scomparso da poco. Insomma, c'è la vita quotidiana, l'attualità e anche poi quanto accade nelle comunità religiose, ma anche poi un interesse di approfondimento culturale. Abbiamo detto dei contenuti principali, naturalmente vi invito a scoprire Voce Evangelica e a leggere la rivista, e ricordo anche il sito voceevangelica.ch per tutte le informazioni. Grazie Gael Courtens per essere stata con noi.
3: Ma grazie Omar, grazie a te.
1: Grazie, buona giornata, a presto.
3: A presto, ciao!

Donald Edwards, il batterista Donald Edwards alla testa di un gruppo nel brano che stiamo ascoltando. Insieme a lui Lucas Curtis al contrabbasso, Oren Evans al pianoforte, Walter Smith III al sax tenore. Dall'album Prelude to a Real Life, pubblicato 10 anni fa, nel 2016. E sono passate le 9, è l'ora dell'appuntamento con Laser. Continuiamo a esplorare la figura di San Francesco, non però in questa puntata a cura di Letizia Bolzani come figura spirituale, ma anche come poeta, proprio a partire dal ruolo fondamentale che ebbe nella letteratura italiana.

0: Laser.
1: Nel secolo scorso, e a luogo comune cedette lo stesso De Sanctis, di lì prendendo l'avvio alla sua storia, si soleva far cominciare la nostra letteratura dal contrasto del cosiddetto cielo d'Alcamo. Appartenendo questo testo al quarto o quinto decennio del 200, un più degno inizio alla nostra poesia sembra possano dare le Laudes Creaturarum o Canticum Fratris Solis di San Francesco d'Assisi, datato da autorevoli fonti al 1224. Così scriveva Gianfranco Contini nella sua celebre e imprescindibile Letteratura italiana delle origini, nell'edizione qui del 1970, antologia che si apre proprio con il Cantico delle creature, in quanto, appunto, primo testo letterario in italiano. Sì, perché la statura spirituale, teologica, storica di San Francesco rischia talvolta di offuscare il suo volto di poeta. E quindi noi oggi vogliamo dedicarci proprio a San Francesco, poeta.

0: Altissimo, onnipotente, buon Signore, tu e sole laude, la gloria e l'onore, ed onne benedizione. A te solo altissimo se confano, e nullo omo è ne degno te mentovare. Laudato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente me sorlo frate sole, lo quale giorno e allumini noi per lui, ed ello è bello e radiante con grande splendore. De te, altissimo, porta significazione. San Francesco Poeta, si intitola il volume che Pietro Gibellini ha recentemente pubblicato dall'editore Ronzani e che vuole essere un omaggio a 8 secoli dalla morte alla dimensione letteraria del grande santo. Grande santo, Francesco è anche un vero poeta, scrive Gibellini in prefazione, e con il Cantico delle creature il Poverello di Assisi ci offre la prima espressione di alta poesia della nostra letteratura. Pietro Gibellini, che ha insegnato letteratura italiana nelle università di Pavia, Ginevra, L'Aquila, Trieste e Venezia, è nostro ospite in questa puntata. A lui chiediamo di aiutarci a far luce su diverse facce del luminoso poliedro del santo, per citare sempre la sua prefazione. Buongiorno professor Gibellini, benvenuto.
1: Buongiorno dottoressa Bolzani.
0: Allora, il primo capitolo del suo volume mette a confronto il Cantico con la sua fonte principale, ovvero il Salmo biblico 148, quello che nella sua traduzione italiana inizia con Alleluia, lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte fulgide stelle, eccetera. Il salmista invita poi anche le acque, il fuoco, il vento a lodare il Signore. Ecco, cosa si può dire di questa relazione tra il Salmo e il Cantico? Due testi che stanno a 2 millenni di distanza, e l'uno nato nell'antica Palestina, mentre l'altro nell'Umbria del 200. Professor Gibellini.
1: Si può dire che si somigliano e che differiscono molto. Si somigliano soprattutto nelle prime 6 lodi che San Francesco rivolge al Signore per le creature: il sole, la luna, il vento, l'acqua, il fuoco e la terra, e differiscono nelle ultime 2 lodi, in cui il santo non guarda più al Salmo ma guarda al Nuovo Testamento, al discorso delle beatitudini, loda infatti gli uomini che soffrono e perdonano per amor di Dio, e loda sorella morte, cosa che sarebbe forse impensabile nella poesia di Davide e dei suoi imitatori. Però al lettore interessa non soltanto vedere le differenze concettuali, ma anche le differenze poetiche. Se noi leggiamo il suggestivo Salmo Laudate Dominum, vediamo che il cantore ebreo invita un lunghissimo elenco di creature e celebra in questo modo la vastità del cosmo, e dunque celebra, per dir così, la grandezza di Dio, il Dio onnipotente. San Francesco, che vive tanti secoli dopo, come lei ha detto, invece preferisce concentrare le lodi. Anziché fare un lungo elenco, riassume le lodi ai 4 elementi che nella chimica fisica del tempo si ritenevano costitutivi della materia: l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Ma mentre il Salmo si limita a citare dei nomi nudi e crudi, è come un lungometraggio in bianco e nero, San Francesco fa un cortometraggio colorato, cioè riveste le creature di aggettivi, ne loda di aggettivi o di perifrasi, ne loda la utilità, e ne loda la bellezza. E in questo modo celebra Dio non solo come altissimo onnipotente, ma come Dio buono, altissimo onnipotente, buon Signore, e soprattutto come un Dio artista, un Dio poeta, che nel momento in cui crea le cose le vuol fare anche belle. E proprio il requisito della bellezza che viene distribuito tra le creature di genere, diciamo così, maschile, il sole, il fuoco, viene sottolineato soprattutto nelle creature di genere femminile, di genere grammaticale intendo, e cioè la luna, le stelle e la terra, che viene addirittura qualificata come sorella e come madre. Ecco, mi pare che fino allora gli studiosi avevano sottolineato le somiglianze tra la fonte biblica e il rimaneggiamento creativo di San Francesco. Io ho voluto puntare il dito, la mia osservazione, sulle differenze.
0: Lei sottolinea anche un diverso rapporto tra tempo e eternità nei due componimenti, perché l'introduzione della morte, di Sorella Morte, nel Cantico ci presenta un tempo che non è fisso, non è eterno. La stessa natura, il cosmo per Francesco non è eterno, va nutrito, coltivato, governato, è così.
1: Lei ha colto perfettamente. Ci sono dei particolari nel Salmo che ci danno l'idea della visione del mondo che aveva l'antico poeta ebreo. Il Signore è lodato perché ha fondato il cosmo su fondamenta perenni. Invece il cristiano Francesco sa che questo mondo così bello è anche un mondo che finirà, destinato a finire, un mondo transitorio, e questo ne rende ancora la bellezza più struggente. Pensiamo addirittura che San Francesco, come i nostri ascoltatori certamente sanno, compose questo canto gioioso in un momento di grande sofferenza, dopo una notte in cui era afflitto da tanti mali, compreso il male degli occhi che non gli consentivano più di reggere la luce. E quindi descrive attraverso gli occhi della memoria o dello spirito la bellezza di questo mondo. Naturalmente Francesco crede che se questo mondo è evanescente e proprio può avere un momento di malinconia in questo, poi viene superata dalla gioia, pensando, per chi ha fede, che verrà un mondo ancora più bello e che non finirà.
0: Ed è interessante anche la forma verbale, cioè le lodi sono formulate in Francesco con un ottativo passivo, laudato si. Quindi il soggetto, il poeta, umilmente si offusca, esce solo alla fine, mentre nel Salmo è diversa, no? Laudate, lodate il Signore, non è sia lodato il Signore. Anche su questo lei si sofferma nel suo libro, professore.
1: Certamente, nel Salmo c'è, come dire, un imperativo, e la forma delle parole condiziona molto spesso il messaggio. È un messaggio imperioso che il poeta invia alle creature animate e inanimate. In San Francesco c'è un passivo, di cui un grande studioso ticinese, padre Giovanni Pozzi, già allievo del maestro Contini che lei ha citato in apertura, ha studiato molto bene. Padre Pozzi lo interpreta come un passivo teologico. Secondo lui, questo passivo, che non precisa il complemento d'agente, sarebbe in qualche modo ricalcato sul Padre Nostro, sul Pater Noster, sia santificato il tuo nome. È un passivo di valore assoluto, però a me pare che, riconoscendo la grande statura di uno studioso del calibro dell'ex docente di Friburgo, mi pare che possa presentarsi anche come un passivo di umiltà, un passivo di umiltà che vede San Francesco godere, per dir così, la sua perfetta letizia è nello stare nell'ombra, soltanto con un aggettivo personale, l'aggettivo mio, a quello non rinuncia, perché il Signore è cosa sua, è l'unica cosa che il poverello sa di possedere ed è il possesso che vale più di tutte le ricchezze del mondo.
0: Questo mi signore. Lei ha citato Giovanni Pozzi e Giovanni Pozzi, lei lo sottolinea nel suo saggio, parla di un'aporia tra l'affermazione che il Signore deve essere lodato e la negazione null'uomo è ne degno te mentovare. Però secondo lei Francesco parla non tanto dell'indegnità di elogiare il Signore, ma l'indegnità di nominarlo, invano potremmo dire?
1: Certamente, questo riflette il comandamento del Decalogo, non nominare il nome di Dio in vano. Questa aporia, a cui padre Pozzi ha dato una risposta molto originale, era già stata individuata da precedenti studiosi che dicevano: ma com'è possibile che San Francesco dica che è impossibile lodare Dio e poi ne tesse le lodi? In realtà San Francesco dice che nessun uomo può lodare degnamente Dio, perché ovviamente l'uomo è finito e il Dio è infinito. Il problema però sta tutto nella posizione delle virgole. Il manoscritto che noi abbiamo più antico e venerando, quello della biblioteca di Assisi, non reca punteggiatura e tutti i critici hanno messo loro la punteggiatura e quindi dicono che le lodi a te solo virgola altissimo virgola se confano. Allora, se le lodi si confanno, si adattano solo a Dio, non sarebbe impossibile lodarlo. In realtà anche qui ci sarebbe da muovere delle obiezioni. Ma basterebbe spostare la virgola e dire: a te, virgola, solo altissimo, virgola, si adattano. Le lodi si adattano a te che sei il solo altissimo. E nel mettere insieme questi due aggettivi strettamente incollati tra di loro, ci viene in mente che tutte le domeniche, se uno va a messa la domenica, o tutti i giorni, come ci andava San Francesco, noi pronunciamo questa espressione solo altissimo quando leggiamo il Gloria. Gloria, poiché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Allora se io dico che il Signore è solo altissimo, le lodi vanno a Lui, ma possono ricadere anche sulle sue creature. Tant'è che San Francesco ce lo dice nel verso successivo: laudato sia mi Signore con tutte le tue creature. Quindi la lode va in alto, ma ricade anche sul creato che porta le tracce di bellezza, di bontà e di grandezza che gli ha conferito il creatore.
0: Un creato in cui tutte le creature stanno insieme? Possiamo pensare anche agli animali non umani?
1: Sicuramente. La presenza degli animali che nelle biografie d'annunziane, ma soprattutto, scusatemi il lapsus, nelle biografie francescane, ma soprattutto nella agiografia dei Fioretti, che è ovviamente in qualche modo resa più fantastica dall'immaginazione popolare, gli animali, specialmente gli uccelli, hanno molta presenza. Nel Cantico lui non li loda espressamente, ma li loda implicitamente nella lode del vento, l'aria che dà vita. E mi sono chiesto: ma perché ha lodato il vento prima dell'aria? Ma perché il vento è aria che si muove, è aria viva e vitalizzante. Il Padre Eterno dà la vita a Adamo soffiandogli lo spirito, quindi c'è un movimento. E poi nella lode della terra, la terra che genera e governa, naturalmente dando i frutti e l'erba, enumera implicitamente anche le creature che vivono, o la vegetazione, ma anche le creature che si nutrono di frutti e di erba. Sospetto che San Francesco fosse tendenzialmente vegetariano. Ma c'è anche un altro elemento che va notato in questo elogio della madre terra. La condizione della donna era diversa da quella odierna. La donna era ritenuta una creatura inferiore, bisognosa della manus, della protezione del padre o del marito, nel migliore dei casi, nel peggiore dei casi era ritenuto uno strumento di tentazione diabolica. San Francesco no. Sappiamo da qualche notizia della vita, la sua amicizia con Santa Chiara, con Jacopo dei Sette Soli, che aveva una concezione assolutamente paritaria dei sessi, e anche nell'elencazione delle creature è perfettamente equilibrato tra maschile e femminile. 3 creature maschili, 3 creature femminili, parlo delle creature terrene prima di arrivare a Sorella Morte, si intende, e alternate perfettamente, un ordine che non può essere casuale, così studiato com'è. E se apre l'elenco con il sole, perché il sole de te altissimo porta significazione, cioè simbolo di Dio, un simbolismo che sarebbe inimmaginabile nel cantore ebraico, termina però con l'elogio della terra, a cui dà un doppio epiteto, non è soltanto sora, sorella, ma è anche madre, cioè sorella e madre. E per di più la terra ha un privilegio rispetto alle altre creature. Le altre creature sono lodate come strumento dell'azione di Dio. Il fuoco è lodato perché attraverso il fuoco Dio illumina la notte, e così fa del vento, così delle altre creature. La terra invece ne sustenta e governa, cioè è come un ministro plenipotenziario a cui il Padre Eterno ha delegato con fiducia il compito di generare e di tener viva la vita. Ed è significativo che nel momento in cui la terra segna la nascita e il mantenimento della vita, anche il momento della morte abbia una marca femminile, sorella morte. Quella sorella che termina una vita per avviarne una più ricca e piena. Ora ci si può obiettare che naturalmente le parole sono quelle che il vocabolario ha, hanno un genere maschile o femminile imposto dal vocabolario, però il poeta ha anche la facoltà di scegliere le parole. Ecco, le scelte verbali di San Francesco confermano la sua alta considerazione che aveva del mondo femminile, e anche in questo senso ne fanno un formidabile precursore.
0: Eh sì, un formidabile precursore. Professore, lei citava il codice più antico che reca il Cantico, il manoscritto conservato alla Biblioteca Comunale di Assisi, che è stato scritto circa 50 anni dopo la composizione originale del testo e che reca degli spazi bianchi destinati a quanto pare a ospitare la partitura musicale. E questo è un aspetto che sovente dimentichiamo, che questo cantico era destinato al canto, alla musica.
1: È verissimo. Dobbiamo ricordare che San Francesco è stato un, potremmo dire, un cantautore, è stato un trovatore che ha utilizzato anche la musica gioiosa che abitualmente accompagnava canzoni d'amore, d'amor profano, l'ha riversata nell'amor sacro. Ora, restituire il carattere di testo orale, anzi di testo canoro, al cantico è importante. I filologi, che a volte hanno il tabù della parola scritta e quindi rimangono fedeli alla forma in cui il copista l'ha scritta, dimenticano qualche volta che quel testo era nato per la voce. Allora, se vogliamo davvero restaurarlo come un pittore che toglie lo sporco o la patina del tempo di un dipinto per riportarlo alla sua forma genuina e originale, Bisognerebbe fare lo stesso anche con il cantico, e io l'ho fatto. Perché? Perché il copista, che era abituato a copiare latino, ha tempestato il suo scritto di forme latineggianti che non corrispondevano al suono. Se il copista in un posto la preposizione me la scrive in latino cum e in un altro posto me la scrive con, io deduco chiaramente che cum è un lapsus per la sua abitudine di copiare parole latine. Tutto il resto del codice è fatto di testi latini, e che lui diceva con, e così diceva tutte, diceva benedizione. Ora, se noi facciamo circolare un testo, diciamo, corrispondente alla grafia del copista, ci portiamo dietro quei latinismi puramente grafici e quei dialettalismi che probabilmente sono del copista e non sappiamo se fossero di San Francesco, finiamo per alterarlo. Allora, quando sentiamo attori anche colti o cantanti anche bravi, vedevo ieri sera Branduardi in una trasmissione che ha fatto con Cazzullo, di grande successo, dire che quelle sono preziose et belle, è impossibile, perché siamo certi che il copista diceva, e quindi San Francesco diceva, e belle, soltanto che per scrivere et usava l'abbreviazione latina, una certa nota tironiana che sembra un 7, e che nelle edizioni viene uniformemente resa con et. Ma in realtà, se noi guardiamo il codice con attenzione, e potete guardarlo tutti, basta andare su internet, lo vedete, potete studiarlo con tutta la calma che volete, vedete che le poche volte che il copista mette la congiunzione in chiaro, a chiare lettere, cioè senza usare il segno di abbreviazione, usa come facciamo noi oggi, usa e quando poi c'è una parola che inizia per consonante. Usa et, una volta et e una volta addirittura ed, come sì, facciamo noi adesso, quando la parola seguente inizia per vocale. Quindi, nel restituire al cantico la forma originale, noi abbiamo come effetto un testo molto più ammodernato,

0: spesso declamare da fini dicitori. Nel suo saggio troviamo tante sfaccettature di San Francesco, non possiamo soffermarci su tutte. Ricordo solo che i due capitoli finali sono uno dedicato a Dante e San Francesco, il San Francesco in Dante, o meglio il San Francesco di San Tommaso in Dante, e poi abbiamo un capitolo dedicato a D'Annunzio, di cui lei è un grande esperto, e non a caso prima ha fatto un lapsus divertente su questo, e lì si sofferma sul francescanesimo estetizzante di D'Annunzio. Io non ho tempo di soffermarmi su tutto, anche se lo vorrei, ma mi limito a chiederle una cosa sulla prima e l'ultima parola del cantico. Il cantico inizia con altissimo e termina con umilitate. Altissimo, umilitate, sembra un ossimoro, ma forse non lo è.
1: Certo, perché tutto il cristianesimo colto nella sua essenza, cosa che il semplice, l'apparentemente ignorante Francesco aveva colto, è un ossimoro. Ed è molto bello perché questo cantico parte con un movimento dall'alto in basso, parte, come lei ha giustamente detto, da altissimo e arriva al umile, humus, colui che sta in terra, quella terra nuda in cui ha voluto essere posato Francesco mentre moriva nel grembo della madre terra. Ma poi il lettore a quel punto sente anche lui che la sua lode fa propria la lode di Francesco, e la lode risale, come dire, dalle più umili creature verso l'altezza suprema. E anche in questo doppio movimento è il fascino di questo cantico, che poco ha a che fare con D'Annunzio, tant'è che Gianfranco Contini, che lei ha citato in apertura, parlava giustamente di un francescanesimo equivoco di D'Annunzio, che l'aveva ovviamente deformato in base ai propri gusti estetizzanti.
0: Con Pietro Gibellini abbiamo parlato della figura di San Francesco poeta. Lo stesso titolo, San Francesco poeta, è il volume più recente di Pietro Gibellini, un volume edito da Ronzani.

0: Rete 2.
1: E questo era il Laser con San Francesco Poeta. Letizia Bolzano se ne è occupato con questo ospite che ci ha tenuto compagnia e ci ha mostrato anche questo importante e interessante come dire, lato di San Francesco. Ovviamente la nostra puntata di Laser è riascoltabile sul nostro sito rsi.ch e Pietro Ghibellini era l'ospite italianista di questa puntata di Laser. Adesso le notizie e poi Parad.

0: Primo appuntamento della rassegna tra jazz e nuove musiche con Killer Whales Music Theory, una delle formazioni più originali della nuova scena jazz svizzera, con un concerto immaginifico che richiama la profondità e l'inquietudine del mare. Costanza Leggiani con il progetto The Girl Who Cried Champagne, un omaggio all'universo creativo della grande pianista e compositrice americana Carla Bley. In collaborazione con Jazz in Bess, tra jazz e nuove musiche. In diretta su Rete 2 da Lugano Besso, domani alle 20.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. La sinistra fa sempre più ricorso ai referendum, 3 raccolte firme consegnate in pochi giorni, quando la democrazia diretta diventa anche strategia elettorale. Sale la tensione in Arabia Saudita, colpita una raffineria e l'aeroporto di

0: Riyadh, in Yemen, le forze governative avanzano verso il Mar Rosso per contrastare gli Houthi. Manifestazioni in oltre 30 città francesi oggi. La giornata di proteste degli studenti è sostenuta anche da una parte di politici e insegnanti in un clima sempre più teso. Pressing da sinistra sulla politica federale. In questi giorni vengono inoltrate le firme per ben 3 referendum lanciati da alleanze con socialisti e verdi in prima fila. Un po' certo è frutto del caso, ma ad un anno dalle elezioni federali c'è anche molta tattica. Gli schieramenti politici puntano a mobilitare e allargare la propria base di sostenitori. Sentiamo Alan Crameri.
1: Sono molti gli scatoloni pieni di formulari firmati che tra ieri e domani vengono consegnati alla Cancelleria federale. Contro l'accordo di libero scambio con la Malaysia, contro la costruzione di nuove centrali nucleari e contro l'aggiramento dei salari minimi cantonali.
2: Selbstverständlich geht es um Aufmerksamkeit.
1: Al di là delle battaglie politiche sui punti concreti, questi referendum servono anche a conquistare l'attenzione dell'opinione pubblica, ci dice Mark Balziger, esperto in comunicazione politica. Permettono ai partiti di profilarsi, di aumentare le donazioni e anche di attivare la propria base chiamata a dare una mano. Un esercizio particolarmente utile a un anno dalle elezioni federali. I partiti di sinistra hanno una lunga esperienza con la raccolta di firme. Balziger definisce un vero e proprio regalo per socialisti e verdi 3 referendum a ridosso dell'anno elettorale. La sinistra ha mostrato di saper vincere con iniziative e referendum per la 13ª AVS o contro alcune riforme fiscali. L'UDC, da parte sua, tiene regolarmente alto il tema dell'immigrazione con varie iniziative. Meno abituati invece a ricorrere alla democrazia diretta, i partiti di mezzo. Dopo decenni ai vertici del potere federale svizzero, PLR e Centro solo negli ultimi anni si sono profilati in questo modo. La tassazione individuale voluta dal PLR è stata accettata a marzo. A novembre invece si voterà sulla fiscalità del matrimonio proposta dal Centro, entrambe con una tempistica un po' meno fortunata, perché i temi saranno un po' sbiaditi durante la fase calda della campagna per le elezioni federali dell'ottobre 2027.
0: Un aggiornamento di cronaca regionale adesso. Restano molto gravi le condizioni del giovane accoltellato ieri in via Bellinzona a Biasca, nei pressi della stazione, verso le 3 del pomeriggio. Si tratta di un giovane di 21 anni, cittadino italiano e residente in Valle Ventina. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ieri sera, la sua vita è in pericolo. E secondo informazioni di stampa, il giovane conoscerebbe gli aggressori e avrebbe fatto i loro nomi alla polizia prima di essere ricoverato all'ospedale San Giovanni di Bellinzona. Secondo la regione, gli agenti avrebbero anche già fermato e interrogato i sospetti. Per il momento la polizia non conferma. Circostanze e responsabilità del ferimento rimangono da chiarire. Dall'estero ora è entrata in una nuova fase la guerra nello Yemen. Sia le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita, sia gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato reciproche offensive per riprendersi i territori perduti. Il conflitto sta portando anche sviluppi rilevanti sul piano internazionale. Sentiamo Manjula Bhatia per gli aggiornamenti.
3: È in pieno dispiegamento la vasta controffensiva annunciata domenica dalle forze governative dello Yemen, una campagna militare per riprendersi dagli Houthi non solo i territori che i ribelli filo-iraniani hanno conquistato di recente, ma per riprendersi il controllo dell'intero paese. Le truppe di terra yemenite, appoggiate da intensi bombardamenti aerei dei sauditi, avanzano nella regione dello stretto di Bab el-Mandeb, all'imboccatura del Mar Rosso, per rioccupare la città portuale di Mocha, che gli Houthi erano riusciti a prendersi il mese scorso. Il ministro della difesa afferma che la città è nelle loro mani, ma di questo non c'è alcuna conferma indipendente. Lo stretto di Bab el-Mandeb era diventato strategico per il transito marittimo commerciale con il blocco di Hormuz causato dalla guerra statunitense contro l'Iran. Sull'altro fronte, anche gli Houthi hanno ripreso l'iniziativa, hanno colpito in Arabia Saudita l'aeroporto internazionale di Riyadh, un altro scalo internazionale nel sud e ancora una raffineria del gigante petrolifero Aramco. Un conflitto che sta trascinando nella mischia altri paesi. Dopo una riunione a Riyadh, il patto della Mecca ha deciso di mettere a disposizione subito dell'Arabia Saudita uomini e mezzi per difendere le città religiose La Mecca e Medina e le installazioni petrolifere del Regno Saudita. I paesi membri del patto, siglato lo scorso agosto, sono appunto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. È la prima volta che il patto diventa operativo, un accordo di mutua difesa che include un membro della NATO e una potenza nucleare.
0: Ampio attacco ucraino la notte scorsa contro la regione di Mosca. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha affermato che la Russia ha abbattuto la maggior parte dei 650 droni lanciati dall'Ucraina. Almeno 2 persone sono rimaste uccise. Secondo l'agenzia di stampa statale TASS, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca, situata a centinaia di chilometri dal confine ucraino, degli ultimi mesi. Anche la Russia non ha risparmiato attacchi contro l'Ucraina, dove sono stati presi di mira i centri di elaborazione dati in varie città. E nella Russia orientale, intanto, un sospetto caso di peste ha portato le autorità a mettere in isolamento 5 strutture sanitarie della zona. Il caso è scoppiato dopo la morte una settimana fa di Daria Shipilova, una tecnica di laboratorio dell'Istituto di ricerca sulla peste di Irkutsk, in Siberia. Secondo i media locali, la donna avrebbe rotto una provetta contenente agenti patogeni. La 28enne è poi deceduta per una polmonite, la cui origine non è accertata dalle autorità russe, che hanno però messo 200 collaboratori e cittadini sotto osservazione. OMS, Unione Europea e ora anche la Casa Bianca dicono di monitorare la situazione. E ci spostiamo in Francia, dove proseguono le proteste degli studenti. Oggi è il giorno della grande annunciata manifestazione di piazza in almeno una trentina di città. I giovani sono supportati anche da partiti, sindacati, insegnanti e genitori. E il clima è sempre più teso, con un bilancio di arresti e feriti in crescita continua. I dettagli da Parigi con il nostro collaboratore Alessandro Grandesso.
4: Sono almeno 5.060 le persone arrestate dall'inizio del movimento di protesta dei licei e di queste l'87% sono dei minorenni. Questo è l'ultimo bilancio del Ministero della Giustizia, a cui si affianca quello sui feriti, 215 in tutto tra gli studenti, alcuni gravi come un 15enne che a Lens, nel nord del paese, ieri ha perso la mano per l'esplosione di una granata lacrimogena, mentre un 14enne è stato colpito al volto in regione parigina da un proiettile di gomma sparato dalla polizia. La famiglia del ragazzo ha sporto denuncia per tentato omicidio. Si tratta di fatti gravi che alimentano le polemiche sull'uso sproporzionato della forza da parte degli agenti, tanto che sono state aperte una decina di inchieste interne e anche la Lega dei diritti umani ha denunciato una deriva globale dello Stato di diritto.
5: Come vous le savez, notre pays voit se déployer le plus puissant mouvement de jeunesse lycéenne et étudiante qu'il ait connu. Depuis 1968.
4: Per il leader dell'estrema sinistra e candidato all'Eliseo Jean-Luc Mélenchon, il movimento di protesta è ormai comparabile a quello del maggio del 68. Il suo partito oggi scenderà in piazza a fianco dei liceali e del Partito Socialista e con loro ci saranno anche i sindacati. In molte scuole pure i genitori si organizzano per supportare gli studenti e in qualche modo garantirne la sicurezza. Dopo i licei anche le università sono in stato di agitazione e la protesta potrebbe allargarsi da Parigi, dove oggi il corteo degli studenti partirà da Place de la République, in attesa di risposte concrete da parte del governo, che per ora si è limitato ad aprire una piattaforma online per accogliere lamentele e proposte per migliorare una scuola in rivolta.
0: Io mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.
6: Lo sport.
7: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio con la Svizzera che torna in campo a Lucerna alle 20.45 contro la Macedonia del Nord a chiusura di un'ampia finestra dedicata alla Nations League che dopo 4 delle 6 giornate previste potrebbe consegnare anticipatamente la promozione nella Lega A qualora Scozia e Slovenia dovessero pareggiare questa sera e gli elvetici secondo logica battere nuovamente l'avversario odierno. Sentiamo l'inviato Omar Gargantini.
8: Quando gli opposti si toccano, spiegava il filosofo Eraclito già nella notte dei tempi, il punto d'incontro è la realtà stessa. Sembra proprio vero, pensando a cos'era successo a Skopje 10 giorni fa, tra Macedonia del Nord e Svizzera, che sono per l'appunto gli opposti di un girone di Lega B in cui si sono ritrovati un po' per caso, non ci fu partita, perché la realtà dei fatti è proprio questa, tra le due formazioni c'è un abisso. Ci aspettiamo che la teoria trovi conferma anche stasera e dipenderà soprattutto dalla capacità della nostra nazionale di fare le cose per bene nella nell'approccio, nell'attitudine e nella cattiveria agonistica. Dopo tre vittorie e la promozione ad un passo, ci potrebbe anche stare un seppur involontario calo di tensione. Dovrà allora essere bravo Muradiachina a toccare le corde giuste e a ridisegnare la formazione per trasmettere nuovi stimoli e nuovi impulsi, come peraltro ha promesso di voler fare ieri in conferenza stampa, dopo tre uscite in cui invece si è limitato ad una sorta di copia e incolla dell'undici titolare. Una bella spinta dovrebbe poi arrivare dal tutto esaurito di Lucerna, l'amore del pubblico a compensare l'inadeguatezza del campo. Tema scottante questo, visto i precedenti di Ginevra, a sottolineare cioè come, dovendo convivere con tanti sintetici, ci sia il rischio che la Svizzera debba poi a ritrovarsi a giocare sempre a Basilea piuttosto che a San Gallo. Ma questo è un tema su cui chinarsi in futuro. Prima va battuta la Macedonia del Nord, così da rendere lo slot di novembre una dolce discesa verso la Serie A.
7: Appuntamento allora con la Svizzera Macedonia del Nord alle 20.45 in Sport e Musica su Rete 1 oppure in TV sulla 2. Nella Lega A della Nations League stasera alla stessa ora si affrontano Inghilterra, Cecchia e Croazia, Spagna. La nazionale Under 21 invece al dentro fuori nelle qualificazioni all'Europeo. La Svizzera è impegnata in Francia alle 19 nell'ultima giornata appunto delle qualifiche, con i transalpini già qualificati, mentre i rossocrociati per centrare i playoff dovranno difendere i due punti di vantaggio sull'Islanda impegnata da parte sua nelle isole Faroe. E restiamo al calcio, perché ieri sera a tempi supplementari si è approfondito il caso Ronaldo, che durante questa finestra di Nations League ha strappato il rapporto con la propria nazionale ed in particolare il tecnico portoghese Jesus, reo di averlo panchinato. Sentiamo la giornalista portoghese Claudia Garcia.
9: Tutta la federazione portoghese in questi ultimi anni ha avuto una gestione che loro hanno creato anche questa situazione qua, perché la gestione di Roberto Martinez è stata una gestione solo per Ronaldo, fondamentalmente sempre solo pensando a Ronaldo, mettendolo sempre, non contestandolo mai. Già con il Mondiale 2022 non era stato molto positivo, perché lui arrivava da un periodo negativo al Manchester United, dove comunque giocava e non giocava, ha avuto anche alcuni, diciamo, sappiamo, problemi con Ten Hag, ma comunque dove non ha avuto una continuità anche a livello fisico. Già il periodo alla Juve nell'ultimo anno è stato un pochino in caduta, poi questo parlando oggettivamente. Il periodo al Manchester United, dove ha segnato comunque tanti gol, è vero, però è andato in caduta. Il Mondiale 2022 non è stato molto positivo, poi in Arabia lui comunque ha raggiunto alcuni momenti di picco di forma dove ha giocato molto bene, ha fatto una buonissima Nations League l'anno scorso, dove è stato comunque importante, e poi in questo Mondiale ci è andato, ci sta, però è stato sempre titolare, sempre inquestionabile. Gonzalo Ramos, che arrivava anche da una conquista di Champions, non ha giocato praticamente mai. E poi la questione è: perché partire questo ciclo? Perché già a 41 anni bisogna iniziare questo ciclo? Nessuno ha avuto questo coraggio di interrompere questo suo ciclo, e anche lui non ha voluto farsi da parte.
7: La giornalista portoghese Claudia Garcia è intervenuta ieri sera a tempi supplementari, puntata che al solito potete ritrovare sui principali portali podcast e sul Play RSI. Ok su ghiaccio in Champions League, doppia sfida in Svezia per il Davos contro il Rögle ed il Ginevra che affronta il Vaxio, il Friburgo ospita invece gli slovacchi del Nitra, mentre in Swiss League nel torneo svizzero cadetto alle 20.15 Bellinzona Snakes contro Turgovia. Infine il tennis a Tokyo alle 11 finale tra Alcaraz e Lechka, mentre a Pechino alle 13 ultimo atto tra Djokovic e De Minaur.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Ben ritrovati da Alessandro De Rosa, 9.45, Parade, la musica che gira intorno. Vedremo oggi intorno anche al cinema, perché la figura di Stelvio Cipriani che stiamo per affrontare è certamente una figura che si lega, diciamo in maniera sostanziale, anche al cinema, e arriveremo a parlare di lui prendendo un lavoro, un articolo proprio uscito su Music Paper in questi giorni. Subito dopo lo spazio di agenda, dalle 10 più o meno, adesso vediamo 10:05, un lancio del programma di quest'oggi, Babilonia, oggi pomeriggio, quindi ascolteremo qualcosa che ci preluderà e ci farà, sarà preludio insomma di Babilonia questo pomeriggio, lo spazio dell'informazione alle ore 10:30 e poi anticipazione al concerto.ch e la recensione oggi a cura di Paolo Prato, Piaf, Cristina Zavalloni canta i classici della diva francese. Vedremo di cosa si tratta, ma prima di arrivare lì, dicevo, partiamo proprio da Stelvio Cipriani, l'anonimo romano che ha dato musica al cinema italiano, l'anonimo veneziano conosciuto certamente per queste grandissime musiche che arrivano nel 1970. Ci sono musiche in effetti che accompagnano le immagini e musiche che invece a un certo punto diventano più grandi delle immagini stesse, melodie che continuano a gridare anche fuori dal cinema, ed è il caso proprio tra i tanti anche quello che riguarda Stelvio Cipriani, un compositore nato a Roma che ha attraversato una delle stagioni veramente più creative del cinema italiano e quella del cinema di genere, così chiamato, cinema di genere degli anni 70, 80, insomma, forse meno conosciuto di Piero Piccioni, di Piero Umiliani, dello stesso Ennio Morricone, ma sicuramente molto, molto importante. Questa operazione discografica anche di Cam Sugar, che rivede e riscoprire Cipriani, noi lo ricordiamo, Cam Sugar è proprietaria di master, diciamo di gran parte della musica italiana, del cinema di anni importantissimi e fecondi, e si sta occupando in questo periodo di una grossa c'è un grosso focus sulla riscoperta di queste colonne sonore, di queste musiche, di questi lavori assai interessanti. E in effetti partiamo proprio a scoprire, anzi a ricordare la figura di Cipriani da un film che si chiama Mark il poliziotto, e così capiamo anche un po' di cosa si tratta. Questo film di genere, cioè tutti quei film thriller polizieschi, insomma, che iniziano a imperversare in un certo senso in Italia in un certo momento, anche probabilmente quelli polizieschi, beh, c'è il grande successo di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick qualche anno prima, e il cinema in qualche maniera non è esente dal copiare, dal seguire tendenze, no? Arriva anche in un momento storico, quello degli anni di piombo in Italia, o comunque delle grandi tensioni che precedono gli anni di piombo, e quindi di grandi movimenti, di una repressione poliziesca, insomma, della lotta operaia, della lotta continua, insomma, e via dicendo, di grandi movimenti anche sociali che portano l'attenzione di molti cineasti, anche Elio Petri per dire, ad argomentare su tematiche appunto di natura anche poliziesca. Mark il poliziotto è la prima traccia di Stelvio Cipriani che ascoltiamo quest'oggi.

Stelvio Cipriani, Mark il poliziotto, questo film del 75, la regia di Stelvio Massi, e in effetti un film che ha le sue musiche. Abbiamo sentito anche proprio delle caratteristiche dei polizieschi, no, di quegli anni, questo Charleston, questo modo di usare la brass band, anche di queste sonorità jazzistiche, di impronta della big band, appunto. Viene subito in mente quando sentiamo questo Charlie, anche Charlie dico la batteria, anche ovviamente Shaft, no? Il grande successo di Isaac Hayes, legato al movimento delle Pantere Nere, quindi altra polizia in un altro stato, anche l'Italia vuole dire la sua, e Stelvio Cipriani insieme ad altri compositori della sua epoca è costretto anche a trovare un po' un linguaggio, no, diverso, che in effetti poi inizia a diventare un linguaggio di tendenza, appunto quello del cinema di genere, e quindi anche della colonna sonora, se vogliamo, di genere. E da Trastevere infatti Stelvio Cipriani si era trasferito a New York. Lui era nato nel 1937, aveva studiato al Conservatorio Santa Cecilia, parallelamente la madre gli fa studiare anche ingegneria, perché insomma la concretezza delle madri a volte si sa, per amore e continuità consiglia questa strada al figlio, però a un certo punto Stelvio Cipriani parte anche per l'America, si concede questo viaggio dove prende addirittura, incontra Dave Brubeck, quindi insomma un grande compositore pianista americano da cui riceve alcune lezioni. Quindi tornato in Italia dopo 6 mesi suona nei locali più importanti del periodo e condivide il palco con artisti come Fred Buscaglione, Fred Bongo, Peppino Di Capri, con i quali stringe una profonda amicizia, soprattutto con quest'ultimo. Proprio negli anni 60 il suo rapporto con la casa discografica Cam Sugar, appunto, che è la casa discografica che sta ripubblicando anche tutti questi grandi successi in formato digitale, con edizioni anche con libretti, insomma, si cerca di fare rivivere in questa operazione il vintage, lavora nel 66, e proprio la sua carriera nel cinema parte quasi per caso, perché Cipriani lavora come pianista proprio in questa, per la casa editrice musicale Ricordi, e incontra l'attore Thomas Millian, che in quel periodo stava registrando stava recitando in un western, e gli propone di comporre un De Gaio, quindi il grande tema, no, nella sparatoria finale, il grande conflitto finale del western, ormai nel 66 già rimesso in auge come genere da Sergio Leone ed Ennio Morricone, almeno in Italia, e il titolo è The Bounty Killer. E quindi lì si vede un debutto di Stelvio Cipriani nel mondo del cinema, che poi inizia a lavorare e via dicendo. E lo dicevo, l'horror, il poliziottesco, insomma, sono un po', diciamo, anche la cifra con cui lui si riesce ad affermare. Nel 72 ad esempio compone le musiche della Polizia Ringrazia, lo dicevamo nel 75 quelli di Mark il poliziotto, e via dicendo, innumerevoli film. Ma certamente nel 1971 Anonimo Veneziano rappresenta probabilmente il suo più grande successo, o comunque uno dei più grandi successi. È un film diretto da Enrico Maria Salerno, e il tema principale è questo.

Beh, belle queste musiche. Anonimo veneziano Stelvio Cipriani, parliamo di lui anche grazie a questo articolo su Music Paper firmato da Nicola Dalfino, un anonimo romano. Riscoprire Stelvio Cipriani dal funk metropolitano dei poliziotteschi anni 70 al romanticismo decadente di Anonimo veneziano, un viaggio nell'età dell'oro del cinema di genere italiano attraverso la parabola di Stelvio Cipriani, compositore che ha tradotto in musica uno dei momenti iconici della storia della nostra settima arte. E se l'articolo procede ovviamente con questo grandissimo successo che è Anonimo veneziano, e che è successivo di almeno un anno rispetto a Metti una sera a cena, Ennio Morricone lì utilizzava queste sonorità, no? Abbiamo sentito anche il pianoforte all'inizio, poche note, questo tema che diventa accompagnamento subito dopo, l'oboe, alcuni salti anche, salti melodici del tema principale, ci riportavano un po' in quell'atmosfera, e in effetti Metti una sera a cena vinse il Nastro d'Argento. Toccò questa stessa sorte anche ad Anonimo veneziano, perché nel 71 si accaparrò proprio la colonna sonora di Cipriani, ricevette il Nastro d'Argento. E insomma, c'è una carriera da riscoprire, una riscoperta che dicevamo ad opera di questa casa discografica, la CAM, che sta tirando fuori moltissimo materiale, anche take, perché sappiamo anche che il cinema, il tema veniva scritto, poi magari alcune cose venivano anche cancellate, non sempre le musiche di un film venivano pubblicate, rese disponibili. Insomma, il mercato della musica del cinema è un mercato nato e cresciuto in maniera molto particolare. Anche questo è molto interessante da dire, perché a volte solo dei collezionisti, veramente alcune edizioni venivano stampate solo in alcuni paesi e non in altri. E quindi, ad esempio, ricercare le colonne sonore di un tale film poteva essere un'impresa assai ardua per qualcuno che le voleva risentire distaccate, diciamo, dalle immagini, dei dialoghi, del resto della colonna sonora. E quindi, insomma, è davvero un mondo interessante che in qualche maniera sta riscoprendo un suo interesse, anche proprio per la bellezza, se vogliamo, di queste paste sonore, di questo sogno che ancora ci parla di una Italia, in questo caso reduce da un boom economico, da tensioni nascenti da un inizio di frattura, no? Di questo che è il patto sociale, che sembra essersi quasi improvvisamente ritrovato in questo boom economico che ci ha fatto sognare, e invece le cose non stanno proprio così. Poi la nostra democrazia è ancora tutta da costruire, e anche la musica ci parla di questo, anche di questo aspetto, così come ovviamente fa il cinema. Non possono mancare in un film come questo qui, Anonimo veneziano, le chitarre di quel tempo, no? Nel 1969 Bruno Battisti D'Amario per la prima volta utilizza il pedale wah wah, quindi anche all'avanguardia, proprio in Metti una sera a cena, nel wah wah wah, nell'inizio proprio del brano particolare che poi vede la melodia di Morricone con tre note, con il pianoforte. E qui anche Stelvio Cipriani ricorre a una chitarra con un tremolo, ancora reduce da quella ormai cultura digerita che sono stati gli anni 60. La RAI, la radio televisione di Stato italiano, ha censurato gran parte della musica rock di quegli anni per lungo tempo, e anche la musica italiana, quindi, che aveva delle chitarre magari un po' più osè, demoniache, addirittura il riff di Satisfaction che viene in effetti censurato per tantissimo tempo, e quindi queste chitarre arrivano un po' in ritardo nel cinema italiano. E proprio La Laguna Incantata, ecco, sentiamo come Stelvio Cipriani ci racconta questo, l'Anonimo veneziano, ovviamente Venezia, e quindi la laguna.

0: Laguna Incantata è un titolo azzeccato, insomma, è veramente un incanto questa musica. Comunque ci riporta in atmosfere bellissime, no? Di queste anche immagini analogiche, almeno a me proiettano subito in linea, non so a voi. Ovviamente dialogo la nostra trasmissione come al solito, io stamattina preso da Stelvio Cipriani, dalla passione per la musica del cinema, ho dimenticato anche di ricordare il nostro numero di telefono che è 079 382 6765, e lo ricordo 079 382 6765, e per chi scrive da fuori dalla Svizzera sul WhatsApp può farlo molto comodamente, mette un bel 0041, un prefisso al posto dello 0, quindi 0041 79 382 6765. Mi sento sempre un po' uno di quelli che fa le reclame, no? Quando dico il numero di telefono, ma ovviamente è un modo di essere in contatto. E dicevo, voltiamo pagina, perché se Stelvio Cipriani, insomma, ci ha portato qui, e io lo ricordo per chi volesse approfondire questo articolo da cui mi è nata un po' l'idea di questo spazio, un anonimo romano, riscoprire Stelvio Cipriani di Nicola Dalfino, Music Paper. Molto interessante di ieri questo articolo, quindi anche recente, ma è il momento di voltare pagina per entrare nel nostro spazio di agenda.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Hold Your Peace, Ibrahim Malouf, qui il trombettista e anche Richard Galliano, l'abbiamo sentito in questo duello, perché è importante tenere una pace anche in un duello, anche in un duello pacifico come quello che può essere un dialogo poi alla fine musicale come questo. Viene dal 2026, è una raccolta, anche una raccolta, in realtà non solo una raccolta ma anche una composizione di tracce inedite pubblicate poco qualche mese fa, 12 giugno 2026, Ibrahim Malouf, Trumpets of Michael Ange, volume 2, e lì in questo disco ci siamo arrivati proprio per la presenza di Richard Galliano, che mercoledì 7 ottobre, quindi domani dalle 19.30 alle 21.10 più o meno, perché siamo precisi, quindi fino alle 21.10, non alle 21, alla chiesa del collegio proprio via delle Cappelle di Ascona, è protagonista di Classic Ascona. Sappiamo che è un programma sterminato, insomma, e quindi rimando i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, chi è in ascolto, gli esseri senzienti in ascolto, a recarsi sul sito internet classicascona.ch per maggiori informazioni. Un remake di Viaggio nell'ottobre del 2025 viene pubblicato da Richard Galliano, e quindi riascoltando le registrazioni ha provato gioia e nostalgia, ricordando dei suoi compagni di viaggio che confluiscono proprio in New Viaggio, tributo al passato e ponte verso il presente, Richard Galliano, quindi alla chiesa del Collegio Papio, via delle Cappelle 1 di Ascona, dalle 19.30, mercoledì 7 ottobre, quindi domani sera. Maggiori informazioni sul sito internet classicascona.ch. Io direi di ritornare all'interno di questa novità discografica, ne approfittiamo perché è veramente molto bella, con un brano che si chiama Chasing the Sun. No, non è il brano dei Planet Funk, è un'altra cosa.

Beh, molto bella questa musica. Chasing the Sun, molto virtuosistica, ma anche molto trascinante, insomma, c'è qualcosa di world, anche di etnico, no? In questa grande capacità. E ovviamente lo ricordo, Richard Galliano era alla fisarmonica e ovviamente lui protagonista di questo concerto domani sera a chiesa del Collegio Papio, via delle Cappelle 1 dalle 19:30, classe cascona.ch per maggiori informazioni, Nu Viaggio Trio, settimane musicali di Ascona, che quest'anno hanno cambiato nome, Classica Ascona. E andiamo avanti perché invece l'organo è protagonista di un altro evento che si tiene domani, ma alle 10:30 della mattina alla Collegiata di Sant'Antonio Abate a Locarno, locarnoorganfestival.com, e vede Marina Jan all'organo, organista San Nicolao di Lugana, diplomato a Zurigo, e insomma con una carriera molto importante, l'esecuzione di Bach, di Krebs e di Mendelssohn. Noi qui l'ascoltiamo in un estratto da questo concerto grosso registrato nel 1990 a Campione, concerti autunnali, quindi con i solisti della Svizzera italiana, Bruno Amaducci alla direzione, alle prese con un estratto almeno del primo movimento, Allegro non tanto, di questo concerto per organo e archi in fa maggiore di Carl Heinrich Graun. E sì, ne ascoltiamo un estratto, così passiamo anche dalla timbrica dell'organo.

0: E questo è l'organo di Marina Jan, qui un concerto del 1990 alle prese con questi primi movimenti del concerto per organo e archi in fa maggiore di Karl Heinrich Graun, Bruno Amaducci alla direzione dei solisti della Svizzera italiana, e l'organo appunto della suddetta Marina Jan, che vedrà domani una performance alla Collegiata di Sant'Antonio Abate di Locarno alle ore 10:30 con musiche, lo dicevamo, di Bach, di Krebs e di Mendelssohn. Quindi per chi fosse interessato, locarnoorganfestival.com per maggiori informazioni. L'evento risulta gratuito qui dove sto prendendo questa informazione. Sempre domani sera alle 20:30 invece, alle 20:30 e poi alle 22 al Jazz in Bass, abbiamo sentito prima anche la promo, jazzinbass.ch per maggiori informazioni, Killer Whales Music Theory, Costanza Alegiani, The Girl Who Cried, Champagne, questo il concerto che prende anche forma da questa rinnovata collaborazione con Rete 2, una serata caratterizzata da un doppio concerto che sarà anche diffuso in diretta radiofonica, quindi un'anticipazione la facciamo adesso con Anidride Solforosa, che interpreta Costanza Alegiani, un brano scritto da Dalla con Roversi in uno dei primi dischi. Io l'ho conosciuto questo brano grazie a una grandissima cantante, Angela Baraldi, che ha lavorato tantissimo con Lucio Dalla e che la interpreta straordinariamente. E c'è un momento quando si apre la canzone che parla degli elaboratori, che ci servirà questa tecnologia per sconfiggere in qualche modo la paura della morte, veramente molto toccante, dico. Ma ritornando al concerto di domani, quindi all'intrigante offerta sonora del quartetto ginevrino Killer Whales Music Theory, originale sin dal nome, seguirà il trio della cantante e compositrice romana Costanza Alegiani in un progetto speciale dedicato alla musica di Carla Bley. E qui, lo dicevo, quindi alle 20:30, poi alle 22, ma anche in diretta su Rete 2. Costanza Alegiani qualche anno fa registrava anche un po' di canzoni italiane a lei care, tra cui questa di Lucio Dalla, Anidride Solforosa.
1: Sono andata via perché
2: rimanere sempre a Faenza
1: non è che mi interessa.
3: Non puoi sempre rifugiarti nella foresta.
2: Puoi sempre rifugiarti nella foresta e sulla spiaggia del mare.
3: Ti fa disperare.
2: Si scioglie, ti fa disperare.
3: Era una ragazza un po'
2: nervosa, ma intelligente. Però non capivo
3: niente. Per questo non mi sono sposata.
2: Ma io guardavo il mio angelo piangendo.
3: Perché ero contenta.
2: Perché ero contenta.

0: tu non mi dai attenzione.
1: Come il mondo sembra brutto.
0: Non vedi? Però, tu non vedi come il mondo sembra brutto?
1: Posso rivederti
0: posso
1: in un giorno della settimana?
0: Posso vederti?
1: Anche se abiti
0: posso rivederti in un giorno della settimana? Anche se abiti in un giorno.
1: L'uomo. L'uomo si serve degli elaboratori
0: l'uomo
1: per migliorare il mondo.
0: Si serve degli elaboratori per migliorare il mondo in cui si vive.
1: Percentuali di particelle solide presenti.

0: Anidride solforosa Costanza Aleggiani, qui una rivisitazione di questo brano di Dalla di qualche anno fa. Lei sarà protagonista insieme ai Killer Whales Music Theory domani sera alle 20:30, poi alle 22. È un concerto in due atti al Jazz in Bass via Besso 42A di Lugano, jazzinbass.ch, evento serale in onda anche su Rete 2. Abbiamo forse, no, non abbiamo il tempo adesso di fare l'anticipazione di Babilonia, ma lo facciamo subito dopo il notiziario, direi. E sì, arriviamo. Faremo l'anticipazione del concerto.ch di Babilonia e trasmetteremo anche la recensione. Un sacco di cose succederanno tra pochissimo, ma adesso dobbiamo voltare pagina e entrare nel notiziario.
1: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, domani alle 16:35 in Montmartre.
2: Rete 2.
3: In studio Sofia Pelosi. Disoccupazione stabile in Svizzera nel mese di settembre. Il tasso dei senza lavoro è rimasto al 3%, invariato rispetto ad agosto e luglio. Secondo la Segreteria di Stato dell'Economia, i disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento erano circa 140.500. In Ticino il tasso si è attestato al 2,9% e nei Grigioni all'1,1%. Restano molto gravi le condizioni del 21enne accoltellato ieri pomeriggio a Biasca, vicino alla stazione. Si tratta di un cittadino italiano residente in Leventina ed è in pericolo di morte. Secondo informazioni di stampa, conosceva gli aggressori e ha comunicato i loro nomi alla polizia prima del ricovero all'ospedale di Bellinzona. Accertamenti sulle responsabilità sono in corso. Sempre in Ticino, il Gran

0: Consiglio ha accolto ieri diverse richieste di credito, a iniziare dal 1 milione di franchi per sostenere una festa federale di ginnastica che si terrà nel 2031. Un altro 1.200.000 franchi andrà invece al fondo Film Plus fino al 2028, per il cinema indipendente regionale. Stanziato inoltre un sussidio di oltre 2,3 milioni per un campeggio da realizzare a Brione Verzasca. Si intensifica da entrambe le parti il conflitto nello Yemen. I combattenti Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria e altri siti nel sud dell'Arabia Saudita. Intanto le forze governative yemenite sostenute da Riyadh hanno annunciato un'offensiva contro la capitale Sana'a, controllata dagli Houthi. Un ampio attacco ucraino ha preso di mira nella notte la regione di Mosca. Le autorità russe affermano di aver abbattuto una parte dei circa 650 droni lanciati sulla capitale dall'esercito ucraino. I media locali riferiscono pure di 2 morti e 10 di feriti alla periferia di Mosca. E sempre in Russia preoccupa un focolaio di peste, identificato nella remota regione siberiana di Irkutsk, sede di un laboratorio. Nei giorni scorsi è morta una donna che potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. Già 200 persone si trovano in quarantena. Stati Uniti e Unione Europea monitorano la situazione. Mattinata abbastanza soleggiata a sud delle Alpi. Nel pomeriggio più nuvoloso con qualche possibile rovescio. A nord invece tempo in prevalenza sereno. Domani mercoledì molto coperto al sud e sulla Romandia, con deboli precipitazioni da metà giornata. Sulla Svizzera tedesca abbastanza soleggiato, con qualche banco di nebbia al mattino.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questa è la voce di Emanuele Colandrea, scusate, altro che Colandrea si chiama questo pezzo, ed è proprio l'ospite di questo pomeriggio di Babilonia, magnifiche promiscuità sonore a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, nostro ospite, dicono loro, originario della provincia di Latina, la cui carriera si distingue per una sensibilità poetica, una scrittura profondamente evocativa. Lo ascolteremo oggi pomeriggio intorno alle 15:35, quindi state con noi anche oggi pomeriggio. L'anticipazione quindi di questa Babilonia di questo pomeriggio è fatta, e passiamo adesso invece, cambiamo completamente musica, all'anticipazione del nostro concerto.ch, che vede come artista principale, insomma protagonista oggi pomeriggio, Markus Niederhauser. Già ci eravamo ritornati qualche tempo fa, e quest'oggi musiche di Beethoven, di Martinu, di altri compositori, tra cui Britten, insomma Gershwin e altri, dicevamo. E partiamo proprio con l'ascolto a questo punto di un estratto, insomma, che viene da questo disco registrato, ecco, che si sta parlando, nel 2016, Pre-Art Music, Beethoven è il tema, con le variazioni di Abelli, opera 120, ma c'è anche Webern. Partiamo da questa variazione che la 3:47 si dovrebbe trattare della variazione numero 31, largo molto espressivo, non previsto nel programma di questo pomeriggio.

E questa era la variazione numero 31 delle 33 variazioni su un valzer di Anton Diabelli per pianoforte in Do maggiore, e le variazioni Diabelli, appunto, opera 120, Beethoven, e qui l'elaborazione per quintetto di fiati, tra cui anche il clarinetto, dicevo, del nostro protagonista del concerto, appunto, CH di quest'oggi, Markus Niederhauser. Facciamo ancora in tempo ad ascoltare la variazione numero 33, tratta da questo stesso disco del 2016 Pre-Art Music, che stiamo già ascoltando un po' in sottofondo, e che ci porterà alla recensione di quest'oggi, firmata da Paolo Prato, Piaf, Cristina Zavalloni, canta i classici della diva francese. Vedremo di che cosa si tratta tra pochissimo, registrata al Parco della Musica Records, o meglio, diciamo pubblicate, sì, però registrate anche al Parco della Musica di Roma, e Cristina Zavalloni si dà alla canzone francese, diventando lei stessa in effetti una diva. Vi lascio quindi a ultime battute della variazione numero 33 che stiamo ascoltando in sottofondo, e a presto risentirci da parte di Alessandro De Rosa, presto Alphaville e tutti gli altri programmi, la grande musica di Rete 2. State con noi.

L'accordioniste è una canzone che fu lanciata da Edith Piaf nel 1940. Narra la triste storia di una prostituta innamorata di un fisarmonicista che suona in un localaccio. Quando lui parte per la guerra, lei fantastica sul loro futuro. Lui tornerà, metteranno su casa, eccetera, ma lui non torna e lei non ce la fa ad andare avanti. Abbandona il mestiere, si riduce in povertà, trovando conforto in quel locale dove il suo uomo è stato rimpiazzato da un altro fisarmonicista. Per dimenticare, si scatena in una danza forsennata, ma alla fine urla disperata: «Arrêtez la musique!» Fermate la musica. Abbiamo ascoltato questa canzone, un estratto, dalla voce di Cristina Zavalloni, che ha appena inciso un omaggio alla grande icona di Francia. Si intitola semplicemente Piaf col punto esclamativo. Ed è questo l'oggetto della recensione di oggi. Un saluto da Paolo Prato. Nell'album, edito dall'edizione Parco della Musica, Cristina Zavalloni, voce e arrangiamenti, si avvale di un sestetto che la riporta, se mai ce ne fosse bisogno, nel territorio che le è più familiare, il jazz. Con lei suonano Cristiano Arcelli, sax alto, sax soprano e arrangiamenti, Giancarlo Bianchetti alla chitarra, Manuel Magrini al pianoforte, Stefano Segni al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria. Ma chi conosce quest'artista sa bene che lei frequenta regolarmente anche altri ambiti, anzitutto la musica contemporanea, dalle collaborazioni con il compositore olandese Louis Andriessen, che per la sua voce ha scritto numerose opere, a Schoenberg, Berio, Bussotti, Britten. Zavalloni ha frequentato il repertorio vocale barocco, oltre a quello del Novecento, e dalla nativa Bologna il suo talento e la sua eclettica predisposizione alle contaminazioni le hanno aperto la strada ai teatri, alle orchestre e ai direttori più prestigiosi. Si è esibita al Lincoln Center, alla Carnegie Hall di New York, al Palau della Musica di Barcellona, al Barbican Center di Londra, alla Fenice di Venezia, al Concertgebouw di Amsterdam, eccetera, eccetera. Ha battezzato numerose opere prime e si è sempre mossa in quello spazio virtuoso dove l'avanguardia va a braccetto con la popular music più intrigante, da Cole Porter a Nino Rota, dalle canzoni di Katy Barberian a quelle di Brecht, Weil e Eisler. E allora non stupisce questo omaggio a una delle voci più iconiche del secolo scorso, la voce di Francia per eccellenza, quella che sedusse anche Louis Armstrong, il quale incise una versione in inglese della Vienna Rose. Un brano naturalmente presente in questa scaletta che è stata registrata dal vivo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ad eccezione di una sola versione in studio di No, Je ne regrette rien, che devo dire non mi è piaciuta, ma ci ritorno tra poco. Intanto ascoltiamo un secondo brano, In à l'amour.

è la celeberrima Inno all'amore, testo della stessa Piaf su musica di Marguerite Monnot, datata 1950, ed è un'altra tragedia in musica. È stata scritta per l'uomo di cui la Piaf si era innamorata, il pugile franco-algerino Marcel Cerdan, che lei aveva conosciuto a New York nel 48, e poco dopo i due avevano messo su casa, là dove appunto lei scrisse questa canzone, che lei cantò per la prima volta in un club di New York, ma qualche settimana dopo Cerdan muore in un incidente aereo. La Piaf stessa, tuttavia, la sera stessa dell'incidente non si diede per vinta, salì sul palcoscenico e rese uno struggente omaggio a suo amore scomparso sull'Air France 009 che sorvolava i cieli delle Azzorre. Apprendiamo dalle note del libretto firmate dalla stessa Cristina Zavalloni che le canzoni della Piaf risuonavano nei viaggi che lei da bambina faceva col papà. In macchina, da Bologna a Roma, da Milano a Sud Italia, li ascoltava dalla radio o da una cassetta comprata durante una sosta a un autogrill. Così nel disco ascoltiamo La Foule, Padam Padam, La Vie en Rose, Albergo a Ore, in francese e in italiano, Mon Manège à Moi, ed è dunque un ulteriore passo verso la rivalutazione, riscrittura di un canzoniere popolare di grande spessore artistico, o meglio, reso tale da una voce unica e inconfondibile, una voce che avrebbe potuto cantare l'elenco telefonico e renderlo irresistibile, così si diceva a proposito del passerotto Piaf. Eppure per me il jazz non è proprio la musica più adatta a rivestire di abiti nuovi le canzoni della Piaf. È inevitabile sentire le forzature perché abbiamo tutti in testa gli originali. Cristina Zavalloni si è impegnata a riprodurre la classica R roulé, ma il confronto è ovviamente impietoso. Le corde vocali dell'artista bolognese sono certamente più ampie e versatili di quelle della Piaf, che non è mai uscita dai binari della canzone pop d'autore, ma l'operazione non mi ha convinto del tutto e mi lascia appunto in parte perplesso. Ormai è costume da parte dei più illustri musicisti rivolgersi alle canzoni per rivelarne lati sconosciuti e dimostrare ancora una volta come sia il jazz assai più del rock, il linguaggio dominante del secolo passato, la cui linfa non si è affatto esaurita nel nuovo millennio. Penso ai tanti esercizi di stile offerti da Danilo Rea, da Paolo Fresio, da Roberto Gatto, Mauro Tolini, Trovesi con Gianni Coscia, per non dire di Stefano Bollani. Nessuno ha resistito alla tentazione di suonare canzone, con qualche eccezione però. Non mi risulta che né Enrico Rava né Enrico Pierannunzi siano mai stati attratti da esercizi che spesso sono anche fini a se stessi. Non è certamente questo il caso del disco in questione. Tuttavia il mio giudizio è prudente se non scettico, ma sono un grande fan di Cristina Zavalloni. La ospitai in un live a Radio in Blu una ventina di anni fa e ne ho seguito con ammirazione le molte evoluzioni. La considero la più eclettica rete di Katy Barberian e non a caso sia Katy che lei hanno una storia di affezione particolare nei riguardi di RSI. Il progetto nasce infatti da Lugano, dove Katy si era esibita oltre 40 anni fa, lasciando un memorabile live su Compact Disc. Chiudo allora questa recensione con Milord, la prima canzone della Piaf che ascoltai da bambino, senza sapere che era della Piaf, perché l'ascoltai in italiano dalla voce di Milva. Un saluto da Paolo Prato.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 11 passate da 31 secondi, inizia la puntata del martedì di Alphaville. Io sono Mattia Pelli. Una delle prospettive più originali per commemorare la figura di San Francesco è attraverso il suo rapporto con i tessuti. Lui veniva da una famiglia di mercanti di tessuti ed è proprio quanto è stato fatto dai professori Lorenzo Cantoni e Alessandro Tosi, curatori della mostra Francesco e l'abito perfetto, che è attualmente in programma presso la Villa Ciani di Lugano. Noi ne parliamo tra pochissimo, proprio con un'intervista a Lorenzo Cantoni. Per il nostro dossier della settimana stiamo approfondendo da ieri il tema dei data center, che stanno suscitando l'opposizione di numerose comunità di cittadini e cittadine in tutto il mondo per il loro impatto ambientale in particolare. Oggi ne parliamo con un economista, Marco Bettiol, che ha studiato la possibilità di renderli più sostenibili. Sarà con noi alle 11.30 circa. E alle 11.45 sarà con noi un altro economista, questa volta per parlare del rapporto tra economia e guerra. Mario Pianta ha curato il volume Se l'Europa va alla guerra, politica, economia e tecnologia della corsa al riarmo, una raccolta di saggi che viene pubblicata proprio oggi. Al centro di questo volume la nuova militarizzazione europea e l'analisi dell'evoluzione delle politiche di difesa dell'Unione Europea. Geografia, salute mentale e città sono invece i temi che affrontiamo oggi nel nostro approfondimento delle 12 con due geografi, autori di due recenti pubblicazioni. Si tratta di Alberto Vanolo, professore di geografia all'Università di Torino, che sarà tra l'altro al Festival Sconfinare a Bellinzona, e con lui ci sarà Aurora Ruggeri, dottoranda presso l'Istituto di Geografia dell'Università di Neuchâtel, che si è occupata di questo tema. E infine alle 12.30 appuntamento con i Daimon di Margherita Coldesina e la sua indagine sull'anima di grandi figure del Novecento. Questo dunque il programma della puntata di oggi di Alphaville. Io vi ricordo che potete come sempre comunicare con noi, potete scriverci, il nostro numero è 079 382 6765, 079 382 6765. Questo numero vi sarà utile nel corso di questa puntata, ma naturalmente è sempre valido per scriverci, mandarci un saluto, un commento sui temi di cui vi parliamo nel corso della trasmissione. Iniziamo anche con la nostra musica, l'orchestra Acocan, Pan con Tibiri.

0: Pan con Tibiri, questo è il titolo della canzone dell'orchestra Acocan con la voce di José Pepito Gómez. Sono le 11:06, primo tema di oggi di Alphaville. Parliamo di San Francesco, perché lo scorso sabato si sono celebrati gli 800 anni dalla morte di Francesco. In queste ultime settimane si è parlato moltissimo del santo di Assisi, raccontando le sue vicende da punti di vista molto diversi. Una delle prospettive forse più originali per commemorare questa figura è attraverso il suo rapporto con i tessuti, ed è proprio quanto è stato fatto dai professori Lorenzo Cantoni e Alessandro Tosi, curatori della mostra Francesco e l'abito perfetto, che è attualmente in programma presso la Villa Ciani di Lugano. La mostra si presenta come un percorso che esplora il rapporto intenso ma complesso tra Francesco e il vestire, raccontato attraverso testimonianze biografiche, rappresentazioni artistiche tramite i costumi di scena della pellicola Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli, il celebre film del 72 che celebrava proprio la vita del santo. La mostra è visitabile fino al 17 ottobre. A parlarcene oggi è proprio Lorenzo Cantoni, professore presso la Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società dell'USI, direttore della Cattedra UNESCO e co-curatore della mostra. Claudio Visantin l'ha intervistato per noi.
1: Francesco d'Assisi nasce nel 1181-82 da una famiglia di mercanti di stoffe. Il padre Pietro Bernardone va spesso in Francia a acquistare quelli che a quel tempo erano i tessuti di maggiore lusso, e probabilmente la madre è di origini francesi. Fin da giovane Francesco dunque ha familiarità con i tessuti e con la confezione degli abiti, e la leggenda dei Tre Compagni ci dice che si vestiva in un modo più lussuoso di quanto in realtà il suo stato sociale di mercante gli consentisse, e di più gli piaceva combinare stoffe di lusso con stoffe più povere. Un elemento, diciamo, di design tessile che poi vedremo in Francesco, anche convertito, che inizia l'ordine dei Francescani. Francesco si avvicina alla conversione per gradi, sicuramente hanno un impatto molto importante il suo incontro con dei lebbrosi e con le persone povere. A un certo punto vende dei tessuti e addirittura il cavallo per ricavare dei soldi per sostenere il restauro di alcune chiese della zona, e regala tutto l'equipaggiamento da cavaliere che si era fatto fare, perché cavaliere voleva diventare, a un cavaliere povero. Ma un momento di svolta decisivo nella sua conversione è quando il padre lo porta di fronte al vescovo per fargli rinunciare all'eredità. Il padre è molto contrario alla sua conversione, e per certi aspetti ancora più contrario al fatto che Francesco facesse beneficenza con i soldi della famiglia. Francesco accetta e rende quindi al padre sia i soldi che aveva a disposizione per le vendite dei tessuti, sia gli indumenti che indossava, e i biografi precisano che non solo si spoglia davanti al vescovo, al padre e a dei testimoni, ma si spoglia completamente anche le mutande e dà tutto al padre, dicendo: finora ho chiamato te padre Pietro di Bernardone, d'ora in poi chiamerò padre solo il padre celeste. Naturalmente è un segno di una conversione totale e profondissima, ma per certi aspetti possiamo anche vederlo come un atto di critica radicale al fashion system dell'epoca, come dire: ecco, il tessuto, l'abito non mi rappresenta completamente, anzi può essere un ostacolo alla mia realizzazione personale. Quando Francesco si spoglia in pubblico davanti al vescovo e ai genitori, il vescovo lo copre con il suo palio, con il suo mantello, e poi gli fa dare un indumento di un contadino, servo del vescovo. E Francesco subito vi segna con un mattone un segno di croce. Lui voleva fare il cavaliere, quindi il segno della croce era il segno tipico dei cavalieri crociati, naturalmente, e comincia ad andare nel mondo così. Successivamente indosserà l'abito da eremita, che era una tonaca, una cintura di pelle e degli zoccoli, ma a un certo punto sente proclamare, annunciare il Vangelo in cui Gesù manda gli apostoli nel mondo dicendo di non avere due vesti e di non indossare le scarpe. E Francesco dice: ecco, è quello che voglio fare. E da quel momento l'abito francescano viene definito. È un abito di lana grezza a forma di croce. Francesco ne aveva uno solo, è possibile averne fino a due, ma nel suo testamento dice: ecco, io mi sono accontentato di una tonaca, delle brache, cioè delle mutande, e della cintura. Questa volta non è una cintura di pelle, ma è un cingolo di corda. Di più, rinuncia totalmente alle calzature. Francesco andrà sempre a piedi nudi fino a quando nel 1224 avrà il segno delle stimmate, e quindi sia per nascondere le ferite dei piedi, sia naturalmente anche per la sofferenza che camminare gli comportava, comincerà a indossare delle calzature. Francesco ogni volta che fa qualcosa si chiede come bisogna stare vestiti o svestiti, e quindi quando definisce la regola dell'ordine, noi abbiamo due regole dell'ordine in entrambi i casi, al capitolo 2 precisa con molto dettaglio come si debbano vestire i francescani, addirittura aggiungendo che debbono usare le toppe, aggiungere toppe con la benedizione di Dio. Una delle sue ultime tonache conservate ad Assisi ha 31 toppe, di cui 19 realizzate con il mantello di Santa Chiara. Francesco vuole morire nudo, come Gesù muore nudo sulla croce, ma dà delle istruzioni estremamente precise su come vuole essere vestito dopo. Fa portare una stoffa di colore cinerino, come quella che tessono i cistercensi d'oltremare, questo è precisato da lui, su cui fa poi aggiungere delle toppe, da una sua amica fashionista di Roma, Jacopa dei Sette Soli, e quindi chiede di essere lasciato nudo durante la morte, addirittura che i frati aspettino il tempo di camminare piano per un miglio prima di rivestirlo, ma precisa con questo livello di dettaglio come poi dovrà essere composto nella tomba.
0: E questa era la voce di Lorenzo Cantoni, professore presso la Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società dell'USI, direttore della Cattedra UNESCO e co-curatore della mostra Francesco e l'abito perfetto, di cui ci ha parlato, visitabile a Villa Gianni fino al 17 ottobre. Musica con Massimo Ferrante, Arrivaru i Cammisi.
2: Arrivare i Cammisi e mangiamo brudaglia, n'arrivare un munzeggio a cavaggiano scecco senza freno e né paglia.

Massimo Ferrante che canta l'arrivo drammatico dei garibaldini in Sicilia, Arrivaru i Cammisi, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. L'ambiente, in particolare quello urbano, dove abita più del 75% della popolazione europea, ha un impatto su salute mentale e benessere, una relazione diventata ancora più evidente durante la pandemia di Covid e che influenza l'intera popolazione, ma in particolare le persone con malattie o disagi psichici. Con una prospettiva innovativa e pionieristica rispetto ai normali approcci terapeutici, la cosiddetta geografia della salute sposta il focus dai percorsi di cura individuale agli interventi possibili sullo spazio urbano, affinché siano più aperte ed accessibili alla neurodiversità e al disagio psichico, ma anche più vivibili e salutari per l'intera popolazione. E di geografia e salute mentale e città parliamo oggi alle 12 nel nostro approfondimento di Alphaville con due geografi, autori di due recenti pubblicazioni pionieristiche nel panorama italiano e svizzero. Si tratta di Alberto Vanolo, professore di geografia all'Università di Torino, con il suo libro La città autistica, e Aurora Ruggeri, dottoranda presso l'Istituto di Geografia dell'Università di Neuchâtel, che ha partecipato a un progetto di ricerca nella città di Losanna su questi temi. Proprio Alberto Vanolo parteciperà al Festival Sconfinare di Bellinzona venerdì 9 ottobre alle 18.30 in Piazza del Sole. Il suo intervento è intitolato La città e i suoi linguaggi ed è incentrato sul concetto di città inclusiva. I contenuti affrontati dal geografo riguardano la progettazione di spazi urbani accessibili che accolgano bisogni diversi, la critica ai processi di normalizzazione e l'importanza di restituire lo spazio pubblico alle categorie sociali che provano disagio in certi ambienti. Allora, noi qui a Rete2 vi offriamo 12 biglietti per partecipare a questo evento, 12 biglietti gratuiti. Vi basta spedirci ora un messaggio via WhatsApp, io ricordo il numero 079 382 6765, ve lo ripeto, il numero WhatsApp è 079 382 6765. Spediteci un messaggio con la vostra richiesta dei biglietti, il vostro nome completo e il vostro indirizzo postale. In questo modo potremo poi raggiungervi e in qualche modo farvi avere questi biglietti. Dunque, ve lo ricordo, vi offriamo 12 biglietti per partecipare all'evento La città e i suoi linguaggi con il geografo Alberto Vanolo a Sconfinare Festival venerdì 9 ottobre alle 18.30. Vanolo dunque sarà a Bellinzona e vi offriamo 12 biglietti se scriverete via WhatsApp al numero 079 382 6765. I biglietti per la manifestazione distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti dalla città di Bellinzona. Dunque scriveteci se volete partecipare a questo evento. Intanto noi continuiamo in musica con Scott Bradley's Postmodern Jukebox e Ashley Campbell, 50 Ways to Leave Your Lover.

Scott Bradley's Postmodern Shoebox con Ashley Campbell, la sua voce in questa 50 Ways to Leave Your Lover. Il Museo Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa di Ginevra ospita fino al 29 agosto 2027 l'esposizione Humanitarian by Design, incentrata sul ruolo del design nel settore umanitario. La mostra presenta circa 200 oggetti, in gran parte inediti, tra cui protesi e kit di pronto soccorso. Il direttore Pascal Hufschmidt sottolinea che questi strumenti derivano da specifiche scelte progettuali e non sempre si rivelano idonei alle condizioni operative sul campo. Per fare un esempio, viene citata una protesi sviluppata dal CICR e dall'Università di Losanna, rimasta inutilizzata. Perché? Perché il percorso espositivo dimostra proprio e documenta il conflitto logistico tra l'esigenza di standardizzare le forniture per assistere ovviamente un elevato numero di persone, il cosiddetto fenomeno della chitizzazione, e la necessità invece di rispondere ai bisogni specifici dei singoli beneficiari. Dunque, una mostra che affronta la presenza e l'importanza del design anche nel settore umanitario, e mostra come le persone spesso modifichino gli oggetti per adattarli alle loro necessità pratiche immediate. Un caso storico esposto è una cassetta di pronto soccorso riadattata da un'infermiera durante la prima guerra mondiale. Un'esposizione che documenta poi la gestione degli spazi fisici come i campi e le zone di attesa, che assumono spesso configurazioni informali. In Africa le persone utilizzano delle taniche per mantenere il proprio posto in fila. Un'installazione video in 3D illustra invece il ritorno alla vita civile degli ex guerriglieri in Colombia. L'ultima sezione della mostra, apertasi a Ginevra, presenta i resoconti diretti di chi riceve gli aiuti. Sono esposti i testi poetici, una proiezione di migliaia di immagini tratte dai social media dei beneficiari, e la direzione del museo invita i visitatori a valutare queste dinamiche in relazione ai propri contesti. L'installazione deriva dal progetto di ricerca The Future of Humanitarian Design, utilizza i materiali del museo integrati con i dati di studi effettuati in Colombia, Repubblica Democratica del Congo e Svizzera. Hanno collaborato diverse istituzioni accademiche. E noi oggi nel nostro tema

0: Dagli Stati Uniti alla Svizzera, sempre più comunità si mobilitano contro la costruzione di nuovi data center, la spina dorsale materiale delle tecnologie digitali, dell'intelligenza artificiale, di internet. Il problema sta nel fatto che queste strutture causano spesso l'aumento dei prezzi di elettricità e acqua per i residenti, insomma non un impatto ambientale importante. Ne parliamo nel nostro dossier di questa settimana. Ieri vi abbiamo proposto un reportage di Anaïs Poirot da una manifestazione che si è svolta proprio sabato a Rho, alle porte di Milano, contro la costruzione di un nuovo data center, mentre oggi il nostro ospite è un economista, professore associato di economia e gestione delle imprese all'Università di Padova. Marco Bettiol, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno e buongiorno ai suoi telespettatori.
0: Lei ha partecipato a un progetto finanziato dall'Università di Padova e dalla Regione Veneto dedicato alla sostenibilità ambientale dei data center, i cui risultati sono stati presentati nel volume che ha curato, intitolato La sostenibilità ambientale del digitale. Ecco, lei nel suo saggio ci invita ad andare oltre all'idea che è ormai piuttosto consolidata del digitale come tecnologia quasi immateriale. Ecco, se applichiamo questa prospettiva ai data center, quali sono oggi i principali costi ambientali da mettere in conto?
1: Allora, noi sappiamo che il data center è la parte hardware del mondo immateriale di internet, quindi con un impatto sul nostro ambiente. Ci sono due livelli, possiamo definire due livelli di analisi degli impatti. Ci sono gli impatti diretti, quelli legati al funzionamento del data center, che sono legati principalmente all'energia, quindi a quanta energia viene consumata per far funzionare il data center, all'acqua, quindi a tutti i sistemi di raffreddamento, perché uno dei problemi più grandi del data center è dissipare il calore creato, e potremmo dire il suolo, quindi la quantità di suolo utilizzato per

0: sei tu dei data center. Questo è un primo impatto che riguarda l'uso, quindi diciamo, quante risorse sono necessarie al suo funzionamento. C'è anche un altro impatto che possiamo definire indiretto, che riguarda tutta l'energia e tutte le, diciamo, i materiali e le risorse utilizzate per costruire tutte le tecnologie che sono presenti in un data center, che vanno dai server al, diciamo, agli strumenti, agli switch che consentono di governare le reti, ai gruppi di continuità, quindi a tutti gli elementi che sono necessari per far funzionare queste grandi fabbriche di dati, e che richiedono appunto una quantità di energia importante.
1: Mm. E quindi energia, acqua, di questo stiamo parlando quando si parla di data center, e proprio su queste questioni c'è spesso la mobilitazione, no? di persone, di cittadini e cittadine che vivono nei pressi di questi luoghi. Lo abbiamo visto negli Stati Uniti, ma lo vediamo anche in Europa, in Italia, anche in Svizzera. Ecco, ovviamente i data center, visto quello che sta succedendo, in particolare nel campo dell'intelligenza artificiale, sono destinati a diventare un'infrastruttura sempre più strategica, le grandi aziende che operano in questo campo ovviamente stanno progettando la costruzione di grandi centri di questo tipo, destando conflitti e proteste. E allora, secondo lei, è possibile costruire un modello di sviluppo di questi data center che in qualche modo renda le comunità parte del processo decisionale e della definizione dei benefici?
0: Allora, prima di rispondere faccio un passo indietro e provo a, diciamo, a rispondere a una domanda sottesa alla sua, che riguarda perché nascono queste tensioni. Queste tensioni nascono perché i data center non sono uniformemente distribuiti sul territorio, ma tendono a concentrarsi nelle aree dove c'è maggior domanda di servizi avanzati. Diciamo che la diffusione di data center è qualcosa che in Italia si osserva da circa 10 anni in modo particolarmente intenso, ma oggi ha raggiunto una densità notevole e gran parte, ad esempio, del numero importante, quasi il 30% del numero di data center in Italia sono concentrati di fatto in un'unica regione, che è la Lombardia, e anche all'intorno di una, diciamo, dell'area milanese, l'area metropolitana milanese. Quindi nuovi data center, proprio perché si concentrano ancora vicini ad altri data center, possono generare sicuramente maggiore attenzione e visibilità a una comunità locale che trova queste grandi strutture oggi che occupano il territorio. Allora, esistono dei possibili modelli di convivenza e alcuni si stanno sperimentando, ad esempio cercare di trasformare questi data center, che hanno anche delle esternalità negative, cioè degli impatti negativi sul territorio, anche come elementi, come risorse. Il primo elemento sul quale molti progetti si stanno attivando è quello del teleriscaldamento, quindi di utilizzare, diciamo, il calore in eccesso prodotto dai server per diciamo, riscaldare le case attorno ai data center, molto simile a quello che si è fatto in passato, ad esempio per le centrali elettriche, che potevano appunto per diciamo, dissipare il calore, con il calore in eccesso poteva essere utilizzato per appunto per riscaldare le case. Su questo c'è già un progetto, esempio a Milano, di A2A, di iniziative di questo tipo. Quindi l'idea di trasformare queste risorse, queste, diciamo, queste grandi strutture anche in risorse per il territorio. Altri esempi sono quelli di collocare, se possibile, data center in aree non troppo vicine alla popolazione, ma questo sappiamo che in alcuni casi ha dei limiti proprio per le richieste e le domande, della domanda del, diciamo, di servizi avanzati da parte dei consumatori, ma ci sono sempre alcune aree in Italia. Sto pensando al progetto Trentino, che hanno messo un data center importante nelle ex cave in montagna, quindi dove c'è già una temperatura media molto bassa e dove il raffreddamento, diciamo, è garantito da questa condizione particolare. Quindi si possono sfruttare quindi delle localizzazioni particolarmente evocate per questo tipo di iniziative nei limiti del possibile.
1: Ma quindi secondo lei è possibile in qualche modo rendere questi data center quantomeno neutri dal punto di vista dell'impatto ambientale? O dobbiamo anche interrogarci sul nostro consumo anche di dati a livello digitale per eventualmente diminuire in qualche modo o lanciare un dibattito sulla necessità magari di diminuire il nostro consumo anche su questo piano, il piano digitale, per evitare la costruzione di nuovi data center, secondo lei, Marco Bettiol?
0: È molto difficile pensare a data center ad impatto zero, sono industrie comunque energivore. Quello che sta accadendo è che si sta lavorando su queste strutture su due fronti: uno sul tema dell'efficienza, quindi di aumentare sempre di più e migliorare l'uso dell'energia che viene inserita nei data center, e dall'altro di lavorare molto sulle fonti rinnovabili, scusate. Quindi di aumentare la quota di questi data center alimentati da fonti rinnovabili. Su questo gli operatori si stanno impegnando davvero molto. È anche vero che la domanda, proprio in relazione all'intelligenza artificiale, che ha cambiato un po' le regole negli ultimi anni, sta aumentando notevolmente. E questo diciamo, ha portato ad esempio ad alcuni operatori internazionali a pensare di costruire o di rimettere in funzione, per la verità, centrali nucleari, certo, in parte dismesse, oppure di pensare a forme di alimentazione di energia nucleare con i nuovi, diciamo, reattori o piccoli reattori di nuova generazione che però non sono ancora disponibili. Quindi c'è stata una domanda davvero elevata rispetto alla diffusione dell'intelligenza artificiale, che difficilmente era prevedibile da un certo punto di vista che si diffondesse con questa velocità. Sul tema dell'uso dei dati è un tema molto complesso, articolato. Al momento diciamo che l'utente medio non si pone grandi problemi su quante dati utilizza, anzi sempre di più noi come consumatori tendiamo a produrre e accumulare dati nel tempo, dalle nostre fotografie sui nostri smartphone che non cancelliamo mai, fino a tutti i dati che produciamo. Quindi almeno nel breve termine è difficile pensare a un uso critico o consapevole della, diciamo, una riduzione dei dati, ma anzi quello che ci aspetta nel prossimo futuro è sicuramente un aumento della quantità di dati che utilizziamo. L'AI ha aumentato anche questo elemento, sì, diciamo, in modo notevole.
1: Tra l'altro anche in Svizzera si sta discutendo del rilancio, diciamo così, dell'utilizzo dell'energia nucleare, anche se gli stessi operatori del settore sostengono che forse non è il caso, semplicemente perché dal punto di vista economico, insomma, è molto impegnativo e forse non sostenibile. Ma per concludere, Marco Bettiol, io volevo chiederle questo: le grandi aziende come Amazon e Meta hanno iniziato politiche di compensazione delle comunità. Amazon investirà più di $1 miliardo in 5 anni negli Stati Uniti in settori come istruzioni, reti idriche ed energetiche. Meta ha speso $500 milioni in infrastrutture idriche e igieniche per rispondere anche alle critiche, no, nate attorno alla costruzione dei data center. Le sembra una soluzione interessante, oppure si tratta in qualche modo di una risposta privata a un bisogno pubblico?
0: Sicuramente in questo momento è una risposta privata alle richieste e anche alle proteste che vengono dal territorio. Forse qui bisognerebbe organizzare una risposta più coordinata, no? Anche a livello di normative che siano in grado di analizzare meglio in modo più puntuale le esternalità negative e capire sul territorio in che modo intervenire. Ricordiamoci appunto che i data center hanno un impatto sia locale, nel senso che riguardano appunto l'utilizzo di risorse locali, ma anche globale. perché comunque utilizzano l'energia e questa energia comunque viene prodotta non solo localmente. E questo è un elemento da tenere in considerazione. Quindi siamo ancora in una fase non matura da questo punto di vista. Abbiamo bisogno di diciamo, sviluppare meglio anche un impianto normativo che tenga in maggior considerazione anche le necessità del territorio.
1: E quindi le regole.
0: Ad oggi queste, esatto, ad oggi queste iniziative sono molto lasciate alle singole comunità, quindi anche con diciamo, anche poteri negoziali differenti tra grandi multinazionali e piccoli comuni. Forse bisognerebbe avere una normativa comune o comunque delle linee guida comuni per poter diciamo, aiutare anche la gestione degli impatti negativi.
1: Marco Bettiol, dunque la questione della sostenibilità dei data center al centro della nostra chiacchierata di oggi. Beh, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Rete 2.

0: un po' di musica cajun sulle onde di Rete 2 con Shamikia Copeland, Fried Catfish and Bibles, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. E noi parliamo di un tema molto meno allegro della musica che abbiamo ascoltato, perché parliamo di militarizzazione europea, e lo facciamo in occasione della pubblicazione del volume Se l'Europa va alla guerra, politica, economia e tecnologia della corsa al riarmo, una raccolta di saggi a cura dell'economista Mario Pianta, che viene pubblicata proprio oggi attraverso il contributo di molti studiosi e studiose, tra cui anche Mario Pianta. Il volume ricostruisce le origini della nuova militarizzazione europea, analizzando l'evoluzione delle politiche di difesa dell'Unione, il ruolo della NATO e la crescita dell'industria militare europea. Attraverso punti di vista diversi, ma complementari, questi saggi si propongono come un esame dell'intreccio fra le tecnologie digitali, le nuove armi e degli effetti economici dell'aumento della spesa militare e delle loro implicazioni per il welfare. E noi ne parliamo oggi proprio con il curatore del volume, Mario Pianta, che saluto. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: È professore di politica economica alla Scuola Normale Superiore a Firenze, condirettore della rivista Structural Change and Economic Dynamics, ed è stato presidente della Società Italiana di Economia. Si occupa soprattutto di politiche economiche internazionali, tecnologia, lavoro e diseguaglianza. Ecco, io partirei in questa nostra chiacchierata proprio dall'inizio del volume, con la prefazione del professore statunitense James Galbraith, che si apre con una frase lapidaria: questo è un libro importante con un messaggio molto forte, la politica europea di riarmo è un errore. Può commentarci questa frase per iniziare?
1: Grazie per questa occasione di discussione, perché è tutta l'Europa è coinvolta da questi processi, e la politica di riarmo europea, che è iniziata non solo all'indomani della guerra in Ucraina nel 2022, ma già molti anni prima, ha visto un raddoppio della spesa militare dei paesi europei della NATO negli ultimi 12 anni, un raddoppio in termini reali al netto dell'inflazione. Come sapete, il piano Rearm Europe ha lanciato un programma di 800 miliardi di euro in 4 anni per l'acquisto di nuovi armamenti da parte dei paesi dell'Unione Europea. Ecco, non è mai capitato dopo la Seconda Guerra Mondiale un riarmo di questo tipo dell'Europa, questa scelta politica è un errore sia dal punto di vista della sicurezza europea, sia a maggior ragione dal punto di vista dell'economia. Sulla sicurezza, una corsa al riarmo, come l'esperienza storica ci dimostra, non aumenta la sicurezza, ma aumenta l'instabilità, i rischi, la reciprocità delle scelte di aumentare spese militari e operazioni offensive, e quindi una prospettiva di sicurezza in Europa che garantisca una pace di lungo periodo ha bisogno della politica e non di nuovi droni, di nuovi missili, di nuove strategie offensive, anche perché l'Europa non ce l'ha una politica comune di sicurezza, non ha l'Unione Europea, come si sa, non ha nei trattati la sovranità, la competenza sui temi di sicurezza e difesa, che sono lasciati ai governi nazionali, e quindi ogni paese oggi come oggi va un po' per la sua strada con strategie che si affidano più alla NATO, oppure all'idea di un esercito europeo, oppure a strategie regionali sia nel nord Europa e nell'est che nell'area mediterranea. Quindi sul piano della sicurezza è una politica illusoria quella di riarmarsi e di ottenere maggior sicurezza per l'Europa. È una scelta sbagliata sul piano economico, perché i costi sono enormi e gli effetti economici sono molto inferiori a quelli che ci sarebbero con un investimento in ambito ambientale o civile, nel campo del welfare, della scuola o della sanità.
0: Ecco, però è tutto molto chiaro, insomma, le argomentazioni sono assolutamente trasparenti, però dall'altra parte effettivamente lei dice c'è stato un aumento delle spese europee in armi, dunque c'è un riarmo effettivo. Dall'altra parte qualcuno potrebbe dire È vero però che la situazione nella quale ci troviamo oggi è inedita con la guerra in Ucraina in particolare. Quindi è vero che la reazione, diciamo così, istintiva potrebbe proprio essere quella che questo giustifica il riarmo effettivamente, oppure comunque una riflessione attorno a una politica comune di sicurezza in Europa, ne parlava poco fa, o l'idea di un esercito europeo, perché in modo controintuitivo forse lei ci dice che non è così, che più armi non vogliono dire più sicurezza.
1: Questo è un problema importante. La situazione in Europa si è deteriorata in modo grave. Ricordiamoci che le tensioni sull'Ucraina nascono nel 2014 con una forzatura nel cambio di governo a Kiev, che si sposta su posizioni molto filo americane e filo europee. Ci sono stati gli accordi di Minsk negoziati negli anni precedenti la guerra in sede OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che ha sede a Vienna e si occupa proprio di garantire la sicurezza europea, però nel governo ucraino, nel governo russo li hanno rispettati. È stata un'occasione perduta che ha portato poi nel 22 all'invasione russa. È chiaro che la Russia ha compiuto una iniziativa estremamente drammatica con l'invasione militare dell'Ucraina e ha realizzato una serie di strategie rappresentano un rafforzamento della propria proiezione militare e ha una retorica preoccupante, con una politica che si è fondata molto sulla forza di Putin nel tenere insieme il proprio governo autoritario sulla base della retorica della guerra, del nazionalismo, dello sforzo comune nel conflitto con l'Ucraina. Ma questo è diciamo strutturale, cioè tutte le volte che c'è un conflitto militare abbiamo una sottolineatura di toni nazionalisti, di una retorica autoritaria che troviamo per molti aspetti anche in Ucraina. Quindi il problema è che la guerra trasforma la politica in una spirale di retorica e di autoritarismo che riduce gli spazi di dissenso, ovviamente, di pluralismo e in molti casi anche gli spazi di democrazia. Ricordiamoci che l'Europa ha deciso il programma di Rearm Europe senza una discussione al Parlamento europeo, invocando l'urgenza e l'emergenza. Quindi perfino l'Europa trascura i processi democratici che si è dati su questo. Da questo punto di vista, rispondere ad un aggravamento delle tensioni internazionali soltanto con le armi è illusorio, perché crea una spirale di corsa al riarmo dalle due parti, anziché trovare dei meccanismi politici che creano un contesto di sicurezza comune in cui le spinte più problematiche, più aggressive possono essere contenute da un quadro internazionale più forte, da organismi internazionali più forti, da trattative, negoziati più incisivi, e in cui la forza dell'Europa, che è una forza molto più politica che strettamente militare, proprio perché l'Europa non è una superpotenza militare unitaria, potrebbe pesare molto di più nel contesto della sicurezza europea.
0: Quindi più armi, più conflitti e più guerra, è questo un po', insomma, il ragionamento che mi sembra emergere dalle sue parole e immagino anche, Mario Pianta, dai saggi che si trovano nel volume da cui siamo partiti per la nostra discussione oggi, Se l'Europa va alla guerra, politica, economia e tecnologia della corsa al riarmo, pubblicato dalla Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Ecco, io vorrei chiudere con lei con un'ultima domanda. Che cosa rischia di cambiare proprio nel modello europeo di cui stiamo discutendo se il riarmo diventa una scelta strutturale, non più solo una risposta all'emergenza. Penso ovviamente al welfare, alla transizione ecologica, alla ricerca. Quali sono le alternative? Abbiamo pochissimo tempo, 2 minuti.
1: Il riarmo è un modello politico e anche economico, vuol dire sottrarre risorse al cambiamento climatico, sottrarre risorse al welfare, alla sanità, alla scuola. In questi giorni il governo italiano ha deciso che l'unica voce di aumento di spesa nel bilancio dell'anno prossimo sarà la spesa militare, con un aumento addirittura di 14 miliardi di euro. L'Italia continua sulla strada di portare la propria spesa militare fino al 5% del PIL, che vuol dire triplicarla in pochi anni rispetto alla spesa precedente, perché Trump e gli Stati Uniti hanno imposto a tutti i paesi NATO questa strada. Ecco, questa strada stravolge il modello sociale europeo, stravolge anche l'economia, perché la gran parte dell'acquisto di spese legato alle spese militari di nuovi armamenti va a finire in importazioni dagli Stati Uniti, che producono i missili Patriot, gli caccia F-35 e così via, e controllano anche i sistemi digitali da cui le armi europee dipendono. Quindi la strategia europea di cosiddetta autonomia strategica e sovranità tecnologica non è realizzabile in questo contesto concreto in cui il potere digitale degli Stati Uniti e delle big tech è dominante.
0: È tra l'altro un tema anche molto importante, per esempio, nel dibattito politico francese, ma che sembra, anche se la Francia forse è un po' più avanti, in particolare sulle questioni della sovranità digitale. Certo, le big tech e gli Stati Uniti sono inaggirabili, e nel caso di un riarmo sembra che siano loro ad esserne avvantaggiati, soprattutto dal punto di vista economico, ma naturalmente anche politico. Mario Pianta, io lo ricordo, se l'Europa va alla guerra, politica, economia e tecnologia della corsa al riarmo, il titolo del volume collettaneo che esce oggi per la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Grazie per essere stato con noi oggi.
1: Grazie, buona giornata a tutti e tutte.

0: The Microscopic Septet con Cat Toys, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato, e sono le 12:03:27. Questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli ed è il momento del nostro approfondimento, e quindi saluto Barbara Camplani che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
1: Grazie Mattia e un buongiorno al pubblico anche da parte mia.
0: L'ambiente urbano può essere fonte di stress, ma anche un'opportunità di maggiore benessere mentale. Una relazione, quella fra spazio urbano e salute mentale, valida per tutta la popolazione, come ci ha insegnato tra l'altro la pandemia di Covid, e in particolare per le persone neurodivergenti e con problemi psichici. Oggi vogliamo provare a ripensare criticamente le nostre città, dalla progettazione degli spazi agli immaginari urbani dominanti, costruiti spesso su concetti come dinamismo, caos, imprevedibilità, piene di sovrastimoli, affinché siano più aperti, accessibili alla neurodiversità e al disagio psichico, ma forse anche più vivibili e salutari per l'intera popolazione. E lo facciamo attraverso una branca piuttosto innovativa della geografia, che potremmo chiamare appunto geografia della salute, che indaga la relazione tra salute e territorio, cerca di individuare possibili interventi che potremmo definire terapeutici sul tessuto e sullo spazio urbano.
1: Sì, capiremo meglio fra pochissimo, grazie ai due ospiti di questo nostro approfondimento di Alphaville. Sono due geografi, autori o coautori di pubblicazioni piuttosto pionieristiche per il panorama sia italiano sia svizzero. Allora, io do innanzitutto il benvenuto, ci ha raggiunta qui in studio, ad Aurora Ruggeri, ben arrivata.
2: Grazie, grazie per l'invito.
1: Allora, Aurora Ruggeri è geografa presso l'Università di Neuchâtel, dove sta concludendo il suo dottorato proprio su salute mentale e accessibilità degli spazi verdi urbani, e ha fatto parte del gruppo di ricerca interdisciplinare Se rétablir d'une psychose en ville, un living lab pour concevoir un milieu urbain favorable à la santé mentale. Una ricerca che si è svolta presso la città di Losanna, sul quale fra l'altro è stato appena pubblicato un lungo articolo sul sito di GEA Ticino, Associazione dei Geografi. In collegamento telefonico con noi invece Alberto Vanolo, ben ritrovato, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
1: Alberto Vanolo è professore ordinario di geografia economico-politica presso l'Università di Torino e sarà ospite a Bellinzona venerdì prossimo all'interno di Sconfinare Festival per un incontro che parte da un suo libro che ha avuto un grande successo, La città autistica, uscito nel 2024 per Einaudi. Allora, iniziamo, Aurora Ruggeri, dalla constatazione che l'ambiente, come dicevamo in apertura, in particolare quello urbano, dove lo ricordiamo abita oltre il 75% della popolazione europea, ha un impatto su salute mentale e benessere. Ecco, in che modo la città è fonte sia di stress, sia di opportunità di benessere mentali per tutti e in particolare per le persone soggette a malattia o disagio psichico?
2: Sì, inizierei col dire che nei paesi occidentali c'è una più forte prevalenza di psicosi rispetto agli ambienti rurali, quindi già si intuisce che l'impatto dell'ambiente urbano sulla salute mentale bisogna tenerlo in conto, bisogna considerarlo. Bisogna anche dire, penso, che la città non è un insieme omogeneo, non esiste un'entità unica che è la città, ma la città è composta di ambienti eterogenei, fatti di quartieri, fatti di zone che appunto hanno caratteristiche diverse, quindi potenzialmente un impatto diverso sulla salute mentale. Nella letteratura scientifica che tratta di questo legame tra salute mentale e ambiente urbano si parla spesso di stress urbano, quindi è un termine generico che non ha una definizione univoca, ma è piuttosto la composizione di tutta una serie di fattori. Penso ai fattori materiali. Con fattori materiali si intende il fatto che l'ambiente urbano è un ambiente costruito che è complesso e che può dare la sensazione di chiusura, e quindi questo porta ad avere la sensazione di non avere delle vie di fuga. Ci sono poi dei fattori sociali, il fatto che nella città, nell'ambiente urbano, c'è una densità di persone molto più grande rispetto ad altri ambienti di vita, e quindi ci si può trovare per esempio più facilmente all'interno di una folla, che può diventare appunto un fattore di stress molto importante. E un altro fattore sociale è la maggiore possibilità di poter entrare in interazione sociale con delle altre persone, quindi questo anche porta uno stress. E poi in ultimo, ma non meno importante, i fattori sensoriali, quindi pensiamo all'intensità di suoni, di rumori, anche di stimolazioni visive come i segnali, i cartelli, le luci, i simboli che troviamo nell'ambiente urbano, che appunto, come dicevamo prima, è denso ed è carico di stimoli, e questi stimoli possono essere particolarmente sollecitanti, particolarmente invadenti, e appunto diventare troppo per chi soffre di problemi di salute mentale, ma non solo, voglio dire, sono dei fattori di stress che colpiscono tutti e tutte, no? Però è anche importante dire, come sottolineavi te, che la città non è solamente un luogo di stress, ma è anche un luogo pieno di risorse, no? È anche un luogo dove si trovano le risorse per la cura, ma è anche luogo di socializzazione, di incontro, di arricchimento sociale, di accesso alla conoscenza e alle risorse culturali. Quindi è chiaro che bisogna pensare che bisogna favorire l'accesso a queste risorse, che sono importanti per il recupero e per la salute mentale in generale.
0: E quindi da una parte lo stress, ma da un'altra parte anche l'opportunità di benessere mentale, di cura. La città è questo, no? Contraddittoriamente. Allora, Alberto Vanolo, lei è arrivato al tema del rapporto fra accessibilità del contesto urbano e neurodiversità non tanto attraverso la ricerca accademica, bensì attraverso una vicenda familiare, cioè l'avere un figlio autistico. Il libro La città autistica nasce proprio da qui. Ci raccontava, tra l'altro, che l'ha scritto di getto quando è stato ospite in precedenza qui a Rete 2. La presenza di suo figlio, quali problemi le ha permesso di mettere a fuoco proprio in relazione al contesto urbano?
3: Sì, il libro è sostanzialmente nato da questo, una descrizione del mio incontro con l'autismo. Io ci tengo a sottolinearlo, non sono autistico, non voglio in alcun modo parlare in nome delle persone autistiche, racconto dalla mia prospettiva questo tipo di incontro, ed è un incontro che è stato profondamente filtrato dalla mia esperienza di, insomma, metà della mia vita che studio la città, e quindi il filtro urbano ce l'avevo in qualche modo nel DNA. È una lettura dell'esperienza dell'autismo a partire dalla geografia. L'idea è che molto spesso tendiamo a immaginare una serie di condizioni come la neurodivergenza oppure la disabilità, non sempre le due cose vanno assieme, come delle caratteristiche interne al corpo. Una persona è neurodivergente e disabile come se fosse un qualcosa che prende semplicemente forma all'interno del cranio, del confine della pelle di una persona. In realtà quello che tendiamo a fare in geografia è dire la maggior parte dei fenomeni prendono forma dalla relazione con tutto ciò che è attorno, con l'ambiente. In realtà, appunto, per fare un esempio classico, si tende a dire che le persone siano disabilitate da certi spazi, nel senso, se mi muovo in uno spazio progettato particolarmente bene, non è disabilitante la mia condizione, una condizione per esempio di mobilità particolarmente specifica. Questo tipo di quadro ho tentato di cioè, l'idea è che molto spesso per chi vive una condizione di caregiver, nel mio caso, di una persona autistica, si incontrano ambienti ostili, si incontrano dei muri, delle barriere che non hanno la visibilità dei gradini, ma non risultano altrettanto escludenti.
0: Ci può fare qualche esempio, magari, proprio relativo, sì, alla condizione anche di suo figlio?
3: Sì. Ci sono, creiamo uno spartiacque abbastanza netto. Ci sono delle persone autistiche estremamente performanti. Noi sappiamo, nell'autobiografia di Elon Musk si dichiara Asperger, che è una tipologia di autismo. Ci sono persone estremamente performative e persone che hanno, in cui si sovrappone, come nel caso di mio figlio, una disabilità di tipo cognitivo. Quello che sappiamo dai racconti preziosissimi delle persone performative, che è in grado di raccontare la loro esperienza, che costantemente si trovano a mettere in campo operazioni di masking, cioè a simulare di adattarsi alle convenzioni di un mondo costruito su un modello normotipico, neurotipico, scusate. E quindi, per esempio, pensate a quante convenzioni ci sono negli incontri sociali. Per molte persone autistiche è difficile mantenere il contatto oculare, il contatto fisico, stringere le mani, mantenere un'espressione facciale ritenuta adeguata durante un discorso, sorridere al momento giusto, una serie di convenzioni piuttosto complesse. E questo tipo di viene raccontato dalle persone autistiche quanto sia faticoso, quanto sia stremante, quanto si cresca interiorizzando l'idea che tutto quello che viene spontaneo fare è in qualche modo sbagliato e va simulato, corretto. E sì, sono molte le nevrosi anche che si generano da questo tipo di esperienza. Per le persone che hanno una disabilità intellettiva, questo tipo di opzione non c'è nemmeno, non c'è questo masking. E quello che sappiamo dalla ricerca sociologica è che nelle famiglie in cui c'è una persona in generale con una disabilità intellettiva, la tendenza è stare a casa, sottrarsi dallo spazio pubblico. E questo è gravissimo, è un problema geografico. Si sta a casa per vergogna, paura di una crisi, per tante ragioni. Sono queste, questo tipo di barriere sono quelle che creano una profonda questione di ingiustizia.
1: E come diceva lei, questa fatica, che talvolta diventa un vero e proprio ostacolo limitante, non è, come dire, neutra, ma è situata nello spazio. Questa prospettiva geografica, proprio di mettere in relazione i fenomeni con il territorio, laddove insomma prendono forma, è questo cambio di paradigma che la geografia apporta, come di solito si approccia alla salute mentale. Aurora Ruggeri, lei ha fatto parte di questo gruppo di ricerca pluridisciplinare a cui hanno partecipato da una parte l'Istituto di Geografia di Neuchâtel e dall'altra parte il Servizio di Psichiatria Generale del SHUV di Losanna, con la partecipazione anche di pazienti, con l'obiettivo di capire come agire sullo spazio urbano per appunto eliminare quella fatica che poi diventa ogni tanto addirittura barriera. Ecco, ci spiega meglio qual è la novità di questa prospettiva che appunto anche ribalta l'approccio terapeutico classico.
2: Beh, penso che la novità sia intanto questa equipe interdisciplinare, come hai menzionato, composta da geografi, da psichiatri e da un esperto per esperienza, quindi una persona con una diagnosi di psicosi che ha fatto parte del gruppo di ricerca dall'inizio alla fine, e il fatto di aver portato avanti una ricercazione partecipativa. Quindi l'idea della ricercazione è di fare sì ricerca, quindi di produrre delle conoscenze su un dato fenomeno, ma anche poi pensare a delle azioni da concretizzare sulla base di queste conoscenze prodotte grazie alla ricerca, e partecipativa proprio perché le persone che sono toccate da una diagnosi hanno partecipato alla creazione di queste azioni, ma penso che dopo avremo modo di poter spiegare più in profondità. Ma penso che un'altra novità di questo gruppo di ricerca, del nostro modo di agire, è stato quello proprio di portare la ricerca e gli interventi fuori dagli spazi tradizionali della psichiatria, no? Quindi fuori dalle cliniche, dai servizi psichiatrici e fuori dai contesti delle consulenze medico-psichiatriche classiche, e quindi intervenire e fare ricerca sugli spazi ordinari, i luoghi di vita quotidiana, e questo anche per riconoscere e sottolineare che la questione della salute mentale non è solamente una questione che riguarda il paziente, la sua famiglia e i servizi psichiatrici, ma è e deve essere una questione condivisa e una questione comune che va affrontata in maniera condivisa e comune.
0: Quindi c'è la questione ovviamente di aiutare queste persone, o fare in modo che queste persone possano usufruire dello spazio pubblico, che non siano costrette a restare a casa loro per vergogna o difficoltà, come ci spiegava Alberto Vanolo. Allora, quando si parla di accessibilità, ovviamente viene subito alla mente, perché forse se ne parla di più, anche se non abbastanza ovviamente, degli spazi urbani e delle disabilità fisiche. Poi da qualche anno si sta anche discutendo e c'è una crescente attenzione alla cosiddetta urbanistica di genere, no? L'attenzione alle esigenze delle donne, la sicurezza, l'ampiezza delle strade e in particolare dei marciapiedi a favore di carrozzine per bambini e anziani, di di cui sappiamo le donne sono ancora le principali caregiver. Cosa vuol dire invece per lei, Alberto Vanolo, anche proprio praticamente, materialmente, con esempi concreti, ripensare l'accessibilità delle città a partire dalle esigenze degli autismi e della neurodiversità? Ci può fare qualche esempio?
3: Sì, ci sono due piani di lettura differenti. Il primo, quello più concettualmente semplice, non che sia semplice metterlo in pratica, ma è più semplice da raccontare, riguarda le sensorialità. Molte persone neurodivergenti hanno modi di percepire i sensi in qualche modo eccentrici rispetto al modello neurotipico, ma sono estremamente differenziati fra loro. Qualcuno può essere estremamente turbato, agitato da rumori, altri da stimoli visivi, da confusione, e quindi esiste un filone di design che è attento a costruire degli ambienti che siano sensorialmente più adatti, più accessibili. Teniamo conto che è un vocabolario estremamente complesso in costruzione, perché insomma siamo abituati dagli studi più elementari che i sensi sono 5, ma in realtà sono molti di più e non sempre sappiamo dare un nome alle sensorialità. Per esempio, la sensazione di sentirsi tutti gli sguardi puntati addosso non rientra in nessuna delle 5 classiche tipologie, ma è una sensazione molto forte e che può, nella mia esperienza, può turbare molto. O le sensazioni di calore, di folla, sono tutte questioni che possono essere in qualche modo regolate dal design. Quello che è interessante è che la ricerca ci dice che gli spazi, pensiamo agli spazi per esempio al chiuso, trattati in qualche modo, curati nel design da questo punto di vista, tendono a piacere un po' a tutti. La classica aula, per esempio, che viene trattata acusticamente per eliminare il riverbero, poi alla fine piace a tutti, cioè non c'è nulla di particolarmente eccentrico dal punto di vista del design. In generale si tratta di attenuare certi tipi di stimoli, usare delle luci che non sfarfallino, questo perché molte luci sono percepite in modo differente a seconda delle caratteristiche neurologiche, o altre cose, insomma, in qualche modo fattibili. Non si tratta di proiettare nulla di completamente differente. Anche dal punto di vista dello spazio pubblico, la capacità, per esempio, di orientarsi, di muoversi nello spazio pubblico è facilitata da ambienti particolarmente leggibili. È chiaro da dove si entra, dove si esce, non ci sono troppi cartelli confondenti, ma queste sono indicazioni di buon senso che nella geografia urbana sappiamo ormai da molti anni e valgono per chiunque. Certamente a un livello più ampio, e si tratta di interiorizzare l'idea che le città non siano costruite soltanto su un particolare tipo di soggetto, classico maschio, bianco, abile, eterosessuale. Sappiamo benissimo che una battaglia portata avanti da molti filoni paralleli, si tratta di decolonizzare questo sguardo. Le città sono abitate anche da persone neurodivergenti. Non si tratta quindi soltanto di qualche correttivo, qualche adattamento rispetto al preesistente, ma di costruire ambienti da subito che in qualche modo manifestino questa presenza. Ed è un tipo di fenomeno che sta prendendo piede. Ci sono molti spazi pubblici, molte catene commerciali, per esempio, che hanno introdotto degli accorgimenti, poi li pubblicizzano, lo fanno per mille ragioni, non necessariamente umanità, di giustizia, però c'è questo forte desiderio di aprire. Dall'altro lato c'è un discorso culturale, naturalmente dovunque c'è stigma, vergogna, stigmatizzazione di qualsiasi tipo, esclusione, e quello è un discorso che viaggia su un canale differente e più complicato.
1: E quindi sì, la città autistica è anche la proposta di un modello alternativo, no? Che decostruisce l'immaginario, i linguaggi urbani dominanti. Aurora Ruggeri, gli elementi sollevati da Alberto Vanolo corrispondono a quello che è emerso dai vostri studi. Magari anche con lei qualche esempio pratico degli interventi urbani che avete fatto nella città di Losanna.
2: Sì, assolutamente. Come dicevo prima, quindi la nostra equip è composta da geografi, psichiatri e pazienti. Abbiamo messo in atto la nostra ricerca azione con un approccio living lab, quindi l'idea di laboratorio vivente. È un approccio che si compone di diverse fasi. Una prima fase di esplorazione, dove abbiamo svolto dei percorsi commentati che niente sono altro che delle interviste in movimento con i pazienti nella città di Losanna, dove l'obiettivo era proprio di attraversare la città di Losanna a 4 livelli diversi, con l'obiettivo di attraversare la diversità degli ambienti. Come dicevo prima, no? La città non è un ambiente omogeneo, ma è composto da diversi ambienti, quindi L'obiettivo di queste passeggiate era quello di andare a individuare con i pazienti le risorse per la salute mentale o invece gli ostacoli al recupero e a un benessere più generale. Quindi questa fase ci ha permesso di produrre una cartografia partecipativa dove abbiamo identificato queste risorse, questi ostacoli, e poi siamo passati ad una fase di coelaborazione e co-creazione dove appunto questo è stato un processo collettivo per elaborare delle soluzioni non solo con i pazienti, noi geografi e psichiatri, ma anche con attori della società civile, attori istituzionali, associativi e di tutta la serie di servizi che si ritrovano all'interno degli ambienti urbani. Quindi per darvi degli esempi un po' più concreti, abbiamo ad esempio collaborato col servizio di parchi e del verde urbano della città di Losanna e abbiamo co-costruito con loro un percorso sensoriale all'interno di un parco urbano. Abbiamo anche collaborato con il Museo Cantonale di Belle Arti della città di Losanna, dove c'è stata una sensibilizzazione del personale, è stato permesso l'accesso gratuito al museo per i pazienti che facevano parte della ricerca e sono state organizzate delle visite guidate con degli atelier creativi alla fine di queste visite guidate, proprio appunto per promuovere l'accesso a questa risorsa che è l'arte, che è la cultura. Un'altra collaborazione molto bella è stata con i trasporti pubblici della città di Losanna, dove c'è stato un lavoro di sensibilizzazione del personale di controllo dei trasporti pubblici e un altro esempio, una collaborazione con la biblioteca municipale del comune di Losanna con l'idea di creare, identificare un luogo di rifugio, no? Quindi la biblioteca proprio per le sue caratteristiche atmosferiche, di calma e anche di accessibilità, perché in fondo in biblioteca si può entrare e nessuno si chiede perché tu entri in biblioteca, no? Quindi queste caratteristiche hanno fatto sì che abbiamo collaborato con il personale della biblioteca municipale con una sensibilizzazione e appunto una affiliazione della biblioteca per visibilizzare il loro legame con il progetto e quindi rendere visibile il fatto che la biblioteca fosse un luogo di rifugio, un luogo accogliente.
0: Quindi l'importanza della biblioteca ci fa piacere anche da questo punto di vista.
1: E della relazione, si può, certo, parlare di design relazionale, Alberto Vanolo.
3: Sì, sì, assolutamente, e questa è una tendenza in generale della geografia, questa enfasi sulla relazionalità. Una stessa condizione viene vissuta e ha significati completamente differenti a seconda del luogo dove si colloca, dove si situa. È molto interessante l'esempio della biblioteca, lo si può spingere ancora più in là, nel senso non tutte le persone per esempio neurodivergenti sono silenziose, hanno bisogno di calma, alcune hanno sono fatte in un modo per cui molto spesso sono chiassose, sono l'ecolalie per esempio, si producono suoni. E uno dei problemi di luoghi come la biblioteca è che molto spesso, non conosco la vostra situazione locale ovviamente, molto spesso si dà per scontato il presupposto che siano popolati da soggetti di un certo tipo, capaci di leggere, capaci di stare in silenzio, capaci di avere quel tipo di postura che viene richiesta da ambienti di quel tipo, e diventano automaticamente fuori luogo messi in biblioteca, in un museo. Aprire gli spazi della cultura a persone che li vivono e attraversano in modi molto differenti, questa è una vera sfida. È chiaro che ci sono che può disturbare qualcun altro, una presenza rumorosa o chiassosa, ma forse si può pensare a una biblioteca organizzata, stratificata per tempo, momenti, situazioni, che diventi un luogo veramente aperto a tutte e a tutti, anche a chi non riesce ad adeguarsi a quelle che sono degli standard di comportamento di un certo tipo.
0: E su questa immagine della biblioteca come luogo aperto e accogliente noi ci fermiamo, perché il nostro tempo è scaduto per questo approfondimento. Tra l'altro io ricordo che Alberto Vanolo sarà tra i protagonisti del Festival Sconfinare, l'appuntamento è per venerdì prossimo 9 ottobre alle 18:30 in Piazza del Sole, un evento promosso in collaborazione con la Fondazione Ares, e quindi io ringrazio i nostri ospiti di oggi. Aurora Ruggeri, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: E grazie anche a lei, Alberto Vanolo. A presto.
3: Grazie mille, grazie.
0: E grazie anche a te, Barbara.
4: Rete 2.

0: I titoli delle RG delle 13. C'è un arresto per l'accoltellamento di Biasca di ieri. Si tratta di un 17enne cittadino siriano, il giovane ferito, nel frattempo non è più in pericolo di morte. Rispetterò la collegialità, ma in governo non nasconderò le mie opinioni. Intervista Piero Marchesi nell'RG domani, il suo insediamento nell'esecutivo ticinese. Peste in Siberia, una ricercatrice muore maneggiando alcune provette, 200 persone in quarantena, l'OMS monitora, la vicenda solleva alcuni interrogativi. Il Nobel per la fisica va al belga Francis Alsen dell'Università del Wisconsin per le sue scoperte legate ai neutrini cosmici ad alta energia. Spiegazioni nell'RG alle 13. Calcio, Nations League, stasera Svizzera ancora in campo contro la Macedonia del Nord. Altro test a centrocampo per Yashari, sostituto di Capitan Xhaka.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alina Frazão, lei è una cantante angolana e qui ci ha proposto un brano intitolato Fumo. E sono le 12:36 minuti in questo istante. Io sono Mattia Pelli, questa è Alphaville. Il daimon è l'immagine innata e irriducibile dell'anima che ci accompagna, accompagna gli individui fin dalla nascita e custode della vocazione, del destino personale, una specie di spirito guida, come ci ha raccontato ieri Margherita Coldesina, per introdurci alla serie che ha scritto, che vi proponiamo per tutta la settimana attorno a quest'ora. Il daimon è un'idea di James Hillman, il fondatore della psicologia archetipica, e Margherita Coldesina in questa nostra serie parte da questa nozione, dal daimon, e la applica a 5 grandi personalità che hanno vissuto nella notorietà, nel divismo, croce e delizia di molti artisti del nostro presente. 5 personaggi in cerca di genio, si intitola questa serie di Margherita Coldesina, curata da Enrico Bianda, e vi lascio scoprire chi è l'artista che ha scelto oggi Margherita Coldesina.
1: Cinque personaggi in cerca di genio, di Margherita Coldesina.
2: Salve a tutti, sì, lo confesso, anche oggi ero drogata di stelle. Ci ho dato un taglio in tempo però per potervene riferire un po' qui a Alphaville, che cosa mi sono portata a casa grazie a questa fissa che avevo per le star. Stendendola come pasta frolla per farci biscotti, ma niente meno che su un vetrino da laboratorio, anche oggi ci mettiamo una star, una stella. Sotto al microscopio di Hillman e la sua teoria della ghianda, oggi ce n'è una di stella che, ahi noi, si è schiantata che aveva appena 50 anni. E fa tanto male precipitare dal firmamento alla dura terra. Precisamente sotto terra, perché ci è proprio morto. Un po' alla Icaro, che troppo vicino al sole era andato, e ci è rimasto sotto anche lui. Per il volo della star di oggi, però, non è quell'ammasso di idrogeno e di elio che tanto ci ha fatto boccheggiare quest'estate con la canicola. Il sole, dico. Il colpevole non è lui, ma la luce abbagliante della popolarità. Un livello di celebrità che non esiterei a definire un unicum. Michael Jackson, stelle. Plurale era. Il King of Pop, soprannome che dobbiamo a Liz Taylor, 2 ne aveva incastonate sulla Walk of Fame. In questi giorni ci stiamo chiedendo che cosa c'è in quelli che davvero ce l'hanno fatta nel mondo dello showbiz. Se tracce di questa grandeur erano già presenti nella loro precocissima infanzia. O prima. Dico tracce di un prodigio già dentro nel codice genetico dell'anima, ben inteso. Sì, no, forse, che dite voi? L'abbiamo visto ieri. In Marilyn di sicuro sì. E che di Marilyn ce n'è una sola lo sappiamo, ma idem si può dire di Michael. E questo per i secoli dei secoli, amen. Apposta non lo ometto questo amen qua, perché è sicuro. E alla fine della fiera questo vuol poi dire, viene da aman, amen, in verità. Dall'ebraico eccoci all'inglese, perché dall'Indiana, Stati Uniti, veniva Michael Jackson, anche se era, è proprio il caso di usarlo qui l'imperfetto, visto che poi si è sbiancato la faccia, era nero all'origine. Se tacciando alla lente di Hillman la sua parabola artistica, subito salta all'occhio una cosa, che il suo genio era impresso anche in lui sin da subito, appena nato. Lo sanno anche i sassi, che a 5 anni nel suo corpo camminava e soprattutto cantava già il suo genio. Ascoltate, per lui io li abolirei i sinonimi. Per lui un genio è un genio, non puoi girarci attorno neanche lessicalmente, perché sarebbe imprudente per me farlo e irriconoscente con lui. Latenza, infatti, è una parola che non ha mai incrociato il suo percorso. Tutto era prodigiosamente già pronto, già cucinato e pronto da servire. Pensateci, è un po' come se il procedimento lui l'avesse saltato. Gli ingredienti erano già in lui a priori, La farina, il burro, il rosso d'uovo, tutto quanto. I suoi talenti, in buona sostanza, non si sono prima annunciati. No, no, proprio il contrario. Litigavano per esprimersi. Se io a 5 anni andavo all'asilo, nei medi, lui era frontman dei Jackson 5. Il suo timbro soul, la duttilità della sua voce, la sensibilità da adulto che mostrava nell'interpretazione dei brani erano motivo di quasi turbamento. E poi il tempo. Neanche andava ancora a scuola e però dimostrava già una precisione sbalorditiva, soprattutto nell'anticipare i cambi di ritmo. E come ballava! Parliamone! Fluidità, magnetismo, coordinazione fuori di testa, che secondo me in culla già contava 1, 2, 3, 4, 5. Sapete, per la memoria fenomenale Michael imparava coreografie complesse, temibili da che ne so, un étoile dell'Opera di Parigi. E poi i testi, le linee melodiche, come le faceva sue all'istante. Una qualità che veniva temprata in quel ring familiare tenuto in piedi da papà Joe, che, per la cronaca, con quel bonaccione di Banana Joe Bud Spencer degli spaghetti western, aveva in comune solo il vizietto di tirare ceffoni. Peccato che le cinghiate le desse ai suoi bambini. Nel 63, il 28 agosto, orario di merenda, Michael spegneva 5 candeline sulla torta, ma «Muoviti un po', che stasera bisogna andare sul palco», gli diceva papà. Per lo più locali notturni, cantare per ore, e giù soldi al paparino. Oh, che triste. No, errore. Perché questo qui, che bussava, ma forte, ebbene, questo qui era già il suo destino, di Michael, che smetteva i denti da latte, per così dire. Perché aveva una gran fretta di compiersi. E come biasimarlo? Era la ghianda che reclamava. E che ghianda, santo cielo! E però tutti dicono, ma che cattivone il padre di Michael, sacrificare l'infanzia dei figli. Sbagliato. Bisbiglia il Diamond, il custode della vocazione di Michael Jackson, che, al pari di Dio, non strilla, mormora. Non puntare il dito verso un padre violento o un trauma infantile qualsiasi. Sembra dirci la nostra vocina interiore, chiamatela come vi pare. Non è, insomma, una figura archetipica negativa da aver rovinato il genio del figlio. Sbiancamento della pelle, timidezza invalidante, isolamento, terrore di germi, batteri, terrore dei cani, di volare, dei terremoti, paura di tutto, di tutti. Il papà cattivo, tra virgolette solo, uno spietato catalizzatore a una forza che il bambino era destinato a portare in essere. Come il seme inseparabile dal progetto dell'albero che racchiude. E il progetto di Michael sembra essere stato quello di traghettare gente come me verso la riva spericolata di quelle 3 lettere, F-A-N, frutto di un'amputazione, di una contrazione lessicale che però spalanca il portone, il portale di un territorio semantico più imprevisto che clamoroso. Fanaticus vuol dire, infatti, ispirato da una divinità. È più vicino a tempio. Addio, insomma, etimologicamente, che a Grammy Awards o Neverland Ranch, dove il nostro ha pensato bene di trincerarsi per fuggire le iniezioni di infamia che il suo genio attirava in quella fetta di umanità sprovvista dei doni del cielo che invece aveva lui. Per fortuna che esista la radio, e Billie Jean, e Beat It, e Thriller. Ma per farli, questi capolavori, Michael Jackson ha dovuto ripararsi da una specie di lapidazione, anche autoinflitta. Ma questi sassi, però, questi ostacoli, hanno non frenato, bensì promosso la sua vittoria. Non, e siamo d'accordo su questo, non quella umana, ma quella artistica sì, e come. Che per sua natura è eterna. Beh, allora, a domani. E preparate i popcorn, perché vi porto al cinema.

Chip Crawford al pianoforte, Gregory Porter, la sua voce in questo The In Crowd. Sono le 12:48, un rapporto di News Guard arriva nelle redazioni e ci dice che si registra un aumento delle operazioni di disinformazione attribuite alla Russia basate sulla creazione di falsi reportage che imitano i media tradizionali. Da febbraio 2022 sono stati rilevati 906 casi, con un incremento nel primo semestre del 2026. La Francia risulta il paese più colpito in vista delle elezioni presidenziali del 2027, con 85 contenuti falsi diffusi a partire dall'estate. Le campagne identificate con il nome di Matrioshka e Storm 1516 utilizzano l'intelligenza artificiale generativa per clonare la grafica, i loghi e gli indirizzi web di testate europee. Tra i media più presi di mira figurano Euronews, Libération, il quotidiano francese, Charlie Hebdo e AFP, un'agenzia francese. Lo scopo di tali operazioni è diffondere notizie false per compromettere la credibilità delle fonti di informazione occidentali. Dunque, la Francia nel mirino di questa disinformazione. Francia, che proprio oggi, il 6 ottobre, sta vivendo una giornata di grande tensione, ma anche mobilitazione per la manifestazione dei liceali, alla quale hanno aderito anche molti sindacati e molti docenti, e sicuramente ve ne parleremo nelle nostre fasce informative. Noi continuiamo in musica con Robin Ford, Jealous Guy.

una versione soul di questa grande canzone dei Beatles, Jealous Guy, con la chitarra e la voce di Robin Ford, che ci ha portato alle 12:55:24. Alphaville, la puntata di oggi si conclude qui, è il momento di salutarci, l'appuntamento è per domani alle 11 per una nuova puntata. Ci lasciamo con la George Schaible Big Band, il brano Teddy the Toad, da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: Emanuele Colandrea è un cantautore e polistrumentista italiano con una spiccata sensibilità poetica e una scrittura profondamente evocativa. Si afferma nella scena cantautorale italiana dal 2016, quando pubblica il suo primo progetto originale ed è tra i vincitori di Musicultura con la canzone Erika. Ora è al suo quinto album, una sorta di ritorno all'essenziale, con temi profondi e sociali. Lo ha scritto, suonato e mixato tutto da solo, registrando le parti in presa diretta, senza fronzoli o perfezionismi. Emanuele Colandrea è a Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. C'è un arresto per l'accoltellamento di Biasca avvenuto ieri. Si tratta di un 17enne cittadino siriano. Il giovane ferito nel frattempo è fuori pericolo. Sì, rispetterò la collegialità, ma in governo non nasconderò le mie opinioni. Intervista a Piero Marchesi, domani il suo insediamento nell'esecutivo ticinese. Peste in Siberia. Una ricercatrice muore maneggiando alcune provette. 200 persone in quarantena. L'OMS monitora la vicenda, solleva alcuni interrogativi. Il Nobel per la fisica va al belga Francis Alsen dell'Università del Wisconsin per le sue scoperte legate ai neutrini cosmici ad alta energia, spiegazioni nell'RG. Calcio di Nations League, stasera Svizzera ancora in campo contro la Macedonia del Nord, altro test a centrocampo per Yashari, sostituto di Capitan Giacca. Apriamo dunque questa edizione del Radio Giornale con il fatto di sangue avvenuto ieri pomeriggio a Biasca, perché ci sono delle novità. La polizia, in un comunicato di aggiornamento questa mattina, ha fatto sapere che è stato effettuato un fermo. Si tratta di un 17enne cittadino siriano. I dettagli con Ale Melchionda.
4: Mancavano pochi minuti alle 15. In via Bellinzona a Biasca scoppia una lite. Improvvisamente spunta un coltello. A brandirlo un minorenne, un 17enne di origine siriana residente in Riviera. A farne le spese, come riferito ieri, un 21enne italiano domiciliato in Leventina, per lui una profonda ferita all'addome. Ma il comunicato congiunto della polizia cantonale ticinese e della magistratura dei minorenni, arrivato a metà mattinata, specifica che nel frattempo il giovane, dopo essere stato in un primo tempo dichiarato in pericolo di morte, è ora fuori pericolo. L'arma, per contro, non è ancora stata ritrovata. Da testimonianze l'autore sarebbe stato indicato dalla stessa vittima, che lo avrebbe fatto presente al personale di Trevalli Soccorso arrivato per assisterlo. I primi soccorsi al 21enne sono invece stati prestati dalle impiegate dello CST di Biasca. L'uomo, dopo l'aggressione, si è rifugiato all'interno della filiale chiedendo aiuto. Grazie a questa segnalazione e al dispositivo di ricerca messo in atto dalla polizia cantonale, nelle ore successive è stato possibile individuare, interrogare e far scattare il fermo sul 17enne. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio, subordinatamente di lesioni gravi e lesioni semplici. Al momento non si esclude la presenza o la collaborazione di almeno un'altra persona. Per questo gli approfondimenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità proseguono. Per prestare il sostegno psicologico alle persone coinvolte è stato richiesto l'intervento del care team.
3: In Svizzera la proposta di vietare il gruppo sciita libanese Hezbollah trova il sostegno della maggioranza dei partiti. La consultazione sul progetto di legge del Consiglio federale si è chiusa ieri. Per il centrodestra è un passo logico dopo che il Parlamento aveva già vietato gli alleati palestinesi di Hamas. Riserve arrivano invece da sinistra. Ce ne parla Gianluca Colgiati.
5: Cosa significa vietare in Svizzera un'organizzazione attiva in Medio Oriente? Che le sue attività o operazioni finanziarie saranno più facilmente rintracciabili e perseguibili ai sensi degli articoli del codice penale sul terrorismo. Per il Parlamento, la milizia sciita libanese Hezbollah rappresenta una minaccia paragonabile a quella di Hamas, responsabile degli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele. Le Camere avevano perciò incaricato il governo di intervenire integrare nella legge che vieta Hamas anche gli alleati sciiti sostenuti dall'Iran, proposta che solleva dubbi a sinistra. Nella legge ci sono definizioni come organizzazioni di copertura o che succedono a Hezbollah che sono troppo vaghe, lasciano troppo margine di discrezionalità alle autorità, ha detto a Radio SRF la consigliera nazionale dei Verdi Anna Beatrice Schmalz. Per lei si rischia un effetto dissuasivo sull'aiuto umanitario alla popolazione civile. Se i Verdi si oppongono, il Partito Socialista si astiene, teme che troppi divieti limitino il ruolo di mediatore neutrale della Svizzera. Dal centrodestra arriva invece un chiaro sì, il centro non vede in pericolo l'aiuto umanitario. Per PLR e UDC si tratta di impedire che sostenitori di Hezbollah possano trovare rifugio in Svizzera. Per il consigliere nazionale UDC Mauro Tuena non è escluso che la Svizzera sia colpita da attentati. Lui ne fa una questione di sicurezza interna. Il Consiglio federale valuterà ora le posizioni dei partiti prima di portare la legge in Parlamento.
3: Disoccupazione stabile in Svizzera. In settembre il tasso dei senza lavoro si è attestato al 3%, invariato rispetto ai mesi di agosto e luglio, lo ha comunicato questa mattina la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO. A fine settembre le persone iscritte agli uffici regionali di collocamento erano 140.500 e il tasso è rimasto invariato anche nei nostri due cantoni di riferimento, nei Grigioni all'1,1% e in Ticino al 2,9%. E in Ticino domani mattina alle 9 Piero Marchesi presenterà giuramento quale nuovo consigliere di Stato. Subentra al leghista Claudio Zali, travolto da due inchieste penali. Con Marchesi l'UDC entra formalmente per la prima volta nel governo cantonale 99 anni dopo l'uscita dell'unico rappresentante del Partito Agrario Ticinese mai eletto in Consiglio di Stato, Partito Agrario poi confluito nell'UDC. Luca Berti ha incontrato Piero Marchesi ieri. Allora sentiamo la sua intervista.
6: Piero Marchesi, siamo a Tresa, Ponte Tresa, sotto l'ufficio dove era sindaco fino a qualche giorno fa. Che effetto le fa?
7: Vabbè, fa parte di un percorso della mia carriera politica. Il periodo da sindaco è stato molto bello, l'ho fatto per 15 anni, prima a Monteggio, poi nel nuovo comune di Tresa. Una bella funzione di esecutivo, di presidente d'esecutivo, che ti permette di avere in contatto con la popolazione e soprattutto di fare, ecco, questa è la differenza tra il legislativo e l'esecutivo. Spero questa esperienza di portarla nel governo cantonale, che è un livello più in alto, ma dove i funzionamenti di base rimangono più o meno quelli.
6: Lei ha fatto politica nel legislativo cantonale, in Gran Consiglio, poi al nazionale, quindi a Berna. Adesso torna in Ticino dall'altra parte. Sappiamo che i rapporti del Consiglio di Stato e Gran Consiglio non sono idilliaci. Teme un po' la politica ticinese dopo aver vissuto quella di Berna?
7: Ma d'altronde la politica ticinese è fatta così. Quello che bisognerà fare, è, a mio avviso, come consigliere di Stato e come Consiglio di Stato, dunque come gremio, è tornare a ristabilire un buon contatto, un buon rapporto con il Gran Consiglio, avendo probabilmente anche più uno scambio con i vari partiti, facendo un po' quello che fanno magari i consiglieri federali a Berna, che hanno scambi molto più serrati con i presidenti capigruppo di partito.
6: A proposito dei rapporti con Berna, ultimamente il Consiglio di Stato ha dimostrato un po' di insofferenza verso alcune decisioni o non decisioni a Berna. Il suo subingresso potrà in qualche modo cambiare qualcosa, e se sì in che direzione?
7: Ma nell'intensificare quello che sono le relazioni, i rapporti con il Consiglio federale, perché evidentemente non basta scrivere lettere al Consiglio federale sperando che ritornino delle risposte, ma bisogna andare a Berna come consiglieri di Stato, come funzionari dirigenti, e poi anche essere consapevoli che siamo uno di 26 cantoni dove non tutte le nostre richieste possono essere accettate.
6: Citiamo due temi: perequazione finanziaria. Da questo punto di vista il Ticino è penalizzato, se sì come cambiare?
7: Quando il Canton Valese percepisce 800 milioni, il Ticino 100 milioni, è evidente che c'è un problema. Poi però dal lamentarsi bisogna anche capire quali possono essere le soluzioni. Dunque se il Ticino vuole portare a casa più soldi, come è anche giusto e evidente, bisogna convincere gli altri cantoni a pagarne un po' di più o qualcuno prenderne di meno.
6: Il blocco dei ristorni deve restare?
7: Ma io non ho negato che ero contrario a questo blocco dei ristorni, non peraltro, ma anche perché non vedevo una logica conseguenza di quello che era la tassa sulla salute che le regioni, in modo particolare Lombardia, non ha ancora attivato. Dunque, se il motivo era di bloccare gli storni per compensare questa tassa sulla salute, temo che entro fine anno il governo dovrà decidere di liberare questi fondi, perché non c'è più il motivo per trattenerli.
6: Questo sarà forse una discussione anche all'interno della casa della destra, chiamiamola per adesso così in attesa del nome, perché la Lega invece lo vede molto bene il blocco dei ristorni.
7: Sì, beh, evidentemente non bisogna essere d'accordo su tutto, noi abbiamo i nostri motivi. Se l'Italia mette una misura antidumping in favore dei lavoratori ticinesi, io non mi scalderei troppo.
6: A proposito di casa della destra, con lei in governo abbiamo due rappresentanti della casa della destra o un leghista e un UDC?
7: Ma abbiamo sicuramente due persone di destra che condividono molti temi e che hanno il piacere e la voglia di collaborare assieme. Con Norman Gobbi ho sempre avuto un buon rapporto anche personale, sicuramente cercheremo di lavorare assieme agli altri per portare a casa dei risultati.
6: Lei, ma in generale l'UDC, ha sempre definito questo governo un governo del mulino bianco, vuol dire che sarà pronto a discutere di più oppure magari si adatterà?
7: No, ho detto chiaramente che rispetterò quello che è la collegialità, perché queste sono le regole del gioco e secondo me è ancora la formula migliore del far politica. Evidentemente mi occuperò anche dei dossier degli altri dipartimenti e quando non sarò d'accordo lo dirò in modo molto chiaro, perché credo che questo sia il ruolo di un governo, cioè discutere e non unicamente ratificare le proposte e le decisioni dei singoli dipartimenti.
6: Bisognerà decidere innanzitutto i dipartimenti, ne avete già discusso?
7: Sì, c'è stata una discussione informale, nessuna decisione è stata presa.
6: Lei cosa vorrebbe e poi cosa verosimilmente dovrà prendere?
7: Guardi, a conferma che sono collegiale, le posso dire che sono pronto a prendere qualsiasi dipartimento.
6: Sarà subito in campagna elettorale, appena entrato, e allora cosa le preme dimostrare agli elettori per chiedere la riconferma?
7: Ma accettando questa carica ho necessariamente dovuto lasciare il Consiglio Nazionale, le mie funzioni di sindaco, ma anche tutte le mie attività private, le due aziende di cui ero coproprietario. Questo l'ho fatto perché ci credo, sono convinto che si possa fare bene in Consiglio di Stato e si possa meritare la fiducia e la riconferma da parte delle ticinesi e dei ticinesi. E chiaramente in sei mesi non si può rivoluzionare il mondo, ma quello che voglio fare è avere un atteggiamento propositivo, cercare di essere attento alle esigenze dei ticinesi, a dipendenza del dipartimento che prenderò fissare chiare priorità e soprattutto cercare di portare a casa anche dei piccoli risultati, ma dimostrare che l'UDC in Consiglio di Stato può fare la differenza.
6: L'UDC preme tantissimo sulla spesa, vuol dire che uno di questi risultati saranno decidere i primi tagli?
7: Il preventivo 2027 è già stato licenziato senza che io potessi ovviamente metterci mano, perché è stato deciso prima, ma all'interno del mio dipartimento vorrà certamente far vedere che si possono operare dei risparmi.
3: L'intervista di Luca Berti a Piero Marchesi, da domani nuovo consigliere di Stato ticinese. Passiamo all'estero. C'è molta incertezza attorno alla vicenda della giovane ricercatrice morta forse di peste in Russia dopo aver maneggiato delle provette in laboratorio. Circa 200 persone entrate in contatto con lei restano in isolamento, mentre Stati Uniti, Europa e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità stanno monitorando la situazione. Con il nostro collaboratore a Mosca, Alberto Zanconato, cerchiamo di capire la portata di questo incidente.
8: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere nelle ultime ore di giudicare basso il rischio per la salute pubblica, almeno ha sottolineato il portavoce Christian Lindmeier, parlando con l'agenzia russa TASS, sulla base delle notizie ancora non ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie di Mosca, ma alla stessa OMS ha fatto sapere di avere chiesto ulteriori chiarimenti. Mosca ha ammesso per il momento la morte della ricercatrice 28enne che lavorava nell'Istituto Antipeste della Siberia nella regione di Irkutsk, ma parlando di una polmonite non meglio precisata. Media locali hanno invece affermato che si tratta appunto di peste. Tutti i contatti della paziente sono stati identificati e vengono monitorati e al momento, secondo quanto riferito, nessuno ha mostrato sintomi di malattia, ha fatto sapere ancora l'OMS, sottolineando che rimane in contatto con le autorità russe sia per verificare le circostanze dell'eventuale incidente di laboratorio, sia per i test sulla salute delle persone che sono venute in contatto con la ricercatrice e ovviamente le possibili implicazioni per la salute pubblica a livello internazionale. Anche l'ospedale della città di Sherekhov, dove la giovane donna è morta, è stato messo in quarantena, secondo quanto ha reso noto il sindaco, e il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha invitato la popolazione a non dare ascolto alle voci, ma solo alle comunicazioni delle autorità sanitarie.
3: In Germania un ex capo dei servizi segreti esteri è sotto indagine. Secondo quanto riportato stamane da alcuni media tedeschi, August Hanning, alla guida degli 007 tedeschi fino al 2005, è accusato di vari reati legati ad attività di spionaggio per conto di un paese straniero, ma non solo. Anche un altro ex funzionario dell'intelligence è stato fermato. Per ora le autorità giudiziarie non hanno fornito dettagli e attesa una comunicazione ufficiale in giornata. E in Francia invece è il giorno della grande annunciata mobilitazione studentesca. Molti licei sono chiusi da stamani in vista delle manifestazioni previste a partire da inizio pomeriggio, a cui partecipano anche i sindacati. Tutto questo al culmine di una settimana di agitazioni che hanno provocato quasi 200 feriti fra gli studenti e più di 5.000 arresti. Ma quali sono le rivendicazioni degli studenti? Quali le possibilità che il movimento si allarghi? Stamane a Modena ne hanno parlato la nostra collaboratrice a Parigi, Annalisa Cappellini, e Giovanni Orsina, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche alla LUISS.
9: Le richieste dei ragazzi coincidono sempre di più con le richieste dei lavoratori, dei dipendenti pubblici, quindi più personale, più finanziamento, più spazio in generale per i servizi pubblici, l'opposizione ai tagli di bilancio. E tra l'altro è proprio questo che preoccupa oggi molto Parigi, è la possibilità di una convergenza delle proteste, quindi un autunno che potrebbe essere molto molto caldo. La Francia ha una storia di movimenti sociali che nascono da una categoria in particolare e che poi si allargano. L'abbiamo visto con gli agricoltori, l'abbiamo visto con i gilet gialli che sono nati per la benzina. Quindi la vera domanda adesso, a cui per il momento non abbiamo risposta, è: riusciranno gli studenti a catalizzare tutti gli altri malcontenti che ci sono attorno? Questo lo vedremo nelle prossime settimane.
10: Noi stiamo parlando in realtà in questo momento della crisi di un intero modello. La Francia è un paese che ha una spesa pubblica altissima, ha dei servizi pubblici estremamente costosi, che negli ultimi anni ha finanziato con un debito sempre crescente, facendo un deficit pubblico importante, e oggi la Francia è al centro delle pressioni sul debito sovrano. Quindi stiamo parlando di una piazza che chiede più servizi, appoggiata a movimenti politici estremisti, in una situazione nella quale le finanze pubbliche sono già vicine al collasso, insomma una situazione oggettivamente estremamente complessa.
3: Giovanni Orsina, professore alla LUISS, e la collega Annalisa Cappellini. Ed è da qualche giorno intense proteste sono in corso anche in India, proteste organizzate dal nuovo movimento dei giovani detto degli scarafaggi. Questa volta sono in piazza contro la commissione elettorale che ha cancellato 13 milioni di elettori dalle liste, spesso in maniera ingiustificata. E ora a scendere in campo sono anche Rahul Gandhi e la sorella Priyanka, principali leader dell'opposizione. Poco fa i due sarebbero anche stati arrestati, come ci racconta la nostra collaboratrice Chiara Rite.
11: Questa mattina a Delhi la protesta, che imperversa da giorni, è un fiume in piena. Non solo davanti al Jantamantar, luogo designato per tutti i sit-in e manifestazioni, ma da svariate parti della città verso i palazzi di governo e specialmente la sede della commissione elettorale. È qui che si trovano Rahul e Priyanka Gandhi, non ancora formalmente arrestati, ma accerchiati dalle forze dell'ordine che stanno portando via ad uno i sostenitori del partito del Congress che cantano slogan contro il governo. L'arresto dei due leader, se messo in atto, sarebbe un arresto preventivo per impedire loro di guidare la manifestazione, e Rahul Gandhi è stato bersaglio di dozzine di questi provvedimenti in passato. Quello che conta è che il movimento, nato come grido di ribellione di una generazione tradita, si allarga ora a partiti politici come il Congress e movimenti sindacali di tutti i tipi, società civile, giuristi. Non è più uno sfogo della rabbia giovanile. Che cosa ha scatenato questa rabbia? Un esercizio di sfoltimento delle liste elettorali portato avanti da mesi dalla commissione elettorale che ha eliminato 130 milioni di elettori. Una inchiesta del quotidiano The Indian Express ha messo in luce come la maggior parte delle cancellazioni sono errate e contro settori della società che avrebbero votato contro il BJP, il partito di governo. Ora, questa commissione è formata da 3 membri. 2 di loro avevano denunciato queste false cancellazioni, ma il 3° membro li ha ignorati ed è andato avanti. Ora i dimostranti chiedono le dimissioni di costui, Ganesh Kumar. Il governo ha fatto quadrato e ha scelto la linea dura, arrestando centinaia di dimostranti. Durante la precedente protesta, gli scarafaggi erano riusciti a far dimettere il 26 luglio il ministro dell'educazione. Questa volta l'attacco punta al cuore del governo di Narendra Modi. La sua ripulitura delle liste sta infatti alla base della vittoria elettorale. Il giornale ha dimostrato che senza queste cancellazioni il BJP avrebbe perso in moltissimi seggi.
3: Dopo quello della medicina, oggi è stato assegnato il premio Nobel per la fisica. Il riconoscimento è andato al belga Francis Alsen per il suo decisivo contributo nel campo dell'astrofisica riguardo la ricerca sui neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo, ricerche fatte all'osservatorio Ice Cube. Lo scienziato 82enne lavora presso l'Università del Wisconsin Madison negli Stati Uniti. E allora noi ritroviamo la nostra collaboratrice, la divulgatrice scientifica Sara Urbani. Allora, che cosa ci puoi dire, tanto per cominciare, sul vincitore?
12: Sì, buongiorno. Il vincitore del premio di oggi è appunto il fisico belga Francis Alsen, che, è una nota di colore, pare che oggi non si aspettasse per nulla di vincere. Infatti l'hanno raggiunto al telefono mentre in questo momento è in viaggio in Italia. Comunque Alsen fin dagli anni 80 aveva sviluppato l'idea di usare i ghiacci del Polo Sud come strumento per catturare le particelle cosmiche e guidando queste ricerche fino alla creazione nel 2011 del gigantesco osservatorio antartico che si chiama Ice Cube. E grazie a Ice Cube Alsen e i suoi colleghi sono riusciti a tracciare per la prima volta i neutrini ad alta energia che provengono dallo spazio profondo.
3: Ecco, cosa sono questi neutrini ad alta energia e magari cosa puoi dirci in più di questo osservatorio Ice Cube?
12: I neutrini ad alta energia sono delle particelle subatomiche prive di carica elettrica e quasi prive di massa e sono generate nell'universo da fenomeni come i buchi neri supermassicci. Sono spesso anche chiamati particelle fantasma perché riescono ad attraversare alla velocità della luce quasi tutta la materia, compresi interi pianeti, senza interagire e senza essere deviate. Quindi per riuscire a intercettarli, Alsen ha ideato questo osservatorio Ice Cube, che è una gigantesca struttura al Polo Sud che sfrutta circa 1 km³ di ghiaccio nel quale sono immersi in profondità migliaia di rilevatori sensibili alla luce e quando un neutrino ad alta energia collide con una particella dentro il ghiaccio, che è un evento rarissimo, genera un impercettibile campo luminoso che viene registrato dai sensori dell'osservatorio e tra l'altro questa impresa scientifica è una collaborazione internazionale. Ci lavorano più di 450 persone da circa 60 istituzioni di 14 paesi e tra cui c'è anche l'Università di Ginevra.
3: Ecco, un'ultima domanda, un po' un classico in queste circostanze, in che modo questa scoperta è importante, ci sarà utile o perlomeno ci riguarda?
12: Beh, l'osservatorio Ice Cube e Alsen hanno inaugurato proprio una nuova disciplina scientifica che si chiama astronomia dei neutrini e dato che i neutrini viaggiano nello spazio praticamente in linea retta senza essere bloccati da niente, quando riusciamo a captarli ci permette di risalire con precisione alle loro sorgenti anche se sono lontanissime e così in questo modo possiamo scoprire e capire meglio i giganteschi fenomeni cosmici che producono queste particelle che sono le più energetiche dell'universo.
3: Grazie dunque a Sara Urbani, divulgatrice scientifica, per queste spiegazioni. Ti risentiremo per il Nobel della chimica. Adesso è tempo di sport.
2: Lo sport.
13: Buongiorno da Omar Mescialla, partiamo dal calcio di Nations League alle 20.45 nella Lega A, Inghilterra-Cechia e Croazia-Spagna, mentre in Serie B la Svizzera, con una vittoria contro la Macedonia del Nord alle 20.45 a Lucerna, combinata con un pareggio a Glasgow tra Scozia e Slovenia, potrebbe venire anticipatamente promossa. Svizzera-Macedonia del Nord, che potrete seguire su Rete 1 in Sport e Musica oppure in TV sulla 2. Ok, su ghiaccio in Champions League, trasferta in Svezia per il Davos che alle 19 affronta il Rögle e per il Ginevra, impegnato alla stessa ora contro il Vaxio, mentre il Friburgo riceve gli slovacchi del Nitra. Giornata di vigilia invece per il Lugano, in attesa della trasferta domani in campionato a Losanna, Lugano che nel primo pomeriggio partirà verso la Romandia senza Lorenzo Canonica. Uscito di scena già nel secondo tempo della partita persa in casa della Joie, l'attaccante ticinese non si è allenato stamattina per un infortunio alla parte bassa del corpo e che viene valutato settimanalmente. Assente a Losanna anche l'ammalato Van Pottelberg con Beglieri, che allora farà da backup a Schlegel. Per il resto Mittel stamattina ha nascosto un po' le carte nella rifinitura, ma sembra orientato a riproporre due stranieri di difesa. Vedremo allora domani a discapito di quale dei cinque imports d'attacco. In Swiss League invece alle 20:15 Bellinzona contro Turgovia. Infine il tennis, perché si libera la via verso il trono ATP per Alexander Zverev. Il tedesco, mai salito in carriera al numero uno e vincitore di due slam in questa stagione, potrebbe approfittare della chiusura anticipata della stagione dell'attuale numero uno Jannik Sinner. Fermo dalla vittoria a Wimbledon a metà luglio, i continui problemi al ginocchio destro necessitano infatti di una terapia conservativa per il 25enne italiano.
14: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud delle Alpi nuvoloso con possibili rovesci, mentre al nord in prevalenza soleggiato. Temperature massime intorno ai 22 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 7 ottobre. Al sud e sulla Romandia molto nuvoloso con deboli precipitazioni da metà giornata. Sulla Svizzera tedesca invece sarà abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino. Temperature al sud comprese fra 13 e 17 gradi, al nord fra 10 e 21 gradi. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
15: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Il concerto.ch.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto del concerto.ch da parte di Paolo Borgonovo. Innanzitutto un ringraziamento ad Alissa Nembrini che cura questa rassegna e che per oggi ci propone un ritratto di Markus Niederhauser, musicista svizzero che molti conoscono come storico primo clarinetto della Kammerorchester Basel, ma che nel corso della sua carriera ha saputo muoversi con naturalezza tra repertori molto diversi, dal classicismo viennese alla musica del Novecento fino ai territori di confine tra jazz, swing e musica leggera americana. Il programma che ascolteremo è in effetti un piccolo ritratto in quattro tappe: Beethoven, Martinu, Britten e infine un divertente bis discografico dedicato alla famiglia dei clarinetti. Cominciamo con Ludwig van Beethoven, tema e variazioni, dal tema alla variazione decima, dalle variazioni Diabelli, opera 120. Questa importante composizione nasce da un valzer per pianoforte, come sappiamo piuttosto semplice, scritto dall'editore e compositore Anton Diabelli, che aveva chiesto a numerosi autori austriaci una variazione ciascuno. Beethoven volle esagerare e rispose con 33 variazioni per pianoforte. Beethoven inizialmente giudicò questo valzerino piuttosto insignificante, e in effetti lo è, ma proprio quella semplicità gli offrì il terreno ideale per un gigantesco esercizio di fantasia, quasi una sfida. E l'ascolto di oggi è particolarmente curioso perché la musica viene trasferita dal pianoforte a un quintetto di fiati. Non sentiremo quindi la potenza percussiva della tastiera beethoveniana, ma una sorta di trasfigurazione della sua scrittura distribuita tra flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno. Nelle prime 10 variazioni non cercate tanto la melodia originale, come abbiamo detto di per sé non è un granché, quanto piuttosto il modo in cui Beethoven la deforma continuamente. E in effetti Beethoven ha voluto intitolare quest'opera non Variationen, con la parola derivata dall'italiano, ma Veränderungen, cioè trasformazioni, sottolineando proprio la sua idea di trasformazione del materiale musicale. Provate a seguire il passaggio da atmosfere giocose ad altre più solenni, ma anche ironiche. E soprattutto ascoltate il clarinetto di Markus Niederhauser, mentre assume ruoli cantabili, virtuosistici e perfino umoristici, perché nella musica di Beethoven c'è molto umorismo, anche se i pianisti spesso sono troppo seriosi per accorgersene. Allora ascoltiamo il tema e le variazioni Diabelli dalla prima alla decima, eseguite dal quintetto di fiati della Kammerorchester Basel con Markus Niederhauser.

Abbiamo ascoltato il quintetto di fiati della Kammerorchester Basel con Markus Niederhauser al clarinetto in alcune delle celebri variazioni di Abelli di Beethoven, dalla prima alla decima, qui nella trascrizione per quintetto di fiati, dal CD Wind Quintet of Kammerorchester Basel per Pre-Arte Music del 2016. Facciamo un salto di oltre un secolo con il nonetto numero 2 di Bohuslav Martinů, che appartiene all'ultimo periodo creativo del compositore boemo, ebbe la prima assoluta nel 1959 al Festival di Salisburgo. L'organico è insolito, 5 strumenti a fiato e 4 archi, una combinazione che produce colori continuamente mutevoli. È una composizione costruita con straordinaria economia di mezzi, le idee musicali sono spesso brevi, i temi passano rapidamente da uno strumento all'altro e i contrasti di timbro sono quasi più importanti dei contrasti melodici. E in questa registrazione dal vivo del 2009 troviamo ancora Markus Niederhauser tra i protagonisti al clarinetto.

I solisti della Camera Orchestra Basel era una registrazione dal vivo di un concerto del 30 aprile del 2009 svoltosi nella Martinkirche di Basilea con Markus Niederhauser al clarinetto ed era il nonetto numero 2 di Bohuslav Martinu. Arriviamo ora a un'opera sorprendente per precocità. La Sinfonietta Opera 1 fu scritta da Benjamin Britten quando aveva poco più di 20 anni e rimane a tutt'oggi una delle sue opere più amate. Nel primo movimento, poco presto ed agitato, fate attenzione alla precisione del disegno contrappuntistico. Ogni linea sembra avere un proprio percorso indipendente e questo è già molto Britten. Nel movimento lento, variazioni, emergono invece quei colori malinconici che diventeranno quasi la firma del compositore inglese, specie nelle opere. Il finale è una tarantella e questo già dice molto, è il punto più brillante, ritmo serrato e un'energia quasi teatrale. Il ruolo del clarinetto, anche se non dichiarato, è di vero protagonismo. Di nuovo ascolteremo Markus Niederhauser, ma con la Camera Orchestra Basel, diretta da Christopher Hogwood.

Era la Camera Orchestra Basel, diretta da Christopher Hogwood, nella Sinfonietta Opera 1 di Benjamin Britten, un CD Arte Nova Classics del 2002, ancora con Markus Niederhauser al clarinetto. Concludiamo con un cambio completo di atmosfera grazie al CD Swiss Clarinet Players Harmen Nocturne per Amos, CD del 1995. In questi due ultimi ascolti, Markus Niederhauser non suona il tradizionale clarinetto in si bemolle, bensì il corno di bassetto, uno dei membri più affascinanti della famiglia del clarinetto con la sua voce calda di contralto profondo. Lo ascoltiamo all'interno degli Swiss Clarinet Players, formazione che ama esplorare arrangiamenti e repertori insoliti. Prima Jeffrey Agrell, compositore vivente, cornista statunitense, con Between Rock and Hard Place, pagina spiritosa e piena di riferimenti alla musica contemporanea e alla cultura pop. E qui il nostro divertimento di ascoltatori sta anche nell'apprezzare la straordinaria varietà timbrica della famiglia dei clarinetti. Ascoltiamo dunque Between Rock and Hard Place di Jeffrey Agrell nell'arrangiamento degli Swiss Clarinet Players.

Era Between Rock and Hard Place di Jeffrey Agrell nell'arrangiamento degli Swiss Clarinet Players con Markus Niederhauser al corno di bassetto. Ma manca ancora un brano per concludere il concerto di oggi, gli stessi esecutori, consideriamolo alla stregua di un bis.

0: Avrete probabilmente riconosciuto George Gershwin e il suo An American in Paris, naturalmente filtrato attraverso il suono di un ensemble composto esclusivamente da clarinetti, sempre dal CD Swiss Clarinet Players Harlem Nocturne Amos 1995. Si conclude così il concerto punto CH di oggi, dedicato a Markus Niederhauser, che abbiamo ascoltato al clarinetto e al corno di bassetto, uno dei grandi protagonisti della vita musicale basilese degli ultimi decenni, e un ringraziamento ad Alissa Nembrini che ha curato il programma di oggi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo. Mi avete appena ascoltato nel concerto Punto CH e ora non parleremo di clarinetti, ma parleremo di tanto altro. Il cuore musicale del martedì pomeriggio di Rete 2 è Babilonia, le magnifiche promiscuità sonore a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, che oggi ci porteranno a conoscere un ospite graditissimo, un cantautore e polistrumentista italiano originario della provincia di Latina, con una sensibilità poetica, una scrittura profondamente evocativa, che risponde al nome di Emanuele Colandrea. Invece, prima però di arrivarci, il nostro sguardo all'attualità musicale ci porta al festival musicale più importante del mondo, una kermesse di cui fatalmente ci occupiamo spesso e che fa della città natale di Mozart il centro dell'universo musicale nei mesi estivi di ogni anno. Sapete già di cosa sto parlando. Da quando? Dal 1921, da quando i fondatori, tra cui niente meno che Hugo von Hofmannsthal e Richard Strauss, ne fissarono le basi. Eh sì, è un indovinello facile. Parleremo del Festival di Salisburgo, che quest'anno ha subito un notevole scossone con la brusca cacciata ad effetto immediato del direttore artistico Markus Hinterhäuser pochi giorni prima dell'inizio del Festival di Pentecoste a marzo, e con la programmazione estiva già decisa da tempo e fissata anche per il 2027. Hinterhäuser, che dirigeva il festival dal 2017, è stato sostituito dal belga Peter de Kaluwe, già sovrintendente del Teatro della Monnaie, l'opera di Bruxelles, e proprio a Bruxelles Margherita Radaelli ha intervistato il nuovo direttore del Festival di Salisburgo. Ma prima di ascoltare questo contributo volevamo fare però un po' di chiarezza su quello che è successo e magari tentare un bilancio degli ultimi anni di Hinterhäuser, partendo dalla stagione appena trascorsa. E per aiutarci in questa impresa abbiamo contattato Gianfrancesco Amoroso, pianista, accompagnatore, ma anche critico per il Ridotto, e spesso si è occupato di recensioni, e che a Salisburgo è un po' di casa e che vi trascorre l'estate anche per raccontare anche a noi della RSI le rappresentazioni alle quali ha assistito. Introduciamolo allora con un ascolto degno di tanto personaggio.

0: Interrompiamo questa musica di bellezza insopportabile. È l'arrivo di Bacco dall'Arianna Nasso di Richard Strauss. Che cosa ci può essere di più salisburghese di questo? Estratto dalla premiere del 2 agosto scorso nella House of Mozart, i Wiener Philharmoniker, diretti da Manfred Honeck. E questo per introdurre non Bacco, ma il nostro amico Gianfrancesco Amoroso. Gianfrancesco, ben trovato.
1: Ciao Paolo e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, parliamo di Salisburgo e questa volta partendo, insomma, da una cacciata veramente che ha colto tutti di sorpresa. Forse tutti no, però insomma, Interhäuser, noto pianista, direttore artistico del Festival di Salisburgo, lo era dal 2017, e cosa gli è successo nel marzo scorso?
1: Guarda, caro Paolo, è stata un'estate piuttosto calda anche a Salisburgo, devo dire, in tutti i sensi, nel senso che innanzitutto il clima era veramente caldo eccessivamente rispetto alla norma, e poi insomma c'è stata questa notizia nel bel mezzo del festival che ci ha un po' sorpresi tutti, perché in effetti soprattutto noi che non viviamo in Austria e viviamo queste cose un po' così per sentito dire, poi insomma essendo lì ci siamo trovati un po' in una situazione particolare.
0: Sì, perché anche perché certo era un festival che in realtà è quello che era stato già deciso da lui in ogni minuscolo particolare, ecco, insomma, quindi
1: esatto.
0: Vi siete trovati al festival di Interhäuser senza di lui.
1: Esatto, e devo dire che comunque a prescindere da tutto quello che poi si può dire e si è detto, è sempre stata una persona che ha cercato di mantenere altissimo il livello artistico, quindi ad ogni apertura del sipario, che poi magari certi spettacoli sono stati discutibili, ed è anche il bello forse di un festival così importante che uno spettacolo faccia discutere anziché prendere tutto così come se fosse tutto stupendo, bellissimo, invece già uno spettacolo che fa discutere già un punto in più, tuttavia insomma ci sono state un po' delle discrepanze sia interne che un po' esterne, insomma tutto l'entourage del festival.
0: Insomma, diversi articoli hanno riportato critiche molto dure non sulla sua competenza artistica, che a quanto pare
1: esatto.
0: È indiscussa, ma sul suo stile di leadership. Cosa è successo a tal punto, insomma?
1: Ma pare insomma che ci siano stati da parte sua delle forzature, a volte anche delle prevaricazioni su imposizioni anche di scelte artistiche, pare anche che abbia avuto comunque delle boutade un po' aggressive, diciamo così, anche al di fuori del contesto proprio manageriale del festival.
0: Ecco, no? Forse gli ascoltatori non lo sanno, ma Gianfrancesco ed io spesso ci troviamo a Salisburgo, non è un ritrovo molto originale, al Café Bazar sul fiume, dove ci si siede, si beve un caffè, si mangia un'ottima torta e ci si trova magari seduti di fianco a Cecilia Bartoli, a Jonas Kaufmann, a Pappano, e però non ci si trova di fianco a Markus Interhäuser, perché aveva avuto addirittura la diffida, non poteva farsi vedere al Café Bazar perché era esploso in una lite furiosa con un collaboratore. Era un personaggio a quanto pare umanamente difficile da gestire e che a quanto pare allora all'ultimo momento non è stato difeso da nessuno.
1: Eh sì, perché comunque al di là di queste intemperanze pare anche che abbia imposto una certa autonomia artistica, che per carità a volte si potrebbe anche comprendere nel momento in cui uno ha proprio un'idea precisa di uno sviluppo artistico di un festival, però al tempo stesso nel momento in cui c'è un'equipe bisogna anche mantenere un certo equilibrio e quindi anche certe sue scelte legate ad alcuni artisti a volte sono state un po' contestate perché gli imponeva più e più volte all'interno delle diverse edizioni del festival, e quindi certo. Questo forse ha dato fastidio.
0: Allora io suggerirei un breve ascolto proprio per introdurre uno di questi artisti.
1: Sì.

0: Le note iniziali dell'ouverture dell'opera Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, riprese dal vivo nella premiere di 2 anni fa, era il 2024, l'Orchestra Utopia, diretta da chi, Gianfrancesco Amoroso?
1: Da Teodor Currenzi, evidentissimo.
0: Ed eccoci a uno di quei personaggi che, per i quali Markus Interhäuser è stato criticato, insomma.
1: Sì, e devo dire, io la prima volta che ho sentito Currenzis è stato tanti anni fa in San Marco a Milano con un Requiem di Verdi, e confesso che ero anche rimasto positivamente molto colpito dalla sua direzione. Certo, è un direttore un po' fuori le righe rispetto a uno standard a cui noi siamo abituati oggi, vuoi anche per mancanza di prove, a volte certi direttori tirano dritto con una esecuzione che sta in piedi, senza però grandi fantasie o azzardi. Currenzis invece è uno che azzarda parecchio quando dirige, crea grandissimi contrasti. Già questo Don Giovanni che avevamo sentito un paio d'anni fa, se non sbaglio,
0: sì, nel 24,
1: fu anche lì abbastanza discusso, però io trovai in questa concertazione una grande coerenza, perché nonostante crei grandi contrasti, al contempo riesce sempre a dare una continuità al suo discorso musicale, e aprendo anche delle ansie di cantabilità meravigliose. Mi ricordo l'aria di Donna Anna, fu bellissima, anche sostenuta benissimo dalla cantante, ma lui veramente ha un'idea estremamente teatrale del dramma mozartiano, che poi ha riversato anche in altre esecuzioni, come quella anche di Carmen di quest'anno, che dire,
0: di questa Carmen quella. Vogliamo sicuramente parlare di questa Carmen, però è vero che alcuni ambienti hanno sostenuto che il festival fosse dipendente da una cerchia ristretta di artisti fedelissimi, e soprattutto Teodor Currenzis era considerato una figura controversa dopo l'invasione della Russia in Ucraina. Interhäuser, in un qualche modo, per la produzione di Nozze di Figaro trovò un sostituto in Pichon, però poi in realtà no. Però si può dire qualcosa di questo grandissimo musicista. Io confesso che in quel Don Giovanni ho trovato una cura del fraseggio.
1: Molto.
0: Parlando con gli esecutori, so il suo modo di lavorare, con una quantità di prove precisissime che non si ha più dai tempi di Karajan. Insomma, è veramente qualcosa di un passato che, insomma, non possiamo che non rimpiangere e che non riconoscere in un grandissimo artista.
1: Esatto, sono d'accordissimo, perché magari all'apparenza può sembrare un artista che cavalca un po' si presenta smanicato con queste capigliature un po' punk, un po' dark anche, no? Però ci sono dei contenuti, c'è una profondità esecutiva da parte sua, interpretativa, molto interessante, legata anche a una certa attenzione per lo stile, per la prassi, per quanto riguarda magari Mozart, e poi invece anche spingendosi più in là si sente proprio una certa cura nel fraseggio, nell'aspetto cantabile, nella libertà anche di fraseggio, alla quale ultimamente siamo poco abituati, purtroppo. Spesso si tira dritti con delle esecuzioni un po' metronometriche, dove tutto insomma sta in piedi grazie a una struttura comunque di grandi compositori che insomma sapevano scrivere, però ecco, quegli abbandoni che si usavano e che era prassi anche, certo, così come l'uso dei portamenti a volte, così oggi si usano meno, però Currenzis invece ha una grande attenzione anche su questo tipo di scrittura, e poi al tempo stesso ha una componente secondo me spirituale che ti coinvolge, e quindi ha un carisma che insomma comunica molto. E di conseguenza non mi sento mai sì, certo, magari alcune scelte possono sembrare estreme, però al contempo hanno una coerenza.
0: Sì, hanno una coerenza, sono scelte. Allora, prima di lanciarti un ascolto, sappiamo che Currenzis è uno dei pochissimi direttori che tra le varie richieste che fa agli agenti è quello di avere un parrucchiere sul posto prima di esibirsi.

0: Theodore Currensis che pretende un parrucchiere prima di entrare in scena. Però, che preludio questo della Carmen, Gianfrancesco. È la Carmen che hai sentito tu quest'estate a Salisburgo, registrazione dal vivo della premiere. Parlaci di questa produzione che è un po', non so se sia l'addio, però è un grande marchio di fabbrica per Markus Hinterhäuser.
1: Sì, allora, dal punto di vista musicale abbiamo sentito uno slancio incredibile e devo dire che tutta questa Carmen è stata caratterizzata da questi slanci e da momenti di intensità penetrante. Ho ancora nelle orecchie le poche battute che anticipano l'aria del tenore, l'aria della Fleur, no? Che la fece in una maniera così evanescente, con un fraseggio anche abbastanza insolito. La bellezza di questa Carmen è che si sentono delle cose che generalmente non si sentono più, anche delle parti interne dell'orchestra che saltano fuori. Devo dire che è stato molto interessante da questo punto di vista. Poi dal punto di vista registico ci sono state un po' delle trovate, chiamiamole così. E quindi siamo appunto in un anno importante per Bizet, abbiamo ascoltato tante Carmen quest'anno, di cui devo dire il comune denominatore era un po' l'assetticità, cioè hanno cercato un po' tutti di privare Carmen dell'aspetto folcloristico spagnolo, che tra l'altro la musica straborda di questo, invece dal punto di vista registico un po' tutti hanno cercato di privarla di questo elemento. E anche in questa edizione di Gabriella Carrizo, penso si pronunci così se non sbaglio, che è regista e coreografa, ha ambientato Carmen in un'ambientazione abbastanza priva di tutto quel colore locale che Bizet ha descritto con la musica. E ci troviamo anche di fronte a delle scelte abbastanza estreme, perché ad esempio i recitativi sono stati per lo più eliminati, in virtù invece di alcuni momenti anche sembrava musica elettronica, quindi incursioni come se fossero dei cortocircuiti che avvenivano durante i dialoghi dei personaggi. Ed è vero, sono degli snodi importanti che lei ha convertito con queste incursioni, che però insomma hanno lasciato non poche perplessità.
0: Allora guarda, lancio rapidamente una di queste incursioni.

0: Qui si trattava in realtà di una interpolazione di musica folclorica gitana vera e propria, Gianfrancesco.
1: Esatto, sì, ce ne sono stati diversi di questi momenti, ma a questo punto ci si domanda, hanno voluto rappresentare Carmen o uno spettacolo ispirato a Carmen? Perché a questo punto non si pone la domanda. Allora, queste interpolazioni sì, sicuramente potevano essere interessanti perché uno sente un contrasto tra la musica di Bizet ispirata a una Spagna fittizia, perché comunque Bizet non è mai stato in Spagna, sì. Quindi anche da questo punto, e devo dire, Bizet poi ha creato un panorama sonoro che ha influito su tantissimi altri autori, non spagnoli ovviamente, e con delle felici intuizioni, sia ritmiche che melodiche, su questo non ci sono dubbi. Al contempo, inserire queste interpolazioni, ci si domanda il motivo, anche perché dal punto di vista drammaturgico non è che aggiungessero chissà quali elementi, erano più così delle incursioni fini a se stesse, così come alcuni elementi di teatro danza, a volte anche estremamente violenti, non è che aggiungessero più di tanto al dramma, anzi a volte distoglievano l'attenzione al nucleo del dramma.
0: Quindi una produzione che, certo, seguiva sicuramente lo stile di Interhäuser, che viene dalla musica contemporanea, e che aveva peraltro come protagonista un soprano che però è una artista tra le più care a Interhäuser, appunto al direttore artistico uscente. E come ha funzionato il soprano Grigorian in questo ruolo che nessuno immaginerebbe suo?
1: Ha funzionato fino a un certo punto, nel senso che comunque sappiamo benissimo che la parte di Carmen non è dedicata alla tessitura sopranile, dove lei furbamente ha cercato di non mascherare la propria natura sopranile, perché alcune invece giocano con la voce di petto, insomma sappiamo bene che gonfiano i centri e fanno tutte queste cose qua. No, lei si è mantenuta sulla sua linea di canto, con una certa eleganza, ma anche con un certo distacco, e di conseguenza è venuto a mancare un po' quell'elemento estremamente sensuale che sia la corda mezzo sopranile che un po' la scrittura di Bizet richiedono. E anche c'era un po' di discrepanza a volte con le idee di Corenzis, che naturalmente lui assecondava di più la partitura, lei rimaneva su una linea anche registica un po' più asettica, e questo insomma ha creato degli squilibri più che altro dal punto di vista interpretativo. Poi ripeto, musicalmente devo dire che ha risolto tutto in maniera anche piuttosto intelligente.
0: Quindi in maniera intelligente, però insomma diciamo che forse la grande produzione di quest'anno era il San Francesco d'Assisi di Messiaen, di cui abbiamo parlato a ridotto, forse un po' meno questa Carmen, diciamo che non è proprio di quelle che rimarranno nella leggenda degli anni di Interhäuser. Invece è una serata che non abbiamo trattato nel ridotto, ma alla quale tu hai partecipato, e che certo è un fiore all'occhiello di Interhäuser poter esibire un artista del genere, è stata quella di Juan Diego Flores, e su questa direi che ci salutiamo. Ce la racconti un po'?
1: Ma è stata una serata tutta in crescendo, dove Juan Diego Flores è partito con una bellissima aria da concerto di Mozart, snodandosi poi con aria di Donizetti, sia da camera che operistiche, così come di Rossini e via dicendo, passando ovviamente per il folklore, quindi uscito poi con la chitarra, come ormai da qualche anno fa, e chiudendo poi con Masnegu, no? La mia Letizia di Verdi, e intervallati anche con alcuni momenti solistici da parte di Vincenzo Scalera, che ormai sappiamo essere il suo pianista prediletto. È stato un recital accolto trionfalmente, anche perché c'è da dire che Juan Diego Flores negli anni ha sempre dimostrato una grande coerenza con la sua vocalità e anche laddove è uscito un po' dai, diciamo, dal suo repertorio, l'ha sempre affrontato con un grande rispetto per la sua voce, quindi non ha mai forzato la sua voce e nonostante non sia più un ragazzino, però ha un controllo tecnico straordinario che riesce ancora a esprimere con grande espressione, soprattutto nei suoi cavalli di battaglia che sono Rossini, Donizetti. Quindi è stata una serata indimenticabile che ha chiuso in maniera gloriosa questo festival e con un pubblico che poi naturalmente ha richiesto diversi bis, tra cui la famosa aria dei nove do, immancabile, perché ormai se
0: Immancabile.
1: uno dice Juan Diego Flores aspetta solo, e uno dice ma insomma non è più, ripeto, un ragazzino, eppure ha sempre questa grande energia, questa grande freschezza insomma nell'affrontare del palcoscenico che lo rende straordinario ancora oggi, indubbiamente.
0: Allora, Gianfrancesco, io direi che salutiamo te e salutiamo in un certo senso anche la fine dell'era Interhäuser con le sue luci e le sue ombre. Le ombre sono quelle
1: Certo.
0: forse nel retropalco e che noi non abbiamo patito più di tanto. E allora scegli tu, guarda, ti propongo un ascolto appunto con Juan Diego Flores e Vincenzo Scalera al pianoforte. Scegli tu tra Turandot e Elisir d'Amore.
1: Elisir d'amore, assolutamente.
0: E allora Elisir d'amore, sì, Gianfrancesco. Grazie, grazie mille per aver chiacchierato con noi.
1: Grazie a te, un saluto a tutti.

Una registrazione dal vivo di qualche anno fa non è registrazione del concerto di quest'anno, che non è stato registrato, però questa è la voce di Juan Diego Flores con il pianista Vincenzo Scalera nella celeberrima Una furtiva lacrima dall'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, tutta l'eleganza del grandissimo tenore spagnolo, che è stato uno dei personaggi che più è stato anche caro a Markus Hinterhäuser, direttore artistico del Festival di Salisburgo, che l'ha avuto come sua continua presenza. E rimaniamo al paradosso che ha colpito questo personaggio quest'anno, perché cacciato appunto dal festival, dal suo posto di direzione nel marzo del 2026, nel 2026, quindi pochi mesi dopo, nell'agosto 2026, è stato insignito del Gran Premio della giuria del Teatro Musicale, il Premio Austriaco del Teatro Musicale, Grosse Preis der Jury del Österreichische Musiktheaterpreis. E la motivazione ne elogia il lavoro come pianista, direttore di festival e manager culturale, sottolineando il suo coraggio per l'inconsueto, la visione programmatica e la capacità di scoprire personalità artistiche eccezionali. Quindi un contesto davvero curioso, una coincidenza che è stata presa come una posizione simbolica di parte del mondo musicale a suo favore, per far capire che a volte la politica e la musica non vanno d'accordo. In un certo senso, una parte significativa dell'establishment musicale austriaco gli attribuiva contemporaneamente un premio per l'opera svolta nel momento in cui veniva punito per come l'aveva svolta. Un riconoscimento molto prestigioso, assegnato in passato a figure come Jonas Kaufmann, Cecilia Bartoli e Asmik Grigorian. Peraltro tutti e tre personaggi molto legati alla sua direzione.

0: Un momento rubato dalle prove di una altra produzione tra le più amate di questi ultimi anni e della gestione Interhäuser, e parlo in particolare del 2023 dell'Orfeo di Christoph Willibald von Gluck. Questa era la danza, un estratto dalla danza degli spiriti beati. La regia era affidata a Christoph Loy, fu una produzione molto apprezzata. Christoph Loy è uno dei registi più presenti nelle produzioni degli ultimi anni di Salisburgo, grazie appunto a Interhäuser. La direzione di Gianluca Capuano alla testa de Le Musicien du Prince. Ma veniamo allora al nuovo direttore artistico e all'intervista che con lui ha realizzato la nostra Margherita Radaelli. Il belga Peter De Kaluwe è dunque il nuovo direttore del Festival di Salisburgo, è una figura nota, amata in Belgio dal 2007 al 2025 è stato direttore artistico del Teatro della Monnaie, cioè l'opera di Bruxelles, e adesso invece è a Salisburgo e sarà attivo evidentemente dal 2028, però già dal 1 ottobre dedica le sue energie al Festival di Salisburgo per firmare questa edizione che va preparata con 2 anni in anticipo. E già il 2 ottobre Margherita Radaelli l'ha incontrato nel suo studio a Bruxelles per parlare dei suoi progetti, ma per chiedergli prima di tutto come vede iscriversi la direzione del festival nell'arco della sua carriera. Ed ecco la risposta di Peter De Kaluwe.
1: Ho sempre pensato che dopo la Monet il mio ideale percorso sarebbe di andare e di concludere la mia carriera, diciamo, carriera è una grande parola, ma il lavoro nel teatro, nei concerti, nell'opera, nella lirica a Salisburgo. E adesso è confermato che questo sarebbe il mio futuro, e questo mi rende molto, molto fiero, ma anche molto umile. Perché entriamo in una linea di artisti che hanno pensato sulla cultura in Europa e sull'umanismo, sulla democrazia. Il Festival di Salisburgo è stato fondato nel 21, 105 anni fa adesso, da Hugo von Hofmannsthal e Max Reinhardt, con un purpose molto chiaro di mettere la pace e l'arte nel centro della democrazia, l'arte come vettore di vivere insieme, di emancipazione. Questa è una cosa che voglio veramente ritrovare.
2: Non è un tema che abbiamo già sentito alla Monnaie.
1: È sempre stato la mia convinzione, e questa convinzione è veramente in armonia con il purpose del Festival di Salzburg, e per me per questa ragione mi sento molto, molto giusto in questo posto, molto a casa in questo posto, e anche molto calma con questo nuovo impegno, diciamo.
2: Cosa ha oggi il Festival di Salisburgo che è, non voglio dire cosa gli manca, ma che impronta potrebbe e vorrebbe che avesse fra 5 anni?
1: Ecco, abbiamo un periodo molto difficile in fronte da noi. Prima di tutto dobbiamo ritrovare l'armonia, perché ci sono stati tanti problemi umani, di organizzazione, problemi che hanno mai abbassato il livello artistico, perché il livello artistico a Salisburgo è veramente il top, non si può fare meglio, ma anche nel meglio ci sono delle cose da improvare. E penso che per me la cosa la più importante è di aprire ad altri pubblici e di veramente dire che ok, abbiamo una vocazione per anche un vettore economico molto importante per la città e per la regione di Salisburgo, ma è anche una cosa che deve ancora trovare un ancrage, un fondamento nella regione e nella città, perché gli abitanti di Salisburgo non sono impegnati nel festival. E penso che oggi, quando vogliamo veramente parlare di democrazia, dobbiamo trovare delle vie come tutto si sentono involved. E una cosa che ho appresa in questi 9 mesi a Leuven è veramente l'idea della partecipazione, dell'inclusione, della co-creazione, di dire non sono solamente i genti che lavorano al top del loro lavoro, Wiener Philharmoniker, i grandi registi, grandi direttori, maestri d'orchestra, eccetera, eccetera, ma soprattutto anche i genti che vogliono anche loro trovare una via di sentirsi inclusiva in questo mondo, non solamente che vedono che le cose che sono fatte al festival, ma che possono anche si trovare un po' più in connessione con questo.

0: Un estratto da Gelido in ogni vena, Antonio Vivaldi, un estratto da una delle produzioni più apprezzate, più discusse, più premiate in tutto il mondo dell'era Interhäuser. Parliamo di Hotel Metamorphosis, pasticcio vivaldiano con drammaturgia di Berkowski. Era evidentemente Cecilia Bartoli, la voce che abbiamo ascoltato, i Musiciens du Prince diretti da Gianluca Capuano. E noi continuiamo con la seconda parte dell'intervista che Margherita Radaelli ha dedicato a Peter De Kalove, il nuovo direttore del Festival di Salisburgo. Ha fatto riferimento a Leuven, in effetti lui è anche direttore generale del progetto Leuven, capitale europea della cultura 2030, manifestazione di grandissimo rilievo per questa città fiamminga. Sentiamo il resto del contributo.
1: Alla Monet, per il periodo in cui ho potuto assistere alla sua direzione, due cose mi hanno colpito. La prima era l'innovazione. Qualcuno disse una volta per i brussellesi avere un abbonamento alla Monet era una tradizione, era scontato, non ci si pensava neppure. Oggi è una scelta. Lei ha fatto prime mondiali e anche rivisitazioni di opere. E l'altra, ne accennava, è quella di averla resa anche una piattaforma di vivere civile. Lei non si è mai sottratto nel dare la propria posizione, che fosse nei confronti anche di compositori russi o in tante altre occasioni. È qualcosa che secondo lei in un pubblico diverso da quello belga, un pubblico come quello di Salisburgo è pronto a ricevere questo?
2: Il pubblico di Salisburgo è internazionalissimo, allora dovrebbe essere aperto. Ma sarà molto più difficile, perché a Bruxelles esiste una curiosità anche per l'innovazione. A Salisburgo questo può essere anche il caso, ma penso che abbiamo ancora un pubblico che ha delle aspettazioni, che vanno al Festival di Salisburgo per sentire il Mozart ideale, e il Mozart ideale nella loro interpretazione. E penso che questo potrebbe essere una confrontazione, ma non, la confrontazione non deve essere negativa. Penso che molto deve cominciare per la comunicazione. Nella preparazione che io ho cominciato per il 28, l'estate 28, voglio veramente già lavorare dall'autunno 27. Voglio già lavorare con i genti della città e della regione su dei produzioni che sono basate sulla tematica della stagione del festival. 28 si prepara oggi. 29 comincia a prepararsi oggi, soprattutto perché avremo la rinnovazione. Ci siamo tre scene importanti, Haus für Mozart, Felsenreitschule e poi Großes Festspielhaus. Großes Festspielhaus, che è il teatro più grande a Salisburgo, deve fermare per rinnovazione durante due estate e ancora a metà 28 e a metà 31. Allora questa è una sfida importante, di trovare prima di tutto un altro luogo per fare gli spettacoli. Questa è una decisione che dobbiamo prendere prima del medio ottobre. I lavori hanno incominciato ieri, stesso giorno che il mio contratto. È fantastico di vedere il movimento che questo crea, perché ovviamente investire nel Festival di Salisburgo vuol dire investire nell'economia della città e della regione, perché è un vettore molto importante per la città. Ci sono critiche di questo, perché ci sono gente che dicono perché tanti soldi, e penso che the question is different, è un'altra questione. Quando non facciamo questa rinnovazione importante, dove saremo in sei anni? Io sa adesso che in sei anni abbiamo un teatro, uffici, atelier tutti rinnovati e possiamo andare davanti per ancora 30, 35, 50 anni, e questo è un investimento molto importante. A livello della musica, ovviamente ci sono due compositori importantissimi per Salisburgo, che sono Mozart e Strauss, perché Hofmannsthal era veramente il fondatore con Strauss e Max Reinhardt, e allora dobbiamo continuare il lavoro su Richard Strauss. E ovviamente anche la città di Mozart, perché Mozart nasceva a Salisburgo. Allora è chiaro che quelli sono i due punti di riferimento. Per me è molto importante anche di pensare al 20 e 21 secolo, vuol dire anche di preparare delle creazioni mondiali, dei veri creazioni, e voglio veramente trovare soluzioni entro le tre. In tedesco si dicono Sparten, Sparten vuol dire la lirica, il teatro e il concerto. Voglio ancora aggiungere la danza, perché la danza è anche un'espressione teatrale, musicale, senza parola, e voglio fare una programmazione che è molto più ibrido, molto più aperto, dove non ci sono quelli muri. Questo è il concerto di X, questo è il concerto, può anche incontrare letteratura. Un concerto nella chiesa, l'ouverture spirituelle, può anche incontrare la danza. Il teatro può anche incontrare la musica. L'opera ovviamente deve incontrare tutto. E questa è una favolosa posizione per Salisburgo, perché c'è tutto. C'è tutto a altissimo livello. Allora è veramente un'invitazione a fare una cucina molto, molto ibrida, molto aperta, molto originale, molto innovativo anche, ma anche molto accessibile a tutti. Questo vuol dire che ovviamente dobbiamo presentare Verdi, Puccini, Mozart, Strauss, Wagner meno, perché c'è tanto Wagner già nell'Osterfestspiele, che è l'altro festival a Pasqua. C'è anche il festival di Pentecosta con la Cecilia Bartoli, che resterà ancora a Salisburgo, con cui lavoriamo da tanti anni. Allora ci sono tanti ingredienti in questo festival che possono trovare un'altra forma di comunicazione, di intercomunicazione. Questa è la mia sfida.
0: E questo era l'incontro che ha curato Margherita Radaelli con Peter De Calove, nuovo direttore artistico del Festival di Salisburgo. E leggendo fra le righe in questo incontro sentiamo qualche riferimento diretto alle polemiche che hanno portato alla sua nomina. Certo, questa insistenza del nuovo direttore sulla democrazia, sul processo democratico, decisionale, sul coinvolgere, sembra quasi una stoccata, in effetti, alla gestione, certo, molto personalistica, molto sbrigativa, se vogliamo, e che alcuni hanno definito dittatoriale del suo predecessore. Ma dall'altra parte c'è un tacito riconoscimento di una continuità che vuole essere sicuramente una continuità nel nome dei grandi personaggi che hanno fatto grande il festival, ed ecco che viene nominata con nome e cognome Cecilia Bartoli. Cecilia Bartoli, che è direttrice artistica del Festival di Pentecoste e che fornisce al festival estivo, ormai per tradizione, una tradizione che Interhäuser ha molto apprezzato e promosso, fornisce una produzione operistica di grande rilievo. Abbiamo ricordato poco fa la discussissima, premiatissima in tutto il mondo, Hotel Metamorfosi, su un progetto davvero estremamente innovativo. Ma allora concludiamo questa nostra parentesi austriaca salisburghese e voltiamo pagina con musica che austriaca non è, verso il notiziario delle 15:30.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: 3 dalle Kinderszene, opera 15 di Robert Schumann, l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione del pianista Theo Georgiou di base a Friburgo, da una recentissima novità discografica di cui parleremo, spero meglio, anche in altre occasioni, ma è un disco recentissimo appena uscito per Claves e che ha come titolo Gioia, che è il nome della figlioletta dello stesso pianista. Ed ora il notiziario.
1: Un autore e un'autrice pressoché coetanei. Due libri completamente diversi,

0: In studio Sofia Pelosi. È accusato di tentato omicidio il 17enne siriano arrestato per aver accoltellato un 21enne ieri pomeriggio a Biasca. Lo hanno confermato in mattinata la polizia ticinese e la magistratura dei minorenni. Al momento non si esclude neppure il coinvolgimento di una terza persona. Fuori pericolo la vittima, che ha riportato una profonda ferita all'addome. Proseguono a Bellinzona i lavori del Gran Consiglio ticinese. Si prevede un acceso dibattito sul credito di circa 4 milioni di franchi, quale contributo cantonale per un evento internazionale in agenda a Lugano in dicembre. Si tratta della conferenza ministeriale dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, di cui la Svizzera è attualmente presidente. Per la successione del consigliere federale Guy Parmelin, la consigliera di Stato zurighese Nathalie Ricli prende tempo. Sui social ha spiegato di trovarsi bene nel governo cantonale e di voler riflettere ancora su un'eventuale candidatura a Berna. Una decisione è attesa dopo le vacanze autunnali. La sezione UDC di Svitto propone intanto il consigliere di Stato André Rüegsegger. In Germania, un ex capo dei servizi segreti esteri è sotto indagine. Secondo quanto riportato da alcuni media, August Hanning, alla guida degli 007 tedeschi fino al 2005, è accusato di vari reati legati ad attività di spionaggio per conto di un paese straniero, ma non solo. Anche un altro ex funzionario dell'intelligence è stato fermato. Per ora le autorità giudiziarie non hanno fornito dettagli, è attesa una comunicazione ufficiale in giornata. E sempre in Germania, un esponente dell'AfD è stato eletto alla presidenza del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. La nomina di Tobias Rausch segue il successo elettorale di Alternative für Deutschland, in questo land dell'ex Repubblica Democratica. È anche la prima volta che un rappresentante del partito di estrema destra accede a una simile carica. Intanto, nella capitale regionale Magdeburgo, centinaia di persone manifestano a margine della seduta costitutiva dell'Assemblea. Manifestazioni in corso anche in Francia, dove è ripresa la protesta degli studenti liceali. In alcune città si registrano i primi scontri tra dimostranti e polizia. Lezioni sospese in un quarto dei licei. Al sud il pomeriggio sarà parzialmente soleggiato con qualche possibile rovescio. Oltre Alpe, invece, il tempo sarà in prevalenza sereno. Per domani, mercoledì, al sud e sulla Romandia è prevista nuvolosità e da metà giornata deboli precipitazioni. Sulla Svizzera tedesca sarà abbastanza soleggiato, ma con qualche banco di nebbia in mattinata.
1: Ha la barba, ma gli viene difficile identificarsi con Padre Pio. È un cantautore, ce lo presentano le promiscuità, le magnifiche promiscuità di Babilonia, Sergio Albertoni e il suo compare Valerio Corzani.

0: Babilonia.
1: Sono Gino Paoli su Rete 2. Ecco, Sergio è un grande genio, straordinario. Sergio è una brava persona.
0: Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
2: Beh, non l'ho mai detto, ma devo confessare di avere un debole per Gino Paoli.
3: Immagino. Però ti ricordo che c'è Mattarella,
2: sì.
3: C'è Sergio Endrigo, c'è Sergio Bardotti, insomma ci sono altri Sergi a cui lui poteva
2: riferirsi. Dice che non pensava,
3: no,
2: ad Albertoni,
3: però magari sì,
2: no.
3: Magari sì. Vi siete mai incrociati?
2: No, non che io sappia, no.
3: Però magari hai un fan che ascolta sempre la Radio
2: comunque,
3: Svizzera.
2: Insomma, mi ha fatto piacere questa sigla.
3: Ma sì.
2: Buongiorno Valerio.
3: Ben trovato Sergio, questa è Babilonia.
2: Certo,
3: si
2: e
3: è
2: voi
3: capito?
2: Tutti e tutte siete benvenuti naturalmente.
3: Sì. Abbiamo come sempre molti ascolti in cascina e anche fuori.
2: Sì.
3: E soprattutto, come sempre, non siamo soli.
2: Non siamo soli e come sai gli ospiti di Babilonia tra i molti privilegi hanno anche quello di avere una sigla proprio tutta
3: a loro,
2: loro
3: dedicata.
2: Esatto.
3: Sentiamo.

0: Beh, il nostro ospite di oggi, insomma, evidentemente ha avuto una tresca con Caterina Caselli.
1: Infatti,
0: non so perché.
1: Si fatica a capire e a, diciamo, profetizzare il fatto che questa era una canzone che non aveva molte speranze di aver successo. Abbastanza brutta. Dice, però come dedica al nostro ospite va benissimo.
0: Sì, anche se mancava una E in realtà, perché cantava Emanuele, ma insomma...
1: Perché con noi c'è invece Emanuele Colandrea.
2: Buongiorno. Qua. Ciao, grazie
0: di essere qui con noi. Tu hai notato, Valerio, la mia postura? Sono bello dritto sulla schiena.
1: Sì.
0: Non a caso. Non cogli, ma no. Lui secondo me ha colto, perché è il titolo di uno dei suoi album. Belli dritti al plurale.
1: Belli dritti, sì. No, io ero rimasto a uno, a cui è seguito due.
2: Esatto.
1: E secondo me, se vuoi mandare ai matti la critica, il terzo disco lo devi intitolare 4.
2: Quello già
1: sarebbe una mossa, secondo me,
2: versiva. Due motivi diversi per chiamarlo 4.
1: Allora vai,
2: la teoria ce l'ho intanto.
1: Vai.
0: Beh, dunque, cantautore e polistrumentista, quindi quali strumenti?
2: Come primo strumento la chitarra, comunque suono un po' il piano, tastiere in genere, e la batteria soprattutto. Poi vabbè, basso viene da sé, che comunque per utilizzarlo in studio per me...
0: Vabbè, già,
2: uso,
0: già ti fai il quartetto da solo.
2: Esatto, sì, ma insomma ho la barba, ma mi è difficile essere Padre Pio al momento, quindi devo
1: tu
2: fare una cosa alla volta.
1: Dell'Alto Latinate, si dice.
0: No, cos'è?
2: Dell'Alta Pianura Pontina, forse.
1: Alta Pianura Pontina, ma ti senti parte della scena romana anche a livello di cantautori? Vedo che hai collaborato, non so, con tanti anche che vengono appunto assegnati a questa scena. Tu te ne senti parte?
2: Perché sono sempre stato in provincia, un po' per scelta, un po' per esigenza. Sì, un po' sì, ovviamente, perché poi molti di loro sono diventati, cioè molti di loro, insomma, che fanno parte della scena romana, molti romani, musicisti romani, sono diventati amici, siamo diventati amici fortunatamente. Non so per loro, per me sì.
1: Tra cui Roberto Angelini,
2: sì,
1: ad esempio.
2: Sì, come no. E ce ne sono molti altri, insomma, a proposito di Belli Dritti sulla Schiena, ho collaborato con Pier Cortese alla realizzazione del disco. Bob,
0: che è passato,
2: insomma, che
0: già dalla nostra arca radiofonica.
1: Sì, tutte e due, sia Bob che Pier Cortese. Beh, stiamo così con un pacchetto di brani fresco fresco, abbastanza, insomma, uscito da poco, e che riguarda che progetto?
2: Parli di due, immagino, no?
1: Immagino di sì, quelli che ci hai portato come regali.
2: Fanno parte di questo progetto che in realtà avevo già in mente quando ho fatto uno, ovviamente, e proprio stava in questo gioco del fare di un testo due canzoni diverse. Proprio per non... sono sempre stato un non fan di chi diceva che le canzoni sono belle, quando sono belle, invece non è vero. Cioè per me non esiste il testo e non esiste esiste la canzone, quindi il risultato finale, e quindi volevo giocare con i testi anche per dimostrarmi che questo mio male pensiero, quantomeno per me, è vero, ecco.
1: È un testo con due musiche diverse, in effetti è una bella tattica anche per rendere, diciamo, più democratico l'approccio alla composizione. Noi, a proposito di democrazia, abbiamo più un'anarchia di fondo che ci contraddistingue anche nelle scalette. Questa puntata si apre con una rubrica, ma non succede sempre, in questo caso dedicata agli animali.
3: Musica bestiale.
0: Sì, hai notato l'aggressività anche di Elena quando dice questa cosa. Poi bestie più che animali, ma insomma è un'ispirazione.
1: Infatti.
0: Non so se...
1: Andiamo a cercare appunto brani che abbiano questo tema.
0: Sì, non so se ad Emanuele è capitato di dedicare una canzone a un animale.
2: A molti. Molti, che sia edite che soprattutto inedite, insomma.
0: Vedi, quindi potremmo farlo entrare poi a sua volta in questa rubrica. In questo caso, Gabriel Fauré e La Farfalla. La Farfalla è il titolo della sua opera 77, una composizione da salotto colto, diciamo, tipica della Parigi di fine Ottocento. Sai, nei salotti bene suonavano queste canzoni per strumenti e pianoforte. È un brano sicuramente meno noto di altri, come la sonata per violoncello, ma Papillon è spesso scelto proprio dai violoncellisti come pezzo da bis, questo per, come sentiremo, per la sua brillantezza, è appunto ispirata ai movimenti sinuosi della farfalla. Un perfetto esempio, tra l'altro, dello stile di Fauré, come sentiremo da questa versione firmata da Paul Tortelier al violoncello con Eric Heitz. Jack al pianoforte.

0: Papillon, l'opera 77 di Gabriel Fauré, la scritta nel 1898, qui il violoncello di Paul Tortelier in compagnia di Eric Heitziek al pianoforte.
1: Un violoncello molto farfallesco, sì. Nel senso che proprio la scrittura evocava anche questa cosa, ma in questa visione bucolica noi stiamo cercando di annebbiare un po' il nostro ospite, perché adesso arriva questo. Annebbiarlo per non farlo impaurire, in realtà, sì, sì, perché sì. A parte queste fisarmoniche che arrivano addosso sono abbastanza così pericolose.
0: Sì, beh, se gli tiri un calcio succede.
1: E questa però in realtà è una sigletta che introduce il nostro salto nel buio. Noi adesso, caro Emanuele, ti facciamo ascoltare un pezzo senza introdurlo, ma non è puramente un quiz. No, vogliamo appunto, visto che tu ci hai portato e fra poco cominceremo ad ascoltarli, tre regali sonori, e adesso te ne restituiamo uno noi e tu alla fine ci dici se ti è piaciuto, che effetto ti ha fatto l'ascolto, ok?
2: Ça va.

0: Allora, Emanuele, che dici?
1: Ero assorto nell'ascolto.
0: Bene,
1: scusate.
0: In effetti sembrava un mantra.
1: Sì, un po'.
2: Esatto. Mi è venuto in mente, mi sono immaginato un festino dove ci stava Battiato, Iaria e Van Morrison. È un quattro piste. Beh, facciamo qualcosa.
1: Che bel consesso.
0: Bel consesso. Diciamo che due su tre, tra l'altro, li hai praticamente beccati. Nel senso che è un pezzo di Franco Battiato. Quindi è proprio. Solo che è un Battiato.
2: Non è la voce di Battiato.
0: È la voce di Battiato.
2: Testo poteva essere suo tranquillamente.
0: Sì, e infatti lo era, ed è 73 addirittura. Okay. Sulle corde di Aries. Quindi la primissima stagione.
2: Pure sa Aries già.
0: No, non solo, ma lui registrava all'epoca praticamente per la Cramps, per cui Cogliare, insomma, probabilmente andava a mensa, diciamo. E Van Morrison non c'era, ma comunque, insomma, sì, era un'atmosfera che sembrava arrivasse da un altro.
2: Settantesca comunque.
0: Settantesca, sì. È un'atmosfera che ti piace?
2: Sì, molto.
0: C'erano, diciamo, anche altri sogni. Purtroppo dal punto di vista del testo invece ci sono alcune cose che sono tornate nell'attualità, tipo le canzoni che sono solo fatte dalle sirene d'allarme. Purtroppo in giro per l'Europa ci sono posti così anche adesso. All'epoca sembrava, insomma, una cosa che si poteva cominciare ad archiviare, ma non è così. Beh, a questo punto, Sergio, ascoltiamo qualcosa di Emanuele, però.
1: Certo, credo che anche il nostro pubblico sia in attesa. Cosa ci proponi dal tuo ultimo lavoro?
2: Il primo brano facciamo Leda, si chiama Leda.
0: E cos'è?
2: Leda è una canzone che parla di chi si sente in due modi, si sente sia uomo che donna. E
1: quindi attualissima come tema. Diciamo.
2: E scopre comunque la sua felicità, insomma, che non è un altro tipo di felicità, ma è semplicemente la felicità.
0: Riconoscersi.
2: Esatto.

0: Dunque, si fa abbastanza il punto velocemente su questo disco, perché è stato scritto, suonato, arrangiato, registrato, mixato e masterizzato da Emanuele Colandrea.
1: Ah beh, quindi...
0: Cioè, non possiamo nemmeno chiederti un ospite.
2: No.
0: No. Hai fatto tutto tu, ma nella cameretta o in uno studio?
2: No, uno studio che negli anni mi sono attrezzato.
1: Quello era Mike Oldfield nella cameretta, infatti. Ormai...
2: Sì. Ormai la cameretta magari,
0: no, però
2: la cameretta
0: credo che sia una scelta appunto consapevole. Ad esempio, uno, quello che citava prima appunto Sergio, era prodotto da Pier Cortese.
2: No, uno sempre l'ho fatto nello stesso identico modo ed era il motivo per cui l'ho chiamato
0: uno di quelli che citava,
2: uno precedente,
0: cioè
2: a
0: l'altro.
2: Ah, sì, chiamandosi uno è...
0: no hai ragione, ma cos'è successo nel frattempo, che insomma ti senti più consapevole? È stata una questione di invece economia o cosa?
2: Guarda, in realtà la crasi di tutto quanto, nel senso, come ci raccontavamo prima, ho avuto un bambino da un paio d'anni e per me lavorare nei ritagli di tempo è diventato fondamentale, sia comporre sia registrare, ed ho imparato il pragmatismo in un attimo e quindi faccio molto di più in moltissimo meno tempo. E questa cosa però era: fai un'ora oggi, mezz'ora domani, tre ore dopodomani. E quindi ci ho fatto la bocca suonando un po' di strumenti, avendoceli pure a casa la possibilità di registrare, l'ho registrato così, insomma.
1: E quindi sei anche l'arrangiatore?
2: Sì,
1: brani.
2: Sì, sì.
1: No, perché in questo Leda ho notato subito l'assenza di un'introduzione strumentale, cioè parte subito la prima strofa. È una scelta precisa?
2: Su questo brano specifico anche sì, ma molte volte però, siccome i pezzi li registravo quasi dopo averli scritti in presa diretta, perché registro chitarra e voce subito, faccio una take e poi metto, cioè senza click, mi stacco il 4 e quindi è la take che ascoltate, quella è, poi non la tocco più. E poi ci metto le cose intorno, insomma, quindi spesso e volentieri non penso, proprio per il modo in cui registro, a un'introduzione alla Strawberry Fields, diciamo.

0: E questa era Strawberry Fields dopo l'incidente,
1: esatto,
0: se
1: esatto.
0: Si capiva un po'.
2: O
0: no,
2: dopo questa... la pasticca.
0: Sì, esatto.
2: Sì, sì, no, sì.
0: John Zorn in duo in questo caso con Ikue Mori, che è una batterista giapponese ma è anche una rumorista, come ben abbiamo sentito.
2: Beh, non male, non male. E devo dire che John Zorn, a proposito anche di fertilità produttiva,
0: beh,
2: ha poco a che spartire, ma con chiunque, diciamo così. Però in effetti il nostro ospite ha fatto una doppietta, perché in un anno ha fatto uscire due dischi, uno ad aprile e uno a novembre. Anche questa è una tattica, insomma,
1: autolesionista.
0: Sì, di questi tempi un po' sì, diciamo. però
2: vuol dire che veramente, appunto, a questo punto ti vengono le canzoni, giustamente, perché
1: certo,
2: non fermarle.
0: Stai mimando la chitarra, allora suona.
2: Sì.

0: Sai che è la prima volta che la sento, ma secondo me ha un futuro questo tema, sì, cioè può avere successo, che
1: sì,
0: dite?
1: Sì, sì. Infatti stavo mimando la chitarra, che chitarra appunto, e abbiamo pure avuto il coraggio di sfumarla.
0: Sì,
1: perché, ma perché?
0: Perché vogliamo dire che non ci piace il termine cover.
1: Ecco, cioè, quindi quello che proponiamo ora di questa versione di un grandissimo brano di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man,
0: è una cosa nuova che spero sorprenderà anche il nostro ospite, oltre al nostro pubblico naturalmente. Intanto volevo sapere se Emanuele è per caso l'unico esemplare, credo, al mondo di cantautore che non si è mai ispirato a Bob Dylan in qualche modo.
2: No, per me è Dio, è l'unica persona che avrei seguito se avesse fondato una religione.
0: No, pensavo magari è l'unica eccezione.
1: No.
0: È un po'
2: ma
0: il
2: più
0: papà,
2: che ispirazione, è per una devozione proprio totale.
0: Certo. quindi spero che ti piaccia la versione che ha elaborato Abby Lincoln, quindi parliamo di una cantante coi controfiocchi, per non dire di peggio, che noi conosciamo bene anche come compagna di Max Roach, naturalmente, e come vessillifera di un certo tipo di lotta per i diritti civili, questo durante gli anni 60 in particolare. Beh, sul suo disco Who Used to Dance del 1997 propone questa bellissima versione di Tambourine Man.

0: Beh, ecco perché dico non chiamate le cover, perché qui sì, certo il tema è quello, anche se così cantato con splendidi rubati, no?
1: Sì, una rivisitazione vera.
0: E poi la musica è tutt'altra cosa, e questa è un'operazione che credo piaccia ad Emanuele, perché in qualche modo anche lui...
1: Chi c'era con lei?
0: Julien Luhau qui era in bella evidenza al sax tenore, poi Mark Carey al pianoforte, Michael Bowie contrabbasso e Aaron Walker che era la batteria, quindi una bella versione.
1: Qual è il prossimo brano che ci fai ascoltare?
2: Prossimo brano, una delle due versioni, si chiama Né in cielo né in terra, che poi è l'ultima che ho messo sul disco, l'ultima che ho scritto prima di registrare tutto il
0: questo
2: disco.
0: Questo per dire dove sta la canzone, cioè né in cielo né in terra, no?
2: No, purtroppo non parla solo di quello.
1: Beh, dice una bellissima cosa per presentarla nel comunicato stampa. Questa è una di quelle canzoni che arrivano all'improvviso come la neve, ma purtroppo pure come le bombe.

0: Emanuele Colandrea, nostro graditissimo ospite oggi, né in cielo né in terra, quest'altro esempio dall'ultimo suo lavoro discografico che, come dicevi Valerio, lui ha realizzato da one man disc, si può dire.
1: Sì, ha fatto qui tutto, diciamo, lui. Era un pochino più semplice perché sì, era praticamente chitarra e voce, e il pezzo prima era molto più complesso anche dal punto di vista dell'arrangiamento. Questa proprio ti è venuta così, di botto?
2: Sì, questi in realtà sono i brani più difficili poi da risuonare, perché li devi arrangiare tutti con uno strumento solo, perché poi se si reggono non sì, è solo
0: beh,
2: merito della
0: è quello che poi fai dal vivo, perché ovviamente o ti porti dei musicisti.
2: Nel prossimo giro sì, girerò in trio.

0: Musica di enorme tensione espressiva, quella elaborata dallo svizzero, tra l'altro Arthur Honegger, come musica di scena per la tragedia di D'Annunzio, Fedra, ispirata evidentemente a un omaggio personalissimo di Gabriele D'Annunzio al mito tragico greco. Una tragedia messa in scena nel 1909, qui Gennady Rozhestvensky dirigeva l'orchestra sinfonica dell'allora Unione Sovietica.
1: Il mondo in levare.
2: Reggae, reggae.
0: E com'è che così da Honegger siamo arrivati a questa cosa un po' reggae, ma non solo reggae? No,
3: non solo reggae. Poi sai che ci piacciono i contrasti, quindi
0: certo,
3: passare anche come abbiamo fatto in questa puntata da una cosa all'altra, da un bacino stilistico all'altro. In questo caso entriamo nella rubrica che si chiama Il mondo in levare.
0: Che a te piace molto, lo
3: piace
0: so.
3: Piace molto perché andiamo a cercare un tipo di reggae anomalo, diciamo così, non quello proprio mainstream giamaicano, ma delle deviazioni, delle derive creative. Qui poi si sposano due, diciamo, mondi molto interessanti, appunto il reggae da una parte e il repertorio di Beaches Brew, cioè Miles Davis nella veste di stregone,
0: sì,
3: sostanzialmente.
0: Era attento però a tante cose intorno a lui, no?
3: Esatto, e in questo caso c'è stata una rivisitazione uscita nel 2011 di tutto il repertorio di quel doppio album fondamentale per il jazz rock, ma per il jazz in genere, mi verrebbe da dire per il linguaggio musicale del Novecento. In questo caso nel 2011 Bob Belden ed altri jazzisti si sono decisi a provare a non coverizzare, appunto,
0: no,
3: ma a ristropicciare in qualche modo, modellare nuovamente in versione.
0: Facendo dei gesti.
3: Sì, perché non è semplice. Il reggae dub, diciamo così, il repertorio di Miles Davis. E sentiamone uno spunto.

0: Bello, ma questo potresti farlo anche col basso Tinozza, secondo me.
1: Beh, c'è un bel bassone qua, proprio forse non tutte le frequenze del basso Tinozza arrivano fino qui, però sicuramente tra l'altro qui
2: basso Tinozza è cosa, una specie di caccavella.
1: Caccavella, però diciamo è il basso dei bluesman della primissima ora. Con
0: lui è il più grande tinozziere del mondo, cioè, dovresti sentirlo.
1: Tinozziere.
0: Non so,
2: Tinozzista è più professionale.
0: Senti, no, mi è piaciuto, ma Miles non l'ha sentito questo.
1: No, non l'ha sentito, però...
0: Che avrebbe detto?
1: Belden, chi lo sa, no. Però comunque Belden lo poteva ben fare, perché Bob Belden, che è anche un sassofonista, oltre che un arrangiatore, compositore jazz, è stato anche il produttore di tutti i remaster di Davis, cioè ha, diciamo, curato la riedizione, magari in nuova versione, ma in quel caso lasciando intatto tutto il Davis che c'era.
0: Certo.
1: E a un certo punto, evidentemente, avendo queste tracce a disposizione, gli è venuta voglia anche di giocarci un po', come dicevo prima, di stropicciarli, appunto, ma ha mantenuto esattamente la sequenza che aveva inserito lo stesso Davis nel suo Beaches Brew. Era il nostro mondo in levare che ci ha portato quasi in fondo. Ma il fondo vero, dove inizieremo a scavare, sarà l'ultimo brano che ci ha portato il nostro ospite Emanuele Colandrea, ovvero
2: scavando tutta la vita di fianco.
1: Tutta la vita di fianco,
0: cioè, scavando come, tutta la vita di fianco, no? Sembra un altro titolo.
2: Poi, no, perché stavo pensando, siamo arrivati in fondo con il primo brano del disco. Vabbè, è una cosa.
1: Succede.
2: Esatto.
0: È un percorso.
2: Abbiamo fatto il giro, diciamo.
0: Sì, esatto. È un po' quello che facciamo qui a Babilonia.
1: Abbiamo anche la sensazione, quando lui dice i titoli, non vorrebbe parlarne in realtà di queste canzoni.
0: Ma noi dobbiamo.
2: Non me ne ricordo più di cosa parla.
1: Giustamente. Certo,
0: ora ascoltiamo insieme. Ma quindi questa è una delle due versioni.
2: Sì, che l'altra versione, ovviamente, ha un altro titolo ed è la sesta traccia del disco.
1: Cioè, tipo titolo / altro titolo.
2: Questa si chiama Tutta la vita di fianco, l'altra versione dove solo il testo è rimasto uguale si chiama Stai attento.
0: Beh, potremmo provare un esperimento e facciamo partire le due versioni contemporaneamente.
1: Da
2: Babilonia, perfetto.
1: Poi sembra John Zorn a quel punto.
0: Esatto.
1: Comunque siamo arrivati in fondo, Sergio, salutiamo naturalmente, grazie anche a questo ascolto, il nostro ospite Emanuele Colandrea.
0: Grazie.
1: Ci ritroveremo sulle strade della musica, direbbe, esatto, qualche presentatore anni 60.
0: Sì.
1: E noi invece ci ritroviamo tra una settimana.
0: O lo scopriremo solo vivendo,
1: esatto,
0: se vuoi.
1: Sì, già cose
0: che,
1: così.
0: Già per dire.
1: E tu intanto raccogli spunti sonori e io farò lo stesso.
0: Certo.
1: Nel frattempo voi invece, mi raccomando, siate babilonici.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Le 16:19 minuti, 29 secondi, si è appena conclusa una puntata di Babilonia, Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Qui invece è Paolo Borgonovo, ma per i minuti che ci restano per arrivare alle 17 e quindi cedere lo studio a K, promettiamo di essere ancora musicalmente piuttosto babilonici. Torniamo però all'inizio della nostra giornata, del nostro pomeriggio musicale e a Salisburgo. Certo, la città del festival, fondato da Richard Strauss, la città natale di Mozart, ma Salisburgo è diventato un grande centro musicale ben prima che Wolfgang Amadeus lo rendesse così celebre.

Se avete visitato Salisburgo, le guide turistiche, ma tanti luoghi degni di essere visitati sono legati alla figura del principe arcivescovo Paris Lodron, importantissimo nei primi anni del 600 a Salisburgo, sede principesca e arcivescovile. Tra le cose che fece per la sua città, Paris Lodron importò a Salisburgo le più avanzate novità della musica italiana del primo 600 tramite Stefano Bernardi, compositore veronese che scompare nel 1637 e che a Salisburgo importa in particolare lo stile concertato veneziano derivato da Gabrieli e Monteverdi, e l'abbiamo sentito in questo ascolto, che è il Libera me Domine dalla Missa pro defunctis, dalla Messa da Requiem, messa molto sontuosa che per Salisburgo compose Stefano Bernardi. Abbiamo sentito sicuramente lo stile concertato veneziano con le risposte tra soli e tutti e con quel senso di spazialità. Esecuzione peraltro tutta svizzera, quella che abbiamo ascoltato, perché si trattava dell'ensemble vocale Voces Suaves di Basilea, mentre la parte strumentale era curata dal Concerto Scirocco, fondato e diretto da Giulia Genini.

tracciando un per quanto rapido e capriccioso percorso della Salisburgo musicale prima della famiglia Mozart, non potevamo non inciampare nella figura di Heinrich Ignaz Franz Bieber, che è il più grande compositore della Salisburgo barocca boemo di nascita. Entra a servizio dell'arcivescovo di Salisburgo nel 1670 e diventa poi Kapellmeister 14 anni dopo, uno dei maggiori violinisti della storia prima di Bach e qualcuno che interviene molto sulla scrittura per il violino per dare alla scrittura stessa un carattere idiomatico, non quella generica, quel generico disegno di melodie, ma una scrittura specificamente pensata per le particolarità del violino. Abbiamo ascoltato un brano non di frequentissimo ascolto della sua produzione, le note sonate del Rosario per esempio. Qui si trattava della sonata per due violini e due viole da gamba e continuo numero 6, e l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione dell'ensemble Bellarte Salzburg.

di struggente bellezza. Io trovo nella sua semplicità questo ascolto che ancora ci porta a Salisburgo, anche se attraverso una figura cosmopolita di un personaggio che studiò anche a Parigi, ebbe contatti con Lully, assimilò la musica italiana, però lavorò diversi anni a Salisburgo. Parliamo di Georg Muffat, i francesi lo chiamavano Georges Muffat, organista di corte a Salisburgo dal 1678. Forse una cifra stilistica del suo modo di affrontare la musica sta proprio nel tentativo di diffondere una sintesi tra le varie esperienze musicali della sua vita e tra i vari stili, gli stili nazionali. Ci aveva provato anche Couperin, e lui la sintesi tra stile francese, italiano e tedesco la propone, e forse l'abbiamo sentito in questo ascolto. Abbiamo sentito un inizio grave con una densa polifonia, poi delle brevi melodie di ternarie di danza che sono evidentemente riferite allo stile italiano, provengono da quello stile con quei giochi di eco, e poi dei momenti in cui questa stessa semplicità veniva, come potremmo dire, complicata da un procedimento fugato quasi da musica religiosa, così tipico della cultura tedesca. E abbiamo ascoltato l'inizio di una sua composizione, soltanto il grave allegro, dell'armonico tributo. Ancora una volta gli esecutori erano i membri dell'ensemble Bell'Arte Salzburg, non avevamo nominato la sua direttrice, Annegret Seidel.

0: pochissimi minuti, 2 minuti e 10 secondi, per concentrare buona parte del testo del credo. Un minutaggio che certo non è paragonabile, per esempio, a Bach, che per questo stesso testo ha impiegato una 15 minuti nella messa in si minore. E chi è responsabile di tutta questa sintesi? Personaggio oggi non notissimo, ma importantissimo nell'epoca sua, e con il quale concludiamo il nostro piccolo percorso nella Salisburgo prima di Mozart. Parliamo di Johann Ernst Eberlin, scomparso nel 1762. Austriaco, entrò giovanissimo nella cappella salisburghese e vi rimase per tutta la vita. Era un po', diciamo, l'immagine principale della musica salisburghese. Era considerato uno dei più importanti compositori di lingua tedesca nel Settecento. Eberlin, poi dimenticato, anche se prestigioso organista del Duomo, vice Kapellmeister e infine Kapellmeister. Di chi fu collega e superiore? Beh, di un giovane Leopold Mozart. E abbiamo notato la brevità del suo trattamento del testo, perché certo lo stesso Leopold Mozart, e poi ancora di più Wolfgang Amadeus, furono spesso rimproverati dall'arcivescovo Colloredo, che pretendeva delle messe velocissime, e in effetti le messe salisburghesi di Mozart a volte arrivano a una rapidità, una concisione del testo straordinaria. Da una parte si notano le pressanti richieste del frettoloso arcivescovo, questa doveva essere la tradizione della corte, e dall'altra l'incredibile talento di Mozart, che riusciva nel piccolo a far stare il grande. E sono le 16:39 minuti e 52 secondi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Voltiamo dunque pagina con gli arpeggi. Prosegue la serie. Dal 21 settembre cominciata e si conclude il 16 ottobre, ogni giorno da lunedì a venerdì. A quest'ora gli arpeggi che propongono Giant Steps, un viaggio nella musica di John Coltrane con Stefano Zenni.
1: Arpeggi.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto alle nostre ascoltatrici e ascoltatori, fedeli, ci auguriamo, seguaci del nostro ciclo sul centenario di John Coltrane. Abbiamo molto ascoltato Coltrane in queste puntate e poco parlato dei suoi musicisti, in particolare del leggendario quartetto che Coltrane diresse fra il 1960 e la fine del 65, che si assestò in realtà poi nella primavera del 62, quando Jimmy Garrison prese definitivamente il posto di contrabbassista. Un quartetto con McCoy Tyner al pianoforte, Garrison appunto al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria. Dovremmo dedicare un ciclo a ognuno di questi musicisti, ognuno dei quali è stato un profondo innovatore del proprio strumento. Tyner, con il più giovane di tutti, che aveva 22 anni quando entrò nel gruppo di Coltrane, con i suoi accordi per quarte, i suoi fraseggi cromatici che hanno letteralmente inventato un nuovo modo di suonare il pianoforte, non direi solo il pianoforte jazz, ma davvero un nuovo suono pianistico nella storia della musica, che ha sviluppato parallelamente e in modo complementare a Coltrane, senza imitare lo stile di Coltrane, ma trovando questa propria sonorità accordale e fraseologica che completa e dialoga con il solismo coltraniano. Jimmy Garrison, con la sua attitudine a rendere tutto armonicamente ambiguo e soprattutto a dare un senso di frenata al fraseggio frenetico del quartetto. Ed Elvin Jones, una sorta di orchestra di tamburi in grado di suonare qualsiasi tipo di ritmo e soprattutto di dialogare con Tyner e Coltrane in modi che, come vedremo fra poco, lasciarono sconcertati all'epoca tutti gli ascoltatori e musicisti e che oggi invece sono diventati parte integrante del linguaggio del jazz. In particolare Tyner e Jones spesso potevano giocare continuamente di accenti, Tyner di accenti con gli accordi e Jones con la cassa e il piatto, e cercavano di andare insieme suonando dei pattern, dei modelli preordinati, oppure dialogando fra di loro, spesso facendo questa cosa sotto l'assolo di Coltrane. Quindi mentre Coltrane suona determinati ritmi, sotto Tyner e Jones accentuano, come sentirete in questo esempio, allungando o accorciando gli accenti come una sorta di elastico ritmico, mentre Jimmy Garrison mantiene il tempo per evitare che tutta la musica si sfasci. L'esempio che ho scelto è uno dei tanti esempi clamorosi che si ascoltano soprattutto dal vivo, in particolare dopo il 1963, quando il gruppo comincia a osare delle cose veramente fuori dell'ordinario. Ascoltiamo neanche due minuti di un passaggio da One Down, One Up, dal club Half Note di New York il 26 marzo 65. Sentite in particolare cosa fanno Tyner e Jones sotto l'assolo di Coltrane. Prestate attenzione ai ritmi che suonano insieme.

era un frammento di One Down One Up all'Half Note nel marzo del 65. Questi giochi ritmici non solo avvengono sotto il sax di Coltrane, ma possono coinvolgere anche il solista di turno, quindi Coltrane stesso o McCoy Tyner. E l'esempio più clamoroso, uno dei più clamorosi che lasciò sgomenti gli ascoltatori dell'epoca, si trova nel terzo movimento di A Love Supreme, Pursuance, che è un blues in minore a tempo rapido. Qui salteremo l'assolo di batteria di Elvin Jones, che ci perdonerà, ma non riusciamo a mandare il brano in onda per intero e salteremo anche la sua coda. Ma durante l'assolo di Coltrane e di Tyner vi prego di fare attenzione a tutte le deviazioni ritmiche. Se provate a battere col piede il tempo seguendo il contrabbasso di Jimmy Garrison, vi renderete conto della audacia, della complessità ritmica, delle deviazioni, ecco, chiamiamoli vere e proprie deviazioni dal ritmo di base, che sono poi deviazioni anche dal giro di blues. Quello che oggi ci suona come consueto nel 64 era veramente inaudito e ancora oggi è in grado di spiazzare la nostra percezione ritmica. Questa è l'interazione all'interno di questo quartetto portata ai massimi livelli. Pursuance da A Love Supreme.

Queste sono le battute conclusive di Pursuans da A Love Supreme, il quartetto di Coltrane. Ci sentiamo alla prossima puntata. Un saluto da Stefano Zenni.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Era questa la puntata di oggi della serie di arpeggi curati da Stefano Zen, dedicati alla musica di Coltrane, ed è il momento per Paolo Borgonovo del congedo. Si conclude qui il pomeriggio in conduzione di Montmartre. Vi lascio allora a K e in particolare a Natasha Fioretti, augurandovi una buona continuazione d'ascolto con Rete 2, e lo facciamo sulle note di Deborah De Blasi, d'età de tour ou tout de toi.

0: non ti aspetti.
1: Buonasera, bentrovati, buon martedì 6 ottobre, io sono Natascia Fioretti e anche questa sera avremo il piacere di stare insieme fino alle 18.30. E una buona sera, bentrovati, tante le voci e i temi in questa puntata di K. Parleremo di Stati Uniti, parleremo dell'amore del cinema per Kafka, di una giovane performer grigionese e del suo universo lunare, rifletteremo sull'emergenza abitativa che sta insieme, fa il paio con quella climatica, seguiremo le orme della detective bellinzonese Delia Fischer che è sbarcata oltre Gottardo grazie ad un editore bernese e ci chiederemo perché ci piace così tanto le rivolte degli altri mentre noi stiamo a guardare. E iniziamo però come sempre in musica con la musica di Rete2 e questa sera apriamo in apertura Fiona Apple con la sua Heavy Balloon, brano tratto dall'album Fetch the Bolt Cutters del 2020 di questa cantante americana.

Ed era Fiona Apple con questo suo brano Heavy Balloon. E noi adesso continuiamo in musica con Samara Joy e la sua Three Little Words, perché non riusciamo a metterci in contatto con il nostro primo ospite di questa sera, ma ci riproviamo e intanto proseguiamo in musica.

Ed era la voce di Samara Joyce con la sua Three Little Words, singolo del 2025. Noi non riusciamo purtroppo a rintracciare il nostro primo ospite di questa sera. Volevamo tornare a parlare di Stati Uniti, come abbiamo fatto qualche settimana fa con Francesco Costa e il suo saggio Come se ne esce. Questa sera, visto che ci stiamo avvicinando alle elezioni di midterm e sono numerosi i testi che stanno uscendo, le analisi sugli Stati Uniti e sul presidente americano Donald Trump, questa sera noi volevamo con Federico Petroni, lui è giornalista, da 2012 membro della redazione di Limes, rivista italiana di geopolitica e cultore di geopolitica presso l'Università di Verona. Insomma, noi con Federico Petroni volevamo parlare, presentare, dare qualche anticipazione del suo saggio appena uscito per Gramma Feltrinelli, Fiamme americane, la nuova destra e la crisi di identità degli Stati Uniti. Ci riproveremo sicuramente nei prossimi giorni, per noi questa è l'occasione, allora questa sera a cappa, di continuare con la nostra musica targata Rete 2 scelta dal nostro Corrado Antonini, e allora proseguiamo con i Beatles e con la loro We Can Work It Out.

17-13 minuti qui a K, ci avviciniamo piano piano al nostro appuntamento con gli Anacardi. Prima però ascoltiamo Andrea Owens and the Cookout e la loro Feel Good.

0: Feel Good, questo è il titolo del brano, qui eseguito da Andrea Owens, contrabbassista, and The Cookout, che ci ha portato quasi al nostro appuntamento con gli Anacardi, perché prima voglio raccontarvi di questo spettacolo, Four Walls and a Roof, ed è il titolo dello spettacolo che andrà in scena all'ACC sabato 10 ottobre alle 20:30, spettacolo che vede protagonisti due artisti libanesi trapiantati a Berlino, sono Rabih Mourouet e Lina Majdalani, che con il loro lavoro ci portano, ci riportano al processo del 1947 in cui Bertolt Brecht, sotto esame da parte della Commissione per le attività anti-americane, dovette rispondere ad una serie di domande assurde. Domande assurde che però in qualche modo ci fanno riflettere anche sulla nostra attualità, ed è proprio una riflessione teatrale su Brecht che questo spettacolo porta in scena, trattando argomenti come la censura, la democrazia, l'esilio. Ed è un programma che viene proposto all'interno del FIT Festival e noi, Rete2, mettiamo in palio 6 biglietti proprio per lo spettacolo di sabato 10 ottobre alle 20:30. Scriveteci adesso al nostro numero WhatsApp 079 382 6265, ripeto 079 382 6265. I biglietti per il festival distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da FIT Festival Internazionale del Teatro. Ed ora, eccoci arrivati al nostro momento degli Anacardi. K è la settima arte. Questo è il titolo dell'incontro che si terrà tra poco. Si terrà stasera alle 18 in biblioteca cantonale a Locarno. E K non sta per capa per la nostra trasmissione culturale, ma sta per Kafka, come poi ci suggerisce il sottotitolo dell'evento, che recita Un secolo di cinema ispirato a Kafka. Protagonisti dell'incontro questa sera, moderato da Stefano Codiroli, direttore della biblioteca, sono Claudia Bersani e Giancarlo Zappoli, che da tempo si occupano di letteratura su schermo, in particolare lo hanno già dimostrato in alcuni saggi pubblicati da Booktime. Ricordiamo ad esempio Jane Austen, Una penna per lo schermo, Dino Buzzati e il cinema, La storia e le storie, Il cinema e non solo di Pupi Avati, e soprattutto Schermi kafkiani, Un secolo di cinema ispirato a Franz Kafka. Allora, noi abbiamo proprio ospite uno dei due protagonisti di questa sera, una dei due protagonisti, ed è Claudia Bersani. Buonasera, ben trovata.
1: Buonasera, buonasera a lei.
0: Allora, quali elementi dell'opera di Kafka si sono prestati meglio o più spesso alla trasposizione cinematografica, Claudia Bersani? Perché devo dire anche la verità, pensando a Kafka magari non si fa subito il collegamento con il cinema.
1: È vero, anche perché chi ha letto in gioventù Kafka, o meglio io, avendolo letto probabilmente già la prima volta al liceo, si ha poi da adulti un ricordo anche particolarmente, diciamo, non a caso l'aggettivo kafkiano non porta a qualcosa di particolarmente, insomma, sorprendente o divertente. In verità però con il nostro lavoro, fra l'altro io e Zappoli abbiamo lavorato con altre 15 persone per questa pubblicazione, è una raccolta di saggi ispirati, diciamo saggi relativi a questi film ispirati in parte alle opere e in parte invece ispirati proprio anche alla filosofia kafkiana. E per tornare alla sua domanda, sì, l'alienazione, le assurdità, il realismo magico, tutte queste cose sono effettivamente state strane. I registi dal 1953 ad oggi ancora hanno interesse per queste tematiche, ovviamente non per tutte insieme, però diciamo che la cosa è partita probabilmente in Gran Bretagna, quindi nel 53, il pensiero dell'uomo solo di fronte all'industrializzazione dell'epoca, insomma i vari problemi esistenziali che l'uomo ha vissuto nel corso dei decenni, del secolo scorso. Insomma, non voglio, ovviamente sappiamo che non è il momento qui per fare una dissertazione su Kafka, però insomma sì, l'hanno fatto in più modi, da Woody Allen, esempio, ad altri.
0: Certo. Una curiosità ancora, è più Kafka il personaggio, l'autore, lo scrittore, la sua vita, oppure sono più le sue opere poi alla fine ad essere così interessanti per il cinema, o entrambi?
1: Allora, diciamo che dei romanzi di Kafka noi abbiamo avuto trasposizioni del Castello, del Processo e della Colonia Penale. Poi sicuramente anche della Metamorfosi, però la Metamorfosi si presta meglio o si è prestata meglio a dei cortometraggi, a delle sperimentazioni, quindi direi Probabilmente è più il pensiero kafkiano, quello che dicevamo prima, che ha interessato i registi, di tutto il mondo, più che l'opera in se stessa, letteraria.
0: E senta, invece Kafka,
1: Sì.
0: che rapporto aveva, con il cinema?
1: Allora, è stato interessante anche per noi scoprire effettivamente che all'età di 24 anni Kafka scopre per la prima volta il cinema in questa sala che veniva chiamata Teatro delle Fotografie Viventi. Siamo nel 1907 e a Praga si apriva la prima sala cinema, il primo cinematografo. Lui ne resta affascinato. E possiamo addirittura definirlo uno dei primi critici cinematografici, perché viene documentata nella raccolta delle lettere che poi l'amico Broad non distrugge come avrebbe
0: Per
1: invece dovuto
0: fortuna.
1: fare, per fortuna, esatto, ma è proprio negli appunti, nei suoi diari, che ritroviamo espressioni come per esempio Im Kino gewesen, geweint, ho pianto, sono stato al cinema, ho pianto. Viene attratto e viene colpito proprio da queste immagini in movimento e poi in particolare anche su queste prospettive, questa immanenza, queste immagini che vanno veloci, questo spostamento di tempo e di luogo, sono cose che per noi oggi sono evidentemente più che naturali, ma per l'epoca invece non lo erano per nulla. Quindi anche la sua scrittura, poi abbiamo scoperto, è stata in qualche modo condizionata appunto dal medium nuovo dell'epoca. Ma aveva anche, tra l'altro, mi scusi, un approccio anche molto critico. Per esempio, altrove dice, insomma, sono i soliti trucchi del cinema, no? Quindi, da una parte, perché tra l'altro i primi anni il cinema doveva trovare un consenso fra le persone che andavano a teatro e quindi c'era effettivamente questo conflitto fra, o meglio, la concorrenza fra il teatro che era considerato più nobile e il cinema, dove invece addirittura chi si prestava per il cinema, gli attori che lo facevano venivano quasi un po' considerati di seconda categoria, no?
0: Certo, Claudia Bersani, non siamo in conclusione, però volevo ancora farle una domanda.
1: Sì.
0: Pensando alle varie trasposizioni e ispirazioni, naturalmente partendo da Kafka e dalla sua opera, qual è la sua preferita?
1: Allora, devo dire che forse Brasil è quella che mi è piaciuta di più, è dell'85, opera prima di Terry Gilliam. Sì, è un'opera che ancora oggi potrebbe avere qualcosa da dirci e la consiglio effettivamente. La si trova su piattaforme in genere e quindi la si può ancora, diciamo, è ancora disponibile. Sì, Brasil.
0: Allora, noi lo ricordiamo, l'appuntamento è tra poco, cioè alle 18, sarà la Biblioteca Cantonale di Locarno, il titolo Kappa e la settima arte, un secolo di cinema ispirato a Kafka. Protagonisti saranno Claudia Bersani e Giancarlo Zappoli e noi abbiamo avuto il piacere proprio di avere con noi Claudia Bersani, che ringraziamo e naturalmente le auguriamo a lei e agli altri ospiti e anche al direttore della biblioteca un ottimo incontro, una splendida serata.
1: Siamo noi che ringraziamo voi, grazie mille, e alla prossima. Grazie,
0: A
1: grazie mille,
0: presto.
1: buona serata.

0: Primo appuntamento della rassegna tra jazz e nuove musiche con Killer Whales Music Theory, una delle formazioni più originali della nuova scena jazz svizzera, con un concerto immaginifico che richiama la profondità e l'inquietudine del mare. Costanza Leggiani con il progetto The Girl Who Cried Champagne, un omaggio all'universo creativo della grande pianista e compositrice americana Carla Bley. In collaborazione con Jazz in Bess, tra jazz e nuove musiche. In diretta su Rete 2 da Lugano Besso, domani alle 20.30.
1: Rete 2.
2: E sono già le 17.29 minuti, pochi secondi al nostro notiziario delle 17.30. Abbiamo appena parlato di letteratura e cinema e tra poco, dopo il notiziario, invece andremo nei Grigioni, in Val Lumnezia, per scoprire un'artista grigionese che è autrice di un progetto molto interessante. Dai riflessi, potremmo così dire, e dalle ambientazioni lunari, ma ne sapremo di più dopo il notiziario. No.
3: In studio Alberto Andreani, via libera del Gran Consiglio ticinese al credito per coprire una parte dei costi della conferenza dell'OSCE prevista in dicembre a Lugano. L'evento si svolgerà nell'ambito dell'anno di presidenza elvetica dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. La somma di circa 4 milioni di franchi rimborsati in gran parte dalla Confederazione è stata accolta da 47 deputati e 32 contrari, 4 le astensioni. Durante il dibattito il consigliere di Stato Norman Gobbi, che sentiamo, ha spiegato il significato di questa conferenza.
4: Non è una conferenza sulla guerra, non è una conferenza sugli armamenti, ma è una riunione annuale di buoni uffici cui la Svizzera non si è mai chiamata fuori. E in questo senso l'impegno che si è assunto a Canton Ticino nel garantire la sicurezza rientra in questo compito. 4 milioni possono essere tanti, possono essere pochi. Questa richiesta di credito è formulata in ottica preventiva, sapendo che comunque l'80% dei costi verrà assunto direttamente dalla Confederazione. Delle ricadute economiche ci saranno comunque.

vaglio delle autorità turche. In Francia il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei per organizzare un momento di confronto con gli studenti tornati oggi a manifestare per chiedere più risorse per la scuola. Dall'inizio delle mobilitazioni il primo ministro ha parlato di 215 studenti feriti, 85 dipendenti dell'istruzione pubblica e oltre 700 poliziotti. È attesa dopo l'11 gennaio la sentenza del processo all'ex presidente della direzione della banca Raiffeisen, Pierin Vincens. Il tribunale d'appello zurighese ha bisogno di altri 3 mesi per decidere. L'ex manager è accusato di essersi illegalmente arricchito assumendo partecipazioni occulte in alcune società successivamente acquisite da Raiffeisen o dal gruppo Aduno, di cui lo stesso Vincens era presidente del consiglio di amministrazione. In primo grado l'uomo è stato condannato a quasi 4 anni di carcere per truffa e amministrazione infedele. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo nuvoloso a sud e sulla Romandia e da metà giornata deboli precipitazioni. Sulla Svizzera tedesca abbastanza sereno con un po' di nebbia al mattino.

0: Forme, un'idea da consumare, vado dove il vento tira e sono pronto a navigare.
1: E siamo ritornati in studio con questo bel brano del cantante zurighese Faber. Il brano si intitola Anima Ribelle, fa parte dell'album Addio del 2024, e noi restiamo in tema musicale svizzero, perché adesso, come vi avevo annunciato poco prima del notiziario, andiamo in Val Lumnezia, nel Canton Grigioni, perché è proprio qui che l'artista grigionese, cantautrice e compositrice per cinema e teatro, Bibi Vaplana,

0: ha trovato l'ispirazione per il suo ultimo progetto artistico. Allora io voglio subito accoglierla. Bibi Vaplan, buonasera, bentrovata.
1: Buonasera, ciao.
0: Allora, oltre, qui si tratta di un progetto che comprende un romanzo breve, una novella, che insieme al suo team presenta un programma concertistico omonimo, ambientato nel mondo lunare, magico e assurdo di Nektar Mond 37, la dico la tedesca perché mi sembra anche il titolo vada in quella direzione. E allora, per viaggiare ed esplorare questo paesaggio lunare, noi appunto siamo felici di avere in collegamento con noi Bibi Vaplan. Allora partiamo proprio da Nektar Mond 37, che è edito tra l'altro dal Zitklog Falak. La storia prende forma, si sviluppa qui in un'atmosfera surreale. E che cosa rappresenta per la protagonista questa atmosfera? È una sorta di via di fuga, un nuovo inizio o forse semplicemente uno smarrimento?
1: Ma un po' di tutto. C'è questa signora che si chiama Maria Rosa, è sulla Luna e deve dirigere l'ufficio di sogno, e lei riceve per telefono i reclami delle persone riguardando ai loro sogni. Però lei è anche molto da sola lì sulla Luna, cioè da una parte molto da sola e dall'altra parte ha questa connessione con i sogni delle umane sulla Terra. Così per me i temi della storia e anche i temi della canzone sono la magia, i sogni, la felicità e le illusioni, cioè diciamo cosa è reale e cosa è la verità.
0: Cos'è reale, cos'è invece la verità, cos'è la realtà, e come ha contribuito, se ha contribuito, la Val Lumnezia alla creazione di questa dimensione così visionaria e lunare?
1: Ma è già dal 2019 che sono venuta qui per trovare una nuova ispirazione artistica, perché diciamo come musicista questi giorni è molto difficile per tutta la cultura, diciamo diventa sempre più dure con i streamings e il mondo digitale. Certo. Ho cercato di trovare una ispirazione forte che mi porta un po', che mi dà forza di andare avanti. È stato la Popcorn Opera, che ho creato un universo di popcorn con due torini, con una veramente un'opera che abbiamo presentato, e questo Nektar Mond, diciamo in italiano si dice luna di nettare magari,
0: sì.
1: Il romanzo è Luna Nektar, noi diciamo Luna Nektar. È un pianeta nell'universo del popcorn, e l'essenza di questo pianeta è, come ho detto, la magia, i sogni e la felicità.
0: Magia, sogni e felicità, bello parlarne soprattutto a quest'ora, ci dà anche un po' di leggerezza. E dicevamo appunto Bibi Vaplan, quindi questo progetto che unisce in qualche modo la narrazione, la musica. Lei ha una formazione da musicista, e però appunto l'universo di Nektar Mond è abitato anche da personaggi, potremmo dire anche personaggi particolari. E come funziona? Cioè ogni figura è un paesaggio sonoro che poi alla fine sconfina incontrando gli altri?
1: Adesso non ho capito questa domanda. Il personaggio parla di Maria Rosa?
0: Sì, o comunque pensando, no, ecco, all'universo di Nektar Mond e pensando appunto ai vari personaggi e con la musica, ecco, che tipo di dialogo c'è? Potremmo anche metterla in questi termini. Se c'è.
1: Tra la letteratura e la musica?
0: Sì.
1: Ok, sì, per me è stato molto bello di scrivere questo libro, è anche stato molto duro perché è il primo libro, cioè la storia che ho scritto, e poi dopo cercare di trovare i sentimenti musicali per trasporre anche i sentimenti che voglio portare nel mondo per ispirare altre persone. Così c'è la storia che magari è anche molto divertente, ma la musica è un po' più emozionale, si crea così un mondo. E poi anche quando facciamo i concerti abbiamo Visuals, che un artista ha creato insieme a questo mondo, che poi anche lì la musica si connetta con questi visuals, creiamo un mondo. A me ha sempre interessato, ho fatto anche musica dei film, fare la connessione tra questi diversi media, come
0: Certo, e senta, tra l'altro, il suo nuovo singolo scaturisce proprio dall'universo creativo di questa novella. E allora vogliamo dire qualcosa di questo, perché noi poi abbiamo proprio in scaletta, insomma, per farlo ascoltare a chi, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, il suo singolo Ducha Schön, che poi magari lei lo pronuncerà meglio adesso.
1: Sì, il singolo fa parte alla EP che è uscito al 2 di ottobre e la single si chiama Ducha Schön. Sono i sogni dolci, come si dice?
0: Dolci.
1: Dolci, no. Sì, esatto.
0: Ducha Schön. E in che modo? Ecco, questo come si rapporta? Un po' ce lo dice già, abbiamo parlato di sogni anche pensando a Nectar Mond. Quindi c'è anche qui un passaggio, ecco, possiamo così dire, di atmosfere dalla parola scritta alla musica, pensando alla sua novella.
1: Ma certo, nel libro ci sono tanti diversi sogni che la protagonista, Maria Rosa, ne parla con la gente della Terra. Sono assurdi per parte, fanno anche ridere.
0: Sì.
1: E nella canzone Ducha Schön non è che parlo esatto da una storia, ma metto insieme parole, metto insieme... cioè per esempio c'è nella... Ci sono delle bestie, un po' surreale, però la mia intenzione era lì di creare qualcosa surreale, come per dire, cioè dobbiamo trovare tra tutte queste illusioni nella nostra vita la forza per trovare la verità. E questo è un po' la forza che la canzone devo trasporre.
0: Certo, allora la forza di trovare la verità. Allora io prima di lanciare il brano voglio anche segnalare a chi ci ascolta che di Bibi Vaplane, di questo suo nuovo singolo, ci parla anche il portale RSI Cultura in un articolo a firma di Andrea Rigazzi, che infatti si intitola proprio I dolci sogni di Bibi Vaplane, questo perché naturalmente si riferisce, prende spunto dal titolo della canzone Ducha Schön. E allora Bibi Vaplane non ci resta che ringraziarla per essere stata con noi. Una buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata, ciao ciao.

Ed era Bibi Vaplan, questa artista grigionese, con questo suo brano Dolci Sogni, Ducha Sun, che abbiamo ascoltato, e proseguiamo in musica con Aziza Brahim e la sua Bubisher.

Bubi Shahir ed era Aziza Brahim, questa cantante Sahrawi, con questo brano del 2023 che ci ha portati al nostro appuntamento con I Pensieri in Libertà. La Spagna, con la storia dello sfratto di Mari Carmen e quanto è seguito nelle scorse settimane, ci ha dato una sveglia, ha dato una sorta di sveglia all'Europa, dove l'emergenza abitativa riguarda gran parte delle grandi città, da Milano a Madrid a Berlino. Sanchez ne sta facendo una questione elettorale, come sappiamo. Il presidente spagnolo si è dimesso dopo le proteste sulla casa che da Madrid a Barcellona a Siviglia hanno travolto il paese e i riflettori mediatici europei da giorni sono puntati sulla questione. Ma pure Elif Eralpe e la Linke a Berlino dell'emergenza abitativa hanno fatto il centro del loro programma e della loro campagna elettorale. Avvenire oggi titola: Dalla Spagna all'Europa ci siamo accorti di avere ovunque città inaccessibili. E adesso a scriverne Paolo Alfieri, che parte da un rapporto ISPI, rapporto che analizza la paralisi delle metropoli tra costi alle stelle, scarsità di suolo e speculazione. Ci dice il rapporto che tra il 2010 e il secondo trimestre del 2020 25, i prezzi delle abitazioni nell'Unione Europea sono aumentati del 60,5%, mentre gli affitti sono cresciuti del 28,8%. E si tratta però di dati medi, perché nei centri più attrattivi gli aumenti sono molto più consistenti. Nel 2024 il 9,8% delle famiglie che vivono nelle città destinava alla casa oltre il 40% del reddito disponibile, contro il 6,3% nelle aree rurali. Uno scenario dal quale parte appunto il rapporto ISPI, diffuso in questi giorni, dal titolo Addressing Europe's Urban Housing Crisis, che considera la casa una componente essenziale del funzionamento delle città. A raccontare quanto il problema sia entrato nelle agende municipali, ci dice sempre l'articolo su Avvenire, sono gli stessi sindaci. Il 76% dei primi cittadini interpellati indica fra le principali cause della crisi lo squilibrio tra domanda e offerta delle abitazioni. Il 71% segnala i costi di costruzioni, il 60% la scarsità di terreni. A questo seguono gli investimenti speculativi indicati dal 29% dei sindaci e così via. Il quadro cambia naturalmente da una città all'altra, ma gli effetti tendono a somigliarsi. Allora, prezzi e affitti in salita, offerta insufficiente, famiglie costrette a spostarsi o a rinunciare ad abitare nelle aree urbane. Sempre lo studio ISPI ci dice che Amsterdam e Zurigo rientrano fra quelle giudicate, tra quelle città, tra quei centri urbani giudicati ormai inavvicinabili, stretti fra domanda elevata, scarsità di suolo, costi di costruzione e vincoli regolamentari. A Lione, Nizza e Marsiglia i cittadini devono invece fare i conti con mutui più costosi e con una disponibilità ridotta di abitazioni in affitto. A Berlino quasi una famiglia su tre risulta gravata da un peso eccessivo dei costi abitativi. Allora, di crisi abitative e rivolte, intanto, pensando anche alla Francia, torneremo a parlarne attorno alle 18:15 con il nostro ospite di Cappe e Spalle di questa sera, Alessandro Robecchi, chiedendoci e rispondendoci in qualche modo anche già da soli: ma quanto ci piacciono le rivolte degli altri? E noi invece cosa facciamo nel nostro piccolo? E invece qui, in questo spazio, la mia riflessione è piuttosto è questa. Già che abbiamo puntato i riflettori sulla crisi abitativa e si percepisce, si tocca con mano una necessità e magari anche una volontà politica, guardando appunto alla Spagna e alla Germania, una volontà politica dunque di trovare soluzioni, ecco, non potremo concertare e concentrare a questo punto gli sforzi mettendo nel pacchetto, già che ci siamo, anche la questione delle città più verdi e più fresche, città ripensate con meno cemento e più aria, più alberi, più parchi, più prati, con comuni che mettono in campo più di qualche sparuto alberello in una piazza assolata per riparare dal caldo e che invece promuovono risorse e progetti importanti per ridisegnare e ripensare lo spazio urbano. Anche con meno di 19 milioni di franchi si può fare qualcosa, si può iniziare a prevedere più alberi, perché tempo fa uno studio pubblicato su The Lancet Planetary Health portava prove decisive sul ruolo degli alberi in città, dicendo che aumentare la copertura arborea urbana
Non è solo un intervento estetico-climatico, ma una vera misura di salute pubblica. E a questo punto allora dico, visto che si parla di continuare a puntare l'attenzione anche su questo tema, pur adesso che l'estate è passata, allora lo stesso compito spetta anche ai media, che dopo l'hype estivo, ora che appunto sono tornate temperature più gradevoli, ma comunque al di sopra della media stagionale, non devono perdere di vista l'importanza della questione, ma continuare a parlarne, darle visibilità, che chissà, magari qualcosa si muove.

0: E la voce era quella di Antoinette Henry, accompagnata al contrabbasso da Christian McBride in questo brano Come Rain or Come Shine, brano tratto dall'album Without Farther Ado, volume 1 del 2025, che ci ha portati quasi alle 18. Io intanto colgo l'occasione per ringraziare la Lita del Parente ed Elisa Rossello che questa settimana sono con me in redazione. Per creare, per pensare le puntate di K, noi proseguiamo ancora in musica con Naveni e Busy Lady.
1: All right, I'm starting to think that I might not have time for a boyfriend. How do you guys have so much time
2: to fall in love and spend your whole Saturday night with that person?
1: Shit, I prefer to write an album.

E quante voci svizzere questa sera nella nostra trasmissione di K? Abbiamo ascoltato Faber, Viviva Plane, ora Naveni con la sua Busy Lady. Naveni, questa cantante svizzera di Bienne, poi lei è di origine indiana, con questo brano tratto dall'album Romanticizing the Mess del 2026. Sono le 18:03 minuti, ascoltiamo The Neville Brothers con Yellow Moon e poi parleremo di Delia Fischer, e di come è sbarcata oltre Gottardo.

0: E The Yellow Brothers ci hanno accompagnati al nostro appuntamento dei consigli. E tra le proposte autunnali del Neptune Falak, casa editrice bernese, c'è un personaggio che conosciamo molto bene e che potremo incontrare a Bellinzona, ad esempio mentre sorseggia un caffè, indagando su qualche caso irrisolto. E stiamo parlando di Delia Fischer, la commissaria ticinese nata dalla penna di Monica Piffaretti. Allora, intanto, Monica Piffaretti, buonasera, ben trovata a Rete 2.
1: Ciao Natasha, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora, noi vogliamo parlare di Delia Fischer perché Delia Fischer adesso è, come dire, sbarcata, andata oltre Gottardo grazie all'interesse di questo editore bernese. È stato tradotto il primo volume della serie di Delia Fischer perché sono usciti nel frattempo, sono già 4 puntate, ma su questo poi torniamo. Quindi è stato tradotto il primo Rossa e la neve, in tedesco Rot ist der Schnee, che suona anche benissimo. È stato tradotto da Miriam Alfano e dallo scorso agosto è disponibile dunque anche in lingua tedesca. Monica Piffaretti, com'è nato l'interesse di questo editore per Delia Fischer? C'è stato un incontro, come dire, galeotto?
1: Eh sì, è stato un magic moment al Festival del Poliziesco Svizzero a Gränichen nel 2023. Io presentavo il mio terzo romanzo e alla fine ho concluso la mia presentazione in tedesco dicendo che cercavo un editore, al che l'editore della Neptune Verlag si è presentato e mi ha detto Ich bin einer. E io non capivo einer cosa, perché ormai avevo finito il mio speech in tedesco e ero contenta di averlo fatto. E dopo ho capito che era un Verleger, cioè un editore, e lì la cosa è cominciata. Abbiamo parlato, poi mi ha richiamato, poi ci è voluto parecchio tempo. Comunque quest'anno abbiamo realizzato la prima puntata, è uscita appunto Rossa la neve in tedesco in agosto, e voilà, adesso ho intenzione di proseguire, quindi sono molto contenta perché sono anche libri piuttosto corposi e tradurli non è da tutti, ecco, decidersi e lanciarsi perché è un lavoro molto grande. Ci ha messo la traduttrice circa un anno, ecco, e praticamente conviveva con la mia detective. Questo mi ha raccontato negli scambi che abbiamo avuto per telefono, e devo dire che è stata un'esperienza per me estremamente ricca. Ho apprezzato tantissimo la professionalità della traduttrice. C'è stato dialogo, confronto, domande, controdomande, ma anche la relazione umana pura a distanza mi ha dato tanto, e ho capito anche la dedizione che ha avuto la traduttrice verso la mia opera. E niente, mi ha mostrato raffinatezza, mi ha dimostrato una sensibilità linguistica sul tedesco che mi è piaciuto ascoltare, anche cercare di capire, una diversità anche culturale a volte. Veramente, no, un'esperienza bellissima.
0: Che ci ricorda una volta di più quanto la traduzione non sia soltanto, insomma, un esercizio, ecco, che da una lingua ci porta in un'altra, attraverso le parole, ma che alla fine porta con sé tutto un universo, e che quindi, come dire, l'incontro umano è importante, affinché una traduzione possa anche riuscire bene. Monica Piffaretti.
1: Sì, diciamo che viviamo tempi piuttosto di cambiamento. Si parla tanto dell'intelligenza artificiale, ma direi che l'essere umano in questo tipo di lavoro, nella traduzione, soprattutto letteraria, è insostituibile. E quindi niente, sono felice di aver sperimentato questo, e credo che chi dice che l'IA fa lo stesso lavoro, penso che non dimentichi tante cose, cioè proprio la ricchezza del confronto, dello scambio. Nascono tante altre cose attraverso questo, cioè fioriscono cose che con una macchina non avrei avuto la stessa relazione. Oddio, magari per altri tipi di traduzione, ovviamente so che
0: Certo,
1: lavorano benissimo, ormai siamo andati
0: sicuro.
1: avanti, però in questi campi l'essere umano batte l'IA, e credo sia giusto così. Quindi
0: Questa ci piace.
1: promuoviamo, cerchiamo di sostenere questo genere di interventi e di aiuto anche a lanciare dei ponti, perché attraverso le traduzioni trovo che si lanciano dei bellissimi ponti culturali tra diverse aree linguistiche, quindi ci si capisce meglio. Oggi c'è tanto bisogno di comprendersi.
0: L'essere umano batte l'intelligenza artificiale 1-0. Questo stasera intanto ce lo segniamo. Monica Piffaretti, allora dicevamo, abbiamo parlato della traduzione e abbiamo anche detto in tedesco il libro è già uscito ed c'è stata anche già una prima presentazione. Ecco, dove è avvenuta e com'è stata? Perché insomma il pubblico un po' cambierà comunque spostandoci più a nord.
1: Sì, diciamo l'ho fatta a Berna, nel quartiere della Lengasse, dove tra l'altro vivevo da studente, quindi si potrebbe dire la visita della vecchia signora, per citare, sì, per citare Dürrenmatt. Ecco, diciamo, sono tornata dopo 40 anni là dove vivevo da studente, ed è stato alla Libromania di Berna, ed è stato molto, molto bella per me la serata. È una libreria, tra l'altro, che propone libri in tedesco, ma anche in altre lingue, quindi soprattutto romanze, ma non solo. Quindi c'è la mia Delia in tedesco, ma ci sono anche le altre Delie, quindi l'ambiente era proprio molto bello, una seratina interessante. Avevo già avuto occasioni di presentarmi, come ho già detto prima, in tedesco, in altri frangenti, quindi conosco un po' il pubblico, non è che sia così diverso dal nostro, le domande più o meno ricorrenti sono un po' quelle, ecco. Mi è piaciuto soprattutto cimentarmi, ecco, chiaramente presentarlo in tedesco, ho dovuto, il grado di concentrazione era un pochino superiore, però bene o male Delia mi ha dato una mano, ce l'abbiamo fatta.
0: Ecco, a proposito di Delia, parlavamo del fatto che tanto per l'autrice già da autori e da scrittori si convive con il personaggio che si crea, quindi questo già è il caso di Monica Pifaretti, sicuramente, che da tanti anni convive con Delia Fischer e con i suoi casi, un po' anche la traduttrice. E adesso, pensando a questa nuova esperienza, e Delia Fischer, come sta Monica Pifaretti? Cosa sta facendo attualmente?
1: Allora, sono in vacanza, sono contenta perché io lavoro molto su altre cose e quindi lei è un po' in vacanza, però sono sicura che un giorno torna, mi bussa alla porta e mi dice: ehi, ho voglia di lavorare, qualche caso per me? In testa ce li avrei già, perché a me la fantasia galoppa e a volte mi ritrovo magari la sera dopo che ho letto qualcosa, così mi viene in mente, oppure anche consultando qualche mass media con qualche caso interessante, che possono anche essere degli spunti, quindi ho delle idee, qualcosina ho già abbozzato, però è lì un po' interrotto, vediamo magari l'anno prossimo di riprenderlo. Ci vogliono 2 o 3 anni per riuscire a scrivere un caso come quello che ho fatto fino adesso. L'idea c'è, sempre qualcosina che ha a che fare magari con la storia, che intesto con il presente, quindi bisogna anche studiare molto prima, e prima devi immergerti, fare delle ricerche, avere in chiaro le cose, e poi parti con quel che è la cosa più bella, che è creare la storia. A me quella parte lì, per me, è inebriante, ecco, quando parti vorresti rimanere dentro, solo che poi diciamo qualcuno fuori di solito un po' chiama e mi tocca risalire
0: la giacchetta.
1: Sì, devo risalire in superficie. Ma questa è una cosa che anche altri scrittori mi raccontano, quindi trovo tantissime analogie, più frequento, ecco, persone che magari fanno anche loro questo genere di attività, più c'è questo elemento del magari che hai bisogno del tuo momento, e quando sei lì, niente, vorresti passarci un mese, l'ideale sarebbe essere un mese, non so, al mare, in montagna, soli soletti, e parti e fai, sei dentro nel tuo mondo. Evidentemente non lo si può fare sempre, ecco.
0: Certo, certo. E noi in questo spazio, che è il nostro spazio consigli, allora intanto il primo consiglio è quello, per chi ci sta ascoltando, magari non avesse ancora avuto l'occasione, di andare a scoprire il più recente volume, il più recente caso di Delia Fischer. Intanto tutti i 4 volumi sono usciti per Salvioni Editore, l'ultimo è Leidi di giugno, Delia Fischer indaga. Potete anche trovare tutte le informazioni sul sito di Monica Pifaretti, che trovate facilmente monicapifaretti.ch. Ma abbiamo visto Delia Fischer come sta, però è anche vero che guardando al prossimo futuro c'è in cantiere già un nuovo progetto per Delia Fischer. Abbiamo detto all'inizio che potremo incontrarla in uno dei caffè bellinzonesi, perché così anche ci raccontano, no? I libri di Monica Pifaretti, ma qui addirittura la potremo trovare al Teatro Sociale, Monica.
1: Sì, ho un nuovo progetto che è in cantiere, ecco, per la compagnia Luna Parco, che mi ha chiesto se era interessata a mettere in scena Rossa e la neve, che tra l'altro giunge alla 5ª edizione quest'anno, quindi non è male. E niente, è una cosa che mi ha veramente, un'idea che mi ha affascinato, ho accettato, e quindi adesso siamo in fase, insomma, allestimento della pièce, copioni, attori, ricerca fondi, istituzioni private. È quella fase molto effervescente, anche interessante. Per me è un'esperienza nuova, vedo da dietro le quinte quanto lavoro c'è nella messa in scena di un libro di 400 pagine, mica facile, cioè penso che nulla è facile, anche un libro magari più piccolo, qualcosa, è molto difficile, c'è un lavoro di professionisti, quindi estremamente interessante per me, che non è mio. Io lavoro con la carta, col mouse, col computer, ma non col palcoscenico, però ascoltando, ecco, come questa fantasia diversa, questo prendere le pagine e trasportarle, magari devi trovare l'attore, il personaggio. Ho visto dei provini veramente magnifici, perché sono persone che fanno quello di lavoro e sanno entrare nei personaggi, ma è una, per me è una cosa, mi ha stupito, perché chiaro, si va a teatro eccetera, però quello che ho visto da dietro le quinte mi ha fatto dire che tanto di cappello a chi fa questo e riesce a farlo magari come professione, perché non è semplice riuscirci, però hanno veramente delle qualità proprio professionali incredibile per riuscire a fare questo, a entrare nei personaggi, che in questo caso sono quelli che io ho creato, ho inventato, e li vedi lì. Beh, c'è un po' di emozione quando magari ho visto Marta, la segretaria, l'ho vista provare la scena,
0: è un'altra cosa.
1: Lei, oppure il nipote di Delia Zeno, che è un ragazzino autistico, non era facile da interpretare. Ho visto degli attori che ci cimentavano in questo, e in quell'attimo lì ti trasporta, vai altrove, ecco, sei in un altrove bello, e questo, voglio dire, questa è cultura, quindi ci sta.
0: Questa è cultura, ci sta, ed è bello anche parlarne. Allora, degli affiche dalla pagina al palcoscenico, dai quattro volumi usciti in italiano per Salvioni, adesso il primo, Rossa e la neve, Rote ist der Schnee, è uscito per il Neptun Verlag di Berna, e chissà quante altre sorprese ci riserverà. Intanto però segnatevi, il 30 aprile 2027 degli affiche sarà al Teatro Sociale di Bellinzona, e noi ringraziamo Monica Pifaretti per essere stata con noi.
1: Grazie Natascia, e grazie a tutti i radioascoltatori. Buona serata.

0: 18 e 20 minuti qui a K ed è tempo di K e Spalla. Io saluto subito il nostro ospite Alessandro Robecchi, ben ritrovato.
1: Buonasera Natasha, ciao a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, io questa sera nel nostro spazio Pensieri in Libertà, parlando di emergenza abitativa ma anche un po' di emergenza climatica, sempre pensando ai centri urbani, ho già un po' anticipato la nostra riflessione di questa sera dicendo che insomma un po' ci poniamo la domanda, un po' ci disponiamo da soli nel chiederci quanto ci piacciono le rivolte degli altri, Alessandro.
1: Sì, ho notato in questi giorni, no, di rivolte in Europa, che poi è una cosa anche abbastanza, come dire, inusuale, che avvenga in tanti paesi contemporaneamente, insomma a Madrid per la casa, a Parigi per la scuola pubblica, e ho notato che insomma i toni dei giornali italiani, anche quelli un po' conservatori, insomma sono un po' mischiati tra... C'è un po' di ammirazione perché i francesi, quando incominciano a lottare, lottano a oltranza, insomma, e questo viene sempre molto apprezzato, e gli spagnoli che sollevano un tema che conosciamo da 20 anni, insomma, e che però sembra un tema nuovo. Guarda la casa, che cosa straordinaria, insomma. noto un po' di stupore e un po' di ammirazione, no? E questa cosa mi fa sempre un po' impressione, perché poi quando invece delle contestazioni, delle proteste avvengono qua, qua intendo l'Italia, poi non so come la situazione svizzera, ma insomma parliamo dell'Italia, sulla casa per esempio si potrebbe parlare di Milano, non vedo questi toni così comprensivi, così ammirati. E mi è venuto in mente di allora, sono andato un po' a scartabellare, ho cercato un po' delle rivolte un po' più antiche, no? E ho visto che questo tono ammirato per le rivolte degli altri c'era anche stato, che ne so, per le primavere arabe, oppure per le rivolte contro l'ICE in America, in Minnesota per esempio. Cioè vedo che l'opinione, i grandi giornali, i grandi media, anche i telegiornali sono molto ammirati quando queste rivolte sono, diciamo, a distanza di sicurezza, ecco. A una distanza che non preoccupa il nostro cortile, mentre invece quando avvengono qua, ed è capitato per esempio a Milano, c'è stato un movimento delle tende, degli studenti che dormivano in tenda davanti all'università, i toni sono stati, diciamo, molto meno concilianti. Allora io mi chiedo se questa qua è un esotismo, non so come Salgari, non so, che ci piace la giungla e ci piacciono i tramonti parigini, ovvio, a chi non piacciono, certo, anche Madrid è molto bella, insomma, però trovo insomma un po' strabiliante che ci sia dell'ammirazione per le rivolte, purché le rivolte siano almeno a un migliaio di chilometri di distanza, ecco.
0: Certo, ma Alessandro, quando tu dici questo, adesso tu parlavi dei giornali, no? In particolare, però dici anche noi diciamo più cittadini,
1: sì, che ci Sì, anche noi. Io per esempio quando non so, i francesi lo fanno spesso, diciamo, no? lo fanno in modo molto duro, nel senso, a parte gli scontri, la polizia, ci sono delle polemiche adesso in atto sul comportamento delle forze dell'ordine a Parigi, ma non è questo, è che quando lottano i parigini, per esempio, vedo degli scioperi che durano 5, 6, 7 giorni, una settimana, 10 giorni, no? Con anche delle reazioni della popolazione solidale, no? Quando c'era lo sciopero del trasporto pubblico si organizzavano per andare in macchina insieme, facevano delle carovane, insomma veniva descritta dai media questa, insomma, solidarietà di massa davanti a una lotta. E qui quando c'è uno sciopero dei treni di 2 ore sembra che sta crollando il paese, insomma, cioè, no, noto un po' due, a parte che per le leggi italiane non è concepibile che ci siano 3 giorni consecutivi di sciopero, è una cosa stellare, lunare qua. Ma insomma mi sembra di capire che un po' due pesi, due misure, un po' una doppia morale, no? Quando lo fanno gli altri, che bravi che lottano, e quando invece lo facciamo noi, però si danneggia l'utente, eccetera, eccetera. Insomma, vorrei una, una valutazione un po' più omogenea, ecco, di queste cose. Mi basterebbe questo, vedi che mi accontento di poco, di diciamo. Poco.
0: Ma poi forse si potrebbe anche, pensando anche all'Europa, all'EU o alla UE, guardando ecco, quanto sta succedendo in Spagna o in Francia, beh, adesso sono naturalmente poi motivi differenti, però se pensando all'emergenza abitativa che riguarda tante città, alla fine ci si muovesse un po' tutti insieme in diversi paesi allo stesso tempo, forse si potrebbe ottenere anche qualche risultato in più, chissà.
1: Natascia, vast program, come si diceva una volta, nel senso che non, sì, certo, ovviamente, anche perché quello lì della casa, degli affitti brevi, del fatto che comunque c'è una gentrificazione che aumenta di fatto i costi degli affitti, dei mutui, eccetera, eccetera, è un problema davvero europeo che esatto. Insomma ognuno risponde, ma non solo europeo, se pensi a New York per esempio, cioè. Al sindaco Mandami che sta facendo delle cose, a Berlino si stanno facendo delle cose, a Barcellona negli anni passati c'è stata una politica insomma che limitasse un po' i fondi, l'investimento, gli affitti brevi e tutte queste cose. Ognuno va un po' per la sua strada, è evidente che se ci fosse una politica comune europea, però
0: non sono, non sono tempi proprio, cioè, questi non sono per tempi. Una politica poi, comune europea.
1: Esatto, e poi questo varrebbe insomma per la casa, per la difesa, per l'economia, per le pensioni, per la sanità, sarebbe molto bello, però ahimè. Ci limitiamo a invidiare le rivolte degli altri, ecco, questo è il minimo sindacale che possiamo fare.
0: Certo, io dicevo anche nella, appunto nella riflessione di questa sera che facevo nello spazio di Pensieri in Libertà, anche quanto sarebbe bello unire adesso a questa attenzione che c'è per l'emergenza abitativa e ritornare anche all'emergenza climatica, no? Quindi a ridisegnare, a ripensare comunque anche i centri urbani in un'ottica appunto di più alberi, più verde, per poi
1: più fresco
0: certo. Per riuscire a viverci meglio, per renderle più vivibili, più sostenibili, visto le estati che abbiamo già passato e quello che ci attendono. Ma insomma, poi
1: sì, però io temo, ho questo timore, che il bene comune, poi di cui ovviamente tutti apprezziamo, tutti lo vogliamo, tutti anelliamo a un bene comune, poi quando si scontra invece contro il bene di pochi che hanno però un potere economico soverchiante, e purtroppo poi vince quel potere economico lì. Quindi sì, sarebbe molto bello che il bene comune trionfasse sul bene, diciamo così, privato, privilegiato di pochi. Speriamo, non so cosa dirti più di questo, cioè, nel senso, non voglio sbilanciarmi e dire delle cose insomma troppo vaste, ecco. Sì, certo, il bene comune, avere città migliori per la gente che ci vive, sarebbe la cosa migliore. Purtroppo questo confligge con gli interessi di quelli che hanno dei forti interessi economici a che questo non avvenga, quindi siamo sempre lì, siamo in pieno 800 ancora a dibatterci con queste cose, con altri problemi, ma insomma il problema di fondo è sempre questo.
0: È sempre questo. Allora Alessandro Robecchi, noi siamo anche arrivati in conclusione praticamente alla nostra puntata, sono già le 18:29, ma come sempre è stato un piacere, grazie e alla prossima, una buona
1: anche
0: serata.
1: A tutti, ciao Natascia, ciao.
0: Ciao. E siamo arrivati davvero in conclusione della nostra puntata di questa sera. Allora noi ci congediamo, a seguire naturalmente c'è Modem alle 19 come sempre, l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. K invece torna domani alle 17. Da Natascia Fioretti un buon proseguimento di ascolto, state bene e una splendida serata, a risentirci presto.
2: Modem.
3: La lotta tiene che seguir.
4: La lotta deve continuare con chiunque sia al potere. Nemmeno il partito che comanda adesso si è dato molto da fare per regolare il tema della casa. Per questo siamo arrivati a questo punto.
3: Regolarizzare il tema della vivienda, entonces hasta aquí hemos llegado.
5: La lucha sigue.
6: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar.
7: La verità è che per fare di più abbiamo bisogno di rinnovare e ampliare il sostegno della gente. Dobbiamo mobilitarci e dobbiamo fare in modo che in Parlamento ci sia una maggioranza progressista molto più ampia con cui controllare le élite, ottenere nuovi progressi sociali e continuare a trasformare la Spagna.
6: E seguir trasformando Spagna.
8: Por fin España dirá lo que piensa.
9: Finalmente la Spagna dirà ciò che pensa.
8: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos.
9: Finalmente può andarsene chi non avrebbe mai dovuto arrivare così lontano. Finalmente voteremo e finalmente la Spagna potrà scegliere il paese che vuole essere.
8: Y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
10: So benissimo che ci sono altri licei a Parigi dove ci sono state comunque delle violenze. Non è quello che cerchiamo. Trovo che la violenza screditi la nostra causa. Non è picchiandoci che ci faremo sentire. Al contrario, avrebbero un motivo in più per frenarci. Ma non è certo quello che cerchiamo. Noi vogliamo essere ascoltati.
11: Vogliono essere ascoltate le piazze in Spagna e in Francia, due paesi scossi negli ultimi giorni da proteste diverse, ma che in fondo chiedono cose simili, bisogni elementari, diritti di base. In Spagna decine di migliaia di persone sono scese in strada per difendere il diritto all'alloggio, chiedono di ridurre gli affitti, contratti stabili, lo stop alla speculazione dei grandi fondi. In Francia

0: Preti sull'accesso all'alloggio ha annunciato ieri lo scioglimento del Parlamento e anticipato quindi le elezioni generali a fine novembre, 9 mesi prima del tempo. Ma cosa ci dicono queste crisi in Spagna e Francia? Quanto sono simili? E cosa aspettarsi nei prossimi mesi, visto che oltre alla Spagna anche la Francia ad aprile andrà al voto per le presidenziali, considerando che nei sondaggi a volare sono le destre e i partiti populisti? Ne parliamo a Modem, un benvenuto a chi è all'ascolto da parte della redazione. Oggi ad assicurare la regia c'è Franco Cristini, garantisce la messa in onda Andrea Colosio, io sono Amanda Pfendler. Con noi oggi 3 ospiti, Steven Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, Giovanni Orsina, storico e politologo, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della LUIS, autore di Controrivoluzione, una storia politica nel nostro tempo. Ci raggiungerà poi nel corso della puntata anche Annalisa Capellini, giornalista e collaboratrice RSI da Parigi. Iniziamo dunque allora con la crisi spagnola per Pedro Sanchez. Quella sull'alloggio non è la prima crisi in realtà da gestire. Ricordo brevemente, negli ultimi mesi c'è stata quella di Ceuta con l'exclave spagnola in Nord Africa, collassata sotto una fortissima pressione migratoria, scatenando uno scontro istituzionale tra il governo centrale e le comunità autonome, guidate principalmente dalle destre, contrarie alla ripartizione dei minori non accompagnati sul territorio nazionale. Poi ci sono le accuse di corruzione che coinvolgono esponenti del PSOE, il Partito Socialista Operaio Spagnolo di Sanchez, e l'inchiesta per traffico di influenze e corruzione a carico della moglie del presidente del governo. Infine, come detto, è scoppiata la crisi dell'alloggio, la miccia, il caso di Mari Carmen, un'anziana di 87 anni, sfrattata a fine settembre dalla sua abitazione nel centro di Madrid. La casa era stata acquistata da un fondo immobiliare speculativo dopo averci vissuto per oltre 70 anni. Dunque, allora, Steven Forti, innanzitutto buongiorno. Sanchez era già in una posizione di debolezza, dicevamo del caso Ceuta e degli scandali di corruzione. Allora perché sciogliere il Parlamento ora?
1: Buongiorno. Perché questa tematica è una tematica molto importante per un governo progressista che aveva la volontà e ha tentato di approvare delle leggi che cerchino di limitare la speculazione sulla questione della casa, del diritto all'abitare, e non ci è riuscito perché non ha una maggioranza in Parlamento. E quindi, visto che la legislatura sta avvolgendo al termine, sarebbe terminata nel luglio del prossimo anno, Sanchez ha fatto 2 conti. Innanzitutto che sarebbe stato impossibile approvare la legge di bilancio, visto che la maggioranza in Parlamento non c'era più, o era impossibile quasi da raggiungere, e dunque approfittare anche di una tematica in cui le sinistre possono sentirsi più comode in una campagna elettorale. Credo che questo sia l'elemento principale di cui tenere conto. Non dimentichiamoci che i sondaggi non sono favorevoli alle formazioni che sono ora al governo, soprattutto la sinistra, alla sinistra dei socialisti. Sembrerebbe che il PSOE di Sanchez, bene o male, riesca a tenere, almeno i sondaggi fino a ieri, perché adesso è cominciata la campagna elettorale, vedremo anche come cambieranno le cose, se c'è questa possibilità. E le destre sarebbero a un passo dal Palazzo della Moncloa, ossia un passo al ritorno del governo. Sicuramente in una situazione così di debolezza di Sanchez, di incapacità di approvare i progetti che erano anche delle bandiere del suo governo, di un governo che ha approvato molte cose per migliorare le condizioni di vita delle classi lavoratrici e medie in Spagna, dalla riforma del lavoro a tante altre questioni, scioglie il Parlamento, va ad elezioni e spera quindi anche di recuperare nei sondaggi. Non sarà facile per lui.
0: Quindi Sanchez che si gioca il tutto per tutto. Abbiamo sentito, la questione abitativa è un elemento essenziale per il programma, per il governo di Sanchez, ma con Giovanni Orsina, a cui do il benvenuto, vorrei evidenziare anche un altro aspetto. Scendere in piazza per la casa non è come mobilitarsi su questioni di principio, su battaglie valoriali come i diritti civili o la parità di genere. Qui la posta in gioco è materiale, tangibile, non si discute di come vogliamo vivere insieme,

0: ma delle condizioni primarie per poter semplicemente vivere e arrivare a fine mese. E questo lo ritroviamo anche, ne parleremo più nel dettaglio nella seconda parte della puntata, in Francia, con gli studenti che chiedono alla fine aule dignitose, servizi igienici funzionanti nelle scuole, supplenti quando i docenti mancano, per esempio. Ecco, Giovanni Orsina, si scende in piazza per servizi, diritti che in fondo si ritenevano acquisiti in Europa occidentale.
1: Sì, buongiorno e grazie per l'invito. Ma quella che stiamo vedendo in realtà, se cerchiamo di collegare i puntini di queste crisi, ma penso anche ai risultati elettorali in Germania, in particolare nei Länder dell'ex Germania Est, quello che noi stiamo vedendo è un po' la crisi del modello sociale europeo, che se vogliamo sta all'interno di una crisi generale di centralità dell'Occidente, cioè è una trasformazione di portata storica, stanno cambiando rapidamente i rapporti di forza fra quello che chiamiamo mondo occidentale e il resto del mondo, e questo naturalmente mette sotto pressione enorme sempre quello che chiamiamo il mondo occidentale, quindi l'Europa e gli Stati Uniti, ma l'Europa in particolare, perché l'Europa ha un welfare state particolarmente importante, particolarmente generoso, e questo viene messo sotto pressione. Noi abbiamo sognato per qualche decennio che i processi di globalizzazione fossero destinati a risolvere quasi spontaneamente, automaticamente, queste difficoltà diffondendo il benessere. In realtà la pressione sulle risorse sta crescendo e le fasce più deboli in Europa stanno cominciando a sentire il peso di questa trasformazione, o temono di vederlo nel futuro, perché c'è sia una dimensione presente sia una dimensione invece di visione del futuro. Questo si sente particolarmente nelle metropoli, perché le metropoli, essendo diciamo i nodi del mondo, della rete globale, sono i luoghi dove si accumula di più il denaro, ma questo vuol dire però che aumenta sempre più il costo della vita. E per le fasce meno fortunate che però vivono nelle metropoli, questo diventa particolarmente gravoso.
0: Ecco, Steven Forti, quindi una difficoltà nel quotidiano che tocca sempre più persone. Tornando alla decisione di Sanchez di sciogliere il Parlamento, questa decisione è stata accolta, lo abbiamo sentito anche nella copertina con le parole del leader del Partito Popolare, il partito di centrodestra, Alberto Núñez Feijóo, con soddisfazione. I sondaggi, come diceva lei, danno questa formazione per vincente, per stravincente, ma solo se si considera per acquisita un'alleanza tra il Partito Popolare e la destra estrema di Vox, un partito che chiede per esempio la remigrazione. Ecco, perché per esempio in questo caso gli spagnoli ritengono che questi due partiti possano dare risposta ai loro problemi?
2: Ma direi che una parte degli spagnoli pensavano già nel 2023, quando ci furono le scorse elezioni legislative, che questi partiti potessero dare delle risposte ai loro problemi. Ecco, la questione è che l'elettorato di destra da il 2020-23, ossia da quando si è formato il primo governo Sanchez di coalizione, all'epoca con Unidas Podemos, insieme all'allora leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, è ipermobilitato. È ipermobilitato contro le sinistre, utilizzando addirittura i termini di una dittatura comunista in Spagna. L'ha detto la presidenta dei Popolari della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quando insomma sappiamo che la Spagna è un governo progressista. Poi la destra potrà non essere d'accordo con alcune delle politiche, ma di certo non è una dittatura comunista o castro-chavista, si sentono questa terminologia. Con questo voglio dire che c'è una parte della Spagna conservatrice di destra che è ipermobilitata contro Sanchez, considerato una specie di dittatore. E questo spiega perché le destre mantengano, come anche in altri paesi, l'abbiamo visto anche in Brasile in un contesto diverso nel voto a Flavio Bolsonaro. Ecco, lì c'è un voto antipetista, anti-Lula, molto con una grande mobilitazione dei settori conservatori. Ecco, la differenza sembrerebbe ora che c'è una parte dell'elettorato che invece ha avuto fiducia in Sanchez, ha avuto fiducia nei partiti che hanno appoggiato il governo Sanchez, che ora invece non è più, diciamo, così contento, c'è un po' di, per una ragione o per l'altra, di malcontento anche in una parte del votante progressista, che quindi sembrerebbe, secondo i sondaggi, che non tornerebbe a votare i partiti ora al governo, e questo faciliterebbe un governo delle destre. Detto questo, io credo che qui il punto importante anche da sottolineare è che ricordiamo che la Spagna fino al 2019 insieme al Portogallo era un'eccezione in Europa, perché non aveva formazioni di estrema destra con rappresentanza nei parlamenti. Due paesi che sono usciti relativamente non da troppo da dittature autoritarie alla metà degli anni 70. Ecco, se il 29 novembre, quando ci saranno le elezioni in Spagna, il Partito Popolare e Vox avranno la maggioranza assoluta nelle Cortes di Madrid, avremo l'estrema destra al governo in Spagna proprio 50 anni dopo la fine della dittatura franchista, e anche questo, per quanto ovviamente si inserisce in un contesto internazionale in cui le estreme destre stanno arrivando al governo di molti paesi, tanto europei come americani, beh, comunque sarebbe una svolta davvero importante e dal mio punto di vista molto preoccupante, visto ciò che difende Vox e quali sono le sue alleanze internazionali per il paese iberico.
0: Ma quindi, resto con lei Steven Forti, abbiamo detto Pedro Sanchez si gioca il tutto per tutto, cercherà in questi giorni, che questi 50 e oltre giorni che lo separano la Spagna dall'appuntamento elettorale, di capitalizzare anche questa protesta di piazza sulla questione degli affitti. Ma questa scelta, visto anche quanto diceva lei poco fa, cioè questa disaffezione anche di una parte dell'elettorato progressista, non rischia questa scelta di rivelarsi un boomerang?
2: Ma diciamo che vista la situazione, in ogni caso sono le migliori condizioni per Sanchez, tenendo conto della questione di Ceuta, che sembrerebbe poco a poco risolversi, ma ci sono molte incognite, tenendo conto anche dei processi per presunti scandali di corruzione che si protrarranno nei prossimi mesi, tenendo conto della probabile impossibilità di approvare una legge di bilancio o altre legislazioni progressiste, perché ricordo una cosa: Sanchez non ha la maggioranza in Parlamento, il suo governo, quindi deve appoggiarsi su vari partiti regionalisti e nazionalisti, tra cui quelli catalani e baschi, che non sono tutti progressisti, come appunto Junts per Catalunya, che ha votato insieme ai Popolari e a Vox contro i decreti della settimana scorsa sul diritto all'abitare e per ridurre la speculazione immobiliare, sono partiti di centrodestra o di destra. Ecco, quindi approvare in questo finale di legislatura, con le elezioni in ogni caso alle porte, leggi, proposte politiche, misure fortemente progressiste, sarebbe stato nella pratica impossibile per Sanchez. Dunque, meglio cercare di capitalizzare ora una situazione che potrebbe in ogni caso facilitare le sinistre, potrebbe facilitare il governo Sanchez, che ha dimostrato che quelle misure le vorrebbe applicare, però non essendoci numeri in Parlamento non ce l'ha fatta. Ciò non toglie che, come diceva lei, ci sono persone che stanno manifestando nelle piazze di Madrid, di Barcellona e di altre città della Spagna, che sono molto critiche anche con il governo e dicono: beh, in 8 anni Sanchez non è riuscito a cambiare radicalmente le cose. In parte questo è vero, in parte dipende appunto dalla risicata maggioranza nel Parlamento, e dall'altra dipende anche perché parliamo di una questione molto complessa. Lo stiamo vedendo in città dove anche, o in altri paesi dove si sono approvate delle misure che teoricamente dovevano limitare la speculazione, penso a Berlino, penso in altre città europee, e poi a medio e lungo termine si vede che ci sono anche delle difficoltà per trovare una misura più adeguata rispetto alla questione del diritto all'abitare. Chiudo dicendo che in ogni caso il governo Sanchez, per quando ci sia una certa disaffezione, ha approvato una serie di misure importanti. Prima ricordavo la riforma sul lavoro, che diciamo ha posto fine in pratica alla precarizzazione, cercando di rafforzare, riuscendoci in questi anni, negli ultimi 4 anni, i lavori a tempo determinato, a tempo non determinato. E dall'altra, per esempio, l'aumento del salario minimo, che in 6 anni è aumentato del 66%. Voglio dire, io credo che volontà politica ci sia stata, incapacità per non avere una maggioranza in Parlamento, anche questo è un elemento di cui tenere conto, e ciò non toglie che ovviamente in una parte della popolazione, soprattutto tra molti giovani che non possono uscire di casa e avere, no, un appartamento da soli, sia in affitto sia comprandoselo, ci sia della disaffezione, ci sia del malcontento verso in generale la politica.
0: Ecco, una disaffezione verso la politica. Giovanni Orsina Sanchez, rivolgendosi ieri al paese, ha detto: la Spagna deve scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra che sta causando regressione ovunque governi, oppure dare al paese una maggioranza progressista più ampia. Ecco, chi sia, per così dire, il nemico per Sanchez è chiaro, ma per le piazze, quella spagnola, ma non solo, qual è invece il nemico? E non è un po' riduttivo considerare il voto a favore di movimenti populisti di estrema destra o di estrema sinistra solamente un voto contro qualcos'altro?
1: Ma guardi, se riprendo il filo, diciamo, del ragionamento che si faceva prima, e cioè che siamo di fronte a una protesta contro dei processi di integrazione globale, economica prevalentemente, ma anche giuridica e se vogliamo anche culturale, che avevano promesso di diffondere il benessere e non hanno mantenuto questa promessa. Ecco, se partiamo da questo assunto, allora quelli che chiamiamo movimenti di destra, che sono sostanzialmente dei movimenti nazionalisti, cominciano ad apparirci sotto una luce diversa, nel senso che se la mia protesta è contro un mondo che si sta integrando, contro quelli che chiamiamo i processi di globalizzazione, beh, allora è ben evidente che la mia risposta me la vado a cercare da un movimento nazionalista, cioè da un movimento che si propone di difendere o proteggere o richiudere il paese di fronte ai processi di integrazione globale. La risposta di per sé è sensata, che poi la risposta sia praticabile o che sia desiderabile, questo ovviamente è tutto un altro discorso. Però quando poi una parte importante dell'elettorato dice: beh, di fronte a questo noi chiediamo di essere protetti, lo chiediamo allo Stato nazionale, di per sé la reazione è una reazione che è comprensibile, quantomeno. Questo secondo me, diciamo, è anche parte della crisi e delle difficoltà della sinistra, perché se la sinistra vuole rispondere a queste domande, che sono domande economiche, fatica a rispondere all'interno appunto di un'economia integrata globalmente che pone tutta una serie di vincoli all'azione economica dei singoli stati. Quando noi parliamo di crisi del welfare state o di welfare state in generale, beh, welfare state, cioè un qualcosa che storicamente è agganciato allo Stato nazionale, il che vuol dire che le sinistre, per rispondere a certe domande sul piano economico, dovrebbero prima di tutto proteggere l'economia nazionale o cercare relativamente di isolarla dall'economia globale, che vorrebbe dire sostanzialmente che per arrivare a sinistra bisognerebbe passare a destra. È un paradosso, naturalmente, la cosa non è così semplicistica, però qualcosa c'è, nel senso che diciamo, il primo riflesso è quello di proteggersi, di chiudersi dentro casa propria, ed è un riflesso che si vede a destra, ma appunto un riflesso che per certi versi si vede anche a sinistra.
0: Ecco, riflesso che si vede anche se si considera l'altro paese di cui volevamo parlare oggi, cioè la Francia. Se guardiamo ai sondaggi, ai primi sondaggi in vista delle presidenziali che si terranno ad aprile in Francia, vediamo che il Rassemblement National di Marine Le Pen, formazione di estrema destra o di destra a destra della destra, diciamo è in testa in questi sondaggi. Poi però appunto abbiamo una piazza che torna e chiede invece appunto torna a chiedere bisogni, una risposta ai bisogni essenziali. Sono gli studenti in Francia che sono scesi in piazza, non solo chiaramente, e ci sono state delle manifestazioni la scorsa settimana, alcune anche con delle azioni di violenza, e oggi è stata indetta un'altra grande giornata di mobilitazione. A questo proposito saluto Annalisa Cappellini, che lo ricordo è giornalista e collaboratrice RSI da Parigi. Qual è la situazione allo stato attuale? Ieri già molti istituti scolastici erano rimasti chiusi, oggi appunto ci si aspettano grandi manifestazioni.
3: Sì, buongiorno a tutti. In realtà è da settimane che c'è questo malcontento tra gli studenti francesi. La situazione resta abbastanza complessa. Ieri, quindi lunedì, erano più di 400 gli istituti coinvolti con dei blocchi, delle manifestazioni, certo molto meno rispetto al culmine della protesta che è stato giovedì scorso. Ecco, in quel momento c'erano stati 1000 istituti coinvolti. In realtà arriviamo oggi a una giornata assolutamente cruciale, diciamo la vera prova di forza nazionale, perché per oggi i sindacati liceali studenteschi francesi hanno indetto una grande giornata di mobilitazione in tutta la Francia e sono sostenuti anche da una parte dei sindacati, diciamo, tradizionali, dei sindacati dell'istruzione. Il movimento, ricordiamolo, è nato in realtà delle rivendicazioni molto molto concrete. I ragazzi chiedevano la sostituzione dei professori assedi, chiedevano delle classi meno piene, chiedevano degli edifici in migliori condizioni. A volte mancano semplicemente le carte, la carta igienica, il sapone nelle classi, quindi la rivendicazione è veramente su delle problematiche molto concrete. In realtà in questi ultimi 10 giorni queste rivendicazioni hanno assunto una dimensione politica e una dimensione politica nazionale.
0: Questa dimensione politica è guidata dagli studenti. Ecco, quanto è importante la mobilitazione di questa parte di società, dei giovani? Sappiamo che in genere in Francia il malcontento si coagula storicamente intorno al lavoro, ai servizi pubblici, all'istruzione, eccetera. Ma in questo caso questa presenza così massiccia di studenti a guidare un po' anche questa mobilitazione, che cosa significa, anche considerando appunto, come dicevamo, che la Francia andrà al voto tra qualche mese?
3: Sì, beh, hai riassunto benissimo. I giovani sono la scintilla, no, di questo movimento, quindi restano il motore di questo malcontento. Però bisogna anche dire che attorno a loro si sta creando in realtà qualcosa davvero di più largo. È la peculiarità di questa protesta, no? È che nasce non dai sindacati tradizionali né dai lavoratori, come hai detto tu. È questa di solito la maniera tradizionale in Francia, ma nasce proprio direttamente dai licei, dal basso, vi dicevo, con delle problematiche veramente molto molto concrete e quotidiane. Per esempio, oggi sono ancora gli studenti che stanno dettando il calendario, che stanno dettando le rivendicazioni. Sono loro che hanno scelto la data di oggi per la grande manif, e poi i sindacati dei lavoratori si sono aggregati. Però quello che bisogna sottolineare, secondo me, è che le richieste dei ragazzi coincidono sempre di più con le richieste dei lavoratori, dei dipendenti pubblici. Quindi più personale, più finanziamento, più spazio in generale per i servizi pubblici, l'opposizione ai tagli di bilancio. E tra l'altro è proprio questo che preoccupa oggi molto Parigi, è la possibilità di una convergenza delle proteste, quindi un autunno che potrebbe essere molto molto caldo. Ed è vero, e l'hai detto anche tu, che la Francia ha una storia di movimenti sociali che nascono da una categoria in particolare e che poi si allargano. L'abbiamo visto con gli agricoltori, l'abbiamo visto con i gilet gialli che sono nati per la benzina. Quindi la vera domanda adesso, a cui per il momento non abbiamo risposta, è: riusciranno gli studenti a catalizzare tutti gli altri malcontenti che ci sono attorno? Questo lo vedremo nelle prossime settimane.
0: Ecco, Giovanni Orsina, proprio su questo allargarsi di questi movimenti, come vengono utilizzati o monetizzati, se vogliamo utilizzare questo termine, dalle forze politiche? Soprattutto adesso penso alle opposizioni, però abbiamo detto Sanchez in Spagna conta di, diciamo, capitalizzare le manifestazioni in piazza per il diritto all'alloggio. In Francia, per esempio, c'è l'opposizione, in particolare la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, il partito di sinistra radicale, che ha espresso sostegno ai manifestanti. Ecco, le forze politiche come cercano di utilizzare queste proteste?
1: Ma la politica strumentalizza sempre, parte della sua natura, quindi è ben evidente che nel momento in cui c'è un moto di difficoltà, un moto di protesta sociale, ovviamente tutte le forze politiche in un modo o nell'altro cercano di strumentalizzarlo, possono cercare di strumentalizzare direttamente il movimento oppure strumentalizzare l'opposizione o l'indignazione o la reazione che il movimento crea. Questo ovviamente rende diciamo questa situazione storica particolarmente complessa, perché non è solo che le forze politiche strumentalizzano i movimenti, ma che noi abbiamo già una situazione politica di polarizzazione. Nel caso francese è straordinariamente evidente, il ballottaggio alle prossime presidenziali potrebbe essere, è una delle possibilità, un ballottaggio fra Mélenchon e Le Pen, fra la France Insoumise e Rassemblement Nazionale, quindi un ballottaggio che vede protagonisti i leader dei due partiti, diciamo, più radicali, o di due partiti comunque molto ai poli estremi, esattamente. E quindi noi già abbiamo una situazione di polarizzazione. Ovviamente nel momento in cui questa situazione di polarizzazione politica si appoggia a proteste sociali, è chiaro che la situazione diventa particolarmente difficile da gestire. Nel caso francese, poi, per aggiungere soltanto una chiosa ulteriore, insomma, anche lì noi stiamo parlando in realtà in questo momento della crisi di un intero modello. La Francia è un paese che ha una spesa pubblica altissima, ha dei servizi pubblici estremamente costosi, che negli ultimi anni ha finanziato con un debito sempre crescente, facendo un deficit pubblico importante, e oggi la Francia è al centro delle pressioni sul debito sovrano. Quindi stiamo parlando di una piazza che chiede più servizi, appoggiata a movimenti politici estremisti, in una situazione nella quale le finanze pubbliche sono già vicine al collasso, insomma una situazione oggettivamente estremamente complessa.
0: Una situazione estremamente complessa che rischia di portare a una situazione anche di stallo nei paesi se non si dovessero raggiungere delle maggioranze sufficienti per poter governare. Lo abbiamo visto nel caso di Pedro Sanchez in Spagna. Vedremo come andranno i prossimi appuntamenti elettorali. Lo ricordo, la Spagna andrà al voto il 29 novembre, la Francia a metà aprile, e vedremo anche come riuscirà l'intero continente a reagire ai risultati dei voti in questi paesi. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, il tempo a nostra disposizione è concluso. Da parte mia e della redazione, l'augurio di un'ottima giornata.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Osia Luck, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Antonello Manacorda. Solista Hans Livia Bella, violino. Musiche di Claude Debussy, Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel.

0: Osi all'Hack, in diretta su Rete 2 dalla Sala Teatro dell'Hack di Lugano, giovedì 15 ottobre alle 20.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: In Francia decine e decine di migliaia di studenti e studentesse, insegnanti e sindacalisti sono scesi in strada per chiedere più investimenti nell'istruzione pubblica e migliori condizioni di studio. Buonasera da Michel Volonté per questa mobilitazione nazionale. Nelle principali città francesi sono state sospese le lezioni in quasi 900 scuole e licei, una protesta che ha provocato scontri con la polizia e che sta mettendo sotto pressione il governo. Chi succederà Guy Parmelin in Consiglio federale fa discutere la mossa della Commissione Cerca dell'UDC, che guarda soprattutto ai profili per i dipartimenti della difesa e di giustizia e polizia e non quello dell'economia, che Parmelin lascerà vacante, un modo per svantaggiare un doppio ticket femminile. E chi sono le tre donne suggerite dallo stesso Parmelin per la successione? C'è anche l'Università di Ginevra dietro al Nobel per la fisica di quest'anno. Sentiremo da Ginevra proprio la ricercatrice coinvolta, che è tra gli esperti che hanno proposto al comitato dei Nobel la candidatura del vincitore di quest'anno, il belga Francis Hulsen. Dal luganese, sotto la lente, il futuro dei circa 140 dipendenti degli alberghi Villa Sassa e Villa Principe Leopoldo, il cui contratto di lavoro è stato disdetto per una pausa dedicata a lavori di ristrutturazione. Il gruppo alberghiero rassicura, proverà a riassumerne il più possibile. E infine la decisione dell'esercito statunitense di condannare a morte davanti a un plotone di esecuzione un ex maggiore che verrà fucilato, passando per il caso della donna del Tennessee sopravvissuta all'iniezione letale dopo una procedura sbagliata.
4: Ich meine, dass die Todesstrafe absolut inhuman ist. Der Fall in Tennessee zeigt, wie grausam diese Hinrichtung sein kann.
3: La pena di morte è assolutamente disumana e il caso del Tennessee dimostra quanto possa essere crudele questa forma di esecuzione. Le parole della professoressa dell'Università di Zurigo, Helen Keller, già giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In apertura le voci e i suoni dalle manifestazioni in Francia, dove decine e decine di migliaia di studenti e studentesse non solo sono scesi in strada a protestare.
5: On s'est tu pendant longtemps par rapport à toutes les restrictions qu'on a pu avoir. Donc en fait, bah, tout simplement, on veut juste réussir à sauver notre éducation.
6: Le gouvernement ne nous apporte aucune réponse concrète et donc nous on n'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas 10 milliards sur la table.
7: Je trouve que ce qui se passe actuellement, bah, c'est très grave. On leur prive leur droit de s'exprimer.
8: C'est incompréhensible cette répression hyper violente, etc. qu'on a. Moi j'ai peur, hein, honnêtement, j'ai peur d'être en manifestation et de participer à tout ça parce qu'on sait les risques qu'on prend avec tout ce qui est médiatisé, etc.
9: Le gouvernement, on sait qu'il a peur de nous, qu'il a peur de la jeunesse et moi je compte me battre jusqu'à la fin pour avoir ce que je souhaite obtenir, quoi.
3: Abbiamo sentito le voci di giovani francesi, ma anche dei genitori. C'è la voglia di scendere in piazza per rivendicare i propri diritti, la voglia di andare fino in fondo, ma anche le paure per il futuro e per come si sono svolte alcune di queste manifestazioni con le forze dell'ordine accusate, come abbiamo sentito, di reprimere nella violenza il movimento studentesco. Allora facciamo il punto con Alessandro Grandesso in diretta, che oggi era presente, tu eri presente, Alessandro, nel corteo parigino.
10: Sì, buonasera. Oggi era il terzo atto della mobilitazione studentesca, ma stavolta in piazza, come appunto lo ricordavate, non sono andati solo i liceali, in almeno una trentina di città, ma al loro fianco c'erano anche studenti universitari, professori, appunto molti genitori. Avendo coperto molte manifestazioni, posso dire che si tratta di una vera novità, il tutto con il sostegno dei sindacati e anche di alcuni partiti di sinistra, dalla France Insoumise ai socialisti. In ogni caso c'era un'attenzione particolare per la manifestazione di Parigi, iniziata nel primo pomeriggio da Place de la République, anche se poi è rilento perché in testa del corteo verso Place de la Nation si sono verificati rapidamente degli scontri, tra l'altro in parte ancora in corso, tra agenti e gruppi di violenti che probabilmente hanno ben poco a che fare con il movimento studentesco. Nel paese comunque ci sono stati circa 450.000 manifestanti, almeno secondo i sindacati, e nella stragrande maggioranza si è trattato di cortei pacifici con gli studenti che, l'abbiamo sentito, reclamano più mezzi, più insegnanti, scuole più sicure, orari più armonizzati e anche l'abolizione del sistema centralizzato di accesso all'università, perché lo studio è un diritto e non un'opzione, come si poteva leggere su alcuni cartelli tra i cori ostili al governo, spesso però anche alternati al canto dell'inno nazionale, la Marsigliese. La mobilitazione continua, le scuole superiori, l'avete detto, rimangono chiuse, giovedì è prevista una nuova manifestazione nazionale.
3: Ecco, nel frattempo però, Alessandro, non si placano le polemiche politiche proprio sugli scontri a margine delle manifestazioni, sull'uso della violenza da parte delle forze dell'ordine?
10: Ci sono due dati secondo me da prendere in considerazione. Nell'ultima settimana, negli ultimi sette giorni, ci sono stati più di 6.000 arresti nell'ambito delle manifestazioni dei liceali, quasi quanto nei primi mesi della protesta dei gilet gialli del 2018, che ricordiamo misero a ferro a fuoco la Francia, e per l'87% dei casi di questi 6.000 arresti si tratta di minorenni. E poi ci sono più di 200 feriti tra gli studenti, alcuni anche in modo grave, un ragazzo che ha perso una mano a Lens nel nord del paese, un altro in regione parigina gravemente ferito al volto perché colpito da un proiettile di gomma sparato dagli agenti. E le opposizioni così accusano il governo di aver avallato l'uso sproporzionato della forza contro gli studenti. Stasera Macron ha convocato i ministri all'Eliseo, il primo ministro Sébastien Lecornu però accusa a sua volta il partito di estrema sinistra, la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, che è candidato all'Eliseo, di fomentare i violenti. In realtà la repressione poliziesca ha avuto di sicuro l'effetto di indignare molti genitori, l'abbiamo sentito, sono scesi in piazza proprio per difendere il movimento studentesco e gli studenti. Se non fosse per la gravità della situazione, verrebbe da dire che il governo è riuscito almeno in parte a facilitare il dialogo tra genitori e figli.
3: Beh, Alessandro Grandesi, io ti ringrazio per questo resoconto di una giornata che in fondo non è ancora finita, come ci hai detto tu, di questo movimento studentesco nato nella periferia parigina e cresciuto fino a toccare tutto il territorio francese. Coinvolgo Paolo Modugno per parlare con lui, professore all'Istituto di Scienze Politiche a Parigi, collegato in diretta anche lui proprio dalla capitale. Buonasera professore.
2: Buonasera a voi.
3: Allora, professor Modugno, siamo partiti dai licei che hanno incassato il sostegno anche degli universitari e non solo, ma quanto questa ondata di proteste riflette un malessere che tocca tutta la società francese in un anno, ricordo, di elezioni presidenziali.
2: Sì, assolutamente, non è una cosa nuova. La Francia è un paese molto reattivo, ricordiamoci che subito dopo il Covid la prima cosa che hanno fatto i francesi è di andare a manifestare quando finalmente si poteva uscire da casa. E abbiamo avuto episodi che ricordava prima Alessandro Grandesso, come i gilets jaunes, anche le manifestazioni molto forti, molto violente sulle pensioni, le banlieue che regolarmente si infiammano, quindi è una società complessa con problemi abbastanza grossi che ogni tanto rispuntano.
3: Ecco, professore, come valuta la risposta del governo e delle forze dell'ordine?
2: Allora, come dicevo, è una situazione molto complicata per il governo, perché il governo ha pochissimi margini di manovra, soprattutto dal punto di vista finanziario, perché si trova sotto pressione con un aumento del deficit, una spesa pubblica tra le più alte d'Europa e rischi sulla sostenibilità del debito con possibili attacchi da parte di fondi speculativi. Quindi la situazione finanziaria è molto delicata. E abbiamo sentito prima che gli studenti chiedono 10 miliardi che il governo non ha. Di fronte a questo c'è stata una reazione sicuramente spropositata delle forze dell'ordine, molto molto repressiva. Sono stati ricordati prima i 215 allievi feriti. Io vorrei anche ricordare, per essere imparziali, che ci sono stati anche 715 poliziotti feriti. Quindi c'è molta tensione, però probabilmente il contesto elettorale non aiuta, perché da una parte il governo vuol dimostrare che è un governo che reagisce in maniera forte e che difende l'ordine. E poi dall'altra però abbiamo anche il contesto politico con per esempio la France Insoumise e movimenti anche ancora più a sinistra, rivoluzionari tra virgolette, che vogliono soffiare un po' sulle braci della situazione anche appunto per guadagnare consensi in vista delle elezioni.
3: Sì, esatto, perché proprio l'Eliseo e il governo hanno puntato il dito contro il partito di sinistra radicale che lei ha appena citato, la France Insoumise, che sostiene il movimento studentesco. Quindi il partito cerca di recuperare consensi a fini elettorali, brevemente.
2: Certo, sì, il governo ha utilizzato anche un termine, un neologismo, la casinizzazione della società, la bordelisation de la société. Effettivamente, dall'altra parte c'è anche il problema del Rassemblement National, partito di estrema destra che è primo nei sondaggi, quindi vedete che le due estreme cercano di approfittare di questa situazione, il governo è un po' quansé, è un po' in difficoltà in mezzo a queste due estreme e cerca quindi da una parte di far vedere che loro sono forti appunto, e reprimono il movimento e attacca l'estrema sinistra dandole un po' la colpa della situazione.
3: Bene, io la ringrazio professor Paolo Modugno per essere intervenuto in diretta dalla capitale francese a 6 di sera. Bene, ricordo che il professore è appunto insegna a Sciences Po a Parigi. Voltiamo pagina, veniamo alla Svizzera perché c'è un'anomalia nella ricerca di chi succederà Guy Parmelin in Consiglio federale. La cosiddetta commissione cerca del suo partito, l'UDC, incaricata di trovare candidati validi da sottoporre al Parlamento, presterà particolare attenzione alle capacità di guidare il Dipartimento della Difesa o quello di Giustizia e Politica. È insolito perché normalmente il profilo non viene ristretto in questo modo e perché Parmelin in realtà lascia libero un altro dipartimento, l'economia, che sia una mossa per impedire un ticket tutto femminile. Alan Crameri l'ha chiesto direttamente al responsabile della commissione cerca dell'UDC.
11: Vogliamo qualcuno che possa prendere in mano i due dipartimenti più difficili e in crisi, ci dice Kaspar Bader, ex consigliere nazionale incaricato dall'UDC di raccogliere e selezionare le candidature per il post Parmelin. Per il partito, i due dipartimenti in crisi sono quelli della difesa, guidato da Martin Pfister del centro, e quello di giustizia e polizia, in mano al socialista Beat Jans. Non è un segreto, infatti, che entrambi, appena eletti, avevano preso il dipartimento libero, non quello che ambivano. Potrebbero quindi voler passare all'economia, lasciata libera da Parmelin. Alla giustizia bisogna controllare l'immigrazione e rimpatriare chi non ha diritto d'asilo, più di quanto venga fatto oggi, continua Bader. Alla difesa, invece, per prendere le decisioni giuste, bisogna conoscere bene l'esercito. Inutile avere a capo qualcuno che non ha idea del contesto militare. In questo modo però, gli facciamo notare, avete escluso praticamente le donne, perché nessuna delle papabili ha fatto carriera nell'esercito. Bader nega, anche una donna dice può guidare il dipartimento, l'importante è che condivida la concezione di difesa dell'UDC, sarà questo il criterio. Insomma, indagando un po', il criterio di selezione diventa più vago. Inoltre, se un UDC dovesse assumersi la responsabilità del Dipartimento di Giustizia, il partito non avrebbe più un bersaglio politico da criticare sulla gestione dell'asilo. Siete disposti ad accettare i compromessi necessari quando ci si assume questa responsabilità? Chiaramente a volte bisogna scendere a compromessi, risponde Kaspar Bader, ma ci vuole anche una personalità forte, capace di imporsi sull'apparato dell'amministrazione federale. Resta comunque insolito che un partito elenchi tra i criteri di selezione la capacità di guidare dipartimenti specifici e soprattutto che l'UDC ambisca proprio ai due considerati in passato tra i meno influenti. In ogni caso, il nuovo eletto dovrà essere pronto ad assumersi qualsiasi dei 7 dipartimenti. La distribuzione spetta ai consiglieri federali e di regola l'ultimo arrivato prende ciò che rimane.
3: E se l'UDC ha già iniziato a far capire quali dipartimenti vorrebbe conquistare. Da venerdì è partita anche la corsa alla successione di Guy Parmelin e anche qui c'è una particolarità: è stato lo stesso consigliere federale uscente Guy Parmelin a fare pubblicamente alcuni nomi auspicabili in una intervista, un fatto piuttosto raro. Si tratta di 3 persone, tutte giovani e donne. Chi sono e da quali equilibri dipenderà la scelta finale, ce lo spiega da Berna Anna Valenti.
12: Eh sì, perché quando si parla di successioni in Consiglio federale non basta avere un nome forte. Entrano in gioco una costellazione di fattori che si devono allineare, dagli equilibri linguistici ai rapporti di forza nei partiti, alla capacità di raccogliere consensi ben oltre il proprio schieramento, senza dimenticare i calcoli strategici degli altri partiti, ad esempio se convenga giocare ora la carta della rappresentanza linguistica oppure aspettare la prossima successione. Insomma, una partita di delicati equilibrismi. I nomi che da giorni circolano e che ora hanno anche il sostegno ufficiale di Parmelin sono 3: la ginevrina Céline Amodru, la consigliera di Stato zurighese Nathalie Ricli e la consigliera agli Stati sangallese Esther Fridley.
3: C'è chi delle 3 è in una posizione migliore?
12: Dipende molto dai criteri. Se il Parlamento vorrà mantenere il seggio UDC in Romandia, allora la candidatura più forte è quella di Céline Amodru. È vicepresidente dell'UDC, è molto vicina a Parmelin, nota in Romandia, ma fuori da quella regione praticamente sconosciuta. Un limite insieme al fatto che a Berna la si consideri una figura troppo poco profilata. Inoltre non incarna proprio la linea tradizionale dell'UDC. Ha sostenuto il congedo paternità, l'imposizione individuale. Tuttavia la posizione moderata su alcuni temi sociali potrebbe aiutarla a ottenere sostegni oltre l'UDC. Altro limite, il suo partito potrebbe essere tentato di puntare sulla Svizzera tedesca, dove ha più seguito.
3: Quindi le altre 2 candidate, Ricli e Fridley, potrebbero avere più possibilità?
12: Potrebbe essere. Se si guarda all'esperienza, Ricli presenta probabilmente il curriculum più solido. Ex consigliera nazionale, oggi consigliera di Stato del Canton Zurigo, vanta un'esperienza di governo che le altre 2 non hanno. Il suo problema è però la tempistica. Nel 2027 a Zurigo si vota per il governo cantonale, la sua rielezione appare praticamente assicurata. Candidarsi a Berna significa lasciare una posizione molto sicura per inseguirne una più incerta. Proprio oggi Ricli ha affermato che ci deve ancora riflettere. Esther Fridley è la candidata più vicina alle posizioni più dure del partito su immigrazione, rapporti con l'Unione Europea e agricoltura, tuttavia percepita come una politica pragmatica, capace di costruire alleanze, qualità che nelle elezioni federali possono pesare. Il suo principale ostacolo è però geografico, proviene da San Gallo, lo stesso cantone della consigliera federale Karin Keller-Sutter, e questo potrebbe penalizzarla.
3: Insomma, Anna, ancora tante incognite e incertezze.
12: Sì, anche perché la storia delle elezioni in Consiglio federale insegna che spesso i nomi fatti per primi vengono bruciati durante la corsa e che spesso a prevalere alla fine è il candidato meno atteso, quello che nessuno ha visto arrivare, capace di raccogliere consensi trasversali e di mettere d'accordo il Parlamento.
3: E questa era Anna Valenti da Berna. Torniamo ad occuparci del Nobel per la fisica, andato oggi al belga Francis Hansen, che, perché dietro a questo riconoscimento c'è anche un po' di Svizzera decisiva in diversi modi, è stata infatti l'Università di Ginevra. Iniziamo col dire che Hansen è stato premiato per il suo contributo nel campo dell'astrofisica. Questo professore 82enne infatti ha avuto l'intuizione di catturare e misurare neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo tramite un osservatorio nell'Antartide. Facile capire dunque perché questa struttura si chiami Ice Cube, cubo di ghiaccio. L'Ateneo ginevrino ha collaborato alla sua realizzazione e una delle sue professoresse, Teresa Montaruli, ha messo lo zampino anche nella candidatura di Hansen al Nobel. Sentiamo.
13: Io mi vergogno a dirlo, ma io stavo lavorando stamattina, quindi ho iniziato ad avere una chiamata da giornalisti, quindi ho appreso così la notizia. E ovviamente io sono stata una delle persone che ha nominato Francis con una lettera anche che racconta tutta la mia esperienza in questo dominio e soprattutto nel conoscere questa persona che è assolutamente una persona outstanding. Lui è una persona che ha reso IceCube possibile.
14: Francis Hansen ha reso possibile questo progetto al Polo Sud, ma l'Università di Ginevra come coinvolta nel tutto?
13: Diciamo, io quando sono rientrata dopo 8 anni negli Stati Uniti, ho chiaramente portato con me Ice Cube e l'SNF l'ha finanziato fino a poco tempo fa, quando qualcosa è cambiato un po' nel modo in cui i finanziamenti sono forniti. Le ultime proposal, nonostante noi abbiamo avuto un ruolo fondamentale per la scoperta delle prime due sorgenti di neutrini, non hanno prolungato i finanziamenti. Quindi purtroppo oggi io sono pagata direttamente dagli Stati Uniti per effettuare questa ricerca, ma conto di risottomettere i progetti ben presto. Io lavoro anche nel dominio della gamma astronomia, proprio perché siamo stati uno dei pochi gruppi al mondo che ha veramente fatto un legame diretto fra la misura dei raggi dei neutrini e la misura dei raggi gamma.
14: Dunque, lei è rientrata in Svizzera nel 2011. Nel 2018 avete pubblicato due paper con Ice Cube che dimostravano la rilevazione di questo tipo di neutrino con un valore di energia mai visto prima. Avete fornito agli astrofisici una direzione nella quale guardare, loro hanno trovato un buco nero, ciò che ha permesso di provare, e qui devo citare le sue parole, che non tutto quanto accade nell'universo legato a questi fenomeni è da ricondurre solo alla radiazione, bensì anche all'accelerazione della materia stessa. Ma tutto ciò tocca anche la persona comune. Queste scoperte hanno influsso o conseguenze sulla vita normale?
13: Vi posso fare un esempio molto concreto. Con Ice Cube abbiamo osservato un cambiamento repentino del numero dei muoni che riceviamo a Terra, e i muoni che sono misurati da Ice Cube hanno mostrato veramente una accuratezza nella misura della temperatura al polo sud dell'ordine del grado. E dunque abbiamo visto un cambiamento repentino che poi è stato compreso come la macchia dell'ozono che si è separata, e quindi nel fare questo la temperatura dell'atmosfera improvvisamente è aumentata e noi abbiamo ricevuto questo burst di neutrini. Però l'interesse di Ice Cube è quello nell'astrofisica ovviamente, ma anche nella fisica fondamentale, cioè facciamo ricerca sulla materia oscura, facciamo ricerca sulla natura del neutrino. E inoltre abbiamo il modello cosmologico che dipende anche dalla quantità di materia oscura che potrebbe anche produrre neutrini e che quindi cerchiamo. In più facciamo la studio dei buchi neri, e i buchi neri sono senz'altro uno degli oggetti di rilevanza per la comprensione delle galassie stesse, perché loro diciamo accelerano delle particelle ad altissima energia che poi diventano raggi cosmici che forgiano le nostre galassie e anche l'ambiente in cui viviamo.
14: E guardando al futuro, come si intende sviluppare ora questo ramo di ricerca?
13: Adesso stiamo facendo una specie di Ice Cube nello spazio, cioè vogliamo andare su satellite e vedere i neutrini che passano tutta la Terra. Per fare questo abbiamo costruito dei sensori che in realtà sono molto applicativi, perché vengono usati anche con l'elettronica associata in medicina per la diagnostica, la PET. Poi adesso sto progettando un piccolo computer integrato, quindi un ASIC si chiama, che appunto possa processare i dati di fotosensori, che sarà così compatto che potrà essere messo in dosimetri di piccola dimensione che possono essere portati per rivelare la quantità di radiazione in varie circostanze nella cura dei tumori e così via. Quindi diciamo che facciamo un ritorno tecnologico anche da queste attività.
3: Teresa Montaruli, professoressa del Dipartimento di Fisica delle Particelle dell'Università di Ginevra, intervistata da Manuele Ferrari. Andiamo ora a Lugano, dove il prossimo 30 dicembre chiuderanno, anche se solo temporaneamente, due degli alberghi più esclusivi della regione, Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa. Questo perché la proprietà, che è la medesima, ha pianificato importanti lavori di ristrutturazione che comporteranno però la soppressione di 140 posti di lavoro totali. Il contributo è di Marcello Ierace.
15: Oggi era il giorno dell'incontro con i responsabili dell'ufficio collocamento per i dipendenti del Principe Leopoldo e di Villa Sassa, anche perché la situazione con cui saranno confrontati questi 140 lavoratori è piuttosto anomala. Dal 1 gennaio potranno iscriversi sì alla disoccupazione, sapendo però che una parte di loro sarà certamente riassunta dopo 4 mesi, ma la proprietà, la Dot Life S.A. presieduta da Daniele Lardi, non può promettere che tutti ritroveranno il proprio impiego.
16: Noi abbiamo avviato una procedura di consultazione lo scorso 17 di settembre, che si chiuderà questo 9 di ottobre. Stiamo intervistando, quindi incontrando ogni singolo dipendente toccato dalla misura, ogni caso guardato attentamente perché ogni situazione è diversa. Ci sono persone residenti in Italia, collaboratori residenti in Svizzera, e quindi abbiamo proposto anche di fare una stagione invernale nella regione di San Moritz. Abbiamo contatto con strutture alberghiere diciamo di pari categoria, abbiamo un'altra struttura alberghiera nel nostro gruppo qui a Cademario, il Curaos Cademario, e quindi quindi stiamo offrendo diverse possibilità ed insieme ai collaboratori, una volta chiusa questa consultazione, valuteremo e poi decideremo sul da farsi.
15: I sindacati non sono ancora stati coinvolti in queste procedure di consultazione, ma nelle prossime settimane è previsto un incontro. Luca Robertini dello CST.
17: Chiaramente sono 140 persone che perdono il lavoro, sicuramente non è una situazione rosea, rimane comunque drammatica, anche perché ha un certo impatto umano. È pur vero che non sono 140 posti di lavoro che spariscono dal cantone, ma anzi c'è dietro un investimento plurimilionario, il che fa pensare che comunque questi posti di lavoro, c'è una garanzia che rimarranno almeno in parte in futuro.
15: 4 mesi di chiusura totale e poi un periodo a potenzialità ridotta per un investimento di oltre 40 milioni di franchi per Villa Sassa e più di 12 milioni per il Principe Leopoldo. Ma davvero non c'era una soluzione alternativa? Ancora Daniele Lardi.
16: 2 anni stiamo lavorando su questo progetto, abbiamo usato diverse alternative, c'erano progetti di chiusura per 2-3 anni, devo dire ognuno purtroppo deve fare dei sacrifici e questa è stata la soluzione che abbiamo ritenuto più opportuna per tutti, in particolare perché non volevamo perdere poi in futuro la forza lavoro e quindi tenere la chiusura il più breve possibile.
15: Questo in effetti è un settore dove la richiesta di manodopera, soprattutto specializzata, è piuttosto alta, anche se, come ci fa notare ancora il sindacalista Luca Robertini, è irreale immaginare che tutti i 140 lavoratori possano trovare un'occupazione in questi 4 mesi.
17: Nella ristorazione c'è sicuramente un grandissimo turnover, un grandissimo bisogno, nel senso che è uno dei settori in cui i lavoratori cambiano più spesso il posto di lavoro, il che non è forzatamente un segnale positivo. Poi quello che andrà più che altro capito è quanta parte di queste persone verrà riassorbita dalle strutture che riaprono e con quali tempi riapriranno le strutture.
3: Andiamo ora a Bellinzona, dove è tornato a riunirsi il Gran Consiglio. Il pomeriggio è iniziato con un tema dal respiro internazionale, la conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Allora, nell'anno di presidenza svizzera dell'OSCE, la conferenza finale si terrà a Lugano il prossimo dicembre. Sul tavolo del Parlamento ticinese è stato oggi discusso il finanziamento per garantire la sicurezza. Mi collego quindi con Palazzo delle Orsoline, dove ci sono Pervin Cavacioglu e Umberto Gatti. Pervin, il credito è stato approvato, come e con quali argomenti è stato affrontato questo dibattito?
18: Premetto che sì, il credito appunto è stato accolto con 47 sì, 32 no e 4 astensioni. I soldi chiesti al Parlamento ticinese sono stati sostenuti soprattutto da PLR, Centro, Verdi Socialisti e Verdi Liberali. Si trattava di poco più di 4 milioni di franchi sugli oltre 6 milioni che sarà il costo complessivo dell'operazione sicurezza. Il finanziamento ticinese verrà in gran parte rimborsato dalla Confederazione. Ma non è stato tanto il costo, solo in parte a far discutere i deputati, quanto piuttosto l'opportunità di organizzare una conferenza di questo tipo in Ticino. Argomenti, come sentiremo fra poco nel contributo di Umberto Gatti, in parte già esposti quando il Parlamento lo scorso giugno aveva quella volta bocciato il costo della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina tenutasi pure a Lugano 4 anni fa.
3: E allora sentiamo il servizio di Umberto Gatti.
19: Il dibattito si è concentrato soprattutto sul ruolo dell'OSCE e sul significato della presenza ticinese in un appuntamento diplomatico internazionale. Per il governo la conferenza rappresenta un tassello dell'impegno assunto dalla Svizzera nell'ambito dei buoni uffici della cooperazione internazionale, oltre ad essere una buona opportunità di visibilità per il territorio insieme alle numerose ricadute economiche dirette e indirette di un evento di questa portata. La maggioranza del Parlamento ha inoltre insistito sul fatto che il Ticino è chiamato a collaborare con Confederazione e gli altri cantoni nell'organizzazione di un evento deciso a livello federale, questo in base agli accordi intercantonali. Fabrizio Sirica.
20: Queste spese corrispondono a un evento straordinario secondo la Confederazione, quindi saranno rimborsate all'80%, e che noi votiamo o meno questo credito, l'evento si terrà.
19: La minoranza ha invece criticato l'efficacia concreta di organizzazioni internazionali come l'OSCE nell'attuale contesto geopolitico e ha chiesto che i costi dell'operazione siano assunti integralmente da Berna. Tiziano Galeazzi.
21: Perché noi paghiamo le imposte federali, paghiamo le imposte cantonali, perché devo pagare 2 volte io quei 2 milioni? Io gli faccio giù una bella fatturina di tutte le nostre prestazioni di sicurezza della polizia cantonale, comunale, pompieri, e tanto quanto volete voi, e gli mando la fattura totale alla Confederazione.
19: Un confronto che ha quindi messo al centro del dibattito non solo il finanziamento della sicurezza, ma anche il rapporto tra Ticino e Confederazione nell'organizzazione dei grandi eventi internazionali.
3: Questo dunque il dibattito in Gran Consiglio oggi, ma torniamo in diretta a Bellinzona. Pervin Cavacioglu, perché oggi in Parlamento si è parlato anche di collegamenti autostradali?
18: Sì, infatti è così. Il Parlamento, a cui si è allineato il governo, tramite una risoluzione ha dato un segnale quasi unanime al Consiglio federale per chiedere di non rinviare ulteriormente la realizzazione del collegamento autostradale A2 A13 nel Locarnese. La sessione di Gran Consiglio si è conclusa un'oretta fa, la prossima seduta sarà fra 20 giorni. A voi la linea.
3: Spazio ora al caso che negli ultimi mesi ha scosso il Ticino e minato la credibilità delle istituzioni. Sto parlando della vicenda, o meglio delle vicende, che ruotano attorno all'ormai ex consigliere di Stato ticinese leghista Claudio Zali. Questa sera la RSI ha deciso di proporre al pubblico uno sguardo inedito al collega Mattia Pacella. Chiedo di cosa si tratta.
0: Sì, ben ritrovati. Questa sera, appunto, a Falò, la nostra trasmissione d'inchiesta della RSI, racconteremo la storia di Sabrina. Ecco, uno sguardo, un punto di vista diverso, inedito, su questo caso che, appunto, come hai giustamente detto, è uno dei più discussi degli ultimi anni in Ticino, quello che ha portato appunto alle dimissioni del ormai ex consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Sabrina è la donna che ha pubblicato sui social i famosi audio in cui abbiamo sentito il consigliere di Stato di aver pestato una donna. Con lei siamo stati in contatto

0: Ci sono alcune telefonate che Sabrina registrava già nel 2021. Una è particolarmente importante, secondo noi. Sabrina la fa alla Polizia Cantonale a fine maggio di quel 2021, pochi giorni dopo i fatti, che poi denuncerà formalmente alla Procura, e dove racconta un po' la sua versione di quei fatti, di quelle presunte violenze subite. Solo 2 mesi dopo, più o meno, deciderà di querelare formalmente Claudio Zali. Una querela che però, lo ricordiamo, lei stessa ritirerà poco dopo, il caso verrà così chiuso dalla procura con questo famoso non luogo a procedere. Lei ci diceva spesso che aveva dei sensi di colpa, aveva paura, non si fidava più della giustizia e appunto da quel momento lei, Sabrina, non ha più denunciato nulla in magistratura, ma poi ha iniziato a parlare sui social.
1: Sì, perché poi Sabrina pubblicherà quei famosi audio sui social media a metà luglio, dove sentiamo l'allora consigliere di Stato Zali dichiarare di aver pestato una donna perché lo ha fatto.
0: Sì, allora per quasi 5 anni lei non si rivolge più alla giustizia, ma conserva tutto, registra chiamate, mail, messaggi. E poi arriviamo a quel fatidico 13 luglio di quest'anno, quando Sabrina decide di pubblicare sul suo profilo Instagram quei famosi audio di Claudio Zali con tutto quello appunto che ne è conseguito. A dire il vero, però, circa un mese prima di quella pubblicazione, lei aveva consegnato alla procura una chiavetta USB piena di documenti. Da qui è scattata l'inchiesta, una delle due, contro Claudio Zali per presunti reati contro l'integrità sessuale. Su questa inchiesta e su quell'altra per abuso di autorità e tentata coazione, legata, lo ricordiamo, alla famosa riunione del 14enne alla Farera, Zali ha sempre respinto ogni addebito, vale, lo ricordiamo, la presunzione di innocenza. Entrambe sono ancora aperte, così come l'inchiesta sull'aggressione presunta. Aggressione che Sabrina dice di aver subito la notte tra il 7 e l'8 agosto e poi anche quella sugli accertamenti della sua morte. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione.
1: E sul perché registrava la telefonata, allora sentiamo un'amica di Sabrina in questo estratto.
2: Lei inizialmente ha voluto comunque appellarsi alle autorità per farsi giustizia, nel senso denunciando appunto gli abusi piuttosto che altre cose. Non è stata ascoltata, appunto me lo diceva molto, in modo molto chiaro che si sentiva frustrata per questa cosa.
1: Appuntamento con Falò, quindi alle 20:40 su RSI La 1. Segnalo inoltre che del caso Zali si sta occupando anche l'alta vigilanza del Parlamento ticinese, che sta analizzando la legittimità, se ne accennava poco fa, del suo intervento a favore di un 14enne detenuto al carcere della Farera, figlio di una sua conoscente. Bene, oggi abbiamo saputo che le due sottocommissioni parlamentari che si stanno occupando della questione hanno iniziato a stilare una bozza finale del loro rapporto, rapporto che dovrebbe venire completato entro 15 giorni, poi presentato al Gran Consiglio. Tra poco andremo negli Stati Uniti, dove l'esercito ha deciso di eseguire una condanna a morte con fucilazione da un plotone di esecuzione. Non succedeva dal 1945. Prima però altre notizie con John Robbiani.
3: Iniziamo dal Ticino. È accusato di tentato omicidio il 17enne siriano arrestato per aver accoltellato un 21enne ieri pomeriggio a Biasca. Al momento non si esclude il coinvolgimento di una terza persona. La polizia cantonale ha confermato che la vittima è fuori pericolo, anche se ha riportato una profonda ferita all'addome. A Zurigo è attesa dopo l'11 gennaio la sentenza del processo all'ex dirigente della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz. Il tribunale d'appello ha infatti bisogno di altri 3 mesi per decidere. L'ex manager, lo ricordiamo, è accusato di essersi illegalmente arricchito, assumendo partecipazioni occulte in alcune società poi acquisite da Raiffeisen e dal gruppo Aduno. In primo grado era stato condannato a quasi 4 anni di carcere per truffa e amministrazione infedele. Disoccupazione stabile in Svizzera. In settembre il tasso dei senza lavoro si è attestato al 3%, invariato rispetto ai mesi di agosto e di luglio. Lo ha comunicato questa mattina la Segreteria di Stato delle

0: economia. A fine settembre le persone iscritte agli uffici di collocamento erano circa 140.000. Il tasso è rimasto invariato anche nei Grigioni all'1,1% e in Ticino al 2,9%.
1: Negli Stati Uniti il presidente Donald Trump ha approvato la messa a morte tramite fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas che nel 2009 causò la morte di 13 soldati. Si tratterà della prima volta dal 1945 che l'esercito ricorre a questo metodo di esecuzione attualmente legale in appena 5 stati. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, partiamo dai fatti. Chi era Hassan?
2: Dunque, Nidal Hassan, che oggi ha 52 anni, all'epoca dei fatti aveva il grado di maggiore nell'esercito statunitense ed era impiegato come medico nella base militare di Fort Hood in Texas, base dove transitavano molti dei Marines dispiegati al fronte in Medio Oriente e in Afghanistan. Hassan era un cittadino americano, figlio di immigrati palestinesi, ed era un fermo oppositore proprio delle guerre americane in Iraq e in Afghanistan, tanto che questo aveva portato a vivaci discussioni con alcuni commilitoni. Il 5 novembre del 2009, poco dopo l'1:30 di pomeriggio, l'1:34 per essere precisi, Hassan è entrato armato nell'infermeria dove lavorava e ha esploso oltre 100 colpi di fucile, bilancio 13 morti e una trentina di feriti. Nel 2013 quindi è stato condannato a morte da un tribunale militare.
1: Andrea, abbiamo accennato prima che la fucilazione è un metodo impiegato piuttosto raramente negli Stati Uniti, in particolare per un crimine federale. Perché allora Trump ha dato luce verde?
2: Beh, in effetti la messa a morte di un condannato tramite plotone di esecuzione è un metodo senza dubbio barbaro e usato da appena 5 stati che sono Carolina del Sud, Oklahoma, Mississippi, Utah e Idaho, dove la fucilazione è addirittura il principale metodo di esecuzione. Il caso di Nidal Hassan è ovviamente diverso, visto che è stato processato e condannato da un tribunale militare, ma l'esercito non ricorre alla fucilazione addirittura dal 1945. La scelta del metodo è stata fatta dal segretario alla difesa Pete Hegseth e ieri Trump ha dato luce verde, senza dubbio anche per un calcolo politico. Nidal Hassan è un musulmano, è stato definito un terrorista e il suo caso è una vetrina perfetta che consente a Trump di mostrarsi duro in materia di giustizia e di sicurezza, anche proprio approvando un metodo che molti considerano invece non soltanto barbaro ma disumano.
1: Un'ultima domanda, Andrea. Il dibattito attorno alla pena di morte si è riacceso nelle ultime settimane dopo la mancata esecuzione di Christa Pike in Tennessee. Ti chiedo cosa ne pensa l'opinione pubblica americana.
2: Ma i sondaggi più recenti a disposizione indicano che una risicata maggioranza di adulti americani, il 52%, è tuttora favorevole alla pena di morte per i reati più gravi come omicidio, abusi sessuali su bambini, eccetera. Ma è un dato in vistoso declino se pensiamo che alla metà degli anni 80 la percentuale di favorevoli si assestava attorno all'80%. Il dibattito è invece più acceso che mai sul metodo di esecuzione. Fino a poco tempo fa si considerava l'iniezione letale come un metodo più umano di mettere a morte un condannato rispetto alla fucilazione, ma anche alla sedia elettrica. Ma alcuni casi recenti di esecuzioni fallite, come quello recente di Christa Pike, hanno riaperto il dibattito e riacceso la controversia, offrendo tra l'altro nuovi argomenti agli oppositori alla pena di morte.
1: Andrea Vosti dagli Stati Uniti, dove dunque continuano le esecuzioni, una realtà lontana per la Svizzera, eppure fino al 1992 la pena di morte era ancora prevista dal codice penale militare svizzero. Come si spiega questo cambiamento? Come è arrivata l'Europa ad archiviare in modo definitivo la pena capitale, mentre negli Stati Uniti continua a essere applicata? Maria Iannuzzi lo ha chiesto a Helen Keller, già giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e professoressa di diritto internazionale all'Università di Zurigo.
3: Dobbiamo immaginare che nel 1950, quando fu adottata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la pena di morte era ancora molto diffusa, anche nei paesi europei, anche in Svizzera. In Svizzera la pena di morte è stata in vigore fino al 1942 per i reati civili, ma fino al 1992 per i reati militari. Solo con l'adozione della nuova Costituzione federale è stato introdotto introdotto proprio nella Costituzione il divieto assoluto di qualsiasi forma di pena di morte. Il Consiglio d'Europa ha affermato fin dall'inizio: vogliamo abolire gradualmente la pena di morte, vogliamo rendere l'Europa una zona libera dalla pena di morte. Il Consiglio d'Europa tuttavia ha dovuto procedere passo dopo passo. Abbiamo un primo protocollo aggiuntivo del 1983 sui reati civili e poi, solo nel 2002, è stato adottato il protocollo numero 13 in cui si afferma che per tutti i reati, indipendentemente dal fatto che siano stati commessi in ambito militare o civile, non è prevista la pena di morte. Intorno al 1995 è stato comunicato a tutti i paesi candidati all'adesione che l'abolizione o almeno una moratoria sulla pena di morte era una condizione indispensabile per l'adesione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si è creato un consenso crescente che all'inizio non c'era. Bisognava far capire alla gente quanto fosse crudele la pena di morte e ci si è riusciti.
4: Professoressa Keller, com'è possibile che oggi una democrazia come gli Stati Uniti esegua ancora condanne a morte?
5: Es gibt international keinen Standard, der die Todesstrafe.
3: A livello internazionale non esiste uno standard che vieti la pena di morte. Quindi, se in un paese democratico questa viene approvata dal legislatore, allora è ancora consentita. Negli Stati Uniti, però, non tutti gli stati la applicano. Sono 27, poco più della metà, gli stati federali che ancora prevedono la pena di morte, ma solo una manciata di essi la applica effettivamente. Ad esempio il Texas, la Florida o proprio il Tennessee, che in questo momento è al centro dell'attenzione dei media e quindi un numero esiguo. Tuttavia, come anche a livello mondiale, pure negli Stati Uniti lo scorso anno il numero delle esecuzioni è aumentato.
4: Iniezione letale, ipossia d'azoto, plotone di esecuzione, esiste un modo umano di uccidere un condannato o il problema è la pena di morte in sé?
5: Ich meine, dass die Todesstrafe absolut inhuman ist.
3: Ritengo che la pena di morte sia assolutamente disumana, indipendentemente dal modo in cui viene eseguita. Il caso del Tennessee dimostra quanto possa essere crudele questa forma di esecuzione. Ma nemmeno la fucilazione è una vera alternativa. È terribile per le persone del plotone di esecuzione. Quello che dobbiamo sicuramente sottolineare è che il tasso di errore, ovvero il numero di persone condannate a morte ingiustamente, è molto alto. È più alto quando il sospettato è di pelle nera e la vittima è bianca, in particolare se si tratta di una donna bianca. Per questo motivo sono assolutamente contraria alla pena di morte. I casi di errori giudiziari sono semplicemente troppo numerosi.
1: Con le parole della professoressa dell'Università di Zurigo, Helen Keller, si chiude questa edizione che ho curato con John Robbiani. Grazie e buona serata.
6: Lo sport.
7: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio. Alle 20.45 a Lucerna la Svizzera affronta la Macedonia del Nord, quarta partita di Nations League. In caso di vittoria e di pareggio tra Scozia e Slovenia sarà promozione in Lega A, una Lega A che presenta alla stessa ora Inghilterra, Cechia e Croazia, Spagna. Dalle 19 invece la Svizzera Under 21 tenta il colpaccio in Francia nell'ultima giornata delle qualificazioni all'Europeo di categoria per consolidare il secondo posto della girone. Nell'hockey, in attesa del Lugano in pista domani a Losanna, spazio alla Champions League. 3 le svizzere impegnate dalle 19, il Davos in Svezia contro il Rögle, il Ginevra sempre in Svezia contro il Växjö, il Friburgo in casa contro gli slovacchi del Nitra. In Swiss League alle 20.15 Bellinzona Snakes ricevono il Turgovia. Infine nel tennis, dopo la squalifica di Medvedev, il ritiro di De Minaur ha spianato la strada a Novak Djokovic, vincitore del Master 1000 di Pechino. È tutto. Appuntamento con Sport e Musica su Rete 1 alle 20.30 per la radiocronaca di Svizzera Macedonia del Nord. A più tardi.
8: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, mercoledì 7 ottobre. Al sud delle Alpi e sulla Romandia molto nuvoloso con deboli precipitazioni da metà giornata. Sulla Svizzera tedesca, invece, sarà abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino. Temperature al sud comprese fra 13 e 17 gradi, mentre al nord fra 10 e 21 gradi. Grazie per l'ascolto e buona serata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
9: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Ben ritrovate e ben ritrovati a Prima Fila, musica del nostro tempo. Un caro saluto da Martino Dont. Henriette Bosmans fu una delle figure più importanti della musica olandese del XX secolo. Nata ad Amsterdam nel 1895 in una famiglia di musicisti, studiò pianoforte con la madre e divenne presto una pianista di grande talento, esibendosi con prestigiose orchestre come quella del Concertgebouw. Parallelamente decise di dedicarsi alla composizione e dopo le prime opere influenzate soprattutto dal romanticismo tedesco, si dedicò soprattutto alla musica da camera e a composizioni per violoncello. Tra gli anni 20 e 30 compose diversi lavori importanti, tra cui alcuni concerti per violoncello, un quartetto per archi, un concertino per pianoforte e diverse opere per orchestra e formazioni cameristiche. La sua affermazione internazionale arriverà nel 1938, ma fu bruscamente interrotta dall'occupazione nazista dei Paesi Bassi, che limitò drasticamente le attività degli artisti ebrei come era Bosmans. Dopo la guerra tornò a comporre con rinnovato slancio e nel 1951 fu nominata addirittura Cavaliere dell'Ordine di Orange Nassau. Morì l'anno seguente per un tumore allo stomaco, dunque nel 1952. Una parabola davvero degna di nota, ma forse una figura non ancora celebrata abbastanza. In ogni caso, noi questa sera vogliamo ascoltare diverse opere di Henriette Bosmans, ad iniziare dalla sonata per violino e pianoforte, scritta nel 1918. Una delle prime e delle più significative composizioni cameristiche di Bosmans, dedicata al suo insegnante Jan Willem Kersbergen. Riflette ancora il linguaggio romantico degli esordi, ma mostra anche una personalità originale, potremmo dire. Il primo movimento, molto ampio e appassionato, rielabora con libertà la forma sonata tradizionale, introducendo anche idee tematiche inattese. Seguono uno scherzo e un adagio dal carattere più malinconico, mentre il finale si apre con una fuga che rivela l'influenza di Max Reger e richiama temi dai movimenti precedenti, conferendo quindi un'unità all'opera. Rimasta inedita fino al 2021, questa sonata è oggi considerata un'importante testimonianza della prima fase creativa di Bosmans e del suo precoce talento compositivo. Noi sentiamo Andrew Botril al pianoforte e Marina Solarek al violino da un disco intitolato Henriette Bosmans Early Chamber Music per l'etichetta Toccata Records.

La sonata per violino e pianoforte del 1918 di Henriette Bosmans. Abbiamo sentito Marina Solarek al violino e Andrew Botril al pianoforte dal disco Henriette Bosmans Early Chamber Music per l'etichetta Toccata Records del 2022. Stiamo dedicando questa puntata di Prima Fila proprio alla musica della compositrice olandese del XX secolo. E restiamo sulla stessa uscita discografica con il trio per pianoforte del 1921, che appartiene alla prima maturità creativa di Henriette Bosmans e mette in luce la sua capacità di coniugare energia, lirismo e una certa originalità timbrica. Il primo movimento, in particolare Allegro con brio, ricorda una fanfara con una melodia affidata al pianoforte, sostenuta da rapide figurazioni di violino e violoncello che creano quindi un'atmosfera di entusiasmo e vitalità. Emergono poi accenti che richiamano sonorità orientaleggianti, in particolare è interessante il trattamento del violoncello che spesso è collocato nel registro acuto e quindi valorizzato in modo insolito rispetto alla tradizione del trio con pianoforte. Il secondo tempo, andante moderato, si apre con un lamento cantabile del violoncello che passa poi al violino, sopra un accompagnamento pianistico dal carattere inquieto. Il finale si apre poi con una sorta di cadenza del violino che sfocia in una danza vivace introdotta dal pianoforte, sostenuta dai tremoli del violoncello e dai pizzicati del violino. Dopo nuovi richiami fanfaristici, chiude l'opera recuperando il tema principale del primo movimento, in un finale brillante e quasi orchestrale, potremmo dire, caratterizzato da ampi arpeggi degli archi e da spettacolari passaggi virtuosistici del pianoforte. Sentiamo allora questo trio per pianoforte, violino e violoncello di Henriette Bosmans, sempre Andrew Botril al pianoforte, Marianna Solarek al violino, a cui si aggiunge Miriam Lowbury al violoncello, che assieme formano il trio Solarek.

Abbiamo sentito il trio Solarek formato da Marina Solarek al violino, Miriam Lowbury al violoncello e Andrew Botril al pianoforte, dal disco Henriette Bosmans Early Chamber Music, Violin Sonata, Piano Trio, per l'etichetta Toccata Classics del 2022. E si trattava qui proprio del trio per pianoforte, violino e violoncello del 1921 di Henriette Bosmans, compositrice olandese della prima metà del XX secolo, a cui stiamo dedicando questa puntata di prima fila musica del nostro tempo. Dopo aver ascoltato due pagine cameristiche, passiamo invece ora a un repertorio concertistico di Bosmans e passiamo allora al Poème per violoncello e orchestra, che rappresenta una tappa importante nell'evoluzione artistica di Henriette Bosmans. L'opera nacque su incentivo del violoncellista Marix Löwenson, il primo violoncello dell'orchestra del Concertgebouw, che nel 1919 commissionò alla compositrice questa pagina da eseguire in una propria rassegna concertistica. Bosman scrisse un primo poème nel 1920 e poi una nuova versione nel 1922, inizialmente intitolato Poème Ibérique. E sebbene la compositrice non abbia mai visitato la Spagna, l'opera rivela chiaramente delle suggestioni iberiche, percepibili soprattutto nei ritmi e nelle melodie dal carattere popolare. Particolarmente caratteristico è l'impiego del metro in cinque quarti, che viene introdotto dal tamburello, un elemento che conferisce a tutto il brano un movimento vivace e molto originale. La versione orchestrale venne completata solamente nel 1923 e dedicata sempre al violoncellista Löwenson, che ne eseguì la prima assoluta il 13 gennaio di qualche anno dopo, nel 27, proprio con l'orchestra del Concertgebouw. La critica accolse con entusiasmo questa composizione, lodando in particolare l'inventiva dell'orchestrazione, il talento musicale e la sicurezza tecnica della giovane compositrice. Ascoltiamo allora questo pezzo concertistico per violoncello e orchestra, Poème, dal disco Henriette Bosmans, Cello Concertos 1 e 2 e Poème, la BBC Scottish Symphony Orchestra, sotto la direzione di Ed Spaniard, e Raphael Walfisch al violoncello ci propongono questa pagina in un unico movimento.

Una composizione per violoncello e orchestra di Henriette Bosmans, ovvero Poem. Abbiamo sentito qui la BBC Scottish Symphony Orchestra, sotto la direzione di Ed Spinart, e Raphael Walfisch al violoncello nel ruolo solistico, il tutto da un disco uscito per CPO nel 2025, Cello Concertos di Henriette Bosmans, un omaggio dunque alla compositrice olandese che stiamo ascoltando questa sera. E noi continuiamo subito ascoltando un'altra pagina per violoncello e orchestra, ovvero il primo concerto per violoncello e orchestra scritto da Henriette Bosmans nel maggio del 1922. Rappresenta il suo primo grande successo orchestrale della sua carriera. La prima ebbe luogo il 1 febbraio del 1923 con lo stesso violoncellista Marix Leuvenson, che aveva anche commissionato proprio la composizione Poem, e l'Orchestra Sinfonica di Harlem, diretta dal cugino della stessa compositrice, Nico Gerhards. Poche settimane più tardi, sempre Leuvenson lo presentò anche con l'orchestra del Concertgebouw, dove ricopriva il ruolo di primo violoncello, ottenendo anche in questo caso un'accoglienza calorosa da parte del pubblico e anche dalla critica. Fin dalle prime battute iniziali il concerto rivela il talento narrativo di Bosmans, che costruisce una sorta di racconto musicale attraverso effetti orchestrali molto evocativi, arpeggi dell'arpa che suggeriscono l'apertura di un sipario, tremoli degli archi che mettono in risalto il solista e ostinati nei registri gravi che aumentano la tensione drammatica. Pur non essendo nota alcuna trama specifica associata al brano, nessun programma, se vogliamo, diversi elementi fanno pensare a un'ambientazione ben lontana dai Paesi Bassi. L'uso di nacchere, soprattutto nel secondo movimento, insieme ad alcune inflessioni melodiche nel finale, sembrano richiamare infatti atmosfere spagnole anche in questo caso. E si lascia dunque intuire l'influenza in particolare della Carmen di Bizet, che era una delle opere preferite della compositrice. Ascoltiamo allora il primo concerto per violoncello e orchestra di Henriette Bosmans, nei suoi tre movimenti, allegro moderato, presto e lento moderato. Sempre la BBC Scottish Symphony Orchestra, sotto la direzione di Ed Spaniard, e Raphael Walfisch al violoncello.

Si conclude il concerto per violoncello e orchestra numero 1 di Henriette Bosmans. Abbiamo sentito la BBC Scottish Symphony Orchestra, Raphael Walfisz, il solista al violoncello, ed Ed Spagnard alla direzione in questa incisione per CPO del 2025, Henriette Bosmans Cello Concertos 1 e 2 e Poème. Questa prima grande pagina concertistica per violoncello e orchestra, a cui sarebbe poi anche seguito un secondo concerto, sempre presente in questo disco, ci porta però alla fine di questa edizione di Prima Fila Musica del nostro tempo. Una puntata che abbiamo voluto dedicare questa sera alla musica cameristica e ai concerti solistici scritti da Henriette Bosmans, soprattutto quelli per violoncello. Celebrando così una figura davvero molto interessante per la storia della musica del XX secolo nei Paesi Bassi e non solo, Henriette Bosmans sarà un personaggio che sicuramente varrà la pena rivisitare anche in questa sede. Per il momento non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e un caro saluto da Martino Dont.

0: Cinque personaggi in cerca di genio di Margherita Coldesina.
1: Salve a tutti, sì, lo confesso, anche oggi ero drogata di stelle. Ci ho dato un taglio in tempo però per potervene riferire un po' qui a Alphaville, che cosa mi sono portata a casa grazie a questa fissa che avevo per le star. Stendendola come pasta frolla per farci biscotti, ma niente meno che su un vetrino da laboratorio, anche oggi ci mettiamo una star, una stella. Sotto al microscopio di Hillman e la sua teoria della ghianda, oggi ce n'è una di stella che, ahi noi, si è schiantata che aveva appena 50 anni. E fa tanto male precipitare dal firmamento alla dura terra. Precisamente sotto terra, perché ci è proprio morto. Un po' alla Icaro, che troppo vicino al sole era andato, e ci è rimasto sotto anche lui. Per il volo della star di oggi, però, non è quell'ammasso di idrogeno e di elio che tanto ci ha fatto boccheggiare quest'estate con la canicola. Il sole, dico. Il colpevole non è lui, ma la luce abbagliante della popolarità. Un livello di celebrità che non esiterei a definire un unicum. Michael Jackson, stelle, plurale, era. Il King of Pop, soprannome che dobbiamo a Liz Taylor, due ne aveva incastonate sulla Walk of Fame. In questi giorni ci stiamo chiedendo che cosa c'è in quelli che davvero ce l'hanno fatta nel mondo dello showbiz. Se tracce di questa grandeur erano già presenti nella loro precocissima infanzia. O prima. Dico tracce di un prodigio già dentro nel codice genetico dell'anima, ben inteso. Sì. No, forse, che dite voi? L'abbiamo visto ieri. In Marilyn di sicuro sì. E che di Marilyn ce n'è una sola lo sappiamo, ma idem si può dire di Michael. E questo per i secoli dei secoli. Amen. Apposta non lo ometto questo amen qua, perché è sicuro. E alla fine della fiera questo vuol poi dire, viene da aman, amen, in verità. Dall'ebraico eccoci all'inglese, perché dall'Indiana, Stati Uniti, veniva Michael Jackson, anche se era, è proprio il caso di usarlo qui l'imperfetto, visto che poi si è sbiancato la faccia, era nero all'origine. Se tacciando alla lente di Hillman la sua parabola artistica, subito salta all'occhio una cosa, che il suo genio era impresso anche in lui sin da subito, appena nato. Lo sanno anche i sassi, che a 5 anni nel suo corpo camminava e soprattutto cantava già il suo genio. Ascoltate, per lui io li abolirei i sinonimi. Per lui un genio è un genio, non puoi girarci attorno neanche lessicalmente, perché sarebbe imprudente per me farlo e irriconoscente con lui. Latenza, infatti, è una parola che non ha mai incrociato il suo percorso. Tutto era prodigiosamente già pronto, già cucinato e pronto da servire. Pensateci, è un po' come se il procedimento lui l'avesse saltato. Gli ingredienti erano già in lui a priori: la farina, il burro, il rosso d'uovo, tutto quanto. I suoi talenti, in buona sostanza, non si sono prima annunciati. No, no, proprio il contrario, litigavano per esprimersi. Se io a 5 anni andavo all'asilo, nei medi, lui era frontman dei Jackson 5. Il suo timbro soul, la duttilità della sua voce, la sensibilità da adulto che mostrava nell'interpretazione dei brani erano motivo di quasi turbamento. E poi il tempo. Neanche andava ancora a scuola e però dimostrava già una precisione sbalorditiva, soprattutto nell'anticipare i cambi di ritmo. E come ballava! Parliamone, parliamone! Fluidità, magnetismo, coordinazione fuori di testa, che secondo me in culla già contava 1, 2, 3, 4 e 5. Sapete, per la memoria fenomenale Michael imparava coreografie complesse temibili da che ne so, un étoile dell'Opera di Parigi. E poi i testi, le linee melodiche, come le faceva sue all'istante, una qualità che veniva temprata in quel ring familiare tenuto in piedi da papà Joe, che, per la cronaca, con quel bonaccione di Banana Joe Bud Spencer degli spaghetti western, aveva in comune solo il vizietto di tirare ceffoni. Peccato che le cinghiate le desse ai suoi bambini. Nel 63, il 28 agosto, orario di merenda, Michael spegneva 5 candeline sulla torta, ma «Muoviti un po', che stasera bisogna andare sul palco», gli diceva papà. Per lo più locali notturni, cantare per ore, e giù soldi al paparino. Oh, che triste. No, errore. Perché questo qui, che bussava, ma forte, ebbene, questo qui era già il suo destino, di Michael, che smetteva i denti da latte, per così dire, perché aveva una gran fretta di compiersi. E come biasimarlo? Era la ghianda che reclamava. E che ghianda, santo cielo! E però tutti dicono, ma che cattivone il padre di Michael, sacrificare l'infanzia dei figli. Sbagliato, bisbiglia il Diamond, il custode della vocazione di Michael Jackson, che al pari di Dio non strilla, mormora. Non puntare il dito. Non puntare il dito verso un padre violento o un trauma infantile qualsiasi. Sembra dirci la nostra vocina interiore, chiamatela come vi pare. Non è insomma una figura archetipica negativa ad aver rovinato il genio del figlio, sbiancamento della pelle, timidezza invalidante, isolamento, terrore di germi, batteri, terrore dei cani, di volare, dei terremoti, paura di tutto, di tutti. Il papà cattivo, tra virgolette solo, uno spietato catalizzatore a una forza che il bambino era destinato a portare in essere. Come il seme inseparabile dal progetto dell'albero che racchiude. E il progetto di Michael sembra essere stato quello di traghettare gente come me verso la riva spericolata di quelle tre lettere, F-A-N, frutto di un'amputazione, di una contrazione lessicale che però spalanca il portone, il portale di un territorio semantico più imprevisto che clamoroso. Fanaticus vuol dire, infatti, ispirato da una divinità. È più vicino a tempio, a Dio, insomma, etimologicamente, che a Grammy Awards o Neverland Ranch, dove il nostro ha pensato bene di trincerarsi per fuggire le iniezioni di infamia che il suo genio attirava in quella fetta di umanità sprovvista dei doni del cielo che invece aveva lui. Per fortuna che esiste la radio, e Billie Jean, e Beat It, e Thriller. Ma per farli, questi capolavori, Michael Jackson ha dovuto ripararsi da una specie di lapidazione, anche autoinflitta. Ma questi sassi, però, questi ostacoli, hanno non frenato, bensì promosso la sua vittoria. Non, e siamo d'accordo su questo, non quella umana, ma quella artistica sì, e come. Che per sua natura è eterna. Beh, allora, a domani. E preparate i popcorn, perché vi porto al cinema.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La voce e la chitarra di Simona Severini per una splendida canzone di Joni Mitchell, Case of You. Buongiorno Simona, grazie per questa bella versione.
1: Grazie a te Sergio, un saluto a tutti. Adesso vi parlerò di questa canzone che ho appena suonato, Case of You, che è contenuta nell'album Blue, pubblicato nel 1971. È uno dei brani più conosciuti di Joni Mitchell e di questo album. È diventata quello che potremmo definire un grande classico, una canzone che attraversa le epoche restando sempre un punto di riferimento in cui ognuno di noi possa a suo modo riconoscersi. A proposito del tema dei classici, Joni Mitchell, che ha scritto qualche classico, dice che ha sentito molto spesso artisti progettare di scrivere un classico, una hit, ma dice, sai, queste cose, l'ho letto in un'intervista, dice, queste cose non si possono programmare. Uno scrive, ma non ha senso dire adesso scriverò un classico. Un classico è una canzone che piace a tutti e piace perché le persone continuano a cantarla, e questo non è prevedibile né programmabile. E mi sembra molto interessante questo concetto, soprattutto in un periodo dove invece si tende molto a programmare il destino delle canzoni. È molto interessante pensare che in fondo una canzone di successo è semplicemente una canzone amata, in cui le persone si riconoscono. Il testo di A Case of You, soprattutto nel ritornello, ha qualcosa di amaro ma allo stesso tempo dolce, proprio come dicono le parole You taste so bitter and so sweet, e parla di una disperazione che è appartenuta almeno una volta ad ognuno di noi, ed è questo che lo rende così universale a mio parere. Adesso ascolteremo A Case of You in una stupenda versione di James Blake, che devo dire è la mia preferita dopo quella di Joni. Una versione che riesce a restituire tutta l'atmosfera di questa canzone, pur essendo molto differente dall'originale.

0: San Francesco, poeta, fondatore della letteratura italiana, ma anche santo raccontato in mille versioni. Rivoluzionario, pacifista, icona pop internazionale ed ecologista ante litteram. Quale Francesco festeggiamo oggi a 800 anni dalla sua morte? Laser esplora questa domanda in 5 puntate, con interviste a storici e italianisti e reportage dai luoghi francescani del passato e del presente, tra cui il Magnificat in Terra Santa, Accademia di Musica Francescana e Laboratorio di Pace e Convivenza Interconfessionale. Laser, domani alle 9.
1: Rete 2.
2: Ben ritrovati delle informazioni in studio Fabio Degli Antoni. La Svizzera e alcuni paesi europei si stanno esercitando insieme per la prima volta nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. A essere simulato è un forte terremoto in Romandia. All'esercizio, che si svolge a Epes, Ginevra, nella zona dell'aerodromo militare di Payerne, sono in esercizio circa 500 persone, di cui circa la metà provenienti dai paesi dell'UE e dell'Armenia. È attesa dopo l'11 gennaio la sentenza del processo all'ex presidente di direzione della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz. Il tribunale d'appello zurighese ha bisogno di altri 3 mesi per decidere. L'ex manager è accusato di essersi illegalmente arricchito assumendo partecipazioni occulte in alcune società successivamente acquisite da Raiffeisen o dal gruppo Aduno, di cui lo stesso Vincenz era presidente del consiglio di amministrazione. In primo grado è stato condannato a quasi 4 anni di carcere per truffa e amministrazione infedele. Giudiziaria nera ticinese accusato di tentato omicidio il 17enne siriano, arrestato per aver accoltellato un 21enne ieri pomeriggio a Biasca. Al momento si esclude il coinvolgimento di una terza persona. Fuori pericolo la vittima, che ha riportato una profonda ferita all'addome. 2 navi mercantili sono state attaccate da droni nelle acque bulgare del Mar Nero, lo ha reso noto il primo ministro Rumen Radev. Entrambe le navi hanno riportato danni e una di esse è affondata. L'intero equipaggio della nave a picco battente bandiera del Togo risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, 18 persone sono state tratte in salvo, 2 delle quali hanno riportato ferite gravi. Questa imbarcazione trasportava cereale e batteva bandiera di Palau. L'Oman ha effettuato un'evacuazione medica per 10 membri dell'equipaggio di una petroliera battente bandiera panamense attraccata vicino alle acque del paese medio orientale. Separatamente, il Ministero degli Esteri indiano ha riferito che 12 membri dell'equipaggio, in gran parte indiani, sono rimasti feriti dopo che un proiettile di origine ignota ha colpito una petroliera mentre transitava nello stretto marittimo di Hormuz. Infine ricordiamo che il premio Nobel per la fisica è andato al belga Francis Alzen, 82 anni, che lavora negli Stati Uniti. È stato premiato per il suo ruolo decisivo in Ice Cube, un osservatorio situato nei ghiacci dell'Antartide che cattura i neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo, particelle quasi impossibili da intercettare perché attraversano la materia senza lasciarne traccia. Domani a Stoccolma sarà la volta del Nobel per la chimica. Previsioni per domani mercoledì: a sud delle Alpi in Romandia nuvole e pioggia, nella Svizzera tedesca invece abbastanza soleggiato.

0: storia, si soleva far cominciare la nostra letteratura dal contrasto del cosiddetto cielo d'Alcamo. Appartenendo questo testo al IV-V decennio del 200, un più degno inizio alla nostra poesia sembra possano dare le Laudes Creaturarum o Canticum Fratris Solis di San Francesco d'Assisi, datato da autorevoli fonti al 1224. Così scriveva Gianfranco Contini nella sua celebre e imprescindibile Letteratura italiana delle origini, nell'edizione qui del 1970, antologia che si apre proprio con il Cantico delle Creature, in quanto, appunto, primo testo letterario in italiano. Sì, perché la statura spirituale, teologica, storica di San Francesco rischia talvolta di offuscare il suo volto di poeta. E quindi noi oggi vogliamo dedicarci proprio a San Francesco poeta. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tu e sole laude, la gloria e l'onore, ed onne benedizione. A te solo altissimo se confano, e nullo omo è ne degno te mentovare. Laudato sie, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente me sor lo frate sole, lo quale giorno e allumini noi per lui, ed ello è bello e radiante con grande splendore. De te, altissimo, porta significazione. San Francesco poeta si intitola il volume che Pietro Gibellini ha recentemente pubblicato dall'editore Ronzani e che vuole essere un omaggio a 8 secoli dalla morte alla dimensione letteraria del grande santo. Grande santo, Francesco è anche un vero poeta, scrive Gibellini in prefazione, e con il Cantico delle Creature il poverello di Assisi ci offre la prima espressione di alta poesia della nostra letteratura. Pietro Gibellini, che ha insegnato letteratura italiana nelle università di Pavia, Ginevra, L'Aquila, Trieste e Venezia, è nostro ospite in questa puntata. A lui chiediamo di aiutarci a far luce su diverse facce del luminoso poliedro del santo, per citare sempre la sua prefazione. Buongiorno professor Gibellini, benvenuto.
1: Buongiorno dottoressa Bolzani.
0: Allora, il primo capitolo del suo volume mette a confronto il Cantico con la sua fonte principale, ovvero il Salmo biblico 148, quello che nella sua traduzione italiana inizia con Alleluia, lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte fulgide stelle, eccetera. Il salmista invita poi anche le acque, il fuoco, il vento a lodare il Signore. Ecco, cosa si può dire di questa relazione tra il Salmo e il Cantico? Due testi che stanno a 2 millenni di distanza, e l'uno nato nell'antica Palestina, mentre l'altro nell'Umbria del 200. Professor Gibellini.
1: Si può dire che si somigliano e che differiscono molto. Si somigliano soprattutto nelle prime 6 lodi che San Francesco rivolge al Signore per le creature: il sole, la luna, il vento, l'acqua, il fuoco e la terra, e differiscono nelle ultime 2 lodi in cui il santo non guarda più al Salmo ma guarda al Nuovo Testamento, al discorso delle beatitudini. Loda infatti gli uomini che soffrono e perdonano per amor di Dio, e loda sorella morte, cosa che sarebbe forse impensabile nella poesia di Davide e dei suoi imitatori. Però al lettore interessa non soltanto vedere le differenze concettuali, ma anche le differenze poetiche. Se noi leggiamo il suggestivo Salmo Laudate Dominum,

0: vediamo che il cantore ebreo invita un lunghissimo elenco di creature e celebra in questo modo la vastità del cosmo e dunque celebra, per dir così, la grandezza di Dio, il Dio onnipotente. San Francesco, che vive tanti secoli dopo, come lei ha detto, invece preferisce concentrare le lodi. Anziché fare un lungo elenco, riassume le lodi ai quattro elementi che nella chimica fisica del tempo si ritenevano costitutivi della materia: l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Ma mentre il Salmo si limita a citare dei nomi nudi e crudi, è come un lungometraggio in bianco e nero, San Francesco fa un cortometraggio colorato, cioè riveste le creature di aggettivi, ne loda di aggettivi o di perifrasi, ne loda la utilità e ne loda la bellezza. E in questo modo celebra Dio non solo come altissimo onnipotente, ma come Dio buono, altissimo onnipotente, buon Signore, e soprattutto come un Dio artista, un Dio poeta, che nel momento in cui crea le cose le vuol fare anche belle. E proprio il requisito della bellezza che viene distribuito tra le creature di genere, diciamo così, maschile, il sole, il fuoco, viene sottolineato soprattutto nelle creature di genere femminile, di genere grammaticale intendo, e cioè la luna, le stelle e la terra, che viene addirittura qualificata come sorella e come madre. Ecco, mi pare che fino allora gli studiosi avevano sottolineato le somiglianze tra la fonte biblica e il rimaneggiamento creativo di San Francesco. Io ho voluto puntare il dito, la mia osservazione, sulle differenze.
1: Lei sottolinea anche un diverso rapporto tra tempo e eternità nei due componimenti, perché l'introduzione della morte, di Sorella Morte, nel Cantico ci presenta un tempo che non è fisso, non è eterno. La stessa natura, il cosmo per Francesco non è eterno, va nutrito, coltivato, governato e così.
0: Lei ha colto perfettamente. Ci sono dei particolari nel Salmo che ci danno l'idea della visione del mondo che aveva l'antico poeta ebreo. Il Signore l'ho dato perché ha fondato il cosmo su fondamenta perenni. Invece il cristiano Francesco sa che questo mondo così bello è anche un mondo che finirà, destinato a finire, un mondo transitorio, e questo ne rende ancora la bellezza più struggente. Pensiamo addirittura che San Francesco, come i nostri ascoltatori certamente sanno, compose questo canto gioioso in un momento di grande sofferenza. Dopo una notte in cui era afflitto da tanti mali, compreso il male degli occhi che non gli consentivano più di reggere la luce, e quindi descrive attraverso gli occhi della memoria o dello spirito la bellezza di questo mondo. Naturalmente Francesco crede che se questo mondo è evanescente e proprio può avere un momento di malinconia in questo, poi viene superata dalla gioia, pensando, per chi ha fede, che verrà un mondo ancora più bello e che non finirà.
1: Ed è interessante anche la forma verbale, cioè le lodi sono formulate in Francesco con un ottativo passivo, laudato si. Quindi il soggetto, il poeta, umilmente si offusca, esce solo alla fine, mentre nel Salmo è diversa, no? Laudate, lodate il Signore, non è sia lodato il Signore. Anche su questo lei si sofferma nel suo libro, professore.
0: Certamente, nel Salmo c'è, come dire, un imperativo e la forma delle parole condiziona molto spesso il messaggio. È un messaggio imperioso che il poeta invia alle creature animate e inanimate. In San Francesco c'è un passivo di cui un grande studioso ticinese, padre Giovanni Pozzi, già allievo del maestro Contini che lei ha citato in apertura, ha studiato molto bene. Padre Pozzi lo interpreta come un passivo teologico. Secondo lui, questo passivo, che non precisa il complemento d'agente, sarebbe in qualche modo ricalcato sul Padre Nostro, sul Pater Noster, sia santificato il tuo nome. È un passivo di valore assoluto, però a me pare che, riconoscendo la grande statura di uno studioso del calibro dell'ex docente di Friburgo, mi pare che possa presentarsi anche come un passivo di umiltà. Un passivo di umiltà che vede San Francesco godere, per dir così, la sua perfetta letizia nello stare nell'ombra, soltanto con un aggettivo personale, l'aggettivo mio, a quello non rinuncia, perché il Signore è cosa sua, è l'unica cosa che il poverello sa di possedere ed è il possesso che vale più di tutte le ricchezze del mondo.
1: Questo mi signore. Lei ha citato Giovanni Pozzi e Giovanni Pozzi, lei lo sottolinea nel suo saggio, parla di un'aporia tra l'affermazione che il Signore deve essere lodato e la negazione null'uomo è ne degno te mentovare. Però secondo lei Francesco parla non tanto dell'indegnità di elogiare il Signore, ma l'indegnità di nominarlo, invano potremmo dire?
0: Certamente, questo riflette il comandamento del Decalogo, non nominare il nome di Dio invano. Questa aporia, a cui Padre Pozzi ha dato una risposta molto originale, era già stata individuata da precedenti studiosi che dicevano: ma com'è possibile che San Francesco dica che è impossibile lodare Dio e poi ne tesse le lodi? In realtà San Francesco dice che nessun uomo può lodare degnamente Dio, perché ovviamente l'uomo è finito e il Dio è infinito. Il problema però sta tutto nella posizione delle virgole. Il manoscritto che noi abbiamo più antico e venerando, quello della biblioteca di Assisi, non reca punteggiatura e tutti i critici hanno messo loro la punteggiatura e quindi dicono che le lodi a te solo virgola altissimo virgola se confano. Allora, se le lodi si confanno, si adattano solo a Dio, non sarebbe impossibile lodarlo. In realtà anche qui ci sarebbe da muovere delle obiezioni, ma basterebbe spostare la virgola e dire: a te virgola solo altissimo virgola si adattano. Le lodi si adattano a te che sei il solo altissimo. E nel mettere insieme questi due aggettivi strettamente incollati tra di loro, ci viene in mente che tutte le domeniche, se uno va a messa la domenica o tutti i giorni, come cantava San Francesco, noi pronunciamo questa espressione solo altissimo quando leggiamo il Gloria. Gloria, poiché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Allora se io dico che il Signore è solo Altissimo, le lodi vanno a Lui, ma possono ricadere anche sulle sue creature. Tant'è che San Francesco ce lo dice nel verso successivo: laudato sia mi Signore con tutte le tue creature. Quindi la lode va in alto, ma ricade anche sul creato che porta le tracce di bellezza, di bontà e di grandezza che gli ha conferito il creatore.
1: Un creato in cui tutte le creature stanno insieme? Possiamo pensare anche agli animali non umani?
0: Sicuramente. la presenza degli animali che nelle biografie d'annunziane, ma soprattutto, scusatemi il lapsus, nelle biografie francescane, ma soprattutto nella agiografia dei Fioretti, che è ovviamente in qualche modo resa più fantastica dall'immaginazione popolare, gli animali, specialmente gli uccelli, hanno molta presenza. Nel Cantico lui non li loda espressamente, ma li loda implicitamente nella lode del vento, l'aria che dà vita. E mi sono chiesto, ma perché ha lodato il vento prima dell'aria? Ma perché il vento è aria che si muove, è aria viva e vitalizzante. Il Padre Eterno dà la vita a Adamo soffiandogli lo spirito, quindi c'è un movimento. E poi nella lode della terra, la terra che genera e governa, naturalmente dando i frutti e l'erba, enumera implicitamente anche le creature che vivono, o la vegetazione, ma anche le creature che si nutrono di frutti e di erba. Sospetto che San Francesco fosse tendenzialmente vegetariano. Ma c'è anche un altro elemento che va notato in questo elogio della madre terra. La condizione della donna era diversa da quella odierna. La donna era ritenuta una creatura inferiore, bisognosa della manus, della protezione del padre o del marito, nel migliore dei casi; nel peggiore dei casi era ritenuto uno strumento di tentazione diabolica. San Francesco no. Sappiamo da qualche notizia della vita, la sua amicizia con Santa Chiara, con Jacopo dei Sette Soli, che aveva una concezione assolutamente paritaria dei sessi, e anche nell'elencazione delle creature è perfettamente equilibrato tra maschile e femminile. 3 creature maschili, 3 creature femminili, parlo delle creature terrene prima di arrivare a Sorella Morte, si intende, e alternate perfettamente, un ordine che non può essere casuale, così studiato com'è. E se apre l'elenco con il sole, perché il sole de te altissimo porta significazione, cioè simbolo di Dio, un simbolismo che sarebbe inimmaginabile nel cantore ebraico, termina però con l'elogio della terra, a cui dà un doppio epiteto. Non è soltanto sora, sorella, ma è anche madre, cioè sorella e madre. E per di più la terra ha un privilegio rispetto alle altre creature. Le altre creature sono lodate come strumento dell'azione di Dio. Il fuoco è lodato perché attraverso il fuoco Dio illumina la notte, e così fa del vento, così delle altre creature. La terra invece ne sustenta e governa, cioè è come un ministro plenipotenziario a cui il Padre Eterno ha delegato con fiducia il compito di generare e di tenere viva la vita. Ed è significativo che nel momento in cui la terra segna la nascita e il mantenimento della vita, anche il momento della morte abbia una marca femminile, sorella morte, quella sorella che termina una vita per avviarne una più ricca e piena. Ora ci si può obiettare che naturalmente le parole sono quelle che il vocabolario ha, hanno un genere maschile o femminile imposto dal vocabolario, però il poeta ha anche la facoltà di scegliere le parole. Ecco, le scelte verbali di San Francesco confermano la sua alta considerazione che aveva del mondo femminile, e anche in questo senso ne fanno un formidabile precursore.
1: Eh sì, un formidabile precursore. Professore, lei citava il codice più antico che reca il Cantico, il manoscritto conservato alla Biblioteca Comunale di Assisi, che è stato scritto circa 50 anni dopo la composizione originale del testo e che reca degli spazi bianchi destinati, a quanto pare, a ospitare la partitura musicale. E questo è un aspetto che sovente dimentichiamo, che questo Cantico era destinato al canto, alla musica.
0: È verissimo. Dobbiamo ricordare che San Francesco è stato un, potremmo dire, un cantautore, è stato un trovatore che ha utilizzato anche la musica gioiosa che abitualmente accompagnava canzoni d'amore, d'amor profano, l'ha riversata nell'amor sacro. Ora, restituire il carattere di testo orale, anzi di testo canoro, al cantico è importante. I filologi, che a volte hanno il tabù della parola scritta e quindi rimangono fedeli alla forma in cui il copista l'ha scritta, dimenticano qualche volta che quel testo era nato per la voce. Allora, se vogliamo davvero restaurarlo come un pittore che toglie lo sporco o la patina del tempo di un dipinto per riportarlo alla sua forma genuina e originale, bisognerebbe fare lo stesso anche con il cantico. E io l'ho fatto. Perché? Perché il copista, che era abituato a copiare latino, ha tempestato il suo scritto di forme latineggianti che non corrispondevano al suono. Se il copista in un posto la preposizione me la scrive in latino cum e in un altro posto me la scrive con, io deduco chiaramente che cum è un lapsus per la sua abitudine di copiare parole latine. Tutto il resto del codice è fatto di testi latini. E che lui diceva con, e così diceva tutte, diceva benedizione. Ora, se noi facciamo circolare un testo, diciamo, corrispondente alla grafia del copista, ci portiamo dietro quei latinismi puramente grafici e quei dialettalismi che probabilmente sono del copista e non sappiamo se fossero di San Francesco, finiamo per alterarlo. Allora, quando sentiamo attori anche colti o cantanti anche bravi, vedevo ieri sera Branduardi in una trasmissione che ha fatto con Cazzullo di grande successo, dire che quelle sono preziose et belle, è impossibile, perché siamo certi che il copista diceva, e quindi San Francesco diceva, e belle, soltanto che per scrivere et usava l'abbreviazione latina, una certa nota tironiana che sembra un 7, e che nelle edizioni viene uniformemente resa con et. Ma in realtà, se noi guardiamo il codice con attenzione, e potete guardarlo tutti, basta andare su internet, lo vedete, potete studiarlo con tutta la calma che volete, vedete che le poche volte che il copista mette la congiunzione in chiaro, a chiare lettere, cioè senza usare il segno di abbreviazione, usa, come facciamo noi oggi, usa e quando poi c'è una parola che inizia per consonante. Usa et, una volta et e una volta addirittura ed, come sì, facciamo noi adesso, quando la parola seguente inizia per vocale. Quindi, nel restituire al cantico la forma originale, noi abbiamo come effetto un testo molto più ammodernato, molto più leggibile. Questo non è l'effetto che io cercavo, io ho voluto restituire la forma genuina.
1: Infatti è molto interessante la proposta di trascrizione del cantico che lei fa in appendice al suo volume, un volume non lungo ma ricchissimo di tanti spunti e di tante sfaccettature, appunto, nel ritrarre la figura gigantesca di San Francesco. Lei, professore, propone una trascrizione del cantico in forma più aderente, appunto, alla pronuncia del tempo, e così evitiamo queste et preziose, et belle, che sentiamo, ahimè, ancora spesso declamare da fini dicitori. Nel suo saggio troviamo tante sfaccettature di San Francesco, non possiamo soffermarci su tutte. Ricordo solo che i due capitoli finali sono uno dedicato a Dante e San Francesco, il San Francesco in Dante, o meglio il San Francesco di San Tommaso in Dante, e poi abbiamo un capitolo dedicato a D'Annunzio, di cui lei è un grande esperto, e non a caso prima ha fatto un lapsus divertente su questo, e lì si sofferma sul francescanesimo estetizzante di D'Annunzio. Io non ho tempo di soffermarmi su tutto, anche se lo vorrei, ma mi limito a chiederle una cosa sulla prima e l'ultima parola del cantico. Il cantico inizia con altissimo e termina con umilitate. Altissimo, umilitate, sembra un ossimoro, ma forse non lo è.
0: Certo, perché tutto il cristianesimo colto nella sua essenza, cosa che il semplice, l'apparentemente ignorante Francesco aveva colto, è un ossimoro. Ed è molto bello perché questo cantico parte con un movimento dall'alto in basso, parte, come lei ha giustamente detto, da altissimo e arriva al umile, humus, colui che sta in terra, quella terra nuda in cui ha voluto essere posato Francesco mentre moriva nel grembo della madre terra. Ma poi il lettore a quel punto sente anche lui che la sua lode fa propria la lode di Francesco, e la lode risale, come dire, dalle più umili creature verso l'altezza suprema. E anche in questo doppio movimento è il fascino di questo cantico, che poco ha a che fare con D'Annunzio, tant'è che Gianfranco Contini, che lei ha citato in apertura, parlava giustamente di un francescanesimo equivoco di D'Annunzio, che l'aveva ovviamente deformato in base ai propri gusti estetizzanti.
1: Con Pietro Gibellini abbiamo parlato della figura di San Francesco poeta. Lo stesso titolo, San Francesco poeta, è il volume più recente di Pietro Gibellini, un volume edito da Ronzani.

0: Babilonia.
1: Sono Gino Paoli su Rete 2. Ecco, Sergio è un grande genio straordinario. Sergio è una brava persona.
0: Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
2: Beh, non l'ho mai detto, ma devo confessare di avere un debole per Gino Paoli.
3: Immagino. Però no. Ti ricordo che c'è Mattarella,
2: sì.
3: C'è Sergio Endrigo, c'è Sergio Bardotti, insomma ci sono altri Sergi a cui lui poteva riferirsi.
2: Dice che non pensava ad Albertoni,
3: no? Però magari sì,
2: no.
3: Magari sì. Vi siete mai incrociati?
2: No, no, non che io sappia, no.
3: Però magari hai un fan che ascolta sempre la Radio Svizzera.
2: Comunque, insomma, mi ha fatto piacere questa sigla.
3: Ma sì, sì, sì, sì.
2: Buongiorno Valerio.
3: Ben trovato Sergio, questa è Babilonia.
2: Certo,
3: si è capito?
2: Tutti e tutte siete benvenuti, naturalmente.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Abbiamo come sempre molti ascolti in cascina e anche fuori.
2: Sì.
3: E soprattutto, come sempre, non siamo soli.
2: Non siamo soli. E come sai, gli ospiti di Babilonia, tra i molti privilegi, hanno anche quello di avere una sigla proprio tutta
3: a loro dedicata.
2: Esatto.
3: Sentiamo.

0: Beh, il nostro ospite di oggi, insomma, evidentemente ha avuto una tresca con Caterina Caselli.
1: Infatti,
0: non so perché.
1: Si fatica a capire e a, diciamo, profetizzare il fatto che questa era una canzone che non aveva molte speranze di aver successo. Abbastanza brutta. Dici, però come dedica al nostro ospite va benissimo.
0: Sì, anche se mancava una E in realtà, perché cantava Emanuele, ma insomma...
1: Perché con noi c'è invece Emanuele Colandrea.
2: Buongiorno. Ciao, grazie di essere
0: qui con noi. Tu hai notato, Valerio, la mia postura? Sono bello dritto sulla schiena.
1: Sì.
0: Non a caso. Non cogli, ma lui secondo me ha colto, perché è il titolo di uno dei suoi album. Belli dritti al plurale.
1: Belli dritti, sì. No, io ero rimasto a uno, a cui è seguito due.
2: Esatto.
1: E secondo me, se vuoi mandare ai matti la critica, il terzo disco lo devi intitolare 4.
2: Quello già
1: sarebbe una mossa, secondo me,
2: versiva. Due motivi diversi per chiamarlo 4.
1: Allora, vai, fallo.
2: La teoria ce l'ho intanto.
1: Vai.
0: Beh, dunque, cantautore e polistrumentista, quindi quali strumenti?
2: Come primo strumento la chitarra, comunque suono un po' il piano, tastiere in genere, e la batteria soprattutto. Poi vabbè, basso viene da sé, che comunque per utilizzarlo in studio per me...
0: Vabbè, già ti fai il quartetto da solo.
2: Esatto, sì, ma insomma ho la barba, ma mi è difficile essere padre Pio al momento, quindi devo fare una cosa alla volta.
1: Dell'Alto Latinate, si dice?
0: No, cos'è?
2: Dell'Alta Pianura Pontina, forse.
1: Alta Pianura Pontina, ma ti senti parte della scena romana anche a livello di cantautori? Vedo che hai collaborato, non so, con tanti anche che vengono appunto assegnati a questa scena. Tu te ne senti parte?
2: Ni, perché sono sempre stato in provincia, un po' per scelta, un po' per esigenza. Sì, un po' sì, ovviamente, perché poi molti di loro sono diventati, cioè molti di loro, insomma, che fanno parte della scena romana, molti romani, musicisti romani, sono diventati amici, siamo diventati amici fortunatamente. Non so per loro, per me sì.
1: Tra cui Roberto Angelini,
2: sì,
1: ad esempio.
2: Sì, come no. E ce ne sono molti altri, insomma, a proposito di Belli Dritti sulla Schiena, ho collaborato con Pier Cortese alla realizzazione del disco. Bob,
0: che è
2: insomma,
0: passato
2: che
0: già dalla nostra arca radiofonica.
1: Sì, tutte e due, sia Bob che Pier Cortese. Beh, stiamo così con un pacchetto di brani fresco, abbastanza, insomma, uscito da poco, e che riguarda che progetto?
2: Parli di due, immagino, no?
1: Immagino di sì, quelli che ci hai portato come regali.
2: Fanno parte di questo progetto che in realtà avevo già in mente quando ho fatto uno, ovviamente, e proprio stava in questo gioco del fare di un testo due canzoni diverse. Proprio per non... sono sempre stato un non fan di chi diceva che le canzoni sono belle, quando sono belle, invece non è vero. Cioè per me non esiste il testo e non esiste esiste la canzone, quindi il risultato finale, e quindi volevo giocare con i testi anche per dimostrarmi che questo mio male pensiero, quantomeno per me, è vero, ecco.
1: Un testo con due musiche diverse, in effetti è una bella tattica anche per rendere, diciamo, più democratico l'approccio alla composizione. Noi, a proposito di democrazia, abbiamo più un'anarchia di fondo che ci contraddistingue anche nelle scalette. Questa puntata si apre con una rubrica, ma non succede sempre, in questo caso dedicata agli animali.
3: Musica bestiale.
0: Sì, hai notato l'aggressività anche di Elena quando dice questa cosa, poi bestie più che animali, ma insomma è un'ispirazione.
1: Infatti.
0: Non so se
1: andiamo a cercare appunto brani che abbiano questo tema.
0: Sì, non so se ad Emanuele è capitato di dedicare una canzone a un animale.
2: A molti. Molti, che sia edite che soprattutto inedite, insomma.
0: Vedi, quindi potremmo farlo entrare poi a sua volta in questa rubrica. In questo caso Gabriel Fauré e La Farfalla. La Farfalla è il titolo della sua opera 77, una composizione da salotto colto, diciamo, tipica della Parigi di fine Ottocento. Sai, nei salotti bene suonavano queste canzoni per strumenti e pianoforte. È un brano sicuramente meno noto di altri come la sonata per violoncello, ma Papillon è spesso scelto proprio dai violoncellisti come pezzo da bis, questo per, come sentiremo, per la sua brillantezza, è appunto ispirata ai movimenti sinuosi della farfalla. Un perfetto esempio, tra l'altro, dello stile di Fauré, come sentiremo da questa versione firmata da Paul Tortelier al violoncello con Eric Heitz. Ziek al pianoforte.

0: Papillon, l'opera 77 di Gabriel Fauré, la scritta nel 1898, qui il violoncello di Paul Tortelier in compagnia di Eric Heitziek al pianoforte.
1: Un violoncello molto farfallesco, sì, nel senso che proprio la scrittura evocava anche questa cosa, ma in questa visione bucolica noi stiamo cercando di annebbiare un po' il nostro ospite, perché adesso arriva questo. Annebbiarlo, ecco, per non farlo impaurire in realtà, sì, sì, perché sì, a parte queste fisarmoniche che arrivano addosso sono abbastanza così pericolose.
0: Sì, beh, se gli tiri un calcio succede.
1: E questa però in realtà è una sigletta che introduce il nostro salto nel buio. Noi adesso, caro Emanuele, ti facciamo ascoltare un pezzo senza introdurlo, ma non è puramente un quiz, no. Vogliamo appunto, visto che tu ci hai portato e fra poco cominceremo ad ascoltarli, tre regali sonori, e adesso te ne restituiamo uno noi e tu alla fine ci dici se ti è piaciuto, che effetto ti ha fatto l'ascolto, ok?
2: Ça va.

0: Allora, Emanuele, che dici?
1: Ero assorto nell'ascolto.
0: Benissimo,
1: scusate.
0: In effetti sembrava un mantra.
1: Sì, un po'.
2: Esatto. Mi è venuto in mente, mi sono immaginato un festino dove ci stava Battiato, Iaria e Van Morrison. È un quattro piste, dice, facciamo qualcosa.
1: Che bel consesso.
0: Diciamo che due su tre, tra l'altro, li hai praticamente beccati, senso che è un pezzo di Franco Battiato, quindi è proprio, solo che è un Battiato.
2: Non è la voce di Battiato.
0: È la voce di Battiato.
2: Okay.
0: Ma
2: il testo poteva essere suo tranquillamente.
0: Sì, e infatti lo era, ed è 73 addirittura, da Sulle corde di Aries, quindi la primissima stagione.
2: Aries già.
0: No, non solo, ma lui registrava all'epoca praticamente per la Cramps, per cui Cogliare, insomma, probabilmente andava a mensa, diciamo. E Van Morrison non c'era, ma comunque, insomma, sì, era un'atmosfera che sembrava arrivasse da un altro.
2: Settantesca comunque. Ecco.
0: Settantesca, sì. È un'atmosfera che ti piace?
2: Sì, me, molto.
0: C'erano, diciamo, anche altri sogni, purtroppo dal punto di vista del testo invece ci sono alcune cose che sono tornate nell'attualità, tipo le canzoni che sono solo fatte dalle sirene d'allarme, purtroppo in giro per l'Europa ci sono posti così anche adesso. All'epoca sembrava, insomma, una cosa che si poteva cominciare ad archiviare, ma non è così. Beh, a questo punto, Sergio, ascoltiamo qualcosa di Emanuele, però.
1: Certo, credo che anche il nostro pubblico sia in attesa. Cosa ci proponi dal tuo ultimo lavoro?
2: Il primo brano facciamo Leda, si chiama Leda.
0: E cos'è?
2: Leda è una canzone che parla di chi si sente in due modi, si sente sia uomo che donna. E
1: beh, quindi attualissima come tema. Diciamo.
2: E scopre comunque la sua felicità, insomma, che non è un altro tipo di felicità, ma è semplicemente la felicità.
0: Riconoscersi.
2: Esatto.

0: Dunque, si fa abbastanza il punto velocemente su questo disco, perché è stato scritto, suonato, arrangiato, registrato, mixato e masterizzato da Emanuele Colandrea.
1: Ah beh, quindi...
0: Cioè, non possiamo nemmeno chiederti un ospite.
2: No.
0: No. Hai fatto tutto tu, ma nella cameretta o in uno studio?
2: No, uno studio che negli anni mi sono
1: quello era Mike Oldfield nella cameretta, infatti. Ormai...
2: Sì. Ormai la cameretta magari,
0: no, però
2: la cameretta
0: credo che sia una scelta appunto consapevole. Ad esempio uno, quello che citava prima appunto Sergio, era prodotto da Pier Cortese.
2: No, uno sempre l'ho fatto nello stesso identico modo ed era il motivo per quello che chiamato
0: uno di quelli che citava,
2: uno precedente,
0: cioè
2: a
0: l'altro.
2: Sì, chiamandosi uno è...
0: No, hai ragione. Ma cosa è successo nel frattempo? Che insomma ti senti più consapevole? È stata una questione di invece economia o cosa?
2: Guarda, in realtà la crasi di tutto quanto, nel senso, come ci raccontavamo prima, ho avuto un bambino da un paio d'anni e per me lavorare nei ritagli di tempo è diventato fondamentale sia comporre sia registrare, ed ho imparato il pragmatismo in un attimo, quindi faccio molto di più in moltissimo meno tempo. E questa cosa però era fai un'ora oggi, mezz'ora domani, tre ore dopodomani, e quindi ci ho fatto la bocca suonando un po' di strumenti, avendoceli pure a casa la possibilità di registrare, l'ho registrato così, insomma.
1: E quindi sei anche l'arrangiatore?
2: Sì.
1: No, perché in questo Leda ho notato subito l'assenza di un'introduzione strumentale, cioè parte subito la prima strofa.
2: Quello,
1: è una scelta precisa?
2: Su questo brano specifico anche sì, ma molte volte però, siccome i pezzi li registravo quasi dopo averli scritti in presa diretta, perché registro chitarra e voce subito, faccio una take e poi metto, cioè senza click, mi stacco il 4 e quindi è la take che ascoltate, quella è, poi non la tocco più. E poi ci metto le cose intorno, insomma, quindi spesso e volentieri non penso, proprio per il modo in cui registro, a un'introduzione alla Strawberry Fields, diciamo.

0: E questa era Strawberry Fields dopo l'incidente, esatto, se esatto. Si capiva un po'.
1: O dopo,
0: no,
1: la pasticca, diciamo. Sì, sì, no, sì.
0: John Zorn, in duo in questo caso con Ikue Mori, che è una batterista giapponese, ma è anche una rumorista, come ben abbiamo sentito.
1: Beh, non male, non male. E devo dire che John Zorn, a proposito anche di fertilità produttiva, beh, ha poco a che spartire, ma con chiunque, diciamo così. Però in effetti il nostro ospite ha fatto una doppietta, perché in un anno ha fatto uscire due dischi, uno ad aprile e uno a novembre. Anche questa è una tattica, insomma,
2: autolesionista.
0: Sì, di questi tempi un po' sì, diciamo.
1: Però vuol dire che veramente, appunto, a questo punto ti vengono le canzoni, giustamente, perché, certo, non fermarle.
0: Stai mimando la chitarra, allora suona. Sì.

0: Sai che è la prima volta che la sento, ma secondo me ha un futuro questo tema, sì, cioè può avere successo, che
1: sì,
0: dite?
1: Sì, sì. Infatti stavo mimando la chitarra, che chitarra appunto, e abbiamo pure avuto il coraggio di sfumarla.
0: Sì,
1: perché, ma perché?
0: Perché vogliamo dire che non ci piace il termine cover.
1: Ecco, cioè, quindi quello che proponiamo ora di questa versione di un grandissimo brano di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man,
0: è una cosa nuova che spero sorprenderà anche il nostro ospite, oltre al nostro pubblico naturalmente. Intanto volevo sapere se Emanuele è per caso l'unico esemplare, credo, al mondo di cantautore che non si è mai ispirato a Bob Dylan in qualche modo.
2: No, per me è Dio, è l'unica persona che avrei seguito se avesse fondato una religione.
0: No, pensavo magari è l'unica eccezione.
1: È
0: un po'
2: ma
0: il
2: più
0: papà,
2: che ispirazione è proprio una devozione proprio totale.
0: Certo. quindi spero che ti piaccia la versione che ha elaborato Abby Lincoln, quindi parliamo di una cantante coi controfiocchi, per non dire di peggio, che noi conosciamo bene anche come compagna di Max Roach naturalmente, e come vessillifera di un certo tipo di lotta per i diritti civili, questo durante gli anni 60 in particolare. Beh, sul suo disco Who Used to Dance del 1997 propone questa bellissima versione di Tambourine Man.

0: Beh, ecco perché dico non chiamate le cover, perché qui sì, certo il tema è quello, anche se così cantato con splendidi rubati, no?
1: Una rivisitazione vera.
0: E poi la musica è tutt'altra cosa, e questa è un'operazione che credo piaccia ad Emanuele, perché in qualche modo anche lui...
1: Chi c'era con lei?
0: Julien Luhau qui era in bella evidenza al sax tenore, poi Mark Carey al pianoforte, Michael Bowie contrabbasso e Aaron Walker che era la batteria, quindi una bella versione.
1: Qual è il prossimo brano che ci fai ascoltare?
2: Prossimo brano, una delle due versioni, si chiama Né in cielo né in terra, che poi è l'ultima che ho messo sul disco, l'ultima che ho scritto prima di registrare tutto il
0: questo
2: disco.
0: Questo per dire dove sta la canzone, cioè né in cielo né in terra, no?
2: No, purtroppo non parla solo di quello.
1: Beh, dice una bellissima cosa per presentarla nel comunicato stampa. Questa è una di quelle canzoni che arrivano all'improvviso come la neve, ma purtroppo pure come le bombe.

0: musica di enorme tensione espressiva, quella elaborata dallo svizzero, tra l'altro, Arthur Honegger, come musica di scena per la tragedia di D'Annunzio, Fedra, ispirata evidentemente a un omaggio personalissimo di Gabriele D'Annunzio al mito tragico greco. Una tragedia messa in scena nel 1909, qui Gennady Rodesvensky dirigeva l'orchestra sinfonica dell'allora Unione Sovietica.
1: Il mondo in levare.
0: E com'è che così da Honegger siamo arrivati a questa cosa un po' reggae, ma non solo reggae? No,
2: non solo reggae, poi sai che ci piacciono i contrasti, quindi
0: certo,
2: passare anche come abbiamo fatto in questa puntata da una cosa all'altra, da un bacino stilistico all'altro. In questo caso entriamo nella rubrica che si chiama Il mondo in levare,
0: Che a te piace molto, lo
2: piace
0: so.
2: Piace molto perché andiamo a cercare un tipo di reggae anomalo, diciamo così, non quello proprio mainstream giamaicano, ma delle deviazioni, delle derive creative. Qui poi si sposano due, diciamo, mondi molto interessanti, appunto il reggae da una parte e il repertorio di Beaches Brew, cioè Miles Davis nella veste di stregone,
0: sì,
2: sostanzialmente.
0: Era attento però a tante cose intorno a lui, no?
2: Esatto, e in questo caso c'è stata una rivisitazione uscita nel 2011 di tutto il repertorio di quel doppio album fondamentale per il jazz rock, ma per il jazz in genere, mi verrebbe da dire per il linguaggio musicale del Novecento. In questo caso nel 2011 Bob Belden ed altri jazzisti si sono decisi a provare a non coverizzare, appunto,
0: no,
2: ma a ristropicciare in qualche modo, modellare nuovamente in versione.
0: Stai facendo dei gesti.
2: Sì, perché non è semplice. Il reggae dub, diciamo così, il repertorio di Miles Davis. E sentiamone uno spunto.

0: Bello, ma questo potresti farlo anche col basso Tinozza, secondo me.
1: Beh, c'è un bel bassone qua, proprio forse non tutte le frequenze del basso Tinozza arrivano fino qui, però sicuramente tra l'altro qui
2: basso
1: lui...
2: Basso Tinozza è cosa, una specie di caccavella?
1: Sì, caccavella, però diciamo è il basso dei bluesman della primissima ora. Con
0: beh,
1: un
0: lui è il più grande disco. Tinozziere del mondo, cioè dovresti sentirlo.
1: Tinozziere.
0: Non so, l'ho inventato ora, ma...
2: Tinozzista più professionale.
0: Senti, no, mi è piaciuto, ma, sì. Ma Miles non l'ha sentito questo.
1: No, non l'ha sentito, però
0: che avrebbe detto
1: Belden, chi lo sa, no. Però comunque Belden lo poteva ben fare, perché Bob Belden, che è anche un sassofonista oltre che un arrangiatore compositore jazz, è stato anche il produttore di tutti i remaster di Davis, cioè ha diciamo curato la riedizione magari in nuova versione, ma in quel caso lasciando intatto tutto il Davis che c'era,
0: certo.
1: E a un certo punto evidentemente avendo queste tracce a disposizione gli è venuta voglia anche di giocarci un po', come dicevo prima, di stropicciarli appunto, ma ha mantenuto esattamente la sequenza che aveva inserito lo stesso Davis nel suo Beaches Brew. Era il nostro mondo in levare che ci ha portato quasi in fondo, ma il fondo vero dove inizieremo a scavare sarà l'ultimo brano che ci ha portato il nostro ospite Emanuele Colandrea, ovvero
2: scavando tutta la vita di fianco.
1: Tutta la vita di fianco,
0: cioè scavando come, tutta la vita di fianco, no? Sembra un altro titolo.
2: Se, no, perché sì. Stavo pensando, siamo arrivati in fondo con il primo brano del disco. Vabbè, era una cosa.
1: Beh, succede.
2: Esatto.
0: È un percorso.
2: Abbiamo fatto il giro, diciamo.
0: Sì, esatto. È un po' quello che facciamo qui a Babilonia.
1: Abbiamo anche la sensazione, quando lui dice i titoli, non vorrebbe parlarne in realtà di queste canzoni.
0: Ma noi dobbiamo.
2: Non me ne ricordo più di cosa parla.
1: Giustamente, certo.
0: Ora ascoltiamo insieme. Ma quindi questa è una delle due versioni.
2: Sì, che l'altra versione, ovviamente, ha un altro titolo ed è la sesta traccia del disco.
1: Cioè, tipo titolo / altro titolo.
2: Questa si chiama Tutta la vita di fianco, l'altra versione dove solo il testo è rimasto uguale si chiama Stai attento.
0: Beh, potremmo provare un esperimento e facciamo partire le due versioni contemporaneamente.
1: Sì,
2: la Babilonia, perfetto.
1: Poi sembra John Zorn a quel punto.
0: Esatto.
1: Comunque siamo arrivati in fondo, Sergio, salutiamo naturalmente, grazie anche a questo ascolto, il nostro ospite Emanuele Colandrea.
0: Grazie.
1: Ci ritroveremo sulle strade della musica, direbbe, esatto, qualche presentatore anni 60.
0: Sì.
1: E noi invece ci ritroviamo tra una settimana.
0: O lo scopriremo solo vivendo,
1: esatto,
0: se vuoi.
1: Sì, già cose
0: che,
1: così.
0: Già per dire.
1: E va tu bene. Intanto raccogli spunti sonori e io farò lo stesso.
0: Certo.
1: Nel frattempo voi invece, mi raccomando, siate babilonici.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Arrestato un 17enne siriano per l'accoltellamento di Biasca, quello di lunedì, il 21enne italiano ferito non è più in pericolo di morte. Marchons pour l'école in Francia, decine di migliaia di studenti e studentesse, insegnanti e sindacalisti in strada per chiedere più investimenti nell'istruzione pubblica e migliori condizioni di studio. Il Nobel per la fisica va al belga Francis Alzen dell'Università del Wisconsin per le sue scoperte legate ai neutrini cosmici ad alta energia. Le spiegazioni nel giornale. Calcio, quarta partita di Nations League. La Svizzera, Rieder e ipoteca il passaggio nel torneo delle grandi anche con le reti di Manzambi e Ndoye. Ultimo radiogiornale di questo martedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni per questo che è anche il riassunto dei principali fatti di questo martedì ormai concluso. Come dicevamo, un 6 ottobre 2026 contraddistinto da quello che è successo ancora per quanto riguarda il fatto di sangue avvenuto a Biasca lunedì. Nella giornata da poco conclusa, la polizia cantonale ha fatto sapere che è stato effettuato un fermo. Si tratta di un 17enne cittadino siriano. Alen Melchionda.
3: Mancavano pochi minuti alle 15. In via Bellinzona, a Biasca, scoppia una lite. Improvvisamente spunta un coltello. A brandirlo, un minorenne, un 17enne di origine siriana residente in Riviera. A farne le spese, un 21enne italiano domiciliato in Leventina. Per lui, una profonda ferita all'addome. Ma il comunicato congiunto della polizia cantonale ticinese e della magistratura dei minorenni, arrivato a metà mattinata, specifica che nel frattempo il giovane, dopo essere stato in un primo tempo dichiarato in pericolo di morte, è ora fuori pericolo. L'arma per contro non è ancora stata ritrovata. Da testimonianze l'autore sarebbe stato indicato dalla stessa vittima, che lo avrebbe fatto presente al personale di Trevali Soccorso arrivato per assisterlo. I primi soccorsi al 21enne sono invece stati prestati dalle impiegate dello CST di Biasca. L'uomo, dopo l'aggressione, si è rifugiato all'interno della filiale chiedendo aiuto. Grazie a questa segnalazione, nelle ore successive è stato possibile individuare, interrogare e far scattare il fermo sul 17enne. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio, subordinatamente di lesioni gravi e lesioni semplici. Al momento non si esclude la presenza o la collaborazione di almeno un'altra persona. Per questo gli approfondimenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità proseguono. Per prestare il sostegno psicologico alle persone coinvolte è stato richiesto l'intervento del Care Team.
2: Via libera del Gran Consiglio ticinese al credito per coprire una parte dei costi della conferenza dell'OSCE prevista in dicembre a Lugano. L'evento si svolgerà nell'ambito dell'anno di presidenza elvetica dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. La somma di circa 4 milioni di franchi, rimborsati in gran parte dalla Confederazione, è stata accolta da 47 deputati e 32 contrari, 4 le astensioni. Durante il dibattito, il consigliere di Stato Norman Gobbi ha spiegato il significato in questa conferenza e lo sentiamo.
4: Non è una conferenza sulla guerra, non è una conferenza sugli armamenti, ma è una riunione annuale di buoni uffici cui la Svizzera non si è mai chiamata fuori. E in questo senso l'impegno che si è assunto al Canton Ticino nel garantire la sicurezza rientra in questo compito. 4 milioni possono essere tanti, possono essere pochi. Questa richiesta di credito è formulata in ottica preventiva, sapendo che comunque l'80% dei costi verrà assunto direttamente dalla Confederazione. Delle ricadute economiche ci saranno comunque, pernottamenti in primis, tasse di soggiorno altrettanto. Dall'altra parte c'è però la volontà di dimostrare che il Canton Ticino è in grado di gestire eventi di questo tipo, soprattutto in ottica di supporto e collaborazione confederale.
2: In Svizzera la proposta di vietare il gruppo sciita libanese Hezbollah trova il sostegno della maggioranza dei partiti. La consultazione sul progetto di legge del Consiglio federale si è chiusa. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
5: Cosa significa vietare in Svizzera un'organizzazione attiva in Medio Oriente? Che le sue attività o operazioni finanziarie saranno più facilmente rintracciabili e

0: Margine di discrezionalità, le autorità, ha detto a Radio SRF la consigliera nazionale dei Verdi Anna Beatrice Schmalz. Per lei si rischia un effetto dissuasivo sull'aiuto umanitario alla popolazione civile. Il Partito Socialista si astiene, teme che troppi divieti limitino il ruolo di mediatore neutrale della Svizzera. Dal centrodestra arriva invece un chiaro sì, il centro non vede in pericolo l'aiuto umanitario. Per PLR e UDC si tratta di impedire che sostenitori di Hezbollah possano trovare rifugio in Svizzera. Per il consigliere nazionale UDC Mauro Tuena non è escluso che la Svizzera sia colpita da attentati. Lui ne fa una questione di sicurezza interna. Il Consiglio federale valuterà ora le posizioni dei partiti prima di portare la legge in Parlamento.
1: E nella Svizzera che valuta il movimento Hezbollah, la Russia che ha comunicato all'Organizzazione Mondiale della Sanità che non c'è alcun caso di peste a Irkutsk, in Siberia, dopo la morte di una ricercatrice che lavorava in un istituto specializzato proprio nel laboratorio dove è studiata la malattia. Le persone entrate in contatto con lei sono risultate negative ed è escluso un incidente, in un primo momento comunque ipotizzato. Intanto Washington chiede a Mosca più informazioni sul caso e nelle ultime ore il presidente americano Donald Trump ha annunciato che ne parlerà a breve al telefono con l'omologo Vladimir Putin. Ma negli Stati Uniti la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha invece dichiarato lo stato d'emergenza per il morbillo. Dall'inizio dell'anno i contagi sono oltre 100, soprattutto nelle zone rurali, e l'obiettivo ora è aumentare il personale abilitato a vaccinare. La malattia intanto si diffonde anche negli stati vicini. In Pennsylvania 5 persone sono morte e quasi 200 sono state ricoverate. Sempre dagli States, nella giornata in cui il presidente Trump ha dato l'ok alla fucilazione come alternativa all'iniezione letale ai condannati a morte, poco fa si è appreso che Krista Pike, la donna sopravvissuta a 2 punture letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Pike resta ammanettata e incatenata alle caviglie pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Spostiamoci in Francia, quasi 500 fermi nelle proteste degli studenti, 43 agenti sono rimasti feriti. Dall'inizio delle mobilitazioni a fine settembre i fermi sono oltre 6.500. Alessandro Grandesso, che era presente nel corteo parigino, ce ne parla.
2: Oggi era il terzo atto della mobilitazione studentesca, ma stavolta in piazza non sono andati solo i liceali, in almeno una trentina di città, ma al loro fianco c'erano anche studenti universitari, professori, appunto molti genitori. Si tratta di una vera novità, il tutto con il sostegno dei sindacati e anche di alcuni partiti di sinistra, dalla France Insoumise ai socialisti. In ogni caso c'era un'attenzione particolare per la manifestazione di Parigi, iniziata nel primo pomeriggio da Place de la République, e in testa al corteo verso Place de la Nation si sono verificati rapidamente degli scontri, tra l'altro in parte ancora in corso, tra agenti e gruppi di violenti che probabilmente hanno ben poco a che fare con il movimento studentesco. Nel paese comunque ci sono stati circa 450.000 manifestanti, almeno secondo i sindacati, e nella stragrande maggioranza si è trattato di cortei pacifici con gli studenti che reclamano più mezzi, più insegnanti, scuole più sicure, orari più armonizzati e anche l'abolizione del sistema centralizzato di accesso all'università, perché lo studio è un diritto e non un'opzione, come si poteva leggere su alcuni cartelli tra i cori ostili al governo, spesso però anche alternati al canto dell'inno nazionale, la Marsigliese.
1: Proteste che continuano, noi da quelle ci spostiamo a un'altra notizia che ha catalizzato la giornata di martedì. Dopo quello della medicina è stato assegnato il premio Nobel per la fisica. Il riconoscimento è andato al belga Francis Alzen per il suo decisivo contributo nel campo dell'astrofisica riguardo alla ricerca sui neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Ricerche fatte all'osservatorio IceCube. Lo scienziato 82enne premiato lavora all'Università del Wisconsin-Madison degli Stati Uniti. La nostra collaboratrice, la divulgatrice scientifica Sara Urbani.
3: Vincitore del premio di oggi è appunto il fisico belga Francis Alzen, che è una nota di colore, pare che oggi non si aspettasse per nulla di vincere, infatti l'hanno raggiunto al telefono mentre in questo momento è in viaggio in Italia. Comunque Alzen fin dagli anni 80

0: aveva sviluppato l'idea di usare i ghiacci del Polo Sud come strumento per catturare le particelle cosmiche e guidando queste ricerche fino alla creazione nel 2011 del gigantesco osservatorio antartico che si chiama Ice Cube. Hulse e i suoi colleghi sono riusciti a tracciare per la prima volta i neutrini ad alta energia che provengono dallo spazio profondo. I neutrini ad alta energia sono delle particelle subatomiche prive di carica elettrica e quasi prive di massa e sono generate nell'universo da fenomeni come i buchi neri supermassicci. Per riuscire a intercettarli, Hulse ha ideato questo osservatorio Ice Cube, che è una gigantesca struttura al Polo Sud che sfrutta circa 1 km3 di ghiaccio nel quale sono immersi in profondità migliaia di rilevatori sensibili alla luce. E quando un neutrino ad alta energia collide con una particella dentro il ghiaccio, che è un evento rarissimo, genera un impercettibile campo luminoso che viene registrato dai sensori dell'osservatorio. E tra l'altro questa impresa scientifica è una collaborazione internazionale. Ci lavorano più di 450 persone da circa 60 istituzioni di 14 paesi, e tra cui c'è anche l'Università di Ginevra.
1: È stata una serata caratterizzata anche dallo sport e soprattutto a tinte rosso-crociate. Beh, ce lo riassume David Conti.
2: Ben ritrovati, bisognerà ancora aspettare per la promozione in Lega A di Nations League. La Svizzera ha fatto il suo 3-0 a Lucerna contro la Macedonia del Nord, conquistando, grazie a Riedermann, Zambia e Ndoye, il quarto successo in altrettante partite. Nell'altra sfida, 2-1 in rimonta della Slovenia in Scozia. In classifica, Svizzera 12 punti, Slovenia 7, Scozia 4, Macedonia del Nord 0, quando mancano due partite ancora da giocare. Nella Lega A tutto fa facile per l'Inghilterra, 3-0 con doppietta di Kane alla Cechia. Due gol di Merino hanno dal canto loro permesso alla Spagna di vincere 2-1 in Croazia. Delusione invece per la nazionale Under 21, malmenata 7-1 dalla Francia e fuori dall'europeo di categoria in virtù del terzo posto finale nel girone alle spalle di Transalpini e Islanda. Intanto, a poche ore dall'addio di Leo Messi all'Albi Celeste, Cristiano Ronaldo, tramite una lettera di 5 pagine, si è detto disponibile per una convocazione nazionale dopo aver lasciato il ritiro lusitano. CR7 ha chiesto scusa ai compagni di squadra e ai tifosi con una stoccata al CT Jorge Jesus, che a suo dire non ha mantenuto la parola data. Infine, nell'hockey, questa sera Lugano è ospite del Losanna, mentre in Champions League Davos è servetta a mani vuote in Svezia, battute 3-2 dal Rögle e 4-0 dal Växjö, vittoria 6-1 della Friburgo, poi contro gli slovacchi della Nitra. In Swiss League, Bellinzona Snakes Turgovia 2-4.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti ormai di mercoledì 7 ottobre, occupiamoci del tempo. Da Meteo Svizzera, Locarno Monti informano che al sud e in Romandia è nuvoloso e da metà giornata arrivano deboli precipitazioni. Sulla Svizzera tedesca abbastanza soleggiato, con nebbia in dissoluzione. Temperature minime 10-13 gradi, massime 17 al sud, 21 al nord e a 2000 metri, beh, ci saranno 7 gradi al sud. Un'occhiata all'evoluzione la diamo, sì, dai, diamola. Al sud, giovedì, precipitazioni frequenti, nel pomeriggio schiarite a partire dall'Alto Ticino. Venerdì, in prevalenza soleggiato ma con vento moderato. Sabato e domenica abbastanza sereno. Al nord, giovedì, sulle regioni orientali al mattino ancora asciutto con ultime schiarite favoniche, altrove pioggia e limite delle nevicate. Beh, si inizia a parlare anche di questo. In calo alla sera da 2500 e 1800 metri. Venerdì all'ovest abbastanza soleggiato, più ad est dapprima precipitazioni residue, poi passaggio a tempo più clemente. Sabato precipitazioni e domenica sviluppo ancora incerto. L'informazione scorre con parola chiave R6 dall'app all'indirizzo web, ma soprattutto in radio, con i notiziari in diretta allo scoccar di ogni ora. Spazio alla programmazione notturna delle tre reti radio, in gran parte musicale, per ogni gusto. Matteo Valenti in regia tecnica e io. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto alle nostre ascoltatrici e ascoltatori, fedeli, ci auguriamo, seguaci del nostro ciclo sul centenario di John Coltrane. Abbiamo molto ascoltato Coltrane in queste puntate e poco parlato dei suoi musicisti, in particolare del leggendario quartetto che Coltrane diresse fra il 1960 e la fine del 65, che si assestò in realtà poi nella primavera del 62, quando Jimmy Garrison prese definitivamente il posto di contrabbassista. Un quartetto con McCoy Tyner al pianoforte, Garrison appunto al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria. Dovremmo dedicare un ciclo a ognuno di questi musicisti, ognuno dei quali è stato un profondo innovatore del proprio strumento. Tyner, con il più giovane di tutti, che aveva 22 anni quando entrò nel gruppo di Coltrane, con i suoi accordi per quarte, i suoi fraseggi cromatici che hanno letteralmente inventato un nuovo modo di suonare il pianoforte, non direi solo il pianoforte jazz, ma davvero un nuovo suono pianistico nella storia della musica, che ha sviluppato parallelamente e in modo complementare a Coltrane, senza imitare lo stile di Coltrane, ma trovando questa propria sonorità accordale e fraseologica che completa e dialoga con il solismo coltraniano. Jimmy Garrison, con la sua attitudine a rendere tutto armonicamente ambiguo e soprattutto a dare un senso di frenata al fraseggio frenetico del quartetto. Ed Elvin Jones, una sorta di orchestra di tamburi in grado di suonare qualsiasi tipo di ritmo e soprattutto di dialogare con Tyner e Coltrane in modi che, come vedremo fra poco, lasciarono sconcertati all'epoca tutti gli ascoltatori e musicisti e che oggi invece sono diventati parte integrante del linguaggio del jazz. In particolare Tyner e Jones spesso potevano giocare continuamente di accenti, Tyner di accenti con gli accordi e Jones con la cassa e il piatto, e cercavano di andare insieme suonando dei pattern, dei modelli preordinati, oppure dialogando fra di loro, spesso facendo questa cosa sotto l'assolo di Coltrane. Quindi mentre Coltrane suona determinati ritmi, sotto Tyner e Jones accentuano, come sentirete in questo esempio, allungando o accorciando gli accenti come una sorta di elastico ritmico, mentre Jimmy Garrison mantiene il tempo per evitare che tutta la musica si sfasci. L'esempio che ho scelto è uno dei tanti esempi clamorosi che si ascoltano soprattutto dal vivo, in particolare dopo il 1963, quando il gruppo comincia a osare delle cose veramente fuori dell'ordinario. Ascoltiamo neanche due minuti di un passaggio da One Down, One Up, dal club Half Note di New York, il 26 marzo 65. Sentite in particolare cosa fanno Tyner e Jones sotto l'assolo di Coltrane. Prestate attenzione ai ritmi che suonano insieme.

era un frammento di One Down One Up all'Half Note nel marzo del 65. Questi giochi ritmici non solo avvengono sotto il sax di Coltrane, ma possono coinvolgere anche il solista di turno, quindi Coltrane stesso o McCoy Tyner. E l'esempio più clamoroso, uno dei più clamorosi che lasciò sgomenti gli ascoltatori dell'epoca, si trova nel terzo movimento di A Love Supreme, Pursuance, che è un blues in minore a tempo rapido. Qui salteremo l'assolo di batteria di Elvin Jones, che ci perdonerà, ma non riusciamo a mandare il brano in onda per intero e salteremo anche la sua coda. Ma durante l'assolo di Coltrane e di Tyner vi prego di fare attenzione a tutte le deviazioni ritmiche. Se provate a battere col piede il tempo seguendo il contrabbasso di Jimmy Garrison, vi renderete conto della audacia, della complessità ritmica, delle deviazioni, ecco, chiamiamoli vere e proprie deviazioni dal ritmo di base, che sono poi deviazioni anche dal giro di blues. Quello che oggi ci suona come consueto nel 64 era veramente inaudito e ancora oggi è in grado di spiazzare la nostra percezione ritmica. Questa è l'interazione all'interno di questo quartetto portata ai massimi livelli. Pursuance da A Love Supreme.

Queste sono le battute conclusive di Pursuance da A Love Supreme, il quartetto di Coltrane. Ci sentiamo alla prossima puntata. Un saluto da Stefano Zenni.

dalla finestra. E tu in silenzio dirai.

0: In altre parole.
1: Sono le 8:18, diamo il benvenuto all'ospite della settimana che tutti i giorni ci fa compagnia, ci aiuta a capire un frammento del nostro presente. Francesca Coin, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Dunque, di che parlare la mattina, così idealmente all'ora di colazione? Qualcuno ci ascolta mentre va al lavoro, qualcuno si è appena svegliato, l'ora più o meno è quella della colazione, si parla di quello che succede, dell'attualità, dei programmi, del futuro e del futuro che potrebbe anche non esserci, dell'apocalisse. L'apocalisse non è magari il discorso più incoraggiante la mattina presto, ma è un discorso che rimbalza molto spesso nelle pagine dei quotidiani, dei siti di informazione, delle reti sociali. Si torna a parlare in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane anche, dell'apocalisse, della possibilità della cessazione della vita sulla Terra. E se ne parlava negli ultimi decenni per la questione atomica, per la questione ambientale. Oggi Francesca Coin si parla di apocalisse anche con riferimento all'intelligenza artificiale.
2: Sì, è così, forse non è un argomento da colazione, però è vero che siamo circondati da notizie su questo tema e una delle ultime, se vogliamo, è il debutto proprio ieri a New York dell'ultimo film di Luca Guadagnino, che è una biografia alla fine di Sam Altman, che è il CEO di OpenAI, una delle più grandi aziende di intelligenza artificiale al mondo, ed è un film che insomma fa discutere da prima del suo debutto, nel senso che Amazon qualche mese fa si è sfilato dalla distribuzione del film. È uno dei tanti ritratti, diciamo, dei CEO di Silicon Valley usciti in queste settimane. Ce n'è un altro che sembra affascinante e inquietante anch'esso al contempo, che è il ritratto di Musk da parte di Alex Gibney. Ma sono film interessanti perché chi ne parla non riesce a distogliere lo sguardo da una certa da una certa inquietudine che emerge dal ritratto, appunto, di questi ricchi CEO. E diciamo, nello specifico, Sam Altman forse è una delle figure più inquietanti ultimamente, nelle ultime ore. Proprio anche una sua intervista rilasciata su Pubblico chiedeva alla fine all'umanità di farsi carico di alcuni dei costi di questa sperimentazione con l'OpenAI, e il ritratto che ne fa Guadagnino un pochino ci porta a questo, perché alcune delle immagini più raggelanti che sono state descritte sono proprio quelle che ritraggono Altman nel suo diciamo non esattamente bunker, ma sotto la superficie della propria casa, in una specie di rifugio nel quale si dica che lui conservi pistole, oro, antibiotici, acqua e maschere antigas per affrontare possibili emergenze. E quello che emerge da questo

0: Arianna Finos proprio a Guadagnino, il quale appunto parla dell'Apocalisse e dice che non si possono mai separare le profezie della fine del mondo dalle politiche economiche che sono dietro queste enormi concentrazioni di potere ormai al di sopra degli stati. A decretare l'Apocalisse, a renderla possibile e forse addirittura in maniera subdola a cercare di preparare il terreno all'Apocalisse sarebbero questi nuovi gruppi di potere che appunto controllano l'intelligenza artificiale e che rischiano di avere più potere di quanti mai pochi esseri umani ne abbiano avuto nella storia, così dice Guadagnino sulla Repubblica.
1: Sì, questa è una delle possibili apocalisse del presente, nel senso che effettivamente la lista delle cause di possibile collasso, appunto, rappresentate dalla letteratura negli ultimi mesi sono molteplici. C'è un libro che sta per uscire in Italia e che, devo ammettere, fa parlare di sé da diversi mesi ed è appunto la traduzione del titolo inglese, prima di sapere quello che sarà il titolo italiano, è Il fascismo alla fine del mondo di Noemi Klein e Astra Taylor. Uscirà a fine ottobre in Italia, ma l'internazionale ha dedicato la copertina dell'ultimo numero proprio a questo. Il titolo internazionale era Resistere all'Apocalisse. Ma il ragionamento che fanno le autrici va un po' contro a quello che diceva Guadagnino, nel senso che loro riprendono appunto il Nuovo Testamento, ma lo usano come traiettoria quasi escatologica, cioè dicono tutte le filosofie che intersecano la crisi climatica, Silicon Valley, l'intelligenza artificiale e questi nuovi potenti appunto hanno una forma simile, nel senso che partono dal presupposto che l'umanità è a un punto di collasso, che possa essere appunto per l'intelligenza artificiale, per la crisi climatica, per tante ragioni, ma a differenza del passato, dicono le autrici, questa non è una ragione di protezione, ma è una ragione di selezione. E per cui è un libro piuttosto affascinante, devo ammettere, perché da un lato costringe a fare i conti anche con una certa letteratura biblica e quindi con profezie che l'umanità ha un po' dimenticato, che forse è giusto che l'umanità riscopra nei momenti di crisi, ma contemporaneamente le cala proprio nella materialità dell'esistenza e quindi sembra quasi, diciamo, un ragionamento al contrario, cioè sembra che la verità in fondo sia che appunto per esempio la crisi climatica sia oramai così avanzata che è più facile fare della semplice speculazione piuttosto che invertire la rotta. E però l'intreccio tra i due registri, quindi i grossi rischi dell'umanità e le favole, le favole che appunto i grandi potenti si raccontano pur di ridurre la regolamentazione nel mondo in termini appunto di risolvere il tema della povertà piuttosto che dell'aumento delle temperature, eccetera, questo è a sua volta tragicamente seducente, un libro molto seducente pur nei suoi tratti profondamente oscuri.
0: È vero che c'è negli esseri umani una componente a pensare alla fine, alla propria fine, alla morte e alla fine del mondo, alla fine dell'umanità, e da sempre gli esseri umani pensano all'Apocalisse, e quindi è qualcosa che è radicato nella mente degli esseri umani. È vero che però le possibilità di analisi concreti dell'Apocalisse, quindi di come avverrà e soprattutto di un'Apocalisse decretata dagli stessi esseri umani, è un'aggiunta al pensiero degli esseri umani. Direi degli ultimi, si potrebbe dire degli ultimi decenni, e che va aumentando.
1: Sì, sì, in effetti, diciamo, negli ultimi decenni questa metafora è stata davvero molto utilizzata. A un certo punto mi ricordo il filosofo inglese Mark Fisher diceva che è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, è come se, diciamo, questa metafora mettesse a fuoco una sorta di difficoltà di inversione del corso della storia, che poi alla fine è la ragione per cui questa immagine è così seducente, nel senso che noi pensiamo all'Apocalisse perché siamo quasi prigionieri di un rapporto di forze, nel senso che banalmente il tema della crisi climatica esiste, incalza, ma è molto difficile regolamentarlo, come abbiamo visto, regolamentarlo.

0: appunto le aziende banalmente a ridurre le emissioni, pensare a questa transizione di cui tanto si parla, ma insomma molto meno si fa. E però se quindi l'apocalisse che noi vediamo è espressione di un rapporto di forze, diventa similmente interessante provare a ragionare su qual è un ribaltamento di questa grande metafora e come è stata vissuta anche nelle fasi della storia come l'epoca medievale, sempre quando i millenaristi temevano la fine del mondo, ma alla fine questa era sempre nascondeva sempre le grandi mobilitazioni delle masse per raggiungere comunque una società più giusta, più uguale, più dignitosa. Quindi è una metafora interessante sotto la quale vanno visti un pochino anche i controcanti, i chiaroscuri, le controtendenze, però di questo si parla un po' meno, forse anche perché è più difficile parlare di questo che alla fine indulgere in questi meravigliosi film che alla fine degli ultimi anni giustamente hanno rappresentato l'Apocalisse in modo straordinariamente eclettico, artistico e anche appunto oscuramente seducente, come dicevamo prima.
1: Sì, in questo senso l'Apocalisse ha anche un valore catartico, almeno come rappresentazione artistica o simbolica dell'Apocalisse. Magari Francesca Coin, in chiusura vogliamo ricordare il libro che abbiamo menzionato e che, lo ricordo, non si trova in italiano, ma se ne parla su internazionale.
0: Esatto, sì, è che uscirà a fine mese, per cui le autrici a quanto so lo presenteranno anche in Italia, per cui sarà sicuramente oggetto di discussione nelle prossime settimane.
1: Grazie Francesca Coin, buona giornata, ci risentiamo domani mattina, sempre a In altre parole.
0: Grazie a voi.

0: Margherita Cascio, regista, editrice e codirettrice artistica del Film Festival Diritti Umani di Lugano. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12:45.
1: Rete 2.

Dagli Stati Uniti alla Svizzera, sempre più comunità si mobilitano contro la costruzione di nuovi data center, la spina dorsale materiale delle tecnologie digitali, dell'intelligenza artificiale, di internet. Il problema sta nel fatto che queste strutture causano spesso l'aumento dei prezzi di elettricità e acqua per i residenti, insomma non un impatto ambientale importante. Ne parliamo nel nostro dossier di questa settimana. Ieri vi abbiamo proposto un reportage di Anaïs Poirot da una manifestazione che si è svolta proprio sabato a Rho, alle porte di Milano, contro la costruzione di un nuovo data center, mentre